ci mangiamo un picagnao con la musica di Sao Tufao. Gianfranco, Priscilla, Antonella, Gianluca, Ivana, Vittorio, Mirna e Roberto. Oh, che bella compagnia. Da Lanesso, Kenneso, USA. Un ritmo il ballando Sao Tufao. Salutiamo anche Max Patti da Biella, Sauro e Monica da Novara, 378 378 1025.

bravissimi. Slash and Dope. And Dope. Ah, quella. Udit Maul. Tribaldo Salto Pau. 378-378-1025, belli. Salutiamo altri amici, Emanuele e Marina per esempio, che sono in disco furgone per le strade della Sardegna trasportando medicinali, balla lì ragazzi. E ciao anche a Gaetano ed Eleonora, ciao belli, ovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale, l'unica pista, quella di RTL 102.5.

0: Ristorante Sosta e Gusto, ciao ragazzi, ciao anche agli amici del Pepe Rosa Beach di Castiglion del Lago, Chiara, Mirko, Anna e Cinzia, ciao ragazzi.
1: Balla di Nico Sotto, ciao Sao, c'è Bessa DJ Sao Tufau, spingi spingi Sao Tufau.

ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, è la discoteca nazionale. Belli. Salutiamo anche Olimpia ed Evelyn, forse le avevo già salutate da Mantova, ma in ogni caso saluto in più non fa male. Vincenzo De Roma, Simone e Michela, che sono di Bolzano, stanno rientrando dal concerto di Eros Ramazzotti a Udine. Tanti concerti in questi giorni, queste sere di primavera.

0: sempre in diretta su RTL 102.5.
1: Un abbraccio da Lucio Moreno, io vado a lavorare. Ciao belli, fate pompare la notte fin quando è viva.
0: Fin quando abbiamo respiro, vai tranquillo fratello.

0: Alle 105 ci ascoltano anche dalla California, anche se non a Roma, a maggio. Quindi salutiamo Giancarlo Calzetta 3 e 4, padre e figlio, terzo e quarto.
1: Il primario Joe da Lodi vi augura.

Accolla.

0: Un abbraccio da Barletta, mentre lavoriamo e siamo qua nel locale, vi stiamo ascoltando, siamo in diretta anche noi con voi.
1: Ciao belli!
0: Saluto da Houston!

0: Cedric Emanuele.
1: Houston, abbiamo un problema. Che bello ricevere messaggi anche dall'altra parte dell'oceano.

RTL 102.5, salutiamo anche gli amici della caffetteria Smeraldo in Ripi Frosinone. Lì ci sono Benedetto, Paolo, Simona, Soraya, Diego. Ciao ragazzi, balla lì, grazie davvero per tutti i messaggi che inviate ogni giorno, ma in particolare in questo caso ogni sabato tra mezzanotte e le tre con la discoteca nazionale. In console c'è Mr. DJ Sao Tupau, che ha uscito le pendole quelle in acciaio inox. Il cucchiaio però deve suonare bene, per far suonare bene le pendole ci vuole il cucchiaio di legno. Adesso non si possono più usare, le cucine non li usano più, usano quelli in plastica, in ferro. Però il cucchiaio di legno per suonare le pentole acciaio inox è fantastico.

Siamo che Sandra da Montreal, Canada, lì sono le 20:30, si preparano per uscire. Ciao agli amici che vivono in Canada, ciao ragazzi, balla lì.

0: donne, è arrivato il ballerino. È instancabile in console, come sempre, anche questa notte, Mr. DJ Sautufau. Andrea De Sabato al microfono.
1: Fuglio io!
0: E voi al 378-378-1025.
2: Ciao Andrea, saluti da Alfonso da Bergamo, napoletano vero. Buonanotte a tutti ragazzi, buonanotte e buon lavoro.
0: Ciao bello. Diciamo un amico pota salsicce e friarielli. Salsicce, friarielli, pota. E Cason 6, via. Salsicce, friarielli e Cason 6.

Bob Sinclair. Ballano con noi anche Anna e Nicola da Albiate. Ciao ragazzi, bella lì. È la discoteca nazionale, belli.

0: Mi pare di aver capito che il tipo voleva sapere il tuo nome, Sau. Continua a dire wanna know your name.
1: Sau, si chiama Sau Tufau.
0: Ciao a Simo e Eva da Selvino. Ciao anche a Peppe e Giannella da Vittoria. E ancora Antonio, il pasticcere di Aversa. Stanno ballando anche i cornetti al forno. Buoni.

0: Chica chica boom.
1: When the Nazi, what you gonna do? Chica chica boom boom.
0: Sì, e vai e vai, non ti fermare mai, mai. Spingi, spingi, salto pau. Spingi, spingi, salto pau. Siamo davvero gli sgoccioli, ragazzi. Chissà cosa avrà in mente salto pau per chiudere la puntata di questa notte della Discoteca Nazionale. Chissà, chissà, chissà. Ucci, ucci, ucci. Lo sapevo io.

0: Senti qua, senti qua. Da ricordi!
1: Typical.

Ragazzi, che emozioni! Siamo tornati nel 1994, questa dei Typical con Josh. Era Illusion. Wow! Però la vera sorpresa è questa. Questa notte chiudiamo così.

0: Ciao RTL, siamo tornati dal concerto di Cesare Cremonini. Adesso siamo a casa a mangiarci il nostro Mac. Un saluto alla mia Corisin.
1: Buonasera RTL, stiamo ascoltando la Discoteca Nazionale da Dani e Miro in viaggio verso Trieste dalla provincia di Teramo. Ciao, siete grandissimi.

quelli di Dario Argento, sai, Fenomena, quelle robe lì. Shining, è vero, più Shining. Wendy, apri tesoro, Wendy. Va bene, anche per questa settimana direi che siamo

0: Andrea Tuzzo con Mananotte No, buona continuazione. Anche ad Offagna, provincia di Ancona, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. La guerra in Ucraina, centinaia di droni sono stati lanciati nelle scorse ore su San Pietroburgo in Russia. Il governatore per precauzione ha invitato la popolazione a non uscire di casa. Oggi il presidente Zelensky sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono e uno dei suoi principali collaboratori, sarebbero stati nel mirino dello spionaggio di Israele, secondo quanto scrive il New York Times. Secondo diversi rapporti di intelligence del Pentagono, erano target vulnerabili perché viaggiavano su jet privati e usavano i loro cellulari, ma Israele smentisce. Mentre a Palermo si è svolta la festa per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner, il New York Post scrive che uno dei matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, potrebbe svolgersi il 3 luglio al Madison Square Garden, dove Taylor si è esibita tante volte. Il calcio. Oggi la nazionale affronta la Grecia in una partita amichevole in programma alle ore 21 allo stadio di Eraklion sull'isola di Creta. Il CT Baldini si aspetta di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario dice è più forte. E oggi si corre il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1. La Mercedes di Kimi Antonelli nelle qualifiche ha fatto segnare il miglior tempo. Terzo tempo per la Ferrari di Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli panoramica, il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. E verso Bologna sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Boara e Rovigo. Sulla 9 Lainate-Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate resta chiuso sempre fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Ma guarda, mi guardo e ci sono. Sì? E lo diciamo. Yes.

Buonanotte Italia, buonanotte a tutti, 3.03, domenica 7 giugno, questa è Malanotte No, io sono Andrea Tuzio e con me, come ogni domenica mattina, perché a me piace, ah ricordiamo, sì, domenica mattina poi uno ascolta e dice

0: Ma scusatemi, ma è sabato notte.
1: No, it's Sunday morning.
0: Però noi siamo il programma a cavallo. Esatto, cioè il programma a cavallo tra un giorno e l'altro. E quindi ci barcameniamo. Se sentite il cavallo, non è il cavallo sul quale siamo in groppa.
1: Comunque, per fare un collegamento di quello che dice Manu, una canzone dei Maroon 5: Sunday morning, rain and falling.
0: Esatto, esatto. Avete sentito la voce dei fratelli Bella nelle persone di Manuel per la regia radio. Ciao Manuel.
1: Good morning, buongiorno, buonanotte.
0: E David per la regia video.
2: Bonjour à tout le monde.
0: Bonjour à tout le monde, perché mi sei a Parigi, ma ne parliamo tra poco. Amici, lo sapete, questo programma lo fate principalmente voi. Come? Molto semplice, vi basta mandare un vocale, lo sapete che preferiamo, vogliamo ascoltare la vostra voce al 378-378-1025.
1: Io oppure... scelgo la I come vocale oggi.
0: Tu scegli la I?
1: Sì.
0: Va bene, quella che ti piace di più?
1: Viene bene.
0: Eh?
3: Viene spesso utilizzata la I, dunque, nelle frasi, nelle parole.
1: Sì, diciamo, è una vocale che viene utilizzata molto nelle parole. Sì,
0: perché voi dite che ci sono vocali che vengono utilizzate di più rispetto ad altre.
3: L'ha detto lui, tipo la U non viene utilizzata tantissimo nelle parole.
1: Se tu guardi bene, i primati lo usano parecchio, però
3: dei primati evoluti, comunque.
0: Aiutatemi anche, come potete ascoltare, allo 02 25 15 15. Io direi di cominciare subito con il nostro Power Hit.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 8 minuti dopo le 3 del mattino, oggi è domenica, ieri che era sabato abbiamo accennato, se state guardando il canale 36 del digitale terrestre,
1: c'è un cretino vedere. Che va
0: esatto,
1: che
0: è David.
1: Perché la base mi esalta,
0: è molto bella,
1: base
0: ma l'ho scelta io, cosa vuoi, dicevo scherzo. Dicevo, ieri abbiamo accennato a quello che succederà oggi sul campo centrale del Roland Garros a Parigi, perché si conclude finalmente lo slam francese e noi ci colleghiamo con il nostro...
1: Esatto, direttamente?
0: Sì, direttamente dalla

0: capo centrale che si chiama, scusami,
1: Châtrier.
0: Philippe Châtrier di Parigi.
1: Esatto.
0: Il nostro inviato David Bella.
1: Parlo male, parlo malissimo il francese.
0: Ma non preoccuparti, ma ti fai capire a gesti.
1: Esatto.
0: Allora, ieri abbiamo accennato al fatto che purtroppo la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi non c'è stata.
1: Esatto.
0: Perché il povero Arnaldi è stato male. Tu hai notizie più precise?
1: Sì, è stato colpito da un virus intestinale, poverino.
0: Ma no.
1: Dunque, praticamente,
0: guarda che non
2: aveva la cacarella.
1: No, ma non solo, ma vomitava, poverino, ha avuto la febbre.
0: Mamma
1: un disastro.
0: Mia.
1: Dice che ha passato una notte disastrosa. L'indomani. Il bello che fino alla fine, a poco prima della partita, lui ha provato. Ha provato a tentare, dice ok, la mattina vediamo. Poi vedeva che la cosa niente, non c'era niente da fare.
2: Ragazzi, vi immaginate mentre corre lo sforzo.
0: No, devi fare.
2: Se la fa addosso e gli colla tutto.
1: È impossibile.
0: Grazie. No,
1: è impossibile
0: sì,
1: giocare,
0: infatti,
1: ma a parte la debolezza che deve aver avuto, poverino,
0: no, ma non è possibile.
1: Matteo.
0: Ma la roba è che lui ha detto, ma io non auguro a nessuno di non giocare una semifinale slam a causa di un'influenza.
1: Sì.
0: Cioè, guardate che se ci pensate un attimo,
1: è brutto,
0: il momento più importante della tua vita è la notte prima ti becca l'influenza.
1: Attenzione, io gli auguro che gli ricapiti la possibilità di giocare.
2: Io gli auguro che gli ricapiti di
1: giocare a questi livelli. Però stiamo parlando di un giocatore che fino ad oggi non aveva minimamente nel binocolo additato una semifinale slam. Ora Mando giustamente non segue il tennis come lo sport in generale, ma il significato che aveva una semifinale
0: enorme
1: per un giocatore
2: di
1: tennis è come raggiungere un obiettivo nella vita, sostanzialmente.
0: Ok, e quindi oggi a che ora ci sarà la finale? Alle 15 tra Flavio Cobolli e Zverev.
1: Esatto.
0: Alexander Sasha Zverev. Naturalmente poi domani ne parleremo più approfonditamente.
1: Ovvio.
0: Vediamo che cosa è successo. Speriamo, e forza Flavio, dai Flavio che è de Roma pure. No.

0: Esatto, I'm Worried, One Republic, dalla colonna sonora di Top Gun Maverick, che è un film esteticamente clamoroso, poi da un punto di vista di trama X. Pierluigi, ciao, buongiorno o buonanotte, cosa preferisci?
1: Ma sia buongiorno che buonanotte, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao Pierluigi. Allora, 17 minuti dopo le 3 del mattino di domenica e tu sei in macchina.
1: Sì, sì.
0: Ok,
1: sì,
0: geolocalizzati e dici come mai.
1: Sono quasi di rientro a Messina dopo essere scappato a Taormina perché sono un operatore sanitario e lavoro in ospedale e mi hanno chiamato appunto di reperibilità perché purtroppo succede.
0: Sì. Senti, come funziona per la reperibilità? Cioè tu sei a casa bello tranquillo, il tuo cellulare naturalmente.
1: Il telefono per squilla, sì.
0: Esatto. Cioè, come si vive? Perché io, essendo un soggetto ansioso, credo che non riuscirei a vivere. Come si fa pace col concetto di devo essere pronto a partire?
1: Si vive sempre con un occhio aperto e un occhio chiuso.
0: Beh.
1: Anche quando non sei reperibile, c'è poco da nascondere.
0: Ti resta dentro.
1: Però sì. Però comunque è una bella missione, va bene, il mio lavoro mi piace, quindi insomma... A tutto gatto.
0: Infatti, tra l'altro, quando c'è un lavoro che non appesantisce perché semplicemente lo si ama, è tutto più semplice. Anche nel mio caso, ad esempio, svegliarmi alle 2 di notte e tornare a casa alle 6 di mattina.
1: Immaginavo proprio quello.

0: non mi pesa,
1: voi, insomma, fate,
0: non mi pesa
1: straordinari.
0: Esatto, non mi pesa neanche un attimo, perché faccio il lavoro più bello del mondo, almeno secondo me, mi diverte tantissimo farlo. Quindi stai tornando a casa?
1: Sì, fra 10 minuti sono in casa.
0: Perché cosa ti hanno chiamato? Cos'è che dovevi fare?
1: Purtroppo un incidente stradale, una caviglia fratturata e niente, andava messa, di diciamo, in sicurezza. No, niente di che, per fortuna.
0: Guarda, io
1: abbiamo dato.
0: Esatto, ne approfitto al volo per dire, dato che quando arrivo in radio e quando torno a casa tutti i giorni becco un incidente, per favore, ci state ascoltando in tanti in questo momento, soprattutto l'ascolto e principalmente anche in macchina. State attenti, soprattutto a quest'ora. Se glielo puoi dire anche tu, Pierluigi, che ti occupi di queste cose, ne vedi milioni, veramente.
1: Ma sì, assolutamente sì. Anche perché non so se posso dire una cosina, ma morire per la strada è un po' da eccetera.
0: Mi rendo conto, sono d'accordo con te. Grazie mille, Pierluigi, un abbraccio, buon lavoro.
1: Grazie a voi, ragazzi, buon riposo.
0: Grazie
1: a me. Ciao, buon riposo.
0: Fate come Pierluigi, amici, 02 25 15 15.
2: Questi sono eroi veri,
0: ragazzi, cioè, era a casa
2: a aiutare la gente,
0: Messina Taormina, era a casa a farsi i fatti suoi, naturalmente.
2: Una quarantina di chilometri.
0: È partito per mettere a posto in sicurezza la caviglia di qualcuno che forse non era stato molto attento, oppure era causato da qualcuno che non era molto attento. Vabbè, ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
0: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

0: Super Funk, Francesco Gabbani, 25 minuti dopo le 3 del mattino di domenica 7 giugno, siete su RTL 102.5, questo programma si chiama Malanotte No e va in onda ogni sabato, ogni domenica, ogni lunedì mattina tra le 3 e le 6 del mattino. Manuel, ti vedo ma proprio concentratissimo su qualcosa, sono a questo punto.
1: Oggi mi ero preso sull'equalizzazione della tua voce, di solito metto lì a caso, oggi stavo lavorando un po' di più sull'equalizzazione, così, deformazione.
0: È bellissimo, di solito me ne frego.
1: Parto da una roba visiva che già so che funziona, oggi volevo darti un po' più di basse, però mi sa che torno a quella precedente.
0: Sì? Ti piace di più?
1: Sì, meno basse, mi piace un po' più medioso.
0: Va bene, invece la musica suona sempre bene? Sentiamo. Bene. No, dico proprio la musica quella bella.
1: Quella lì,
0: fammi sentire, aspetta, come suona?
1: Oasis.
0: Ah, bello, Oasis, tanta
1: Oasis.
0: Roba. Oasis, all around the world.
1: Oasis.

0: Bam bam, bambina.
1: È proprio questo il titolo della canzone di Elettra Lamborghini che avete appena ascoltato su RTL 102.5. A proposito di bam bam bambina, c'è una ragazza, poco più di una bambina, perché 19 anni.
2: Sì, 19, dunque
1: esatto,
2: ancora è una teen.
1: È una teen. La Andreva mi ha vinto il Roland Garros perché
2: al femminile, sì.
1: Ieri c'è stata la finale femminile e la Andreva a 19 anni vince,
2: esatto,
1: il suo primo slam a Parigi. Ma
2: esatto,
1: tanta roba, che bella storia è!
2: Beh, è una bella storia, lei è un po' una predestinata.
1: Certo,
2: nel
1: vero.
2: Senso che si sa da tempo che sicuramente dovrebbe arrivare, me lo auguro per lei, dovrebbe arrivare a certi livelli, dunque numero uno.
1: Vincendo
2: numero due.
1: Uno slam...
2: Esatto,
1: livelli,
2: già ci sta avvicinando. Infatti, sì, nella race, che è una classifica dell'anno, al momento è la prima, giustamente.
1: Complimenti,
2: perché ha vinto lo slam. C'è un altro, diciamo, pseudo record tale. Sostanzialmente è la quarta giocatrice più giovane della storia ad aver vinto il primo slam. Dunque si pone più o meno al livello di gente come Monica Seles, per chi non sapesse chi fosse.
1: Monica Seles, la ricordiamo protagonista di uno dei momenti più terrificanti,
2: sì,
1: della storia del tennis.
2: L'attentato, quando... Monica Seles.
1: Esatto, lei era seduta in attesa del campionato.

0: cambio di campo ci fu una
1: fu pugnalata
0: da un da uno spettatore,
1: e da lì, anche se poi si riprese a livello fisico, non si riprese più
0: mai
1: a livello
0: più,
1: mentale. Era
0: più,
1: una dominatrice del tennis
0: totale,
1: mondiale,
0: me la ricordo,
1: cioè, lei,
0: me la ricordo
1: lei e Steffi Graf erano le due antagoniste, ma in quel periodo lì veramente Monica Seles spesso e volentieri
0: lo ricordo,
1: vinceva con Steffi Graf,
0: lo ricordo molto bene. E al volo, perché hanno vinto anche due italiani,
1: esatto, la coppia, la infinita Sara Errani con il mitico Wave.
0: Mamma mia, ragazzi, continuiamo a dominare questo bel tennis. Ma come facciamo? Siamo campioni del mondo maschile e femminile,
1: esatto,
0: da tre anni consecutivi, due anni consecutivi.
1: Tre anni per gli uomini, due anni per le donne.
0: Tanta roba. Speriamo di nuovo in Cobolli.
1: E oggi Cobolli, Zverev è favorito,
0: beh,
1: attenzione,
0: certo,
1: partiamo dal
0: numero
1: 3
0: del mondo, però Cobolli è entrato nei top 10, giusto?
1: E sarà top 10 sicuramente dalla prossima settimana, ma se dovesse vincere salirebbe al numero 5
0: del
1: mondo.
0: Io però, con tutto il rispetto dei ragazzi, chiuderò questo intervento con: andatevi a vedere la fotografia dell'Andreva 19enne che festeggia con in mano la coppa del Roland Garros, il trofeo, e nell'altra mano in braccio il suo cagnolino.
2: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: ora, perché molti che ci ascoltano, i veri normal people della notte, principalmente sono soli, no? Che stanno lavorando,
1: c'è,
0: stanno viaggiando.
1: È in pratica la solitudine, sì, della Laura Pausini all'inglese.
0: Vabbè. Per me va bene, mi piace questo parallelismo. Amici, 378-378-1025, i vostri vocali meglio, grazie, oppure 02-25-15-15. Perché sorridi?
1: Perché a livello di testo intendo.
0: Certo!
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Cabana è il titolo di questa canzone di Irama. Amici, prima abbiamo parlato naturalmente del Roland Garros, dato che oggi domenica 7 giugno ci sarà la finale tra il nostro Flavio Cobolli e Alexander Sasha Zverev. E, tra l'altro, quindi ne approfitto per dire una cosa. 4 anni fa ci lasciava uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani di tutti i tempi e ha a che fare con il tennis.
1: Partiti?
0: Insieme a Rino Tommasi creò forse la coppia di telecronisti.
2: Lo lascio dire a te.
0: Indimenticabile, davvero, stiamo parlando di Gianni Clerici. Sì. Un genio.
2: Le voci del tennis.
0: Esatto, un genio, uno che con la voce e con la penna ci sapeva fare meglio di tutti.
2: E molti di oggi che fanno quel mestiere lì ricordano appunto come scuola appunto quella di Gianni Clerici, ma anche di Rino Tommasi.
0: Esatto, e entrambi non ci sono più e hanno insegnato a tantissimi, anche al sottoscritto, come si parla ad un microfono. E secondo me... quando qualcuno lascia un'eredità, ovvero la legacy, dicono negli Stati Uniti, vuol dire che l'impatto che hanno avuto è stato devastante.
1: Il retaggio.
0: Esatto, e per Gianni Clerici, bisogna essere onesti, le cose stanno così. Un gigante della comunicazione, del giornalismo, del tennis italiano. Secondo me oggi era perfetto ricordarlo. Fool's Garden, questa è Lemon Tree.

0: Abbiamo ricordato l'appuntamento con la finale del Roland Garros, vi ricordiamo anche naturalmente RTL 105 Seguirà Tutto. Ci sarà anche oggi alle 15 la più bella gara di Formula 1 del circuito, insomma, perché voglio dire, del circuito del mondiale naturalmente, perché stiamo parlando del GP di Monaco a Monte Carlo. Non so se ieri ci sono state le qualifiche con un Kimi Antonelli 19enne italiano, Andrea Kimi Antonelli, che dopo essere il pilota che ha vinto 4 gare consecutive è diventato, anzi partirà in pole position a Monaco davanti a Verstappen.
1: Da notare le prime 4 delle gare.
0: Esatto,
1: perché in realtà
0: esatto.
1: Fino ad ora ha vinto solo lui in queste
0: sì, ha vinto soltanto lui. Sì. 4 gare, 4 volte Kimi sul gradino più alto
1: ora,
0: del podio.
1: Non diciamo nulla per in pole position.
0: No. Anche perché terza e quarta ci sono Hamilton e Leclerc, che a quanto pare dovevano essere i favoriti sulla pista del Principato, ma poi sia Verstappen che soprattutto Kimi, con un giro che il Corriere della Sera ha definito alla Senna, è stato incredibile, andatevelo a rivedere. Naturalmente su RTL 102.5 seguiremo con la voce di Carlo Vanzini la partenza, come facciamo ormai da anni. No, è la canzone dei pinguini che si chiama Ridere,
1: esatto.
0: Non devi ridere tu.

0: I Feel Love, Donna Summer, tra l'altro pezzo scritto con Giorgio Moroder.
1: È Giorgio Moroder l'autore di questa genialata futuristica, bravo, che in realtà era futuristica ma in realtà è attualissima.
0: Mamma mia, cioè, ha fatto anche parte di una colonna sonora di un film pazzesco, American Hustle del 2013. Questa la sapevo, amici.
1: Ragazzi,
0: 2013.
1: La techno di oggi non si fa molto in modo differente.
0: Cioè, che pezzo lì è? Ragazzi, siamo lì. Questa è la musica della notte di RTL 102.5. Finita la prima ora, ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Lonate Ceppino, in provincia di Varese, sono le 4:01.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Entra in vigore oggi la proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento resta di 5 centesimi sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Resterà in vigore fino al 3 luglio prossimo. La visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Lo ha detto in serata il pontefice incontrando migliaia di giovani in Plaza de Lima a Madrid, alla grande veglia di preghiera. È risultato un falso allarme il furto della lapide sparita ieri dalla tomba di Gigi Proietti al cimitero del Verano a Roma. La famiglia ha fatto sapere che è stata rimossa dall'agenzia delle pompe funebri per aggiungere il nome della moglie del grande attore morta recentemente. Lo sport, il tennis, oggi la finale del torneo parigino del Roland Garros. Alle 15 si affrontano l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. I motori in Formula 1, si corre a Monte Carlo, pole per Kimi Antonelli, terzo e quarto tempo per le Ferrari di Hamilton e le Leclerc. La MotoGP, protagonista in Ungheria, in pole Marc Marquez su Ducati, che ieri ha vinto anche la sprint. E oggi alle 21 la nazionale di calcio disputa un amichevole a Cipro contro la Grecia. È tutto anche per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via radio.
5: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 9 Lainate Chiasso, il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Sulla A1 panoramica, quello tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli fino alle ore 7 è chiusa anche l'entrata di Frosinone per quanti viaggiano in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Eccoci qui, amici, inizia la seconda ora di questo programma che va in onda la notte, tra le 3 e le 6, quando la notte è proprio nel pieno e poi si arriva verso l'alba e ci siamo noi a darvi il buongiorno. Cioè, non so se, voglio dire, ci avete visto? Ecco, appunto. Amici, 378-378-1025, facciamoci una chiacchiera, preferiamo i vostri vocali così sentiamo la voce, oppure 02-25-1515.
1: Stavo notando una cosa.
0: Sì, mi dica, avvocato.
1: Stavo notando io dal video, sia a guardare sia te che David.
0: Sì.
1: Cioè, ragazzi, avete i capelli color ginocchio.
0: Hai visto? Aspetta, botta giù. Power it.

0: domenica.
1: Senti come è educato Saif, che ci dà la buona domenica, eh? Bravo, bravo, bravo.
2: In realtà
1: ragazzo,
2: suo papà
1: Saif
2: lo faceva. Dice papà, buona domenica.
1: Vabbè, me la dà anche a noi. Se la dà suo papà, la
3: beh,
1: dà possiamo anche a noi
3: essere, possiamo... Io posso essere suo padre, secondo
2: anch'io.
3: Me.
2: Anch'io. Io suo nonno.
1: Aspetta, quanti anni ha Saif? Adesso ce lo controllo un attimo al volo. Cerchiamo. Il buon David. Intanto sentiamo un vocale. C'è qualcuno, mi pare, Manu, giusto?
4: Ciao amici della notte di RTL, ci sono. Lasciatemi riprendere un attimo.
1: Ci mancherebbe.
4: Sono stato a letto a mezzanotte, sono in piedi alle 3. Ieri grigliata con gli amici cinofili. Sono cotto, non so come arriverò all'1:30. Beh, ascolta. Voi,
1: bravo.
4: Ovviamente. Ciao amici, Andrea Pasticcio di Venezia.
1: Ciao Andrea.
3: Allora, che sì, al abbiamo volo. L'informazione Saif a 27 anni. Dunque, no, tecnicamente allora no. A 19 anni avrei potuto.
1: Io no, non potrebbe
2: cioè,
1: essere.
2: No, tu potrei no, essere. No, no, potrei essere anche. No, 27 anni suo padre.
1: Sì,
2: suo padre.
1: Sì,
3: io
1: sì,
3: 19 no, anni, tu sei 5 anni, a 24 esatto. Anni l'avresti avuto.
1: Sentite un attimo, voi a livello di grigliate, dato che abbiamo sentito Andrea che ne ha fatta una ieri, come vi ponete? Cioè, siete.
3: Sono un po' lazy io.
1: Sì?
3: Sì, nel senso che avrei anche la griglia, avrei tutto, il barbecue, quello che vuoi,
1: ma?
3: O anche il giardino, tutte le condizioni necessarie, però quando è lì lì che devo iniziare...
1: Ti rompi un po'.
3: Mi passa la voglia.
2: Okay. Io ti dico che avevo vinto ad una festa di Natale un
1: ma della radio?
2: Sì, un barbecue
3: serio?
2: Costoso, serio, l'ho venduto.
1: No, ma come l'hai venduto?
2: Sì, perché cioè, non lo usavo.
1: No, scusami, ti sei rivenduto il regalo che la radio ti ha fatto?
2: No, l'ho vinto alla tombola. No?
1: Ho capito.
2: E che faccio? Me lo tenevo lì per soprammobile? Ho provato a regalarlo a lui, ma lui ce l'aveva già.
1: E lui tra l'altro non lo usa.
3: Esatto, che lo uso veramente poco e niente. Dunque, che cosa lo dava a me? Era sprecato. No, effettivamente no.
2: Comunque,
3: era un ottimo barbecue.
2: Comunque gas, cioè. Lorenzo al capo, cioè, l'ho venduto, ma mi sono comprato dei giocattoli per lo studio dove che uso bene. Mi diverto.
3: Peraltro, peraltro è nelle mani di un altro della radio alla fine.
2: No,
3: alla fine no,
2: quella era la bicicletta.
1: Fermi tutti. Quindi tu hai vinto
2: l'anno prima.
1: Aspetta, un barbecue l'hai venduto, ma dicendo ma sai non lo usavo. Ma tu hai fatto la stessa cosa con una bicicletta vinta l'anno prima?
2: Perché non due anni prima, perché non la usavo e l'ho venduta a mio collega, sì.
1: Scusa un attimo. Avete capito come funziona in questo programma? Si vincono i premi che la radio dà. Cioè,
2: tra l'altro,
1: che la radio. Scusami, no. A Natale si fa la riffa.
3: La tombolata.
1: Tu hai vinto due volte e per due volte hai venduto ciò che hai vinto?
2: Eh sì, perché.
1: Signori e signori, ragazzi, eccoci qua, questi siamo, Musica Maestro! Ci rispecchia perfettamente. Così come questo disco di Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: Breaking Ball, Miley Cyrus. Al volo volevo dire a tutti quelli che ci stanno inviando dei messaggi, firmatevi, perché altrimenti facciamo fatica, nel senso è impossibile
1: individuarvi,
0: esatto. Ma no, perché tra l'altro ci è arrivato adesso un messaggio che dice: ragazzi, non riesco a farvi un vocale, in questo momento sono molto arrabbiato, ok? Oh, per fortuna ci siete voi, mi aiutate a rilassarmi un pochino, grazie mille, un abbraccio, ma un abbraccio te lo diamo noi a te, ma firmati amico mio, ma magari proviamo a chiamarlo e capiamo perché è arrabbiato. Proviamo a calmarlo un po', di notte è tutto più soft, no?
1: Why are you angry?
0: Esatto, amici, ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su Grimaldi Lines.

0: grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno, info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Mace, Cattive Abitudini, insieme a Salmo e Colapesce, 23 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL.
1: C'è polemica.
0: 102.5, che succede? Perché?
1: Qua abbiamo un messaggio vocale riguardo il circuito di prima, qual era? Quello di Monaco?
0: Che Monte Carlo, uno dei più suggestivi della Formula 1.
1: C'è un nostro ascoltatore che non è d'accordo su questa cosa.
0: Sentiamo.
2: Diciamo che è molto bello il posto ed è bello tutto quello che c'è intorno, sì. Cioè ci sono i VIP, però non è un circuito adatto a correre, ci sono un paio di punti in cui tirano delle frenate incredibili poi continuano a piantarsi le macchine perché... è molto difficile, però pagano quelli del posto e quindi glielo fanno fare. Non ha un senso. In più Leclerc prima faceva delle belle figure, adesso sta facendo fatica anche lui, meno male che c'è Hamilton terzo. Ma dai, non è un circuito adatto, ti giuro, non è polemica. Io spero che lo tolgano, poi è veramente patetico.
0: No.
1: Cioè, ma non si, aggressivo.
0: Non si firma il nostro amico, che è Alberto. Alberto, noi rispettiamo le opinioni di tutti e dato che la tua è un'opinione forte, ma l'hai espressa con educazione, con gentilezza, ci mancherebbe altro.
1: Secondo lui è perché è difficile, non andrebbe... il problema è, allora, da quello che ho capito io, perché è molto difficile.
0: Il GP di Monaco, del Principato di Monaco, insomma, è uno dei momenti più iconici della storia della Formula 1.
3: Ci sono storie collegate al Gran Premio di Monaco, che persino chi... Lasciamo stare male che non segue proprio lo sport, ma chi non segue anche la Formula 1, per una questione proprio storica...
0: Un paio di esempi. Senna che si inchioda a poco dall'arrivo dopo che aveva dominato la corsa e scende dalla macchina e se ne va a casa sua perché abita lì vicino. Famosissimo Kimi Raikkonen, non so se ve lo ricordate, incidente, lui si incazzatissimo, esce dall'automobile, esce dalla monoposto, che automobile, dalla monoposto, e se ne va direttamente sul suo yacht che era ormeggiato lì proprio a ridosso della pista, perché se date uno sguardo vedete che
1: c'è
0: il catino,
1: diciamo che è suggestivo più che altro per le storie
0: non è vero,
3: è una gara proprio storica,
0: incredibile, cioè... tra l'altro è la gara più lenta del mondiale, ma in maniera proprio dicotomica si vede la vera velocità. Dici tu, ma com'è possibile? Un'idiosincrasia, no? Com'è possibile che in quello più lento si veda la vera velocità? Perché vedi i piloti tirare al massimo le loro monoposto, baciano ogni volta i guardrail, vanno a toccare con la ruota gli sponsor, no? Ragazzi, è una roba al millimetro.
3: Mettiamolo così, io la metterei più che altro così, Andrea. Allora, per chi non ama il motorsport, ok? Cioè, io per esempio non sono un tipo che segue più tanto il motorsport. Perché lo ritengo uno sport in generale pericoloso. Però è un mio punto di vista, nel senso che non sto dicendo... Per chi invece segue il motorsport, Monte Carlo... personalmente non puoi toccarlo,
0: non
3: puoi toccare il mio Monte Carlo, ragazzi.
0: Io per esempio a me non piacciono tutti quelli ad Abu Dhabi, Emirati Arabi,
3: anche lì però lì hanno bisogno anche di soldi, c'è bisogno
0: per
3: anche
0: carità,
3: di soldi,
0: no circuito, ma ci mancherebbe, comunque... Io parlo di proprio gusto personale,
3: certo.
0: Li apprezzo meno perché non hanno quella storia, quel fascino lì che invece io sono un romantico, mi piace il romanticismo nelle cose,
3: dunque
0: lo stanno togliendo ovunque.
3: Andrea, rimettiamo la parabolica a Monza.
0: Ecco, magari. Ma amico, tranquillo, ti accogliamo a braccia aperte. Open arms.

0: Businessman, dito nella piaga su RTL 102.5.
1: Sai che mi piace il sound di dito nella piaga, proprio rientra molto vicino ai miei gusti.
0: Beh, lei spacca, cioè, poi è meravigliosa.
1: Cioè, alla fine fa Acid House.
0: Sì. No, pazzesca, davvero incredibile. E allora, si è un po' scatenata... Anzi, si sono scatenati i nostri veri normal people sulla questione del GP di Monaco. Ovviamente. Facciamo una cosa, mettiamo insieme un po' le cose e facciamo sentire un po' di opinioni, va bene? Intanto mettiamo, grazie, Savage Love. Ce la balliamo un pochino, siete in grado?
1: Ma io faccio ballare voi, vi guardo.
0: No, David, complimenti David, tanta roba.

0: po' di opinioni sulla questione GP di Monaco. Sentiamo un pochino.
1: Amici di RTL,
0: sì.
1: Allora, le prime camere car della Formula 1 inquadrarono una pole di Senna incredibile che ancora oggi fa scuola e che ispirò negli anni 90 un videogame impostato proprio sul circuito. Era solo 3 giri di pista, se riuscivi a farli, solo quello. Gran Premio di Monte Carlo. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia, questo in sala giochi.
2: Monte Carlo rappresenta Ayrton Senna, che mi pare con la Brabham
0: sia
2: quasi a raggiungere il primo e poi Alain Prost alzò la mano per potersi prendere il primo posto. Monte Carlo rappresenta anche le bellissime Greg Schumacher, le colonne, la curva del tabaccaio. Emozione,
0: esatto.
2: E sfrecciare per le vie di una città,
0: fantastico.
3: Buongiorno,
0: come
3: Andrea, buongiorno fratelli,
0: buongiorno.
3: Bella Valeria da Monastier.
0: Sì.
3: Io ho un cognato talmente appassionato alla Formula 1 che ha chiamato suo figlio Gilles,
0: come
3: Villeneuve, mi sembra.
0: Ragazzi.
3: Il famoso pilota.
0: Cioè, come no? Certo. Ma ragazzi, ma Monte Carlo non si batte per quello che riguarda proprio la legacy. No, il romanticismo legato all'automobilismo, al motorsport, le vittorie di Olivier Panis, oppure Jarno Trulli, l'ultimo italiano prima di Kimi Antonelli a piazzare la macchina davanti a tutti.
4: Ci sono dei gran premi che storicamente non vanno toccati.
0: Esatto, come quello di Monaco. Va bene amici, torniamo tra poco.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: programma delle partenze intelligenti, cioè di chi magari ha prenotato un volo molto presto nel mattino, di solito perché costano meno e poi soprattutto perché poi arrivi presto altrettanto lì dove devi arrivare e ti puoi godere un po' più di tempo. Max, confermi che tu sei in viaggio?
1: Io sono in viaggio in autostrada, ho prenotato il volo oggi perché quello di lunedì costava 200 euro in più.
0: Ecco, a che ora c'è la partenza e dov'è che vai?
1: 7:30 più o meno vado a Madrid.
0: Oh, che bello, ma per come mai vai a Madrid?
1: Vado a Madrid per lavoro.
0: Perché... Che cosa fai?
1: Lavoro nei preziosi.
0: Ah, oh, attenzione amico, ma non stai trasportando nulla di prezioso, immagino.
1: No, vediamo no. Tutto. Oh, gli anni speriamo tutti.
0: Giustamente. Quanto tempo ci resterai a Madrid?
1: Ci sto fino a giovedì perché dopo venerdì ho da fare con mia figlia e preferisco rientrare prima.
0: Ok.
1: La famiglia in primis.
0: Certo, naturalmente c'è il lavoro, ma ovviamente ci si dedica anche alla famiglia, ci mancherebbe altro, Max. Allora, un paio di domande al volo. Sei già stato a Madrid? Se non ci sei stato, la città sì. È splendida.
1: È dall'89 che vado a Madrid.
0: Allora confermi, convieni con me che Madrid è bellissima. Io l'ho apprezzata più di Barcellona.
1: Madrid è una delle città insieme a Valencia che andrei a vivere.
0: Amen. Amen, fratello. Anche io adoro, ho adorato sia Madrid che Valencia. Barcellona molto meno, ad esempio. Sì, esatto, non mi è piaciuta. E poi al volo, cos'è che devi fare con tua figlia? Poi ti salutiamo e ti auguriamo buon viaggio.
1: Mia figlia ha una partita di pallavolo importante, è arrivata a fare i regionali e da lì poi andiamo ai nazionali.
0: Fantastico. Come si chiama tua figlia?
1: Si chiama Fernanda.
0: E quanti anni ha?
1: Ha 16 anni.
0: 16 anni?
1: Ha un nome particolare perché abbiamo adottato mia figlia 10 anni fa in Cile.
0: Che bello, bravissimo, queste sono storie che
1: lo
0: ci piace.
1: Molto volentieri.
0: Ma devi.
1: Perché è un argomento che se ne parla sempre troppo poco.
0: Hai ragione, e immagino che sia stato molto difficile, ma l'avete fatto, avete tenuto duro. Tu, immagino la tua compagna o tua moglie.
1: Mia moglie, è stato molto difficile, il primo anno e mezzo, posso dirlo proprio tranquillamente, ci ha fatto sputare sangue, però dopodiché ora è una gioia.
0: Che bello.
1: Si paga...
0: Ma che roba splendida, guarda Max, ci hai riempito il cuore, mi raccomando, allora in bocca al lupo a Fernanda e facci sapere, perché anche io ho giocato a pallavolo per tanti anni, quindi ci sono legato a un punto di vista proprio emotivo. E buon viaggio e buon lavoro a te Max, grazie mille.
1: Grazie tanti, buon lavoro anche a voi, ciao.
0: Ciao Max.

0: Cipiano, ce lo dicono Emma e Ercomi, io credo che sia legato alla foto che abbiamo ricevuto. Ci è arrivata poco fa una foto di un vassoio pieno zeppo di sfogliatelle.
1: Buona.
0: Ora, aspetta un attimo che

0: Qui c'è un primo passaggio da fare. Sfogliatella, frolla o riccia? E poi vi dico la foto che cosa ritrae. Voi siete da sfogliatella, riccia o frolla?
1: Bah, io entrambe vanno
0: entrambe,
1: bene.
0: Ma
1: la sfoglia,
0: a
1: forse la sfoglia. Sì,
2: io sono più per frolla, a me frolla. Piace più la frolla.
0: Anche a me, decisamente. E infatti c'è una guantiera, come si dice a Napoli, di sfogliatelle frolle e come dicevo Emmer, come ci dicevano, vacci piano, perché io le mangerei tutte. Non so voi, io adoro la sfogliatella frolla. La prima cosa che faccio quando torno a Napoli sembrerà una roba da cliché, ma vado nella mia pasticceria preferita e sono due le cose che mangio. Prima di tutto il caffè, naturalmente, e poi il cornetto crema e amarena. Ah. Che è straordinario. E poi la sfogliatella frolla.
1: Vabbè, ognuno ha le sue.
0: Io ce l'ho, raga, ognuno non ce la faccio.
1: Io se dovessi andare in Sicilia, beh, sicuramente granita.
0: Beh, la brioche.
1: Panna sotto e sopra, ma se proprio devo parlare di salato, cipollina.
0: Cipollina.
1: In assoluto.
0: Ed è quello che mi mancherà di Lipari, perché quest'estate non andrò a Lipari, ma resterò qui a Milano. Non andrò in ferie, perché poi sto provando a fare un viaggio molto lungo tra ottobre e novembre, quindi forse mi assenterò un po' più del solito tra settembre.
1: Ma per caso qui?
0: Forse vado in Giappone. Qui Manuel ha una bellissima felpa del Giappone. Sto organizzando un bel viaggio in Giappone, che è complesso e ci vuole un po' di tempo, e lo farò verso settembre-ottobre, dove naturalmente l'aria è più respirabile in Giappone in assoluto, a Tokyo, figuriamoci. La foto delle sfogliatelle ce la manda Antonio, pasticcere da Aversa, che ci dice forza Napoli, e soprattutto aggiunge: siamo tutti molto allegri. No, non molto. Non molto. Apprezziamo la battuta, ma non molto.
1: Camilla sì.
0: Camilla Cabello, don't go yet.

0: E chi è che vi sveglia con i Beatles? Penny Lane, tra l'altro da poco ho visto un bellissimo documentario che si chiama 8 Days a Week sui Beatles, guardatelo perché ne vale la pena. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Anche a Torella del Sannio, in provincia di Campobasso, sono le 5:02.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Oggi e domani si terranno i ballottaggi dell'ultima tornata di amministrative in 12 regioni. Restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola. Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi inizieranno le operazioni di spoglio delle schede. Nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, resta di 5 centesimi il taglio sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Resterà in vigore fino al 3 luglio. La guerra in Ucraina: oggi il presidente Zelensky sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Nelle scorse ore uno sciame di droni si è abbattuto su San Pietroburgo in Russia. Il calcio: alle 21 l'amichevole dell'Italia che a Cipro affronterà la Grecia. Il CT Baldini vuole una squadra ordinata e che non senta la pressione. A Parigi si assegna il Roland Garros, la finale tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. I motori: Kimi Antonelli parte dalla pole oggi nel Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo, le Ferrari terzo tempo nelle qualifiche per Lewis Hamilton, quarto tempo per Charles Leclerc. È tutto anche per questa edizione, adesso linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla A1 Milano-Napoli panoramica fino alle 6 è chiuso il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. In alternativa si può percorrere la A1 direttissima. E sulla 1 Milano-Napoli fino alle 7 è chiusa anche l'entrata di Frosinone in direzione di Roma. In questo caso l'alternativa è l'entrata di Ferentino. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario

0: fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5.05, buona domenica a tutti, 7 giugno, ultima ora di Malanotte No, formazione tipo Andrea Tuzio con i fratelli Bella, 378-378-1025, vogliamo un po' di vostri vocali, lo sapete che li preferiamo in assoluto, ma perché preferiamo ascoltare la vostra voce, ci mancherebbe altro, oppure 02 25 15 15, abbiamo già sentito un po' di Very Normal People come noi. Al volo volevo salutare Graziano da Perugia che ci dice: buongiorno amici, grande, hai detto cornetto, al nord la chiamano brioche. Sì, la chiamano brioche, anche io qui a Milano, dove ormai vivo da più di 15 anni, dico brioche, ma quando giù a Napoli dico cornetto.
3: Anche noi in Sicilia.
2: Dammi
3: cornetto. Perché si chiama cornetto?
2: Per favore, un cornetto creme amarena.
3: Che c'ha? C'ha due cornetti.
2: Quindi è cornetto.
3: Deriva da croissant, giusto?
2: Exactamente. Power it!

0: Da Dio Brescia. Al volo volevo dire che se avete visto il video di questa canzone di Brescia sul canale 36 del Digitale Terrestre, eh sì che è bella da Dio, la protagonista del
1: stavo
0: video,
1: notando
0: splendida, davvero
1: io
0: splendida.
1: Io l'ho notata la prima volta che ho visto davvero il video.
0: Meravigliosa, immagino sia forse, poi magari hanno costruito, ma immagino possa essere la fidanzata di Brescia, ma magari
1: ah,
0: no,
1: non lo so.
0: Lo so.
1: Ah, una modella potrebbe anche essere.

0: Può darsi, non lo sappiamo. Michela, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, come stai prima di tutto?
1: Bene, voi?
0: Noi abbastanza bene, grazie. E buona domenica, naturalmente. Sono le 5:10 del mattino. Bella sveglia?
1: Sì, sto facendo un viaggio fino a Vicenza, da Busalla. Non so se sapete dov'è.
0: No, dov'è Busalla?
1: Genova, entroterra.
0: Ok, e dov'è che stai andando, scusami?
1: A Vicenza a fare un'assistenza con l'ambulanza.
0: Oh, quindi vedi, un bel viaggio soprattutto, ma per dare una mano. Di che cosa ti occupi, Michela?
1: Sono un soccorritore autista.
0: Ok, e di che cosa si tratta? Sai già che cosa devi andare a fare a Vicenza?
1: So solo che è un'assistenza motomacchina, non so altro.
0: Ok, e che cosa consiste? Che cos'è un'assistenza motomacchina? Ce lo spieghi? Noi non lo sappiamo.
1: In pratica c'è una gara e ci sono diverse ambulanze che stanno all'impostazione nel caso qualcuno avesse bisogno di noi, noi siamo lì pronti.
0: Ah, okay. Precauzione. Ok, naturalmente esatto. Siete lì per soccorrere nel caso ci fosse bisogno di voi. Speriamo esatto. Che non ce ne sia mai bisogno. A che ora ti sei svegliata, Michela?
1: Alle 2:20.
0: No, mamma mia, è dura, vero?
1: Molto, molto, molto. Per me, che io che amo dormire, è un trauma.
0: Vedi, invece io vivo la sensazione opposta. Io non amo dormire e faccio anche addirittura spesso fatica a riposare. Svegliarmi alle 2 non è un dramma, mentre per te lo è. Molto.
1: Sì, assolutamente.
0: Lo
1: sì.
0: Sento dalla voce proprio che è elettrica. Bene, ma avrai modo di rilassarti poi dopo che avrai finito. Fino a che ora dovrai
1: spero.
0: Lavorare? Fino a che ora dovrai lavorare?
1: L'assistenza termina alle 17.
0: Ok.
1: E poi torno a Genova. Ok. Subito dopo.
0: E ci vorrà un po' di tempo. Quanto ci vuole Genova Busalla?
1: 3 ore
0: scusami,
1: 20.
0: Vicenza Busalla, 3 ore e 20, quindi anche un bel
1: 3
0: viaggio.
1: Ore 20.
0: Va bene, Michela, noi ti auguriamo una splendida giornata, sperando che sia bella tranquilla e tu non debba intervenire, perché ciò significa che le cose sono andate bene, e ti auguriamo una buona domenica e poi riposati, mi raccomando, e dormi.
1: Grazie mille, buona domenica, ragazzi.
2: Tranquilla che il viaggio lo farai con noi, che ascoltando RTL.
0: Esatto.
1: Assolutamente.
0: Ciao Michela.
1: Ciao, grazie. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Arrivano gli Uba Stank con If I Were You su RTL 102.5.

0: U2 Ordinary Love, 20 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buona domenica, buon risveglio a tutti. Abbiamo parlato di cornetti di brioche proprio all'ora in cui
1: un si cornetto fa colazione.
0: Una brioche ci starebbe benissimo. Gusto preferito di cornetto brioche?
1: Pistacchio, crema pistacchio, quindi sì, cioccolatoso pistacchio, o anche albicocca, marmellata,
0: quindi marmellata. David,
2: marmellata tutta la vita,
0: marmellata

0: la vita. Io lo apprezzo vuoto. Quando è croissant, ad esempio, vuoto. Beh, a Parigi, sono stato a Parigi, ho mangiato il croissant, ogni volta che ci vado lo mangio, vuoto.
1: Anche col formaggio salato, eh?
0: Buono salato. Mamma che fame.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Non so se lo sapete, ma Harry Styles è in giro con il tour mondiale. Non so se avete visto una clip che è andata virale. A me ha fatto molto ridere perché la canzone che abbiamo appena suonato si chiama American Girls, ma lui ad Amsterdam nel suo Together Tour ha incontrato, mentre era sul palco, una ragazza non americana ma napoletana. Allora stava parlando con il pubblico, a un certo punto una ragazza ha urlato qualcosa e lui proprio ha detto: tu da dove arrivi? No? E lei ha detto: da Napoli. E lui: no, Napoli. Lui è molto molto legato all'Italia, ha vissuto a Roma anche tanto tempo e a suo tempo, scusatemi la ripetizione, avevamo detto anche di lasciarlo stare perché tutti a fare fotografie, no, di nascosto, non è una cosa bella, non la fate, va bene? Vabbè, comunque lui, innamorato dell'Italia e anche di Napoli, ha fatto sta faccia meravigliosa, si è girata, poi ha chiesto alla ragazza come si chiamava, e la ragazza, altro che American Girl, come ti chiami?
1: Carmela.
0: Grande Carmela! Carmela, che sei stata al concerto di Harry Styles ad Amsterdam, sappi che noi ti vogliamo benissimo, perché sei stata fantastica. Proprio non ha avuto remore, bella, spigliata. Oh, guarda che è difficile, parlare in un contesto come quello che può essere un concerto di Harry Styles. È una roba enorme, gigantesca.
2: Carmela, Carmela, chiamaci!
0: Carmela!
3: Ehi, buongiorno!
4: Buongiorno!
5: Buongiorno!
3: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo 33 minuti dopo le 5 del mattino su RTL 102.5. Manu, ti chiedo se c'è qualcuno da sentire al volo? Mi sa di sì. Sentiamo.
1: Bella Andrea, ti invidio per il Giappone. 30 anni fa ci stavo per andare per due volte a lavorare, era il mio sogno. E bellissimo. All'ultimo secondo non ci sono riuscito. Mi è dispiaciuto un sacco. Non lo rimpiango, però un giorno ci andrò anche io, almeno da turista.
0: Per insomma. Forza.
1: Comunque
0: per forza.
1: Sfoglia riccia tutta la vita. Ah, croccante.
0: Prima. Sì, no, noi qui siamo tendenzialmente per quella frolla, almeno due su tre preferiscono quella frolla.
2: Vabbè, mi mangio anche la frolla.
0: Non c'è dubbio, anche io mangio quella riccia, ci mancherebbe altro. Però se proprio devo scegliere, quando la ordino preferisco prendere quella frolla. C'è qualcun altro, mi sa. Sentiamo.
3: Ciao, buongiorno, Graziano. Ciao. Da Perugia.
0: Ciao Graziano.
3: Il cornetto sempre pieno, marmellata, compreso frutti di bosco. Buona. Ma anche al mio.

0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao, buona giornata a te, buona domenica. Sì, buono. Miele e cereali, uno dei miei prefe, davvero buono. Elisa, No Hero.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marcello Fornaio.
1: Ciao,
0: comunque
1: Marcello.
0: Non capisco questa diatriba tra brioche, cornetto, cornetto, brioche. Tagliate il sartore e ti mangi una bella graffa.
1: Mamma mia, la graffa, ragazzi. La ciambella con lo zucchero, per chi non sapesse. La mia colazione preferita, io andavo a hai presente quando sei ragazzino, no? Fino comunque, no? Ai 20, 21.
2: Sì, sì, come sono io adesso.
1: Andavo sempre nello stesso posto in vacanza. Avevo il bar dove io non dovevo ordinare. Mi sedevo
2: arrivava
1: a leggere
2: tutto.
1: La gazzetta e mi arrivava un bicchiere di latte freddo con la graffa. Mamma mia,
2: perfetto,
1: la mia
2: per te,
1: colazione
2: David,
1: preferita.
2: Latte freddo.
1: Sì, sì, proprio perfetto, perché è intollerante al lattosio. Vabbè, ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: I Jamiroquai di Jason K. White Night. Scusatemi, White Knuckle Ride.
1: Tra l'altro, io lo seguo sui social.
0: Credo Jason
1: che
0: K?
1: Sì, credo JK. Che sia per finire, chiudere il nuovo album.
0: Stanno lavorando con i Jamiroquai o?
1: Come i Jamiroquai, certo.
0: Ok, ok. Immaginavo che volesse fare qualcosa.
1: Super produzione.
0: Come da... JK e invece no.
1: Come... No, credo come
0: con
1: Jamiroquai. Sì.
0: Ok. Bello, non fa uscire qualcosa di nuovo da un sacco di tempo. Uno
1: è
0: dei
1: tanto.
0: Miei prefe in assoluto.
1: Ma lui è uno di quegli artisti, comunque sono uno di quei gruppi che, come giusto che sia, escono con un album ogni tot anni, perché
0: sì.
1: Ha bisogno di essere lavorato.
0: È vero.
1: Non è consumismo.
0: Poi la storia di Jason K è pazzesca. Lui faceva lo spacciatore a Camden Town, a Londra.
1: Camden, il mio quartiere preferito.
0: Esatto. Mi ricordo che tanti anni fa, avevo 15 anni, volevo comprare un paio di New Balance. Chiesi al tassista di accompagnarmi a Londra, naturalmente, okay. Di accompagnarmi a Camden Town. All'epoca
1: sei ricco,
0: lui disse,
1: io ci andavo con la metropolitana.
0: All'epoca ero proprio ragazzino. Mi lasciò all'ingresso di Camden Town dicendomi: guarda, io qui non entro. Perché Camden all'epoca non era proprio un posto.
1: Dipende dagli orari.
0: Esatto, però lui non ci ha voluto entrare, mi ha lasciato lì. Poi, naturalmente, proprio all'ingresso mi sono fatto una bella passeggiata a Camden Town tranquillamente.
1: Nei mercatini di Camden Town.
0: E ho comprato un paio di New Balance che avevo 15 anni. Sono sempre stato un appassionato di sneaker, quindi.
1: Nei mercatini di Camden Town, storia narra che in un periodo un po' di disgrazia, poverino,
0: sì?
1: Adesso si è ripreso. Boy George vendeva magliettine.
0: vedi, Jason K vendeva altro. Vabbè, al volo un vocale, ce l'abbiamo.
2: Buongiorno, mitico Andrea. I mitici Manuel e David. Andrea da Marcallo Concasone, appena tornato dalla mia corsetta mattutina.
0: Sì.
2: Ti volevo segnalare che questa mattina ci sarà la rievocazione della battaglia di Magenta.
0: No,
2: è molto molto coinvolgente.
0: Fantastico.
2: E ricorda lo scontro nella seconda guerra d'indipendenza tra l'esercito franco-sardo e quello austriaco. Buona giornata, felice giornata a tutti, mai mollare e ovviamente sempre sfogliatella, frolla,
0: vedi?
2: Connetto, nulla. Ciao e buona giornata.
0: Ciao a te.

You and me, Biagio Antonacci, quasi alla fine, e infatti ci arriva un messaggio chiaro da Post Malone: enough is enough, quando è troppo è troppo, si è raggiunto un limite, avete finito, è ancora un secondo, dai un attimo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora facciamo tesoro di quello che ci ha detto Post Malone, ovvero enough is enough, quando è troppo, e finiamo, chiudiamo. Abbiamo raggiunto un limite, come ci suggerisce appunto il buon Malone. Però mettiamo l'ultimo disco, e non l'ultimo così, il nostro Millennium Hit, Roxy Music, More Than This.

0: More Than This, Roxy Music a chiudere questo appuntamento con Malanotte No. Dopo di noi naturalmente ci sarà non soltanto le ultime news con Max Viggiani. Ciao Max, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: So che hai dormito tanto.
1: Madonna, scarso 3 ore, sono devastato.
0: Povero, povero Max.
2: Dormirò io al posto tuo.
1: Attenzione, poi lo dico a voi che avete fatto la notte, scusatemi, non volevo.
2: Tranquillo, che tra 2 ore saremo a dormire.
1: Grazie, ti odio.
3: Tranquillo Max, che io sto dormendo adesso.
0: Quindi, come avete sentito, dopo di noi le ultime news con Max Viggiani, poi
2: i dormiglioni.
0: Esatto, una nuova puntata di Non Stop News. Ringraziamo i fratelli Bella. Ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie a te, Andrea.
3: Fratello.
0: Con te, Manuel, ci sentiamo settimana prossima.
3: Tutto il prossimo weekend.
0: E poi ci saranno i mondiali, seguiremo i mondiali. Sei
3: certo,
0: con te.
3: Manuel è sul pezzo, non vede l'ora.
0: Lo so.
3: Cioè, Manuel non vede l'ora. Guarda.
0: Mentre con te domani, David, con il buon
3: Leo di Mauro.
0: Leo,
3: ma lui c'ha la maglietta del Giappone, Manuel.
0: Sì.
3: Dunque, ti farà Giappone. Venire.
0: Ti farà Giappone.
3: No, ma porterò quella del Canada la prossima settimana.
0: No, io ora non ricordo bene quali partite seguiremo, ma ci sarà un Haiti qualcosa che sarà proprio il massimo della vita. Haiti Svezia.
3: Dunque, vediamo in ciabatte, essendo Haiti.
0: Sì, ecco qua. Va bene, amici, siamo questi e per fortuna abbiamo chiuso. L'appuntamento con noi è rinnovato a domani, sempre tra le 3 e le 6. Buona domenica. Ciao.
3: Ciao.
0: Anche a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: E domenica 7 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Una notizia arrivata da poco: colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, nell'Ohio, negli Stati Uniti, vicino ad un luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Diverse persone sono state colpite, almeno 5 sarebbero ferite, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Naturalmente maggiori particolari nel corso delle prossime edizioni. Adesso ci occupiamo invece della guerra in Ucraina. Si svolgerà oggi a Londra il vertice dei volenterosi. Intanto il segretario americano alla difesa, Hegseth, ha esortato l'Europa ad armarsi. Alessandra Giannoli.
5: L'America deve mostrare la via, lo faremo, ma i nostri alleati devono stare al nostro fianco, così il segretario alla difesa USA, esortando gli europei al riarmo nel discorso pronunciato a Colville-sur-Mer, al cimitero dei soldati caduti nello sbarco in Normandia. L'unica garanzia della pace è la forza, ha continuato Hegseth, ribadendo, senza fare espliciti riferimenti all'Iran, un concetto chiave della dottrina trumpiana, poi facendo un collegamento tra l'evento storico e la situazione nel vecchio continente, ha aggiunto: diverse spiagge sono prese d'assalto da ideologie pericolose in Spagna, Italia, Grecia e Bulgaria. Infine il capo del Pentagono, parlando di fronte alle croci dei militari americani morti 82 anni fa, si è chiesto: le capitali europee agiranno contro questa invasione o è già troppo tardi?
1: In Italia i ballottaggi dell'ultima tornata di amministrative in 12 regioni, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi, cioè Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi inizieranno le operazioni di scrutinio delle schede. La visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, davanti al voto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova, lo ha detto ieri in serata il pontefice, incontrando migliaia di giovani in Plaza de Lima a Madrid, alla grande veglia di preghiera. E adesso una ricca pagina sportiva con Enzo Tamborra.
6: Kimi Antonelli e Flavio Cobolli, due giovani italiani, promettono di regalarci una domenica dalle emozioni fortissime. Il 19enne bolognese della Mercedes va a caccia del pokerissimo di vittorie partendo dalla pole position di Monte Carlo, un privilegio conquistato dopo un giro da fenomeno nelle qualifiche che gli ha permesso di beffare Max Verstappen e di mettersi alle spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed intanto nel tennis diventa febbrile l'attesa per la finale del Roland Garros con Flavio Cobolli, che cerca una vittoria storica contro il tedesco Zverev. Lo slam parigino manca al tennis italiano a livello maschile da 50 anni, quando nel 1976 si impose Adriano Panatta. Infine la MotoGP con il Gran Premio del Portogallo, aspettando la gara lunga nella sprint race, vittoria di Marc Marquez su Ducati davanti ad Acosta e Bezzecchi.
1: Tra qualche istante inizierà, come al solito, Non Stop News, 6-4 minuti. Buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
7: Eccoci qua, amici, buongiorno. Scuole finite o che stanno per finire quasi in tutta Italia. E allora è tempo di ricordi, la vostra maestra o il vostro maestro delle elementari. Come si chiamava? Che cosa vi ha lasciato? Il ricordo che avete più bello di quegli anni o più divertente? E gli anni delle superiori, quell'insegnante che vi ha cambiato la vita, quello che magari vi ha fatto capire chi eravate voi veramente, quando nemmeno voi immaginavate cosa avreste potuto fare nella vita. I vostri ricordi 02 25 15 15, gli insegnanti che in qualche modo nel bene o nel male si sono fatti ricordare poi nel tempo, anche con i messaggi al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia, dunque avremo una giornata di bel tempo con sole protagonista, al più lievi velature di passaggio. Da segnalare però della variabilità sui settori alpini orientali con qualche isolato rovescio di pioggia. Temperature minime gradevoli nel nostro paese intorno ai 20 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
9: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
10: e mantiene ossa sane e forti,
11: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Buona digestione, ossa forti
12: e ti mantiene giovane.
4: Via Radio.
13: Una buona giornata da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che questa notte per lavori dalle 21 alle 6 di domani sulla 1 panoramica resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Infine sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno, sempre per lavori, resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
7: Eccoci qua puntualissimi, 6:06 in questa domenica 7 giugno, siete su RTL 102.5 e questa è Non Stop News. Benvenuta Lucrezia Bernardo.
15: Buongiorno, buongiorno Barbara Sala, grazie e buongiorno soprattutto a Dario Vanacore in quel di Roma, ciao.
16: Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri e alle nostre very normal people che alle 6 e 7 minuti sono già svegli in questa domenica. Perché siete svegli a quest'ora? Fateci un attimo capire.
7: Per ascoltare te, capito? Puntano la sveglia.
16: Io vi ringrazio. Se fosse per me, vabbè, insomma, è una domenica intensa, una domenica che ci proietta sostanzialmente verso l'estate. Lo faccio io. Oh signora, siamo già al 7 giugno, sì, sono domani, finite le scuole.
7: Domani l'ultimo giorno.
15: Oh, leggo l'entusiasmo Barbara negli occhi.
7: Sì. No, è arrivata era arrivata una circolare inizio anno che dava come l'8 di giugno, ultimo giorno di scuola, con l'Alexio Brevis, no? Sì. E tu dici, cioè con l'orario ridotto praticamente. Fino a venerdì pomeriggio noi ignoravamo quanto Brevis fosse questa Alexio, non si erano degnati di dirci se sti bambini ragazzini uscivano. 11:40 usciranno, ci hanno comunicato. E io ero lì che cercavo di organizzare la giornata e non si sapeva quanto Brevis sarebbe stata. In ogni caso, avete visto che va di moda quest'anno su TikTok, sui social, sì, fare il trend di Capitano, mio capitano, la scena finale dell'attimo fuggente, no? Lo vogliono fare anche in classe da mio figlio, ignorando tutti peraltro cosa sia l'attimo fuggente, e quindi vogliono salire sui banchi, insomma, sulle sedie più che sui banchi, se no arriva subito la sicurezza della scuola per salutare, e loro hanno scelto la professoressa più rappresentativa di questo anno, quindi che è anche la coordinatrice.
15: Quindi poi il ritiro del ragazzo è direttamente in questura,
16: spera in questura, se non in ospedale.
7: Esatto, io temo sì, in ortopedia, perché se cado sono, ma infatti è pericolosissima sta roba, perché a 12-13 anni sono un po' scemotti, poi
16: sì, ma sono ancora elastici, non hanno ancora le ossa formate, quindi
7: è
16: riescono
7: colpa
16: ancora
7: di internet.
16: Non ti preoccupare, il femore è a posto.
15: Ecco, in ogni caso questo episodio ci fa ragionare, riflettere, no, su, proprio su quegli insegnanti che magari hanno lasciato il segno anche nella nostra storia, magari il maestro delle elementari, la maestra delle elementari, oppure anche più avanti del liceo, qualcuno che a suo modo ha cambiato anche il corso degli eventi magari nella nostra vita, perché ci ha dato quel consiglio, quel suggerimento, esatto, che ci è rimasto dentro e ci ha un po' guidati.
16: Guarda, Barbara, se vuoi io ti do il numero del professore che mi ha introdotto al mondo della radio, così lo puoi ringraziare personalmente, se sono qui è grazie a lui, quindi se vuoi ti metto in contatto.
7: Ecco, speriamo che decida quest'uomo di fare altro ora nella vita.
16: No.
7: Di indirizzare all'Ippica.
16: No, sta preparando altri ragazzi e altre ragazze da sottoporti.
7: Ah, da sottoporre a me. Va bene, dai, ci divertiamo così questa mattina. Apriamo il cassetto dei ricordi, il maestro, la maestra delle elementari, quel professore nel bene o nel male che ha cambiato la nostra vita. 02 25 15 15 per chiacchierare con noi.
16: Oppure 378-378-1025 per i vostri messaggi anche vocali. Noi intanto partiamo subito con il nostro Power Hit ritmato questa mattina, perché c'è Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: Sicilia con Bossa Nostra alle 6:13. Buongiorno, buongiorno dalla squadra di Non Stop News. Buona domenica 7 di giugno. Tra l'altro oggi trasparenza salariale, se non sbaglio è oggi che viene recepita la normativa.
1: Esatto, grande giorno. E oggi quindi...
0: Si può andare a farci gli affari degli altri. No, non è vero, l'abbiamo detto più volte,
1: così.
0: Non è proprio così,
1: non
0: però
1: è proprio
0: insomma,
1: così,
0: una
1: dai.
0: Data che ricordavo. Oggi però si parla di altro, si parla dei ricordi che abbiamo dei nostri insegnanti, quelli che hanno lasciato un po' il segno nella nostra storia personale, si spera in positivo, no? Magari un bel ricordo, almeno di un professore tra tutti quelli che abbiamo avuto nella vita. E ci sono tanti messaggi che ci arrivano al 378-378-1025.
1: Senti qui, maestra Carla, scuola dell'infanzia è stata fondamentale nella mia vita, se poi ho deciso di diventare insegnante lo devo proprio a lei, però dalla scuola dell'infanzia, cioè l'asilo, quindi sì. Un ricordo veramente antico. Io ricordo benissimo l'asilo, mm-hmm. Avevamo i grembiulini, il grembiulino giallo per le femmine, mm-hmm. E verdolino,
2: un verde, sì. Tiffany.
1: Bello. Per i maschi. E io ho fatto l'asilo dalle suore, non si direbbe, però ho fatto l'asilo dalle suore e ricordo tantissimo Suor Alba,
0: sì.
1: E io ero la preferita di Suor Alba perché ero bravissima. Pensate che dopo pranzo, quando tutti gli altri bambini andavano in cortile a giocare, io rimanevo con lei a rassettare la mensa, capite?
0: I privilegi.
1: Ma che privilegi? Non lo so, avevo già qualche mania di controllo e dovevo per forza stare lì e mettere a posto. Questo è il mio ricordo dell'asilo, ecco.
0: Andiamo al telefono da Anna. Buongiorno.
3: Ah, buongiorno.
0: Ciao Anna, da dove ci chiami?
3: Da Lonato del Garda.
0: Ok, prego, raccontaci tutto.
3: Allora, io ho un ricordo speciale della maestra Carla della scuola dell'infanzia.
1: Ah, sei proprio tu!
3: Sono
1: eccoti.
3: Proprio io, sì. Sono io, quella del messaggio. Alla scuola dell'infanzia di Visano, il paese dove sono cresciuta, c'era la maestra Carla, che era un'istituzione, ha insegnato veramente a tante generazioni e aveva una dolcezza che era incredibile. E io poi nella vita ho scelto di fare l'insegnante e penso che il suo modo di fare abbia proprio influito sulla mia scelta, perché stare con lei all'asilo era davvero un piacere.
0: Anna, ma poi negli anni, no? Magari insomma, quando anche hai capito che avresti fatto l'insegnante, sei riuscita a rimetterti in contatto con la tua insegnante e magari farglielo sapere o no?
3: Sì, lei l'ha saputo e ha sempre apprezzato tantissimo la mia scelta. Mi ha anche incoraggiato a insomma, andare avanti in quello che era la mia scelta, il mio lavoro.
0: Certo.
3: Sì.
0: Meraviglioso, bello questo veramente, perché credo che poi anche, no, da parte loro sia una bellissima soddisfazione.
1: Certo.
0: Sapere di aver influito così positivamente sulla storia di qualcuno, quindi bello, un bello scambio, grazie.
3: Grazie mille a voi.
1: Anna, ce li avevate i grembiulini voi all'asilo?
3: Certo.
1: Di che colore?
3: Sì. Bianchi.
0: Anche noi bianchi.
1: Porca, bianchi.
0: Tutti bianchi.
1: Che sono sporchevoli i bianchi.
0: Sì, infatti.
1: Grandi.
3: Sì, però con la maestra Carla potevi senza metterlo.
1: No, io trovo che io sono pro grembiulino, attenzione, mm-hmm. Per me è un grande atto di democrazia, oltre che
0: sì.
1: Di salvataggio dei vestiti, che quindi puoi andare avanti a mettere per tutta la settimana. Trovo che sia comunque molto democratico, ecco, cioè
0: sì,
1: il bambino
0: vero.
1: Che
3: certo.
1: Ha la maglia firmata, il bambino che ha la maglia del cugino di quarto grado, col grembiulino siamo tutti uguali, quindi questo mi piace tanto. Anna, un abbraccio.
3: Grazie. Ciao, buona giornata.
0: A te.
1: La guerra in Ucraina. Oggi il presidente Zelensky sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni ucraini sono stati lanciati su San Pietroburgo in Russia.
0: Oggi e domani si terranno i ballottaggi dell'ultima tornata di amministrative in 12 regioni, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola, urne aperte dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
1: Chiudiamo con il moto mondiale. Marc Marquez su Ducati ufficiale, ha vinto la gara sprint MotoGP in Ungheria dietro allo spagnolo Pedro Acosta. su KTM e il leader del mondiale su Aprilia, Marco Bezzecchi. Sesta l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, mentre chiude al nono posto Bagnaia per il Ducati Team alle 14 oggi. La corsa lunga.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo allora che questa notte per lavori dalle 21 alle 6 di domani sulla 1 panoramica resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Infine sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno, sempre per lavori, resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, sono le 6:18, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News. Gli insegnanti che in qualche modo hanno segnato nel bene o nel male la vita, io credo che ci sia più voglia di ricordare quelli che hanno fatto del bene, no? Come ha testimoniato Anna, che ha ricordato la maestra dell'asilo che le ha fatto venire voglia da grande di fare l'insegnante pure lei.
0: Eh sì, sono tanti messaggi, tra poco insomma li leggiamo tutti, ascoltiamo le vostre storie. Intanto al telefono con noi c'è Nevio. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buona domenica.
0: Grazie.
5: RTL anche mia.
0: Grazie Nevio, anche a te. Prego, raccontaci tutto.
5: Ecco, io che mi ricordo molto è il professore di matematica del triennio che ho avuto alle superiori, che è stato il mio membro interno per l'esame di maturità, e mi ha ammesso col 4.
0: Ma come?
5: Mi ha messo col 4 perché mi ricordo ancora all'inizio del, ci aveva letto in classe le presentazioni che avrebbe portato alla commissione, e io non è che andavo benissimo, anzi parecchio male in matematica, ma sono stato deficiente anche io perché avevo scelto sperimentale con la matematica uguale al liceo scientifico. Lui mi aveva messo descrivendomi, e mi è rimasto impresso a distanza di oltre 30 anni, nonostante le sue limitate capacità, ha dimostrato scarso interesse per tutto il triennio.
0: E quindi? Questo. E com'è finita poi la maturità?
5: Allora, l'esame è andato bene, e quello che mi ha fatto incavolare è stato il dopo, perché ci eravamo trovati come classe ad andare tutti insieme a vedere le valutazioni esposte alle finestre. Quando l'abbiamo visto mi ha chiamato in disparte e mi ha detto: se invece del 4 ti avessi presentato col 5, 3-4 voti in più te li avrebbero dati. E questo mi ha fatto ancora peggio della presentazione.
1: Okay, ma alla fine sei uscito, ti hanno promosso?
5: Sì, sì, ho preso 43 di valutazione.
1: Quando c'erano ancora i sessantesimi.
5: Sì. Okay. Quindi tutto sommato col suo 4 avevo una media del 7. È questo che mi ha fatto un po' arrabbiare, almeno non dirmi niente, hai voluto fare la tua scelta. Io l'ho rispettata. Vabbè. E comunque devo essere
1: tu
5: sincero.
1: Tu pensi che con un altro voto la tua vita sarebbe stata diversa? Perché poi alla fine di questo si parla, no? C'è anche tutta questa roba dei ragazzi, voi non siete i vostri voti.
5: Io avendo fatto ragioneria sicuramente mi sono trovato delle strade sbarrate, perché in alcune, ad esempio, per presentare dei curriculum in banca dovevo avere minimo 45 di valutazione. Sicuramente delle strade me le sono trovate sbarrate. Questo sì, poi magari non ci sarei andato comunque a lavorare in banca, però era una cosa esclusa a priori, ecco.
0: Certo,
5: tutto chiaro. Questo.
0: Certo, sono quelle cose che poi effettivamente ti rimangono, appunto stiamo parlando proprio di questo, in un senso o nell'altro, poi vai a capire in che modo influiscono, magari lo capiremo un giorno alla fine.
5: Sono delle ricordo sicuramente.
1: Ma
5: delle
1: è ancora vivo questo professore?
5: E onestamente non lo so.
1: Quando hai fatto, in che anno hai fatto la maturità?
5: 96.
0: Ok, quando sono nata io.
1: Potrebbe esserci ancora. Magari ha sentito?
0: Sì, esatto.
1: E adesso sta facendo un esame di coscienza. Va bene.
0: Grazie, Nevio.
5: Grazie, buona domenica, buon lavoro.
0: Buona giornata a te. Grazie, e in bocca al lupo per tutto. 378-378-1025 per i vostri messaggi. Vi aspettiamo e continuiamo a parlarne insieme.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
8: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
9: Ma no, abito qui dietro.
8: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
9: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
8: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
9: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
10: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

E solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero,

0: reinnamorati un po' tutti di Tiziano Ferro, non che ce lo fossimo dimenticato, però col fatto che non viveva più in Italia, no? Non l'avevamo più sott'occhio. Adesso con i live che ha fatto abbiamo capito perché ci piaceva così tanto. L'amore è una cosa semplice. Tiziano Ferro qui su RTL 102.5 in Non Stop News.
1: 6:30 minuti e ci siete voi che ci raccontate i vostri ricordi legati o alle elementari o alle medie, appunto anche al liceo, rispetto a qualche professore, a quello che ha lasciato il segno. Noi speriamo in maniera positiva, però siamo qui anche per ascoltare le versioni magari un po' più negative, quelli che ci hanno poi insegnato qualcosa a modo loro, magari anche sbagliando. Al telefono allo 02 25 15 15 c'è Rosalba. Buongiorno.
2: Buongiorno RTL, anche mia, tutto bene voi? Grazie, io sì.
0: Molto bene. Prego.
2: Allora, come dicevo appunto in anteprima, cioè, sono stata traumatizzata perché, come spesso succede, che è un classico, no? Uno nasce mancino e poi viene corretto, ecco.
0: Mamma
2: e quindi
0: mia.
2: Io. Sì, sì, no, una cosa bruttissima, perché io ho passato i miei primi 10-12 anni, ma veramente con questo incubo di questa maestra.
0: Di che anni stiamo parlando però? Perché poi è cambiata, ascolta, fortunatamente la cosa.
2: Certo, io ho 66 anni, ti parlo della prima elementare.
0: Quindi di più di 50 anni, 50 anni fa, insomma, più di 50
2: voglia,
0: anni.
2: Certo.
0: No, lo dico perché prima, poi fortunatamente, prima era la mano del demonio, la sinistra.
2: Ma infatti, infatti io sono cresciuta con questo concetto, capisci? Cioè, voglio dire, io ero complessata, in più perché ero anche la più piccolina della classe, mi metteva sempre in fondo al banco, era cattivissima questa maestra, veramente, tant'è che credimi, quando purtroppo non c'è stata più, non so, io ho esultato, guarda, che oltretutto abitava proprio vicino a casa nostra.
0: Sai, io credo che, non per scusare questa insegnante che ci mancherebbe, però è la frase bruttissima, ma è vera, all'epoca si faceva così.
1: Sì.
0: Punto.
2: No, certo.
0: Cioè,
2: certo.
0: Pensa anche soltanto alle bacchettate sulle mani che venivano date alle elementari, ai bambini indisciplinati che sporcavano il foglio con l'inchiostro, che non stavano mai fermi nel banco. Cioè, in quegli anni nessuno si occupava di capire se quel bambino che non riusciva a stare fermo fosse un ADHD,
1: esatto.
2: Ma io ho preso bacchettate a gratis, voglio dire, bacchettate tirate di capelli, perché avevo i capelli lunghi, cioè mi tirava i capelli e non volava una mosca in classe.
0: Ma perché era
2: positiva?
0: No. Dai, c'erano anche una cosa positiva, dici?
2: Ma no, la cosa positiva è che voglio dire, no, aspetta, cioè, come dicevo al vostro collega, che voglio dire, io adesso uso tutte e due le mani, ecco.
0: Okay,
2: l'unica
0: infatti
2: cosa che non scrivo con la sinistra.
0: Perché ti hanno modificato. No, allora, intanto ti salutiamo con questo. Va detto che fortunatamente questa cosa è cambiata, i bambini scrivono da cani adesso, ma nei cinghiali. Cioè, la maestra di mio figlio di prima elementare qua a Milano che diceva che questi bambini scrivono come i cinghiali. E poi è rimasta questo tipo di scrittura anche alle medie, e perché non sono più abituati a farlo, eccetera eccetera. Però scrivessero come vogliono, cioè nessuno si mette più a dire la mano sinistra te la leggo dietro la schiena.
1: Sì, da questo punto di vista, insomma, tante cose sono cambiate, come dicevi tu, anche magari parlando di ADHD e di dislessia, insomma, c'è molta più attenzione da questo punto di vista. Beh, intanto però, appunto, grazie allora Rosalba per aver condiviso il tuo racconto e una buona giornata.
2: Grazie infinite.
0: Sono 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo. Siamo nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio però è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone ora in fuga avrebbero aperto il fuoco l'una contro l'altra.
1: La guerra in Ucraina. Oggi il presidente Zelensky sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni ucraini sono stati lanciati su San Pietroburgo in Russia.
0: Oggi si corre il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1. La Mercedes di Kimi Antonelli partirà dalla pole position, in prima fila anche la Red Bull di Verstappen a terzo tempo. Nelle qualifiche per la Ferrari di Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc.
1: E nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il gasolio. Per il momento

0: Titola Partenope ed è la canzone di Mark and Cremont con The Colors e Serena Brancale che hanno presentato sul palco del Powerhits Estate 2026 lo scorso 31 maggio al centrale del Foro Italico di Roma. 6:38 minuti, questa è RTL 102.5, questo è il nostro news nella nostra linea diretta di quest'oggi. Vi riportiamo tra i banchi anche se le scuole stanno sostanzialmente per chiudere e un po' con i vostri ricordi dei docenti che in un modo o nell'altro sono stati incisivi nella vostra vita.
1: Al 378-378-1025 tanti messaggi, è bello leggere di chi ricorda i professori, in questo caso Daniela dice: liceo classico, professore di lettere, qualunque cosa leggesse restavi incantato, non volava una mosca. E secondo me è una bellissima immagine quella che ci sta offrendo Daniela e che devo dire ricorre nei vostri messaggi, perché quando capitava, se avete avuto la fortuna di avere magari un insegnante del genere, secondo me si trasformava la lezione in un momento veramente magico. Quando un professore riesce a incantarti, insomma leggendo veramente qualcosa, di solito appunto dei testi scolastici, è secondo me quasi magia, è veramente bellissimo.
2: È il momento in cui agganci gli studenti, eh? Esatto. Poi da lì a essere un buon insegnante ci vogliono tanti altri, certo, ingredienti, eh? Certo. La fermezza, l'equilibrio, una sorta di giustizia ed equità nelle valutazioni, però già lì tenere agganciata l'attenzione degli studenti è la prima cosa.
1: Non affatto scontata. Al telefono 02 25 15 15 Lucia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Lucia.
3: Allora, vai. Il mio ricordo, mi sono riagganciata alla signora di prima che ha detto che è mancina. Sono anch'io una mancina.
1: Okay.
3: Più grande di lei perché ho 70 anni. Ma per me non è stato traumatico cambiare la mano, perché avevamo un insegnante che, cioè, così mi ha spiegato dolcemente che quella mano non dovevo usarla per scrivere, poi potevo farla quando
2: comunque,
3: disegnavo, quando facevo altre cose,
2: No.
3: Ma non è stato traumatico, capisci? Mi ha detto solo: guarda, quando devi scrivere questa la appoggi dietro la schiena, ma non legata o con queste cose violente che
2: ma
3: si facevano.
2: Ma è comunque una forzatura. Cioè, io capisco tu adesso dici ho fatto il passaggio in maniera soft, non ho avuto traumi, ma non ti sei accorta di aver avuto il trauma. Ma di fatto ce l'hai avuto, perché se tu ti muovi in un modo e qualcuno ti dice così non ti devi muovere, è la stessa cosa. Probabilmente lo ha fatto con più dolcezza e tu sei stata più docile da consentire a questo cambiamento. Però è lo stesso una forzatura, cioè per una roba di questo tipo, adesso che si è esagerati, ma si portano gli insegnanti in tribunale. Cioè li denunci per violenza, che è esagerato, attenzione, questo è. Grazie Lucia, buona giornata, ciao.
3: Okay, va bene, grazie.
1: E allora, tanti vostri messaggi appunto che continuano ad arrivare, in questo caso sì, abbiamo parlato magari di esperienze che possono essere anche traumatiche, per fortuna tante cose sono cambiate e stanno cambiando, però ecco, siamo qui anche per ascoltare appunto le esperienze un po' negative, magari qualche insegnante, prego, mi dica.
2: No, c'era un messaggio bellissimo: io sono andato in Svizzera, ho frequentato lì le scuole fino a 15 anni, alle elementari mi ero arruffianato suora Eufemia per suonare le campane pane di inizio giornata e quella di fine ricreazione.
1: Che soddisfazione, eh? Pensa.
4: Collare se resto allacciato, si parte. Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà.
6: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La musica. l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
11: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo.
1: Urne aperte oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti. Sei capoluoghi di provincia interessati dal voto, tra cui Lecco e Agrigento, circa 1 milione gli elettori chiamati ai seggi.
0: Il tennis, oggi si giocherà la finale del torneo parigino del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. I due tennisti saranno in campo alle ore 15.
1: 6 e 48 minuti, è tutto per il momento con l'informazione che torna più tardi. 378 378 1025, tanti i vostri messaggi, è bello anche vedere chi ha ancora il ricordo dell'insegnante ma non ha mantenuto solo il ricordo, magari ha anche mantenuto i contatti. In questo caso è Morena che ci dice: la mia maestra era un tesoro, l'ho frequentata fino a una quindicina di anni fa, poi è venuta a mancare a oltre 90 anni. Però è bello, non ci sono insomma tante persone che oltre a mantenere il rapporto magari anche solo per messaggio, no? Adesso prima poteva essere anche per lettera, le incontra magari l'insegnante anche fuori da scuola nella vita di tutti i giorni.
0: Secondo me succede magari nei piccoli centri, no?
1: Sì.
0: E quindi e soprattutto nelle scuole, che so, asilo, elementari, medie, poi magari sai già alle superiori c'è molto pendolarismo, quindi vai a studiare magari in una città un po' più grande,
1: certo.
0: Si fa più fatica. C'è gente, ogni tanto finiscono sui giornali, che riesce a fare la cena di classe con, cioè tipo 60 anni dopo.
1: Vero.
0: Con la maestra che ha 90 anni, come in questo caso.
2: Ma ci sono anche persone che cercano di schivarla a tutti i costi, quella cena di classe, proprio per evitare di rincontrare
0: magari,
2: persone.
0: Sai, quella delle elementari.
2: Quella delle elementari, sì, magari ti lascia un bel ricordo. No, io qualche anno fa incontrai un mio professore di greco delle superiori, che poi purtroppo è venuto a mancare, lo incontrai, scusate lo stereotipo, in funicolare a Napoli, e lui mi chiese: ma allora, con quegli scavezzacollo dei tuoi compagni di classe, come sta andando? Io lo guardai un po' interdetto e lui disse: ah, ma sto scherzando. In realtà, diciamo, non era mai stato di manica larga, però ci ha lasciato bei ricordi anche in termini proprio di cultura. Persona di grandissima cultura sul fronte greco, ma anche di vita, ci ha dato tanti consigli di vita. Oronzo allo 02 25 15 15 con noi, ciao, buongiorno, buona domenica.
3: Buongiorno Ronzo, chiamo da Collepasso, provincia di Lecce.
0: E con te andiamo all'asilo, giusto?
3: Sì, andiamo all'asilo perché io ho avuto una bella esperienza, che ho avuto un insegnante che aveva 20-21 anni quando è arrivata e io frequentavo l'asilo. Dopo 40 anni in pratica mi sono ritrovata allo stesso insegnante.

0: l'insegnante che ce l'aveva mio figlio, insomma, all'asilo.
1: Oh, che meraviglia!
0: Con tutti i trasferimenti che lei aveva avuto, però era ritornata di nuovo a Collepasso, diciamo, e ha avuto la possibilità di frequentarla ogni giorno per 3 anni, insomma, nel periodo che mio figlio ha fatto l'asilo, insomma.
1: E tuo figlio ha un bel ricordo di questo insegnante?
0: Sì, ma era già bravissima allora, e io ho riscontrato quella bravura, diciamo, uh-huh, anche in lui, che comunque era proprio a modo, insomma, come insegnante, insomma.
2: Come si suol dire, certi insegnanti fanno dei giri immensi e poi ritornano. No, forse quelli erano gli amori, ma va bene lo stesso. Ronzo, grazie per la tua esperienza. Abbiamo altre telefonate allo, sì, 02251515. Dovrebbe esserci Giuseppe.
1: Giuseppe, buongiorno.
3: Sì, pronto.
1: Eccoti.
3: Buongiorno, ciao RTL.
1: Ciao, buongiorno Giuseppe, da dove ci chiami?
3: Io chiamo dalla provincia di Ancona.
1: Oh, vai, dici, hai un bel ricordo legato alle scuole,
3: magari
1: elementari?
3: Ho un ricordo molto bello della, sì, mia maestra, ancora mi commuovo a pensarci, perché la vedevo come questa donna così affascinante, bionda, con i capelli lunghi, mm-hmm, che aveva un modo di fare molto elegante e era molto coinvolgente, insomma, come maestra, sapeva molto fare, attirava molto l'attenzione di noi bambini. E così, mi ricordo questa sua eleganza, la pelliccia di castoro che mi piaceva da bambino piccolo della prima elementare accarezzarla, questa pelliccia.
4: Stiamo parlando di anni in cui c'era la maestra unica, perché
3: stiamo
4: adesso...
3: parlando di anni in cui c'era la maestra unica, perciò 1974.
4: Sì. Erano anni in cui la maestra era una seconda mamma, veramente.
1: Esatto, sì, era... io 2001 comunque, io maestra unica, adesso per dire, 2001-2002 maestra unica.
2: Ma io ne avevo tre, era il 95,
4: esatto,
2: 96.
4: Io conosco molto, ma già banalmente mia sorella, che ha 5 anni in meno di me, era appena entrata questa riforma, per cui lei aveva 3 o 4 maestre, sì, quella di italiano, quella di matematica, quella che poi faceva magari inglese, così,
1: certo,
4: c'era stata questa rivoluzione.
1: E, Giuseppe, ecco, questo ricordo, no, che hai è legato poi anche magari a livello umano, aveva un bel rapporto,
3: sì, certo,
1: anche con voi alunni,
3: sì,
1: e manteneva, sai, a volte quando si crea anche un bel legame si travalica un po' il confine dell'insegnamento, cioè come se non,
3: beh,
1: ci fosse,
3: certo,
1: un muro,
3: infatti,
1: ma lo dico in maniera positiva.
3: Nel mio caso è successo proprio così, perché noi eravamo in un piccolo paese di 2000 persone, la maestra abitava in paese, perciò era una figura sempre presente nella vita del paese,
1: sì,
3: e io molte volte al pomeriggio andavo a casa sua per fargli compagnia, andavo a fare i compiti a casa della maestra.
1: Pensi.
3: Lei faceva le sue faccende, lavorava i ferri e così, e io facevo i miei compiti lì nella sua cucina.
4: È un'altra Italia quella che ci racconti.
1: Sì.
4: Va anche,
1: sì,
4: detto che forse noi non ci ricordiamo più, perché è passato tanto tempo,
3: no,
4: com'è essere alle elementari, ma voglio dire, alle elementari
3: poi...
4: siamo veramente bambini, cioè le maestre o i maestri puliscono il moccio al naso,
1: sì,
4: raccolgono bambini che durante la ricreazione cadono in cortile, si sbucciano le ginocchia e piangono. È per questo che il rapporto con i maestri delle elementari è così forte, è anche fisico, sono maestri che abbracciano, che consolano, oltre,
1: sì,
4: che insomma insegnare.
3: Quella volta noi bambini eravamo molto autonomi nei piccoli paesi, cioè già 6-7 anni ti muovevi da solo, insomma,
1: mm-hmm,
3: non c'era...
1: Beh, sì, certo,
3: come oggi,
1: perché,
3: che insomma, no, i bambini non si fanno andare da nessuna parte da soli.
1: Certo, perché lo puoi fare con una maggiore sicurezza, diciamo, nei paesi piccoli,
3: sì,
1: lo potevi,
3: certo,
1: fare perlomeno un tempo.
3: Eri sempre tenuto sotto controllo dagli anziani del paese, insomma.
1: Certo, beh, tutti si preoccupavano di tutti, e questa è una bellissima cosa che purtroppo abbiamo perso.
4: Quando si, certo, dice che per crescere un figlio ci vuole un villaggio intero,
1: esatto,
4: è esattamente questa roba che succedeva nei paesi, sì, sì.
1: Grazie Giuseppe per
3: niente,
1: il tuo ricordo e la tua emozione. Una buona giornata.
3: Ciao.

0: Wish You Were Here, anche i Pink Floyd nella mattinata di RTL 102.5 in Non Stop News. Prima ora, quella dedicata alla linea diretta, quella dedicata anche ai vostri ricordi. Quest'oggi ricordi di scuola, ricordi di asili elementari o anche scuole superiori, e ricordi che ci arrivano anche al 378-378-1025 con i vostri messaggi vocali. Sentiamone qualcuno.
1: Sono Daniela, mi chiamo da Sesto San Giovanni. Il mio ricordo è per una professoressa delle medie che grazie a lei ho continuato gli studi e ne sono stata veramente poi contenta. Avrei voluto fare la parrucchiera in terza media e lei ha minacciato mia mamma che se non le avesse portato l'iscrizione alla scuola superiore mi avrebbe bocciato e così per sempre. È stata veramente una grande insegnante.
2: Ciao, sono Pacifico da Roma. Ricordo con piacere la mia professoressa di matematica delle medie, che era la più severa della scuola, ma mi apprezzava molto. E un giorno mi fece un complimento che ero il suo piccolo Einstein. Veramente un grande piacere.
0: Ah, ma sono solo io oppure l'ora di matematica era un po' come andare dal dentista?
3: Ma lo è ancora adesso. Se andate a vedere i dati che riguardano gli invalsi, matematica è il tallone d'Achille di tutti. Di tutti, in ogni scuola di ordine e grado.
4: Mi volevo però anche soffermare, al di là poi dei tanti messaggi che proviamo adesso a leggere, perché ce ne sono alcuni veramente belli, però sul fatto che questa insegnante, no, che magari fosse un po' anche rigida, ecco, quando però poi si lasciava magari ad un commento positivo, mamma mia che soddisfazione. Io ricordo la professoressa di economia al liceo, noi abbiamo fatto economia solo per 2 anni, io non avevo mai preso una sufficienza fino ad un momento in cui avevo preso un 6,5. Mamma mia che soddisfazione, con anche la professoressa che mi ha detto: Bernardo, brava, punto. Basta.
3: Due parole.
0: Praticamente è valso tutto lo sforzo fatto fino a quel momento. Poi economicamente come sta andando ora?
3: C'ha le mani bucate, quella faceva bene a darle tutte le insufficienze. Guarda, io lo vedo quando è lì online, nell'internet che compra tutto, guarda. Ecco. Altro che 5 in economia, 4 ti meriti. Ecco. Va bene, occhio che a giorni, quando cominciano le maturità, da qualche parte in TV passa Notte prima degli esami. Se non l'avete visto, merita assolutamente di vedere Molinari e il professore detto La Carogna. È un grande classico, insomma.

0: Grandi, grandi classici. Allora, grazie per aver partecipato alla nostra linea diretta. La linea ora passa alla nostra redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Anche a Camerata Picena, in provincia di Ancona, sono le 7:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: E domenica 7 giugno, buona giornata da Max Viggiani e Lucrezia Bernardo. In apertura, la sparatoria avvenuta in America, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 feriti, quasi tutti giovanissimi. In fuga i presunti responsabili. Massimiliano Mantiloni.
4: È ancora provvisorio il bilancio della sparatoria avvenuta a Toledo, in Ohio. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una persona ferita nella storica zona di Old West End Festival. Gli agenti hanno però trovato diverse persone raggiunte da colpi d'arma da fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha riferito la polizia. Il ferito più giovane ha 14 anni, quello più anziano ne ha 61, la maggior parte ha poco più di 20 anni. Secondo le forze dell'ordine ci sarebbero stati due aggressori armati che probabilmente si stavano sparando a vicenda, ha spiegato la polizia. Al momento nessuno degli aggressori è stato ancora arrestato. Il governatore repubblicano dell'Ohio, Mike DeWine, ha commentato la sparatoria definendola un crimine insensato. La sparatoria è avvenuta nel piano di un festival che ogni anno attira migliaia di visitatori tra concerti, sfilate e mercatini.
1: Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo.
3: In Italia è scattata oggi la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Non mancano le polemiche. Raffaella Coppola.
5: Sul tavolo il governo mette poco meno di 150 milioni di euro, parte del tesoretto dell'extragettito dell'IVA di maggio, per finanziare lo sconto sui carburanti. Ma sul diesel il taglio delle accise, da oggi al 3 luglio, scende da 10 a 5 centesimi e resta di 5 centesimi quello sulla benzina. Le reazioni dei consumatori sono critiche. Il minore sconto sul diesel costerà caro e porterà il gasolio a costare in media 2 euro al litro proprio da oggi, stima il Codacons. È un autogol, sentenzia l'Unione Nazionale Consumatori, che calcola un aggravio di 3 euro e 5 centesimi per un rifornimento di 50 litri. Per l'ADUC il taglio delle accise generalizzato favorisce più facoltosi e prevede una possibile mazzata sui carburanti dopo il 3 luglio, proprio in uno dei periodi di maggiore consumo. Bene la proroga del taglio delle accise per la CISL, scelta responsabile anche per la FAPI, il Fondo Formazione delle Piccole e Medie Imprese.
1: E cambiamo argomento, oggi urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti, 6 capoluoghi di provincia interessati dal voto, tra cui Lecco ed Agrigento, circa 1 milione gli elettori chiamati ai seggi.
3: Lo sport, il tennis, oggi pomeriggio dalle 15 la finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli ed il tedesco Alexander Zverev. Enzo Tamborra.
6: È un sogno che si realizzerà solo per uno dei due. Nessuno si aspettava Flavio Cobolli addirittura ad un passo dal trofeo del Roland Garros. L'azzurro, che da domani sarà numero 10 del mondo, per certi versi potrà giocare questa finale con la leggerezza di chi si è già superato. L'obbligo vittoria è tutto sulle spalle di Alexander Zverev, numero 3 del mondo, che nel torneo senza Sinner e Alcaraz protagonisti, dopo 4 finali slam perse, intravede la possibilità di vivere la giornata più bella della sua carriera. 4 i precedenti, 3-1 per il tedesco il bilancio, ma Zverev di recente ha perso contro Cobolli sulla terra rossa di Monaco.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia, sarà una bella domenica. Nelle prossime ore un po' dappertutto cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato, solo in montagna, sull'arco alpino durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore. In pianura temperature mediamente che oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
9: e mantiene ossa sane e forti,
10: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Buona digestione, ossa forti
8: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
11: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che quest'anno

0: Note per lavori dalle 21 alle 6 di domani sulla 1 panoramica resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Infine sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno, sempre per lavori, resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Sei minuti, sì, scusa Barbara, scusami, adesso aspetta. Ecco, mi sono schiaffeggiata le mani, non lo faccio più, promesso. Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno amici, eccoci qui. Allora, comincia la seconda ora di Non Stop News, un sacco di ospiti e oggi soprattutto un sacco di sport.
3: Eh sì, anche quello è da commentare. Magari Dario, tu che ne sai di più, ci racconti anche qualcosa delle moto?
5: Ma assolutamente sì, ieri sprint race, oggi gara, poi ci sarà la Formula 1. Allora, a proposito di ciò che hai appena fatto, la prima canzone di quest'ora Lucrezia la canterai a squarciagola per penitenza, perché il Power Hit che anticipa la rassegna stampa di Davide Giacalone si intitola Sorry, scusa, lo sento, loro sono i...

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che alle 7.10 come ogni giorno arriva, oggi tra l'altro Davide Giacalone raddoppia perché poi alle 9 con Andrea Pamparana ed Enrico Galletti sarà con noi per l'indignato speciale. Per il momento la rassegna stampa. Davide, eccoti.
2: Buongiorno, buona domenica, accontentatevi per ora, so.
1: Cioè, voglio dire, il piatto forte arriva dopo, eh. Adesso è un assaggino, è un entrée, diciamo così. Allora, è un piccolo assaggino, però è già, va detto, qualche mese che ce lo stanno dando, togliendo ad altro inevitabilmente così, per quanto riguarda le accise e i costi del carburante. È sulle prime pagine di tutti i giornali, noi ci appoggiamo al Messaggero. Benzina, sconto fino al 3 luglio, scatta il sesto intervento del governo. Taglia delle accise di 5 centesimi più IVA su tutti i carburanti per il diesel, aiuto dimezzato e poi rinnovabili, le imprese chiedono di sbloccare 4.000 autorizzazioni e usare la flessibilità europea. Davide, concentriamoci sulle accise.
2: Allora, diversi paesi europei, per rimanere nella nostra area, hanno preso delle misure relative all'aumento del prezzo dei carburanti che, badate bene, al contrario del prezzo dell'energia, che è molto variabile da un paese all'altro dell'Unione Europea, perché ha a che vedere con il modo in cui produci e distribuisci l'energia, non è affatto uguale in giro per l'Europa. Il prezzo dei carburanti è cresciuto per tutti, più o meno, adesso con qualche differenza sulla, più che altro sulla tassazione, appunto le accise. Noi comunque la metà di quello che si versa al benzinaio se ne va al fisco, quindi quelle sono le differenze, però tutti hanno dovuto fare i conti con questo aumento e alcuni paesi hanno concentrato l'attenzione per esempio sui pescatori, quindi i carburanti per le imbarcazioni oppure sui trasporti. L'obiettivo è quello di evitare che il rialzo dei prezzi del carburante crei un effetto inflattivo, quindi l'aumento poi di altri prezzi che non ha nulla a che vedere con i carburanti, se non fosse che anche le albicocche bisogna portarle da dove le raccolgono a dove qualcuno possa comprarle. L'intervento italiano è stato diverso, è stato sterilizzare una parte delle accise, una parte del prezzo, lavorando su cosa? Non potendo lavorare sulla materia prima, lavorando sulla pressione fiscale, cioè sulle accise per tutti. Questo è un intervento cieco, sbagliato. Adesso voglio dire, se fossero tutti severi come la professoressa di economia di Bernardo e la cosa fosse un po' più chiara, diciamo, alla gente, sarebbe anche abbastanza facile. Cioè, se tu hai un problema relativo al consumo e al prezzo di un bene che acquisti all'estero, nel momento in cui ti si alza in prezzo in maniera patologica, il tuo sforzo dovrebbe essere quello di consumarne di meno. Se tu diminuisci la pressione fiscale per tutti, indistintamente, quelli che portano le albicocche e quelli che portano se stessi da qualche altra parte per svago, se lo fai in maniera... evidentemente non agisci sulla quantità di quel bene che viene consumato e quindi ti si allarga il buco. Ma c'è un'altra cosa impressionante che, diciamo, dovrebbe fare, diciamo, rizzare i capelli alla professoressa Di Bernardo, e cioè che una parte di questa roba, di questa diminuzione della pressione sulle accise, viene finanziata dal maggiore gettito dell'IVA sui carburanti, perché noi paghiamo il carburante, il prezzo, diciamo, della materia prima raffinata trasportata dal benzinaio, poi ci mettiamo una buona metà in più che sono la pressione fiscale e poi su questo facciamo pagare l'IVA. Quindi, essendo aumentati i prezzi, il gettito dell'IVA è aumentato e io te lo, diciamo, in qualche modo rimetto in circolazione diminuendo le accise. Il tutto non è ancora sufficiente e quindi aumenta il debito. Ora, ragazzi, questo è un modo per farsi del male, però è anche vero che non hai altre alternative se annunciare è più importante che governare. Cioè, se l'obiettivo che ti stai ponendo non è quello di evitare che la pressione inflattiva del carburante si rifletta su altro, che sarebbe l'obiettivo del governare, se il tuo obiettivo è quello far sapere che stai facendo qualcosa, beh, in effetti allora sterilizzare le accise ha un effetto immediato. L'ho detto, lo sto facendo. Adesso la prossima scadenza è il 3 luglio. Ci rivediamo il 3 luglio, sperando che sia finita, ma non sarà finita, perché dalla fine, che si spera sia stasera, ma poi è stata annunciata 2000 volte a vuoto, alla rimessa in moto piena del Golfo Persico, ci passerà del tempo, quindi ci rivediamo il 3 luglio. Che facciamo? Continuiamo a svenarci per niente?
3: 7:16 minuti prima di proseguire con la rassegna stampa, le informazioni sul traffico.
0: Via Radio.
4: Buongiorno da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sull'intera rete. Vi ricordiamo che questa notte per lavori dalle 21 alle 6 di domani sulla 1 panoramica resterà chiuso il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Infine sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno, sempre per lavori, resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. È tutto, buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra, 7:16 minuti. Davide, ci spostiamo a pagina 2 del Corriere. Nuovi raid su San Pietroburgo, Zelensky, sono le nostre sanzioni. Ieri si è chiuso il forum sulla città, pioggia di droni di Kiev, l'appello agli abitanti, restate a casa, a te.
2: Allora, il forum di fatto a San Pietroburgo sembrava il bar di Guerre Stellari, cioè voglio dire c'era una serie di svalvolati di varia nazionalità che venivano esibiti, diciamo, tra maga, diciamo, gente che fa la palestra, insomma. Non c'era l'economia, non c'era stata visione, neanche il discorso di Putin, ormai anche Putin comincia a essere smoscio, quindi voglio dire la situazione era quella. La parte significativa del forum a San Pietroburgo sono state l'intervento degli ucraini, cioè la colonna di fumo che si è levata dopo un colpo portato da un drone. Quel colpo non serve alla guerra, serve alla comunicazione, perché infatti non ha creato neanche particolari danni. Serve alla comunicazione, cioè a indicare la vulnerabilità russa, e questo è possibile solo in ragione della crescita tecnologica e digitale della difesa, o in questo caso dell'attacco ucraino. Presto perché sia chiaro e si capisca che cosa significa il vertice di oggi a Londra, dove gli europei rimangono, perché non si sono mai mossi da lì, al contrario degli americani, al fianco degli ucraini. Ci rimangono e ci rimaniamo anche per convenienza, perché per rifare la strada che porta a quella capacità di difesa noi di anni ce ne mettiamo 40, non 4, perché grazie al cielo non abbiamo la guerra dentro casa. È un peccato che oggi non ci sia l'Italia in quel vertice di Londra, però è anche abbastanza sciocco utilizzare questo elemento dentro il dibattito politico italiano per dire non ci siete, si è mancate, Meloni si è fatta fregare, e dall'altra parte non capite niente, siete disperati, questa è una nostra scelta. Non è vero, è il frutto di un errore, però l'errore consiste nel non essere stati fin dall'inizio, subito, con i volenterosi, cioè Francia, Germania e Regno Unito, però quell'errore va recuperato. Cioè il problema non è quello di, diciamo, ancora una volta tirarsi dietro gli errori sperando di colpirti alla nuca. Il tema è come li recupero, e lo spazio c'è, perché l'Italia è un paese che può avere un ruolo importante, però bisogna muoversi.
1: Davide, andiamo sulla prima della stampa. C'è un richiamo veloce in prima pagina. Accusa degli Stati Uniti, Casa Bianca spiata dal Mossad. Lo approfondisce il Corriere della Sera nelle pagine interne. Israele spia gli Stati Uniti, l'allerta del Pentagono. Nel mirino c'è anche Witkoff, il sospetto di una raccolta di dati per controllare i funzionari governativi.
2: Allora, la raccolta dei dati si fa sempre, è inutile che facciamo le mammolette, che pensiamo che siccome siamo amici e alleati non mi informo su quello che stai facendo, e quindi è ragionevole anche che gli israeliani, che il servizio di informazione israeliano stia raccogliendo informazioni sulla Casa Bianca e sugli alti funzionari. E, diciamo, in questo caso la questione è aggravata perché un consesso di soggetti a governare un paese che fanno così tanti affari privati nella speranza di diventare ricchi speculando in borsa e mandando a fare negoziati internazionali i costruttori e il genero non si era mai visto. Quindi il problema del Mossad credo sia riuscito a trovare qualche informazione di sostanza che non sia già data dall'evidenza, che mi pare abbastanza imbarazzante.
5: Con questa riflessione chiudiamo la rassegna stampa odierna di Davide Giacalone, che, come anticipato prima da Barbara Sala, ritroveremo all'interno dell'Indignato speciale. Intanto grazie Davide.
2: Grazie a voi, buona domenica e buona radiovisione a tutti.
5: Ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. Tre profili, tre personalità di tre sport differenti che definiscono la Big Italy. Tutti con Chimico, Bolli e Bezzecchi. Il nostro orgoglio, domenica spaziale tra Formula 1, tennis e moto. Antonelli impolla a Monte Carlo, cerca il quinto trionfo consecutivo alle 15. Flavio sfida Zverev alle 15 sempre per vincere il Roland Garros. Mentre alle 14 Marco Bezzecchi sogna in Ungheria con l'Aprilia.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
14: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
13: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
14: Adesso vado a scegliere anche la pizza!
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo. Siamo nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone che sarebbero in fuga avrebbero aperto il fuoco l'una contro l'altra.
1: Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo.
0: Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti. Sei capoluoghi di provincia interessati dal voto, Lecco e Agrigento tra questi. Circa 1 milione gli elettori chiamati ai seggi.
1: 7:20.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, sentite che potete permettervi un momento facile e lento, un tempo utile e produttivo, ma che non rincorra mai niente. Siate orgogliosamente capaci di scegliere il come. Toro, ascoltate questa luna amica delle vostre speranze, di quelle visioni che spostano in avanti ogni pensiero, rendendovi più simili al futuro e al divenire. Gemelli, luna e Mercurio si parlano, si dicono cose, decidendo per voi. Per questo vi ritroverete a fare e a pensare qualcosa senza averlo cercato, in modo spontaneo. Cancro, per una volta le emozioni e le logiche sapranno parlare la stessa lingua, funzioneranno insieme e vi faranno sentire capaci di grandi cose, per un momento che può quasi tutto. Leone, imparate a lasciare che siano anche gli altri ad occuparsi di qualcosa, provando a delegare, a far sì che sia qualcuno a svolgere un compito o una funzione. Vergine, la luna opposta si connette a Mercurio, rendendo fortunato e consapevole il vostro modo di approcciarvi agli altri e di collaborare. Impossibile sbagliare o contraddirvi. Bilancia, usate la lentezza del presente per fare ordine tra le prossime mosse, indovinando che cosa vi serve per non sbagliare con le iniziative e con ciò che proverete a fare. Cari Scorpione, bellissima questa luna amica che vi aiuterà a capire meglio alcune realtà, quelle situazioni che danno un senso ad ogni cosa, armandovi di idee per raccogliere intuizioni. Sagittario, qualcuno ha bisogno di vivere da vicino un'emozione, un desiderio, forse una piccola vocazione, e voi dovreste aiutarlo a coronare questo piccolo sogno. Capricorno, avrete voglia di pronunciare parole e pensieri, ma facendolo sempre soltanto al netto della logica, certi di dire qualcosa di logico, di preciso e puntuale. Acquario, avrete bisogno di fare piccole cose per sentirvi a posto, per non avere nulla da ridire. La luna vi convincerà a muovervi in lentezza, senza fretta e con le giuste intenzioni. Infine, cari pesci, bellissima e coraggiosa questa luna, che non appena entrata nel vostro segno già detta regole e preferenze. Vi ritroverete così ad apprezzare una logica lenta e tranquilla.
2: Grazie a Daria Baglietti, la voce e il volto dell'oroscopo di RTL 102.5. Dobbiamo aprire, lo dico, un'ampia pagina sportiva dedicata alle due ruote. Prima quelle che vanno proprio a pedali, che si fa fatica a pedalare, soprattutto se sei in salita, e poi quelle motorizzate, perché c'è il Motomondiale, il Gran Premio di Ungheria. Cominciamo però con il Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Siamo davvero alle battute conclusive, il punto con la nostra Ludovica Marafini. Buongiorno.
3: Buona domenica a voi. Beh, dicevamo che in questa edizione le emozioni non sono mancate, in effetti possiamo confermarlo anche per la frazione di ieri, un tappone alpino con partenza da Rivoli, arrivo previsto a Sestriere, ma che in realtà è stato accorciato per motivi di sicurezza, visto che incombeva sulla strada un lastrone di ghiaccio, per cui il traguardo è stato spostato a circa un chilometro dal Gran Premio della Montagna del Colle delle Finestre, una decisione accolta non senza delusione, va detto, dai tantissimi spettatori che si erano radunati a Sestriere in attesa dell'arrivo, ma che hanno comunque potuto vedere le atlete durante la premiazione. Arrivo che è stato comunque scenografico, con una fune a fare da traguardo sullo sterrato e l'incitamento del pubblico che era lungo la strada per le quattro atlete che poi alla fine erano al comando. A vincere è stata l'olandese Demi Vollering, che ha preceduto allo sprint Isabella Holmgren e Antonia Niedermayer. Quarto posto per Anna van der Breggen, che resta in maglia rosa e conserva 49 secondi di vantaggio su Vollering. Ancora difficoltà invece per Elisa Longo Borghini, che in questa tappa ha accusato un ritardo di 1:38 e di fatto sembra abdicare dopo aver conquistato il giro negli ultimi due anni. Una situazione che resta però aperta, perché una cinquantina di secondi sono tutt'altro che un'eternità e tutto può ancora succedere. Per cui la resa dei conti arriverà proprio oggi con il gran finale a Saluzzo, una tappa di mezza montagna molto impegnativa.

0: attiva, frastagliata, con 3 gran premi della montagna, tra cui il più duro è quello di Montoso. Vedremo come andrà, partenza in Corso Italia a Saluzzo alle 13:15. Tutti gli aggiornamenti, come sempre, su RTL 102.5. A voi.
1: Grazie Ludovica. E allora torneremo ad aggiornarci, come sempre, affiancato alla gara anche il racconto del territorio. E allora buongiorno Valentina Iannicelli.
2: Buongiorno. Rivoli, in provincia di Torino, la città di partenza dell'ottava tappa, è famosa soprattutto per il suo castello, un edificio maestoso che dominava il passaggio tra Italia e Francia attraverso la Val di Susa. Di epoca medievale è stato acquistato dai Savoia. Il castello ha una caratteristica unica, è uno dei più celebri palazzi incompiuti d'Europa. Infatti all'inizio del Settecento la famiglia Sabauda incaricò un architetto di trasformarlo in una reggia monumentale, ma il progetto non fu mai completato a causa di vicende politiche, ma soprattutto finanziarie. Però è proprio questa incompiutezza ad averlo reso affascinante, tanto che dal 1984 ospita il primo grande museo italiano dedicato all'arte contemporanea. Alcestrier, che avrebbe dovuto accogliere l'arrivo di questa frazione interrotta per ragioni di sicurezza, c'era moltissima gente sulla linea del traguardo. Le grandi torri, simbolo di una delle prime località sciistiche d'Italia, furono volute da Giovanni Agnelli, nonno di Gianni. L'imprenditore, fondatore della Fiat, voleva creare una moderna stazione sciistica sul modello di quelle che aveva visto in Norvegia. E dal 1930 Agnelli, che aveva acquistato per 40 centesimi di lire al metro quadro i terreni, iniziò a costruire alberghi, funivie e un prestigioso campo da golf che è ancora il più alto d'Europa. Prima di lasciarvi vi ricordo che con l'Art Bonus tutti possiamo contribuire a preservare il patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Aziende e privati possono effettuare una donazione e scaricarla al 65% dalle tasse. Per tutti i dettagli vi rimando al sito artbonus.gov.it. Ci sentiamo domani. Ciao!
3: Grazie Valentina Iannicelli e grazie a Ludovica Marafini che ci portano al Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, dalle due ruote non motorizzate, o meglio motorizzate a gamba. Passiamo a quelle motorizzate perché si corre quest'oggi in Ungheria il Gran Premio, la gara lunga. Perché facciamo questa specifica? Perché ieri c'è stata la Sprint Race. Allora la commentiamo con l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Ciao Max, buongiorno e buona domenica.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Allora, io ricordo che in questi giorni, in queste settimane abbiamo sempre detto: allora, come sta Marc Marquez? Sta bene, sta male? Psicologicamente ha impattato questo nuovo infortunio e bam, te lo ritrovi a vincere la Sprint Race. Che cosa sta succedendo?
4: Allora, c'è da dire che passa da solo neanche una settimana dalla gara del Mugello, gara che dove Marc era in grande difficoltà, fuori dalla top 5 e non ha fatto una grande gara perché era proprio reduce da un'operazione di 2 settimane prima. A soli 6 giorni dal Mugello ha fatto una gara incredibile. È partito dalla pole davanti a Pedro Acosta in grande spolvero, ma poi ha vinto questa gara incredibile, anche se pur la gara corta, la sprint dove si prendono pochi punti, ma l'ha vinta nei primi 2 giri. Cioè è stato capace nei primi 2 giri di staccare Acosta secondo di ben 2 secondi. Allora, si pensa un errore di Acosta, forse, però ha fatto 2 giri pazzeschi e è andato a vincere, diciamo, in solitaria, ma con grande margine. Dunque, forse perché il circuito è meno demanding per il fisico, forse perché non ci sono i curvoni veloci e si gira tanto a sinistra la curva preferita di Marc, ma ha fatto una gara che nessuno si ricorda così, da un pilota quasi convalescente.
1: Ecco, infatti proprio Marc Marquez, no, lo ha detto, in realtà ha detto: in 3 giorni non cambiano le condizioni fisiche, a cambiare è la pista, mi sono trovato meglio che al Mugello. Quindi sostanzialmente fa la differenza, ma tu ce lo racconti, Max, incide tanto la struttura della pista?
4: Allora sì, non ci sono, come ho detto, il circuito è un medio lento, non ci sono curvoni a 200 all'ora, ma tutte molte chicane, cambi di direzione e una percorrenza di curva molto bassa. Però c'è da dire che la gara comunque è sempre una gara, è fatica. Ecco, è curioso vedere oggi come andrà a finire la gara lunga alle 2, dove anche lui ha già messo le mani avanti dicendo che non sarà la stessa cosa.
5: Senti, leader del mondiale è Bezzecchi, come è andato ieri e che prospettive ci sono per la gara di oggi?
4: Bravo Marco, è stato molto bravo, perché è una pista che sicuramente non è l'ideale per la conformità, per come è fatta proprio la priglia, più a suo agio sulle curve medio-veloci, però è stato capace di finire il podio, prendere tanti punti, sesto Martin e anche finire la top 5 Fernandez sempre con Aprilia. Però ecco, il leader del mondiale rimane Bezzecchi e sta facendo un bel campionato.
3: Io davo uno sguardo alla griglia di partenza di quest'oggi, Max, e

0: fa specie vedere come le prime 9 posizioni vedano due bandiere prevalere, la Spagna con 5 piloti e l'Italia con 4 piloti, con il primo pilota che non ha una di queste due bandiere, che è Ogura in 10ª posizione. L'eccellenza quindi passa, possiamo dirlo, dai paesi latini, dalla Spagna e dall'Italia.
1: Eh sì, è sempre stato un po' così, a parte a volte ci sono stati piloti americani e australiani, ma il più delle volte è sempre sì, Italia e Spagna, che è forse la grande tradizione, la passione, però è sempre stato così e forse è un bene anche per noi.
2: Io mi ricordo che Casey Stoner, era lui l'americano, giusto?
1: Australiano, australiano. Sì, Casey australiano, però c'è stato australiano anche McDuan, ancora prima Schwanz, Rainey, insomma, che erano americani.
2: Sì.
1: Però diciamo che gli italiani, gli spagnoli, ormai saranno quasi 2 decenni che sono sempre nelle prime posizioni.
3: Max, prima di salutarti, condizioni meteo, com'è? Com'è la giornata?
1: No, è classica, e no, si sta bene, non fa né troppo caldo e non minaccia pioggia. Ecco, la curiosità sarà sicuramente i pneumatici e se la gomma posteriore potrebbe essere un problema per qualcuno, per qualche tipologia di moto, però sembra che sulla distanza gara siano un po' tutti a posto e si aspettano oggi una grande magari rimonta di Pedro Acosta, che ha una grande voglia di tornare a vincere.
4: Ottimo. Vedremo, poi per il meteo lo sapete, l'umidità che frega,
2: ma infatti,
0: i romantismi qua, i dolori,
2: poi
0: anche le ruote.
2: Vabbè, staremo a vedere, no? E lo commenteremo poi sempre con Max Biaggi. Intanto grazie Max e una buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E poi con la questione dell'infortunio, Marc Marquez probabilmente, se sta per arrivare la pioggia, lo sente prima degli altri. No?
2: È vero.
4: E le ferite, i chiodi dentro che iniziano a far male.
2: Bisogna sapersi ascoltare, ecco.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: È proprio questo il titolo della canzone di Samurai J che suona su RTL 102.5 Flamenco Paranoia. Alle 7:48 minuti arriva per noi il momento di proiettarci verso l'estate, estate che incombe, poche settimane ci separano dall'inizio ufficiale, eppure cominciano a ronzarci intorno i primi insetti e conseguentemente arrivano le prime punture. Allora, facciamo il punto su questo, su prevenire e rimediare con Francesca Pietra, direttrice di Star Bene. Buongiorno e ben arrivata.
1: Buongiorno a tutti. Sì, le zanzare sono già arrivate purtroppo.
0: Se vediamo già i primi buboni, no, forse un po' esagerato, buboni, però le prime punture.
2: Non è esagerato, perché dipende, dipende dalla pelle, da tante cose. Sì. Cioè, ai bambini fanno delle reazioni pazzesche, ad esempio.
1: Sì. Brava Barbara, è proprio vero, dipende tanto dalla reattività individuale. Ci sono persone particolarmente predisposte che magari soffrono di dermatiti, di orticaria in generale, quindi hanno delle reazioni molto spiccate. La buona notizia è che è rarissimo che si abbia una vera e propria allergia alla zanzara. Si hanno queste reazioni, però sono reazioni locali, quindi non ci dobbiamo preoccupare più di tanto, mentre invece le allergie sappiamo tutti che possono essere quelle agli imenotteri, quindi le api, calabroni, le vespe, la situazione va tenuta un po' più sotto controllo se si hanno delle reazioni molto spiccate, perché possono essere, cioè sono il sintomo di un'allergia e quindi a ogni nuova puntura si possono avere delle reazioni più marcate reazioni sistemiche proprio, no? Quindi lì è necessario proteggersi con molta attenzione.
2: E lì magari è il caso di andare in farmacia, magari a cercare qualcosa. E ne approfitto, e visto che ci sei tu collegata e trattiamo questo argomento, avviso i colleghi della trasferta estiva di RTL 102.5 e tutte le altre radio del gruppo: non venite a bussare alla mia porta, come avete fatto tutti l'anno scorso, a cercare vari rimedi perché vi aveva zannato qualche insetto, ok? Perché io mi ricordo di tutti voi e vi ho detto, e mi prendevate in giro perché io avevo tutto il set, no? Parto ovviamente avendo una certa età con una valigia, un trolley solo con le medicine.
1: Ma per ma certo.
0: Non esistono deroghe
2: comunque, no? È successo, lo dico perché mi fa ridere, è successo veramente che un paio di persone: senti Barbara, ma non è che per caso hai quella pomatina là? Perché avevano dei ponfi da qualche parte, perché poi sei lì a contatto nella natura, in piscina, ti sdrai magari sull'erba. E succede.
3: Il tema, Francesca, è anche un po' questo, no? No, perché magari noi ci preoccupiamo appunto degli insetti, delle api, delle zanzare, però ci sono anche dei nemici, potremmo così dire, piccolissimi, quasi invisibili, che in realtà si annidano magari proprio nel nostro letto. E allora come ci si comporta in quel caso? Come si evita?
1: Sono nemici insidiosi. Purtroppo non è che ci siano molte norme per riuscire a prevenirle, perché può

0: capitare di essere punti, non so, se andiamo in una casa di campagna che è rimasta chiusa a lungo, oppure in un albergo. Mm-hmm. Purtroppo ci sono questi animaletti che sono infestanti, e se il materasso è infestato è inevitabile che pungano. La cosa, cioè, quello che manda un po' in confusione è che non ci accorgiamo della puntura, perché come le zanzare iniettano una sostanza anestetica per far sì che fa sì che non avvertiamo la puntura. Ci accorgiamo dopo ore, iniziano a comparire i ponti, eccetera, e quindi iniziamo a pensare: ma come mai, che cosa mi avrà appunto? È difficile, poi normalmente non si pensa appunto a questi insetti dei materassi. Purtroppo ci sono, e in questi casi il trattamento è sempre la pomata antistaminica, e una pomata cortisonica, perché la pomata antistaminica al sole può essere fotosensibilizzante, e invece un antistaminico per bocca. Poi però bisogna evitare di dormire ancora in quel materasso, perché non ce n'è.
1: Come si rimedia in questo caso, Francesca? Io saluto mia mamma, quando è capitato una volta che ci fossero cimicine nei letti, soprattutto in casa. Ecco. Abbiamo perso, proviamo un attimo a ripristinarla. Però dicevo, quando soprattutto in case vacanze, no, che magari si aprono soltanto nel periodo estivo, ti trovi con questi segni evidenti di punture probabili di cimicine nei letti, si mettono i letti al sole. Non so se effettivamente sia un rimedio
2: all'aria aperta. Sì, ecco, magari capire anche se, perché non penso che sia una questione di igiene, quindi capire anche quello. Dovremmo avere di nuovo Francesca Pietra con noi.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, stavamo parlando delle cimici del letto.
2: Esatto.
0: E nel caso che ci siano, ci vuole proprio una bonifica, bisogna ricorrere a un'azienda specializzata.
1: Quindi mettere il materasso al sole non serve.
0: Non so se tanto efficace.
3: Ma scusate, vi ricordate Parigi un po' di tempo fa, che era su tutti i giornali perché gli alberghi e le case con gli affitti brevi era infestata dalle cimici del letto? Parigi, voglio dire, perché poi evidentemente c'è una trasmissione così facile, veloce, che non riesce a stargli dietro.
0: Sì, perché poi le cimici si possono andare a annidare nelle valigie, metti caso, e uno se la porta a casa insieme ai ricordi di Parigi, la cimice.
1: Ti trovi nel letto una cimice che fa che cerca le baguette.
3: Pensa. Mi hai fatto venire dei flash. Faremo prossimamente la puntata sui pidocchi. Perché quando prima.
1: Mamma mia. No, shampoo, sapete, con l'aceto pronto.
3: Sì, bastasse solo quello, devi bonificare.
0: Quella a settembre, però.
3: Esatto, con la ripresa delle scuole. No, quando prima forse Dario chiedeva: non è una questione di igiene. Verissimo. Verissimo, anche per i pidocchi, con i bambini. Tu puoi essere il bambino più pulito del mondo, ma in certi contesti c'è appunto un contagio così veloce, e poi il solo shampoo non basta, devi prendere tutti i peluche, il cuscino, le lenzuola, le coperte, bravissima, a settembre segno tutto.
2: grazie intanto Francesca Pietra, direttrice di Star Bene, per averci un po' sicuramente chiarito le idee rispetto anche a questi nemici invisibili. Torniamo a sentirci presto, ciao.
0: A presto.

0: Victims Culture Club a chiudere la nostra seconda ora di Nonstop News. State lì che ripartiamo tra pochissimo. Prima la linea passa alla nostra redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Anche a Cozzo, in provincia di Pavia, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: E domenica 7 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani e Lucrezia Bernardo. Oggi a Londra si riunirà la coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Alessandra Giannoli.
4: L'Europa vuole dire la sua sulla scia del no di Putin al faccia a faccia con Zelensky, incontro a tre a Londra con il presidente ucraino, al tavolo il primo ministro britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron, un formato che rappresenta il cuore dell'azione dei volenterosi in stretto coordinamento con Kiev. I tre leader europei hanno deciso di imprimere una nuova accelerazione sul piano diplomatico dopo l'apparente disimpegno degli USA sui negoziati con la Russia, con Trump, che ha affermato: lasciamo che se la sbrighino tra loro, facendo riferimento ai possibili colloqui tra Putin e Zelensky. Il 14 luglio a Parigi si terrà una riunione allargata dei volenterosi con un occhio anche alla politica interna, trattandosi della festa nazionale francese. In occasione delle celebrazioni un posto d'onore sarà riservato all'Ucraina. La lista degli ospiti internazionali si prevede lunghissima. La premier italiana Giorgia Meloni non ha ancora confermato la sua presenza.
5: Adesso la sparatoria nella notte italiana nello stato americano dell'Ohio, il bilancio provvisorio di almeno 12 feriti. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: La polizia pensa che ci siano stati due aggressori armati che probabilmente si stavano sparando a vicenda. Al momento però nessuno è stato ancora arrestato. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Tra i feriti il più giovane ha 14 anni, quello più anziano ne ha 61, la maggior parte ha poco più di 20 anni. Sono stati trasportati negli ospedali vicini, ha riferito la polizia. Il governatore repubblicano dell'Ohio, Mike DeWine, ha commentato la sparatoria definendola un crimine insensato. Nel 2026 gli Stati Uniti stanno vivendo una nuova impennata della violenza armata. Nei primi quattro mesi dell'anno si erano già verificati oltre 120 episodi.
3: In Italia urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti. Sei capoluoghi di provincia interessati dal voto, tra cui Lecco ed Agrigento. Poco più di 1 milione gli elettori chiamati ai seggi.
5: E siamo allo sport, partiamo dal tennis. Oggi alle 15 inizierà la finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Coboli e il tedesco Alexander Zverev. In campo femminile, ieri la 19enne russa Mira Andreeva ha vinto il torneo battendo in finale la polacca Maja Kolinanska in 2 set.
3: Passiamo al calcio. Questa sera a Creta, in Grecia, si giocherà l'amichevole tra i padroni di casa e l'Italia. Fischio d'inizio alle 21.
5: E infine la pagina dei motori con il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo e la MotoGP in Ungheria. Enzo Tamborra.
7: Mai vista nella storia della Formula 1 un'ascesa così rapida. Kimi Antonelli non finisce di stupire. Dopo 4 gare vinte consecutivamente, ecco la pole position di Monte Carlo conquistata con un ultimo giro da fenomeno nelle qualifiche. La Mercedes del 19enne bolognese scatterà davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Nella MotoGP Gran Premio del Portogallo, Marc Marquez vuole completare l'opera. Dopo aver conquistato la pole position nella sprint race, lo spagnolo della Ducati grande favorito per la gara lunga. Con lui dalla prima fila scatteranno Acosta ed Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gianantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ieri terzo e ora a più 20 su Jorge Martin.
3: Adesso meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia, dunque ci aspettiamo una giornata di bel tempo con sole protagonista, al più della variabilità pomeridiana sulle Alpi occidentali con la possibilità di qualche isolato rovescio. Clima estivo sull'Italia con temperature massime diurne localmente fino ai 31-32 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
10: e mantiene ossa sane e forti
11: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Buona digestione, ossa forti
9: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
12: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che questa notte per lavori dalle 21 alle 6 di domani sulla 1 panoramica rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Infine sulla 8 Milano-Varese sempre per lavori resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Eccoci qui, vi abbiamo traumatizzato un po' con gli insettini che
14: mamma
1: si nascondono nel vostro letto e non sapete, gli amici della social radio che ci seguono lo sanno, tutto quello che abbiamo detto fuori onda.
14: Mamma mia.
1: Ho tutti i rimedi per i pidocchi, chiamatemi.
14: Va bene, ok, ne riparleremo a tempo debito. Intanto se questa notte non dormo vi mando la foto e vi tengo svegli con me. Mi rivolgo a te, Barbara.
1: Dobbiamo correre in edicola a comprare star bene.
0: E prepararci anche all'estate nel modo migliore con il ritmo della musica di J.A. Sì, io, però anche no.

0: J-Ax alle 8 e 9 minuti in Non Stop News, quando torniamo a parlare di attualità, ma lo facciamo attraverso alle nuove uscite in libreria.
1: Esatto, io devo ancora incontrare qualcuno in Italia che non abbia in casa o non abbia letto La Porta Lettere, un successo che credo sia stato tradotto anche in un sacco di paesi, ma adesso ce lo confermerà la sua autrice. Grande attesa per il romanzo successivo, che si intitolava Domani Domani, e adesso fresco da poche settimane uscito in libreria per Editrice Nord, Gli anni in bianco e nero, l'ultimo romanzo di Francesca Giannone. Buongiorno Francesca e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
1: Grazie a te. Ma La Porta Lettere è stata tradotta in che lingue? Dove è andata la tua Porta Lettere?
2: Attualmente in 45 paesi.
1: Ma pensa, un successo davvero, davvero pazzesco. Questa linea storico barra femminile, perché poi soprattutto nell'ultimo di donne ce ne sono addirittura quattro, ricordano un po' le piccole donne in qualche modo, con caratteri diversi, e un'Italia che è quella degli anni 60, che è in preda a subbugli politici, di leggi che riguardano anche le donne. Quindi è una scelta precisa la tua, Francesca, quella di parlare al femminile.
2: In realtà io vorrei parlare a tutte e a tutti, perché questo è un romanzo con protagoniste quattro sorelle, quindi quattro piccole donne, il riferimento è abbastanza esplicito, però un romanzo che si rivolge sia alle donne sia agli uomini, perché comunque racconta uno spaccato della storia d'Italia che ci riguarda tutti. È ambientato negli anni 60, anni che nell'immaginario collettivo sono stati magici, gli anni della musica beat, dell'arrivo dei Beatles, della minigonna, delle contestazioni studentesche, delle rivolte operaie, del cinema degli anni d'oro. In questo romanzo di cinema ce n'è tanto, però al contempo erano anni in cui c'era tutto un apparato di leggi dello Stato in vigore che opprimeva le donne, tarpava loro le ali. Ne ricordiamo qualcuna, esisteva ancora il reato di adulterio che puniva soltanto le donne fino a un anno di reclusione, esisteva ancora la legge sul matrimonio riparatore, per cui una donna che subiva violenza era costretta a sposare il suo violentatore, cancellandone appunto il reato. E vigeva ancora il delitto d'onore, la patria potestà, non esisteva l'aborto, il divorzio. Quindi sì, sono stati anni coloratissimi da tanti punti di vista, e questo nessuno lo rinnega, però per quell'aspetto invece erano anni in bianco e nero, la quotidianità delle donne era in bianco e nero. E quindi è un romanzo che riguarda anche tutte le bisnonne, le nonne, le zie, non solo delle donne ma anche di tanti uomini.
0: Certo, e il fatto che possa arrivare anche a tante persone, a diverse persone, può derivare anche dalle nostre protagoniste che appunto, come abbiamo detto, sono diverse, si tratta di un romanzo corale e di conseguenza realizzano la propria libertà in modalità differenti e magari anche sfruttando linguaggi diversi, no?
2: Sì, sono quattro sorelle molto diverse da loro, quattro modi diversi di stare al mondo in quanto donna, però sono accomunate dal desiderio di rincorrere appunto una vita a colori in questo mondo in bianco e nero, andandosi a cercare quegli spazi di libertà, no? Quei sogni che a volte sono preclusi, e lo fanno ciascuna appunto alla propria maniera. C'è chi attraverso la moda, come le prime due figlie, no? Maria e Giovanna, avviene un'attività imprenditoriale. La terza nata, Ada, che lavora come operaia nella fabbrica di tabacco, farà sentire la propria voce attraverso le occupazioni, no? In fabbrica. E poi c'è Mimì, l'ultima nata, che è la voce narrante di questa storia corale, che invece utilizza il cinema, la sua cinepresa Super 8, come uno strumento di lotta e di emancipazione. Lei capirà che riprendere la vita così com'è, quindi la quotidianità sua e delle sue sorelle, sarà il suo modo di fare il 68, ecco.
3: Ecco, Francesca Giannone in libreria con Gli anni in bianco e nero di Editrice Nord. Dando uno sguardo alle ultime, ai tuoi libri, allora, il primo La Porta Lettere è giugno 1934, il secondo Domani Domani siamo nel 59, ora gli anni 60, sono storie che chiaramente si contestualizzano anche all'interno della società. Guardando al futuro, continueremo a muoverci lungo la linea temporale proiettandoci magari verso scenari successivi a quelli degli anni 60? Hai già qualche idea per i prossimi titoli?
2: Al momento no, io diciamo che con questo terzo romanzo è come se avessi portato a termine una sorta di trilogia del Salento, no? Siamo partiti dagli anni 30 e siamo arrivati agli anni 60 e i miei romanzi in qualche modo si sono sempre dati la staffetta, dove finisce uno comincia l'altro, ed è sempre un racconto che ha al centro l'emancipazione femminile. Non è un caso che questo romanzo sia uscito nell'anniversario degli 80 anni della nascita della Repubblica e del primo voto alle donne, è come se fosse un momento di riflessione, no? Un interrogativo che possiamo porci tutti quanti e chiederci a che punto siamo, no? Nell'ottenimento di certi diritti, quali promesse sono state mantenute e quali, come faceva giustamente notare Paola Cortellesi nel suo discorso, quali ancora devono essere invece mantenute, perché poi l'emancipazione è un processo che può guardare soltanto in avanti, no? Non si può arrestare.
1: Assolutamente. Ed è incredibilmente attuale questo discorso, nonostante stiamo parlando di storie narrate e che sono ambientate dal 1963 in poi. Gli anni in bianco e nero, editrice Nord, Francesca Giannone, è sempre un piacere parlare con te. Il libro sta andando benissimo, visto le classifiche di vendita, ovunque lo trovi nei primi 5 e siamo solo all'inizio. Complimenti per tutto, buon lavoro e alla prossima. Ciao.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo.
0: E sono 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo, nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio però è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone ora in fuga avrebbero aperto il fuoco una contro l'altra.
1: Nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il gasolio.
0: E l'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Un secondo giovane è ricercato all'estero. Si tratta di un italiano di origine peruviana. La vittima è stata uccisa con almeno 30 coltellate. È tutto per il momento con l'informazione, il traffico.
4: Via Radio. Grazie, una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete. Vi ricordiamo allora che questa notte per lavori dalle 21 alle 6 di domani sulla 1 panoramica rimarrà chiuso il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare proprio la 1 direttissima. Infine sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno, sempre per lavori, resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. È tutto.
3: Grazie per le informazioni ad Autostrade per l'Italia. Oggi giornata ricca, ricchissima di sport.
0: Fatto da altri.
3: Sì, ovviamente, figurati, non ci vedo molto sportivi.
0: Sì.
3: No, perché allora alle 14 c'è il via del Gran Premio dell'Ungheria, classe MotoGP. Alle 15 servono due schermi perché da un lato c'è la Formula 1, il Gran Premio di Monaco, e dall'altro ci sono e c'è il tennis con Cobolli contro Zverev, Arl Roland Garros. Nota comune, l'Italia rappresentata in questi tre sport.
1: E poi mi raccomando, giornata conclusiva per il Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 radio ufficiale.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
7: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: Troviamo Alex Warren con Ordinary nella mattinata di RTL 102.5, 8 e 24 minuti in Non Stop News. Un primo sguardo alle notizie di attualità che in questi giorni stanno facendo discutere.
1: Torniamo a dare appunto uno sguardo all'attualità, in particolare anche al riavvicinamento del nostro paese verso il nucleare. Lo facciamo con il vice direttore di Sky TG24, che conduce anche la rubrica di approfondimento economico e di attualità Numeri, Alessandro Marenzi. Buongiorno, ben ritrovato. Grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
3: È bastato fare una ricerca, guarda, ve lo farei vedere, non so se si riesce a inquadrare, una ricerca velocissima, no? Per documentarmi su questa cosa, Alessandro, che sei uscito tu sul sito di Sky TG24 con il tuo video, e quindi meglio di così direi, sei uno e trino, praticamente sei ovunque. Questo perché sei assolutamente la persona più adatta per aiutarci a capire un po' le tempistiche, perché c'è stato il via libera alla Camera, sappiamo però che l'iter a questo punto è lungo, sono stati già individuati, e questo te lo chiedo, dei siti, e come saranno queste centrali, che evidentemente non sono le stesse degli anni Ottanta che tanto ci avevano spaventato, tant'è che col referendum l'Italia decise di rinunciare al nucleare.
2: Sì, l'Italia ha fatto due referendum, ma questo non toglie che uno possa rientrare, poi al massimo ne fai un altro se proprio c'è una contrarietà diffusa, che al momento nei sondaggi non è così chiara. Le centrali di cui si parla sono molto diverse, sono molto piccole, si chiamano reattori modulari.

0: tecnico. Quindi anche dire se già sappiamo dove andranno non corrisponde più a quello che saranno, perché non è più come prima che devi costruire queste grandi centrali stabilendo un luogo ben specifico, ben preciso. Qui si parla di reattori che possono essere se costruiti quasi in modo tradizionale, medio grandi, ma non così grandi, ma anche molto più piccoli, che possono essere dislocati in numero molto più grande vicino anche a delle aziende, ad esempio. Quindi parliamo di una cosa molto diversa. Il problema qual è? Che è una tecnologia molto nuova che si sta sviluppando adesso in giro per il mondo, ce ne sono solo due in questo momento che funzionano, e quindi nessuno ancora ha certezza di tempi, costi, modi. Quindi diciamo una cosa che si fa per proiettarsi in un raggio di 10-15 anni realisticamente, che adesso ha ancora molte incertezze, su cui si sta lavorando anche come ricerca, anche tra paesi europei. L'Italia non è la sola che fa questa scelta, però diciamo non è un motivo per non farlo il fatto che ci voglia tanto tempo, ma non dobbiamo nemmeno dire che sarà questo a risolvere il problema delle bollette nel prossimo semestre, anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni.
1: Ecco, prima di guardare allora piuttosto magari a delle fonti rinnovabili, no? Ti faccio una domanda rispetto anche alle risorse che sono necessarie per il funzionamento poi di questi reattori, cioè qual è la situazione, eventualmente a quale paese ci dovremmo rivolgere?
0: Dunque, se parliamo di cosa ci dobbiamo mettere dentro questi reattori per farli andare avanti, quindi è l'uranio, il combustibile, serve un tipo di uranio diverso da quello delle centrali tradizionali per molti di questi piccoli reattori di cui si parla. Al momento la produzione a livello commerciale la fa solo la Russia, quindi diciamo che non è molto probabile che ci andremo a rifornire lì. E quindi un'altra sfida di cui si parla molto meno, ma è grossa, e mettere in piedi una catena, diciamo, di laboratori, di strutture che facciano questo arricchimento dell'uranio particolare che serve. In Europa in questo momento non c'è niente, gli inglesi hanno cominciato un po', e quindi anche questa è una cosa che immaginiamo, se si farà quel tipo di reattore, andrà poi fatta e studiata. Ci vorranno anni anche per questo, non è una cosa che si fa in pochissimo tempo. Quindi è tutta una cosa che richiede dei tempi molto lunghi. I costi adesso sono alti, perché se guardiamo il Canada, che è l'unico paese del G7 che sta costruendo questi tipi di reattori con un cantiere già aperto, il costo è molto alto e stanno spendendo una quindicina di miliardi per fare un impianto solo. La scommessa è che a tendere, essendo reattori che puoi fare anche in serie, costeranno meno. Però al momento, appunto, ripetiamo, tecnologia nuova, fresca, in stato di evoluzione, quindi esattamente costi e tempi sono ancora da definire.
2: Certo. E invece su un altro fronte, quello delle energie rinnovabili, come è messa l'Italia e che cosa potrebbe fare? Anche qui, non domani, però magari nel prossimo decennio.
0: E diciamo che le rinnovabili sono la cosa invece che viene prima, cioè se uno vuole vedere come liberarsi della dipendenza dalle fonti fossili. Questo lo dicono anche le previsioni del governo, che ci dicono che nel prossimo quindicennio, ventennio, non sarà il nucleare a dare la fetta grossa, diciamo, di nuova fonte di energia, ma saranno le rinnovabili. Quindi è su quelle che bisogna adesso andare proprio avanti con passo spedito. L'Italia va avanti, ma un po' a rilento rispetto a quelle che sono proprio i piani del governo stesso. Il solare più o meno, il fotovoltaico va, l'eolico è sostanzialmente fermo per vari motivi, perché le pale eoliche non le vuole nessuno, quelle in mezzo al mare non le vuole ancora di più nessuno. E quindi diciamo che si sta andando avanti, se uno guarda proprio quanti impianti vengono fatti ogni anno, ma a un ritmo, e ce l'ha detto l'Europa anche pochi giorni fa, che non è quello ancora che servirebbe. Altri paesi hanno invece molto accelerato, basta guardare cosa fanno ad esempio la Germania, che insolina meno di noi ma installa molto più solare di noi.
2: Alessandro, prima di salutarti, in 30 secondi, so che è poco ma tu sei bravo coi numeri, questo nuovo taglio delle accise prorogato fino al 30 luglio passa da 10 a 5, è quello per il gasolio, risolve qualche cosa o siamo comunque ancora nei guai?
0: Lo sconto è diventato via via sempre più piccolo, adesso è lo stesso, piccolo, sia per benzina che per gasolio, e uno va a vedere... Lo sconto c'è, per quanto piccolo, allo Stato paradossalmente ormai non costa quasi niente, perché col fatto che sono aumentate benzina e gasolio, l'incasso in più dello Stato ce lo ridà indietro con questo piccolo sconto. Quindi più gestibile per le casse dello Stato, e qualcosina, certo, non risolve granché. Come sappiamo, gli sconti sui carburanti sono talmente costosi per lo Stato che portarli avanti per troppo tempo, troppo grandi, i soldi non ci sono. E quindi si sta riducendo così, sperando che non salgano ancora di più i carburanti.
3: Con noi Alessandro Marenzi, vice direttore di Sky TG24, che su Sky TG24 trovate nella rubrica di approfondimento economico e di attualità numeri. Grazie vice direttore e a presto.
0: Grazie,
3: buona
0: a voi,
3: domenica.
0: A presto, buona domenica.
2: Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo.
1: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz, lo ha comunicato sul social X oggi il CENTCOM, cioè il Comando Combattente Unificato delle Forze Armate Americane.
2: Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti, tra cui i capoluoghi di provincia, Lecco e Agrigento. Circa 1 milione gli elettori chiamati ai seggi.
1: E nuova proroga fino al 3 luglio del taglio sulle accise e sui carburanti, resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il gasolio. È tutto per il momento, ora New It.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca, alle 8 e 35 minuti su RTL 102.5? Per forza di cose dobbiamo tornare ai giorni scorsi in Sicilia, perché l'evento che ha tenuto un po' tutti incollati, anche e soprattutto ai social, è stato il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner.
0: Chi?
1: Callum Turner, l'ho pronunciato un po' la British. Sì, che normalmente uno dice Dua Lipa famosissima. Attenzione che lui è candidato a essere il prossimo 007 dopo Daniel Craig.
0: Davvero?
1: Sì, è una delle voci che circola in queste settimane.
0: No, ma io l'ho guardato un po', ho detto io questo l'ho già visto, no? Sui giornali di gossip e lo definivano modello, ma poi io ho capito che l'avevo già visto perché lui è famoso. Perché lavora al Ministero della Magia.
2: Ma
0: praticamente nel sequel di Harry Potter, Animali Fantastici, è il fratello di Newt Scamander, che lavora al Ministero della Magia e anche un po' cattivello.
2: Devo andare a fare qualche ricerca,
1: è uno
2: su
1: statale.
3: Internet. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sono 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo. Siamo nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio è per ora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone che sarebbero in fuga avrebbero aperto il fuoco l'una contro l'altra.
1: Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti. 6 i capoluoghi di provincia interessati dal voto, tra cui Lecco ed Agrigento. Circa 1 milione gli elettori chiamati ai seggi.
0: Formula 1 oggi pomeriggio alle 15 sul circuito cittadino di Monte Carlo, il via al Gran Premio di Monaco. La Mercedes di Antonelli partirà dalla pole position, in prima fila anche la Red Bull di Verstappen. Terzo tempo nelle qualifiche per la Ferrari di Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi qui su RTL 102.5.
2: Eh sì, tra poco il momento dedicato all'attualità, perché è arrivato, è passato a trovarci come spesso accade il direttore della Verità Maurizio Belpietro per fare un punto sulle notizie principali di questi giorni. Innanzitutto buongiorno e buona domenica, direttore.
3: Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
0: Ci sono un po' di appuntamenti che riguardano una cosa semplice, direttore, da ottenere, cioè la pace nel mondo. Allora, oggi a Londra il vertice della coalizione dei volenterosi e si parla di Ucraina. Per quanto riguarda invece il fronte medio orientale, benché qui molto spesso nelle ultime settimane si sia parlato di tregua, di una pace, di un accordo, sembra di essere in alto mare. Voi oggi sulla Verità scrivete: Trump, Putin e Bibi in un pantano. La pace conviene, ce lo grida la realtà. Perché sono in un pantano, direttore?
3: Beh, sono in un pantano per un motivo molto semplice. Nonostante abbia detto poco fa facile, apparentemente facile raggiungere, non è affatto facile raggiungere questa pace. Da un lato ci sono tutti gli interessi economici, militari, strategici della Russia, di Israele, dell'Iran, degli Stati Uniti, e quindi è difficile mettere insieme tutto ciò. È un pantano perché non si intravede una soluzione, perché tutti giocano a ottenere il maggior vantaggio, e purtroppo l'unica vera arma che possa indurre tutti quanti a un sano bagno di realismo è dato dal fatto che prima o poi, siccome il petrolio soprattutto nel Golfo è alla base di tutto, costringerà i duellanti, gli Stati Uniti, l'Iran e Israele, a mettersi attorno a un tavolo e discutere, così come l'aspetto economico, anche qui c'entra molto il petrolio, le entrate del petrolio e del gas costringeranno prima o poi Putin a trovare un punto d'intesa, perché difficilmente si può continuare in questo modo.
1: Direttore, rispetto anche alla lettera che ha inviato, no, lo sappiamo, Zelensky a Putin, sappiamo anche che la risposta

0: Anche dal punto di vista militare l'Ucraina si è rivelata una sorpresa. Ma perché si è rivelata una sorpresa? Così come si è rivelata una sorpresa la guerra in Iran. Perché la guerra non si combatte più nel modo tradizionale, cioè le due guerre che noi abbiamo davanti, sotto gli occhi, sono combattute con un sistema totalmente diverso, combattute con i satelliti e con gli aerei teleguidati, con i robot, con gli algoritmi, e questo ha cambiato completamente lo scenario di guerra. Cioè in Ucraina, dove sicuramente per numero di uomini e anche di armamenti la Russia era più forte, quindi era in grado evidentemente di poter invadere l'Ucraina, abbiamo scoperto che c'è una guerra nuova che si combatte al computer, guidando dei microaerei che costano poco e che però possono fare molti danni, perché sfuggono ai controlli dei radar, sfuggono ai controlli dell'artiglieria nemica e però riescono a fare molti danni.
1: Torniamo in Italia, c'è una questione che nei giorni scorsi noi abbiamo definito un po' il segreto di Pulcinella, il caporalato, come se dovessero arrivare notizie terribili di cronaca come quella di qualche giorno fa in provincia di Cosenza, questi quattro uomini chiusi in auto e dati alle fiamme, vivevano in condizioni disastrose, pagati praticamente nulla e sono stati uccisi perché chiedevano un trattamento umano. La politica si sta interrogando ed è intervenuta la sinistra proponendo l'esproprio delle aziende non etiche. Ma voglio dire, primo, direttore, possibile che nessuno si era mai accorto di queste situazioni? E secondo, quale può essere davvero, non dico la soluzione, però un passo per far presente questo problema e cercare di risolverlo?
0: Cioè, io ricordo in passato all'incirca, credo fosse il secondo governo Conte, dove il ministro dell'agricoltura, l'allora ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova, annunciò di aver praticamente abolito il caporalato, così come in precedenza qualcun altro aveva annunciato di aver abolito la povertà. E non è andata così, si è fatta una legge, l'ha fatta la sinistra, perché Teresa Bellanova all'epoca era un esponente, non ricordo se del Partito Democratico ed era già passata Italia Viva, probabilmente era già di Italia Viva. Quella legge non è servita a fermare il caporalato. Perché? Perché sì, è vero, le abbiamo sotto gli occhi queste situazioni, soprattutto in alcune realtà. Cioè, dopo quello che abbiamo visto a Rosarno, per esempio, in Calabria, cioè con rivolte, anche morti, così, non è cambiato niente. Le baraccopoli di queste persone che vivono ai margini continuano a esserci, e continua a esserci lo sfruttamento, lo si sa, eppure non si fa nulla. Perché non si fa nulla? Perché evidentemente a qualcuno interessa poter avere della manodopera a basso prezzo, che viene impiegata nei campi, che viene impiegata nell'edilizia. È un sistema marcio che andrebbe fermato. Come? Beh, provvedendo davvero con degli interventi che non sono l'esproprio delle aziende, perché mi domando come si arriverebbe a una situazione del genere. Si cerca, siccome queste persone entrano in Italia, se avessimo un tracciamento preciso delle persone, soprattutto degli extracomunitari che vengono qui ma per essere sfruttati, avremmo la certezza che c'è qualcuno che li sfrutta. E questo è il vero argomento che dovremmo affrontare. Chi arriva in Italia deve essere tracciato.
2: Torneremo sicuramente a parlarne presto, anche perché si fa riferimento proprio in queste ore ai fondi appunto del PNRR che erano anche destinati a dei progetti in questo campo. Grazie intanto per il momento al direttore della Verità Maurizio Belpietro e una buona domenica.
0: Grazie a voi, a presto, grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: Questo vuol dire che il Nonstop News sta per volgere al termine, il nostro tuffo nel passato che ci porta al cospetto dei grandi classici che hanno fatto la storia della musica. Tra poco l'indignato speciale, prima però una canzone che parla delle difficoltà che un po' tutti affrontano e devono incrociare lungo il proprio cammino nel corso della vita. Ma ci sono anche soluzioni, ce le porta Claudio Baglioni nella sua Strada facendo dal 1981.

Fabio Baglioni, strada facendo il nostro Millennium Hit. Salutiamo e facciamo anche gli auguri per una pronta guarigione. Sì. Claudio Baglioni, che ha annunciato un rinvio del suo Grand Tour La Vita è Adesso per motivi di salute. Avrebbero dovuto partire a giugno, una

0: serie di concerti, insomma, rinviati. In bocca al lupo per tutto, resta straordinario, uno straordinario artista, e stai tranquillo Claudio che il tuo pubblico ti aspetta.
1: Esatto, lo aspettiamo con tanta emozione, ecco, quello sicuramente. L'emozione con cui anche ci salutiamo noi oggi, ringraziamo allora Indy Ceccarelli a Roma, Pio Ingegno e Gigi Resta qui a Milano, grazie soprattutto ovviamente a Barbara Sala.
0: Brava, è stato un onore e un privilegio per voi, Lucrezia Bernardo e Dario Vanacore.
2: E grazie ai nostri Very Normal People, ora il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Nel Vangelo di oggi Gesù si presenta come il pane disceso dal cielo. I giudei, legati alla tradizione e alla legge, inizialmente possono pensare che Gesù si proponga come un nuovo maestro, un maestro nuovo inviato da Dio. Ma poi Gesù affonda ulteriormente e dice: la mia carne è il vero cibo. Il termine carne non indica semplicemente il corpo, ma tutta la realtà umana, concreta, la realtà di Gesù, e per questo i giudei discutono aspramente. Qui Cristo rovescia completamente la prospettiva religiosa tradizionale, cioè non si tratta prima di ascoltare una dottrina, poi praticarla e infine ricevere una ricompensa o un riconoscimento. In Cristo la vita stessa diventa la sapienza e la verità. La sua esistenza concreta, vissuta nell'obbedienza al Padre e nel dono totale di sé, è il vero nutrimento per il mondo. Tutto questo si compie e si rende presente nell'Eucaristia. E Giovanni, badate, insiste molto sulla concretezza del verbo mangiare, che nel testo greco richiama proprio il masticare. Cioè non basta un'adesione ideale alla parola, alla dottrina. Occorre nutrirsi realmente della vita di Cristo. L'Eucaristia quindi impedisce ogni spiritualizzazione astratta del cristianesimo. La salvezza, vedete, passa attraverso la carne, attraverso una storia umana vissuta fino in fondo. Gesù afferma poi che solo il Padre e il Figlio possiedono la vita in se stessi. L'uomo invece che fa? Cerca continuamente la vita dove pensa di poterla trovare, finendo però spesso per dipendere da ciò a cui si lega. La vera salvezza invece consiste nel ricevere la stessa vita di Cristo, cioè nutrendosi di Lui. Quindi l'uomo non deve più cercare altrove la fonte della vita. La nostra fragilità umana, assunta pienamente da Cristo, diventa cibo che trasforma chi lo accoglie. Per questo, vedete, l'Eucaristia non è un semplice rito o un dettaglio morale, ma è il nutrimento che rende il credente capace di vivere come dono. Come Cristo vive per il Padre ed è dono per l'umanità, così chi si nutre di Lui viene trasformato in una vita donata agli altri. Amici di RTL, buona domenica.
0: Anche a Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 7 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Oggi seconda giornata della visita del Papa in Spagna. Ieri l'arrivo a Madrid, Alessandra Giannoli.
6: Superare le polarizzazioni è il dono che il vecchio continente può fare al mondo se vuole rimanere giovani, così Papa Leone nel suo primo discorso ieri a Madrid di fronte alle autorità e ai reali di Spagna. No alla cultura dello scontro, no a un mondo di nemici, no agli approcci identitari, ha affermato Prevost. Nel pomeriggio la visita in un centro per senza fissa dimora con l'esortazione: aprite le porte, accogliete i sogni. Poi in serata l'attesa veglia di preghiera a Plaza de Lima con i giovani venuti da tutto il paese davanti al vuoto dell'indifferenza. Davanti alla violenza della guerra, voi siete scintilla di un'umanità nuova, la missione che vi affida è quella di essere umani, ha detto il Santo Padre rivolgendosi ai 500.000 ragazzi presenti, riprese da tutti i media le dichiarazioni rilasciate dal pontefice sul volo che lo ha portato in terra iberica. In Iran non è una guerra giusta, in Ucraina troppe vite spezzate, bisogna spingere per il negoziato. Questa mattina il Papa presiderà la messa in Plaza de Cibeles, il viaggio apostolico si concluderà il 12 giugno.
5: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto nelle scorse ore due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato sul social X oggi il Comando Combattente Unificato delle Forze Armate Americane. Siamo allo sport con il tennis. Alle 15 la finale maschile del Roland Garros tra Cobolli e Zverev. Enzo Tamborra.
7: È un sogno che si realizzerà solo per uno dei due. Nessuno si aspettava Flavio Cobolli addirittura ad un passo dal trofeo della Langaross. L'azzurro, che da domani sarà numero 10 del mondo, per certi versi potrà giocare questa finale con la leggerezza di chi si è già superato. L'obbligo vittoria è tutto sulle spalle di Alexander Zverev, numero 3 del mondo, che nel torneo senza Sinner e Alcaraz protagonisti, dopo 4 finali slam perse, intravede la possibilità di vivere la giornata più bella della sua carriera. 4 i precedenti, 3-1 per tedesco il bilancio, ma Zverev di recente ha perso contro Cobolli sulla terra rossa di Monaco.
5: Tra pochissimo inizierà l'indignato speciale di Enrico Galletti. Chiediamo, come al solito, di cosa si parlerà questa mattina. Buongiorno a te.
8: Eccoci qui, buongiorno a te Max. Allora, il taglio delle accise, parliamo dei carburanti, è stato prorogato fino a inizio luglio. Intanto dall'Unione Europea viene accettata la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità per aiutare le famiglie, per aiutare le imprese, ma insomma qualcuno fa notare che questo taglio generalizzato, dunque per tutti, delle accise sui carburanti stia diventando inadeguato, no? Perché non essendo mirato, poi arriva all'effetto opposto, cioè non aiutare da solo chi ha bisogno, ma aiutare tutti. Che ne pensate voi allo 02 25 15 15? Che cosa si deve fare? Che strada si deve seguire, visto che la crisi in Iran non vi sarà sfuggito, continua? Al 378 378 125, leggiamo i vostri messaggi come ogni domenica all'indignato speciale. Ci sentiamo qui.
5: Grazie, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, tempo ampiamente soleggiato, con solo in montagna, sulle Alpi, qualche breve temporale di calore. Temperature massime che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
10: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
11: e mantiene ossa sane e forti,
12: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: Buona digestione, ossa forti
13: e ti mantiene giovane.
3: Via Radio.
14: Una buona giornata da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole al momento sulla rete. Vi ricordiamo che questa notte, per lavori dalle 21 alle 6 di domani, sulla 1 panoramica resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima, mentre dalle 22 alle 5 sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno, sempre per lavori, resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Prudenza infine per chi viaggia sulla A27 Venezia-Belluno per il vento forte tra Vittorio Veneto e Belluno. In questi casi prestate attenzione in entrata e in uscita dalle gallerie e su ponti e viadotti. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica, il 7 giugno 2026 e questo è l'indignato speciale, come sempre insieme a voi allo 02 25 15 15. Allora, lo sentivate, l'anticipazione del giornale orario, è stato confermato e prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, confermato quello della benzina, quello della diesel invece viene ridotto a 5 centesimi. Intanto Bruxelles accetta la richiesta italiana di maggiore flessibilità per far fronte al caro energia. Dovremo anche spiegare in parole molto semplici che cosa significa indebitarsi di più, fare più debito per sostenere le famiglie durante questa crisi. E di fronte al taglio delle accise, però, lo accennavamo, c'è chi sostiene che misure generalizzate non siano più efficaci, no, ma che servirebbe andare a sostenere solo chi ne ha realmente bisogno, non tutti in modo indistinto. Che ne pensate? 02 25 15 15, come detto, per venire in diretta con noi a Roma, Davide Giacalone, buongiorno Davide.
13: Buongiorno, buona domenica.
8: Andrea Pamparana, buona domenica e buon lavoro.
15: Buon domenica e buon lavoro a tutti quanti.
8: Barbara Sala, Milano, ciao Barbara, ben trovata.
16: Ben arrivato Enrico Galletti.
8: E poi i messaggi in diretta li vedete scorrere anche in radiovisione, la 36 del digitale terrestre, il numero 378-378-1025, sms o whatsapp. Cominciamo con la musica?
16: Si parte questa mattina con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Io sento davvero profumo di Powerhits estate con questo disco, proprio lui, Francesco Gabbani, che fu il primo vincitore del Powerhits estate una decina d'anni fa. Summer Funk è il primo disco di questa domenica dell'Indignato Speciale.
1: Allora, non era scontato il rinnovo del taglio delle accise, sembra sia stato anche al centro di un dibattito, di uno scambio di visioni all'interno dell'esecutivo, però è stato confermato e prorogato fino al 3 luglio. Poi arriviamo anche alle decisioni e alle questioni europee, però non c'era alternativa, Davide, Andrea, bisogna andare avanti, seppur riducendo lo sconto, ad esempio a 5 centesimi, come abbiamo detto, sul gasolio. Davide.
2: No, l'alternativa c'era, vedo già, diciamo, sulla base del tuo annuncio, alcuni messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, dice ma anche al supermercato lo sconto è uguale per tutti, mica è diverso fra ricchi e poveri, oppure l'IVA la paghiamo tu, non c'entra niente ragazzi, questa è una questione completamente diversa, perché posto che comunque il carburante, la metà di quello che paghiamo se ne va al fisco, questo rimane pacifico. Posto che il prezzo del carburante è aumentato in tutta Europa, non è la stessa cosa del prezzo dell'energia. L'energia ha prezzi diversi nei diversi paesi europei. Il carburante è cresciuto per il semplice motivo che lo compriamo tutto fuori e quindi è cresciuto. E il punto in questo caso non è aiutare, questo è un linguaggio tutto italiano, aiutare le famiglie, aiutare chi è in difficoltà. Rispetto a questo aspetto, il problema è fermare la corsa inflazionistica che, partendo dal carburante, si può riflettere su altri prodotti. Per esempio, alcuni paesi dell'Unione Europea hanno scelto di intervenire sul carburante delle imbarcazioni per i pescatori, certo, per evitare che l'aumento del costo di andare a pescare poi si rifletta. Altri sono intervenuti sugli autotrasportatori per evitare che le merci, che non c'entrano niente col golfo, diciamo le susine, cavolo c'entra col golfo? C'entra, che però lo devo portare da qualche parte. Quindi, cioè fare degli interventi che sappiano affrontare il problema, che è quello di fermare la corsa inflazionistica, non è altro. Tanto più che il prezzo del carburante a oggi, questo già so che mi picchio tutti gli insulti domenica mattina, ma non c'è problema, non è ai massimi della nostra storia, delle nostre storie. Tutt'altro. Perché? Perché era sceso in precedenza, quindi adesso è risalito, non è risalito ai picchi, quindi è ancora un colpo che si può assorbire. Certo, se tu l'obiettivo del governo è quello di dire siamo intervenuti per tutti, e allora sì, fai lo sconto per tutti, ma lo sconto per tutti finisce con l'essere soldi buttati via. È anche una mezza fregatura, perché una parte di quella roba è finanziata con l'aumento del gettito dell'IVA, perché tu paghi, quando vai alla pompa, paghi il carburante, la distribuzione, l'arrivo fino alla pompa di benzina, la metà che è la pressione fiscale, e poi sul tutto, sull'intero, ci paghi l'IVA. Quindi l'IVA, alla crescita del prezzo, ha dato un maggiore gettito, quindi in parte è finanziata dagli stessi che ricevono lo sconto, e in parte a debito, e quella è la parte terribile, perché la parte a debito ti costerà sempre di più. Adesso, fra poco, ci metto la scommessa, la Banca Centrale Europea aumenterà dello 0,25 i tassi di interesse, comunque siamo il paese che paga il tasso più alto sul debito pubblico, quindi quello sconto ci costa più di quanto valga lo sconto, quindi è una misura sbagliata effettivamente.
1: Anche perché, per metterla, diciamo, in maniera molto, molto pratica e molto terra terra, se il 3 luglio scade questo sconto sulle accise e non viene rinnovato come sembra, poi quello è il periodo in cui si va in vacanza, cioè noi vedremo i prezzi aumentare.
2: Era così già per il 3 giugno, ti ricordi?
1: Sì, infatti, però
2: la verità è che ogni volta si va per singulto. Il problema al 3 luglio sarà, e chi ce l'ha il coraggio adesso di dire che non viene rinnovato?
1: Bravo,
2: nel momento in cui si va in vacanza,
1: esattamente,
2: e
1: questo.
2: Per non avere il coraggio di dire, guardate, è 3-4 volte che facciamo una misura sbagliata, rinnoverai i soldi buttati dalla finestra, e non fermi la spirale inflazionistica, per cui poi gli stessi pagheranno di più frutta e verdura.
1: Andrea.
3: Ma guarda, noi il 3 luglio hai detto, no?
1: Sì, ecco, 3 luglio.
3: Noi il 3 luglio in teoria non ci, come trasmissione, diciamo, non dovremmo esserci, e ne riparleremo più avanti e avremo sicuramente un'altra proroga, perché giustamente quello è il periodo proprio più caldo, diciamo, per i consumi automobilistici, no?
2: Quelli familiari,
3: certamente, e gli autotrasportatori, è ovvio. Certo. Il peschereccio va a luglio come a giugno, come a maggio e a volte anche come a gennaio, febbraio. E lo stesso vale per il discorso degli altri trasporti di merci, che possono essere non soltanto il carrello alimentare, ma anche tutte le altre cose che noi consumiamo. Certo, uno dice, beh, allora cerchiamo di risparmiare un pochino, no? Magari oggi non prendo la macchina, dai. Prendo la metropolitana. No, la metropolitana l'hanno chiusa perché c'è il concerto. Faccio un esempio di Roma. Una parte della metropolitana. No, allora prendiamo l'autobus. Sì, l'altro giorno ho visto una linea molto importante che collega, tra l'altro proprio vicino qui alla nostra sede di RTL, quartiere Prati, che è un famoso quartiere di Roma. 140 minuti di attesa, beh, insomma, forse è un po' eccessivo.
2: 140 minuti.
0: Torni domani, gentilmente.
3: No, faccio una passeggiata a piedi.
2: Se l'autobus non fosse... per andare a Firenze.
3: Una passeggiata, volevo fare la fotografia, no? Poi dopo ho detto, vabbè, ma non si può tutte le volte andare in giro con l'atteggiamento da indignato speciale. Oppure faccio una passeggiata, no, perché devi passare attraverso una galleria che se arrivi in fondo ti sei preso un cancro ai polmoni sicuro. Allora cosa si fa? Niente, si prende la macchina e si va in giro lo stesso, consumando, spendendo di più, magari un po' più incattiviti, ma senza particolari sacrifici, perché stamattina alle 7:30 il Lungotevere era già pieno.
1: Vabbè, molti hanno l'elettrico magari. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Potrebbe anche essere quello. Allora, sul discorso, poi andiamo da Sergio che è già collegato al telefono, sul discorso di usare mezzi alternativi, stanno già arrivando tanti messaggi, no? Come per l'austerity, uso la bicicletta, l'auto soltanto per andare al lavoro.
1: Non è una questione,
0: no, ma poi sembra soltanto che l'auto, o comunque questo discorso, riguardi i nostri spostamenti per andare al cinema.
2: Solo il tempo libero.
0: È il lavoro, ma è tutto quello che poi, ad esempio, troviamo al supermercato, qualcuno ce lo porta.
1: Il trasporto su gomma
0: di qualsiasi merce.
1: Allora sentiamo Sergio allo 02 25 15 15. Sergio, ci sei? Buongiorno.
4: Buongiorno, RTL anche mia.
1: Buongiorno.
4: Io vi ascolto e ogni tanto chiamo. Io dico solo una cosa ai politici: di smetterla di giocare sulle accise che le riducono per qualche giorno, perché tanto io che faccio la spesa quotidianamente vedo che ogni giorno i prezzi aumentano. Di poco, ma aumentano. Addirittura ve ne dico una, e non vi dirò mai né il nome della catena del supermercato, perché non voglio infangarlo, però ho preso il responsabile commerciale e gli ho fatto un mazzo tanto. C'era un prodotto in offerta con lo sconto al 35%, sul volantino c'era un prezzo. Io, siccome facevo il venditore e so come vanno queste cose, ho guardato il prezzo originale. Bene, il prezzo originale, anziché essere un euro, che era in promozione, che era, partiva la promozione da 1,30 euro, il prezzo originale era 1,60 euro.
0: Però
4: era addirittura il prezzo originale era più basso, più basso rispetto, diciamo, era più alto rispetto al prezzo che c'era, il prezzo della promozione era più alto.
0: Allora Sergio, lascia che risponda io, casalinga di Voghera. Questo trucchettino esiste, corretto o meno, da mo', non è lo stretto di Hormuz, l'Iran, il Medio Oriente, l'Ucraina e la Russia, esiste da mo'. Tempo fa anch'io avevo ancora il coraggio di fermare magari il direttore di filiale, chiedere com'è possibile. La risposta che una volta mi diede questa persona, questo responsabile, era perché il prezzo di questo prodotto sta per aumentare, e allora noi facciamo questa piccola scontistica in col prezzo originale che dovrebbe essere, perché poi tra una settimana aumenta. Non sono andata a controllare se fosse vero, però questo, quello che voglio dire è che quello che tu segnali è verissimo, ma c'è sempre stato e non ha a che fare con la situazione che stiamo vivendo adesso.
4: No, niente. Io per le accise dico solo una cosa, che si siedano tutti i ministri e decidono: facciamo un'accise unica, aboliamo tutte le accise che ci sono in giro. Lo so che viene da ridere, lo so, ma alla fine della fiera lo devono fare, perché è inutile che noi paghiamo le accise dell'Abissinia o le accise del terremoto avvenuto a Messina nel 1901, quando siamo nel 2026. Gli dicono: le accise uniche sono un euro per tutto,
2: sì,
4: va
2: però,
4: bene,
2: non cambia
4: niente, vero? Ha ragione.
2: Non cambia niente. Allora bisogna distinguere. Le tasse, le imposte, le accise sono... tocca sempre pagare, ma sono cose diverse. Le imposte, per esempio, si calcolano sul reddito e quello che verso per le imposte, per esempio sul mio reddito o anche sul patrimonio, con le patrimoniali, che ogni tanto in Italia sembra quasi che non ci siano mai state, in realtà ci sono e come,

0: sono le tasse, che sono tasse di scopo, per esempio la tassa di circolazione, che dovrebbe teoricamente essere destinata a finanziare i lavori, le spese per gestire l'occupazione, la tassa per la spazzatura, che è destinata a quello. Le accise sono semplicemente delle aggiunte che si cumulano nel tempo e non è che quella per l'Abissinia va in Abissinia, è che semplicemente porta la data e la motivazione della guerra in Abissinia. Quindi l'unica, la cosa razionale non è, semmai sarebbe quella di cancellare tutte le accise e fare un'imposizione, quella necessaria.
1: È quello che voglio,
0: però
1: che
0: il problema
1: voglio
0: qual
1: dire
0: è? Sì, il problema qual è? È che, come lei sa, è decisamente peggio del supermercato che maggiora il prezzo per fare lo sconto. La cancellazione delle accise me l'hanno promessa tutti.
1: Tutto. E nessuno la fa.
0: Ma per il semplice motivo che se... Ma scusi, ma sa di che è la colpa? La colpa è tua, è mia, è di quelli che non se ne accorgono. Perché c'è un limite a essere scemi. Perché se uno dice, guarda, io ti prometto che cancellerò le accise, poi arriva l'aumento della... però non le cancella perché ha bisogno di quel gettito fiscale, se no non riesce più a pagare gli interessi sul debito e il resto della spesa pubblica.
1: Dopo allora, intervenire.
0: Aspetti. Arriva l'aumento del prezzo del carburante, salgono le accise, perché naturalmente sono in proporzione al prezzo del carburante, quindi diventano più care. Allora sai che faccio? Sterilizzo una parte, 5 centesimi, e i soldi dove li prendi? I soldi ho ottenuto dall'Unione Europea l'elasticità, accendo nuovo debito. Cioè mi stai dicendo che tu accendi debito per far scendere le accise che incassi comunque dopo che mi hai promesso di cancellare per riuscire a pagare il debito? Ma mi hai preso per scemo. È esattamente. Ma questo accade davanti agli occhi di tutti e devo dire, non c'è una dignità di chi lo dice, non c'è un'opposizione che sappia spiegarsi, non c'è un'informazione che parli in maniera semplice,
2: Davide,
0: senza lo schemino. È facile, se tu ti indebiti per farmi lo sconto di cose che mi costringe a continuare a pagare perché sei troppo indebitato, uno di noi due è scemo.
2: Davide, non c'è un'opposizione che sappia spiegarlo, perché l'hanno fatto tutti, l'ha fatto anche Draghi.
0: No, sì, anche perché prima o poi se lo spiegano dice scusi, ma non l'ha fatto pure lei. D'accordo,
2: sta tutto lì. Sergio?
1: Posso dire un'ultima cosa?
2: Prego.
1: Dopo vi saluto. Primo, la tassa di circolazione e la tassa di proprietà dell'auto, e noi già paghiamo una patrimoniale. Primo. Secondo, le accise sulla benzina devono capire che se uno che ha il Porsche se lo può permettere di pagare qualcosa di più, ma di uno che ha una 500 vecchia di 40 anni, perché può permettersi solo quella, non è, e magari ha un reddito basso e gli serve per andare a fare la spesa, perché qui specialmente nelle province non ci sono i mezzi pubblici come ci sono a Milano, che
0: però è lei si rende conto che è complicato fare uno sconto differenziato a seconda della cilindrata con cui ti presenti, e in quanto a reddito bisogna tenere presente che l'Italia è un paese abbastanza ricco pieno di contribuenti poveri, che significa che la semplice dichiarazione dei redditi
3: è un po' difficile,
0: non è indicativa, che mi dia l'idea, sì.
4: non sempre è sincera, soprattutto.
2: Grazie Sergio, grazie, buona domenica.
1: Saluto, buona giornata.
2: Grazie. Allora c'è Fabio collegato allo 02 25 15 15. C'è Fabio?
5: Sì, pronto.
2: Ah, Fabio, sì, infatti, buongiorno.
5: Sì, salve.
2: Buongiorno.
5: Salve.
2: Dove?
5: Io ero in auto da Vicenza,
2: da
5: scusi.
2: Vicenza.
5: Io ero in auto e ho sentito che il signor Sergio più o meno ha anticipato quello che volevo dire anche io. Perché adesso nell'ultimo periodo ci stiamo focalizzando sullo stretto di Hormuz, ma noi continuiamo a pagare tasse e accise sulla benzina di roba che magari sono successe ancora 40 anni, 50 anni fa, tra guerre, terremoti e altro. Quindi dovrebbero, per fare una cosa veramente seria, cominciare a dire tiriamo via quelli in maniera sistematica, visto che magari le guerre non ci sono più per quello che si pagava le accise.
0: Però le accise, lo ripeto perché forse lei era al telefono con il nostro cittadino mentre cercavo di farlo capire, le accise non sono destinate a quello, sono intitolate a quello, cioè noi non possiamo neanche volendo contribuire alla guerra in Abissinia, che non c'è, però nasce da quello, cioè un'addizionale nata in quel momento, ma non è che i soldi sono destinati a quello. Qua
2: prego Fabio.
5: No, niente, cioè, io degno un'antimateria, forse pensavo più, fosse legato a quel discorso, perché effettivamente

0: dico, da quando sono giovane sento sempre che si paga ste accise, certo, per queste guerre o per questi terremoti, dico adesso non ci sono più, allora sarebbe da capire come mai in altri paesi d'Europa li paghiamo meno, perché alla fine quando si va a vedere magari in altri paesi che vanno in pensione a 75 anni, vediamo l'Australia di turno che va in pensione a 75 anni, però quando vediamo i politici dell'Australia che guadagnano metà dei nostri, allora noi dobbiamo pensare agli affari nostri, capito? Sembra un po' una cosa in base a quello che fa comodo alla politica, vedere dove si va a parare oppure no.
1: Senti, ma, dico alla fine... ma tu che idea ti sei fatto, no, di questo taglio delle accise? Perché poi al 378-378-125 gli ascoltatori si dividono.
0: Ti faccio solo un esempio molto semplice. Io lavoravo per una multinazionale, avevamo un responsabile e noi avevamo premi di produzione, avevamo tante cose. Questo responsabile, un direttore generale, è andato in pensione, sono arrivati dei direttori generali nuovi da altre realtà ancora più importanti. La prima cosa che hanno fatto è togliere tutto quanto quello che era in produzione per dipendenti, perché i dipendenti costavano troppo. Dopo 2 anni sono stati cacciati dall'azienda. Per 2 anni hanno continuato a usufruire delle auto aziendali, tutto quello che era il benefit che a loro l'azienda aveva dato. Allora il dipendente, quello l'italiano medio, costa troppo e siamo troppo cari e dobbiamo essere tassati, e il dirigente di turno o il politico di turno ha ragione a guadagnare sempre.
2: Io sento quelli però sono durati 2 anni, cioè,
0: però per 2 anni
2: lei.
0: Poi
2: io non c'ero avuto, l'ha detto lei,
0: sì, per 2 anni, però lui ha avuto i suoi benefit, non è che ha detto adesso ragazzi io purtroppo l'azienda rinuncio all'auto perché
3: sì, diciamo che non hanno dato il buon esempio, mettiamola così.
2: Sì, ma sono anche stati mandati via da quello che racconta lei. Io non conosco la situazione, diciamo così, specifica.
0: Certo.
2: Però
0: purtroppo noi mandiamo via i politici, li mandiamo via dal PD, vanno alla Lega, vanno via dalla Lega, vanno a Forza Italia.
3: Il problema non è dove vanno nei partiti, è se hanno un incarico poi di rilievo in ambito amministrativo. Infatti qualcuno ci scrive 378-378-125 i vostri messaggi: e se togliessimo i vitalizi davvero risolveremmo qualche cosa secondo
0: te? Qualcosa sì, perché alla fine qualcosa risolveremo.
2: Ma i vitalizi cosa sono?
0: Beh, scusi adesso, io una casa da 1.300.000. Scusi, io una casa da 1.300.000 euro, come si è comprato Salvini, io non potrò mai comprarmela.
1: Vabbè, ma cosa
0: come fa Salvini a comprarla?
2: No, allora, Salvini comunque non prende il vitalizio perché è ancora parlamentare, quindi diciamo è ancora fra noi in circolazione. Il vitalizio è già stato, immagino vi riferiate a quello dei parlamentari, no? Il vitalizio dei parlamentari è già stato cambiato, riformato ed è basato sui contributi versati. Esattamente come qualsiasi altro
1: dipendente,
2: più o meno lavoratore, insomma. È quello un lavoratore non dipendente, ma la sostanza è quella, dai, funziona in quel modo lì, più o meno. Questi sono dei miti. Guardate che è facile prendere in giro le persone che vanno appresso ai miti. Il punto è un altro. Quale vitalizi? La più della metà delle pensioni in questo momento in pagamento che prende la Sora Maria, il Sor Giuseppe, gli italiani, più della metà contiene un regalo. In molti casi è completamente un regalo, nel senso che non è stato versato niente. E in molti casi contiene una parte di regalo. Quando io regalo qualcosa a qualcuno, qualcun altro lo deve pagare. Ed ecco che lei paga le accise, ma non per l'Abissinia.
4: Io credo che questo discorso che ha fatto adesso Davide, mi pare di averlo sentito dal 2006-2007, quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, ma prima anche con gli altri colleghi. Cioè, questo è un discorso che va avanti da 60-70 anni.
2: Ogni volta c'è i vitalizi. I vitalizi sono stati cambiati. Poi, cioè, per me li possiamo mettere anche alla fame, ma se uno crede alle cose mitiche, poi non si occuperà mai di come cambiare la realtà.
1: Ciao Fabio, grazie.
0: Grazie, buona giornata
1: grazie,
0: anche a voi, grazie.
1: Grazie, allora un po' di messaggi, 378-378-125.
3: Piantatela di dire Davide Giacalone prossimo ministro dell'economia, basta, e neanche presidente del Consiglio, piantatela.
2: Cioè, sono anche quelli che dice sei inadeguato a parlare di pensioni, ma che vabbè.
1: Ah, quindi la parte dei messaggi negativi su se stesso la fa lui.
3: Che bravo, perché lui è resta umile.
1: La trasmissione al contrario, non il
3: non
1: mondo.
3: Dire, diciamo, non dire all'incontrario.
2: Vale per i politici, ma vale anche per i cittadini. Citare un dato. Dare un riferimento, se no sono chiacchiere.
3: Senti qui, allora bisogna concentrarsi sulla lotta all'evasione, basti pensare al gettito generato sugli scontrini da quando sono collegate alle carte di pagamento. Ci riflettiamo. RTL
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
7: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
8: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
11: www.sistemi.com.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
0: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

0: brillare nei tuoi occhi. Il disco di Ultimo alle 9.38 in questa domenica mattina, la domenica dell'indignato speciale.
1: Allora raggiungiamo Andrea allo 02 25 15 15. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, da dove ci chiami?
2: Siamo dalla provincia di Savona.
1: Sì, prego.
2: Niente, io volevo solo fare una domanda, volevo solo fare questa osservazione. Qui parliamo di problema di accise, quindi un problema di energia, un problema di carburante. La mia domanda è: qual è stata e quale sarà la politica energetica dello Stato italiano? Secondo me non abbiamo una linea, non abbiamo un orizzonte, parliamo di rinnovabili, ma poi il rinnovabile in molte zone d'Italia.

0: Italia è ostracizzato, è bloccato, abbiamo una decarbonizzazione in corso, abbiamo allora diamo degli incentivi sulle auto ibride, passiamo a un'altra forma di energia alternativa. Io non vedo all'orizzonte una politica energetica, non vedo un investimento mirato da dire ci buttiamo sul solare e tutto quello che recuperiamo da questa fonte di energia lo togliamo, visto che abbiamo una dipendenza dall'estero, ci buttiamo sull'eolico, ci buttiamo su qualsiasi altra forma. Io questo non lo vedo e ritengo che questo sia il problema principale che si è protratto negli anni e che temo si protragga ancora adesso. Parlano di nucleare quarta generazione, sono completamente ignorante in materia e ribadisco, credo che sia un tema particolarmente complesso da affrontare con tutte le conseguenze che ha sul caso, però nucleare di quarta generazione parlano per realizzazione tra 4, 5, 6 anni, 7 anni, poi i nostri tempi italiani sono piuttosto lunghi, almeno da quello che ho visto nel mio territorio.
1: Sì, è anche vero, però appunto, Davide, Andrea, quando, che non, se non si parte...
0: Il problema è adesso, non è tra 5, 6, 7, 4, 8, 10 anni, quando ci saranno probabilmente altri problemi ancora.
2: Bisognava partire prima.
0: Che volevo fare. Mi piaceva sentire una vostra riflessione su questo tema, grazie.
3: Allora, vuol dire, in Giappone, dove c'è stato Fukushima, stanno avviando la costruzione di centrali nucleari. Dentro i paesi dell'Unione Europea si costruiscono oggi centrali nucleari e alcune le costruiamo noi. In Slovenia, per esempio, le stiamo costruendo.
4: Prendiamo l'energia nucleare.
3: Noi il 15% dell'energia elettrica che consumiamo la compriamo dalla Francia, frutto dell'energia nucleare. È ovvio che se io avvio oggi una costruzione di una centrale nucleare non ci risolve il problema questa sera. Però se fra 10 anni pensate di essere tutti morti, il problema si è risolto, voglio dire, c'è l'estinzione generale. Se pensate che 11 anni sia ancora un tempo ragionevole per potersi immaginare in vita, se non cominci non finisci, questo è poco ma sicuro, è inutile dirsi che avrei dovuto farlo prima. Sì, certo, però se n'è andato il tempo di prima. Il problema che lei pone però è una cosa diversa, è il modello di produzione di energia. Perché l'energia non potrà mai, non sarà mai nella tecnologia vigente e immaginabile. Certo, quando avremo dominato completamente la fusione nucleare, ma insomma, non è tra le cose che abbiamo in mano oggi, sarà mai da una fonte. Noi in Italia, per esempio, abbiamo visto crescere le produzioni di energia elettrica da fonte rinnovabile, a parte le centrali idroelettriche che sono una vecchia storia italiana, ma da eolico e da solare, molto, cioè abbiamo avuto un tasso di crescita di queste fonti anche superiore a quello di altri paesi europei. Il punto è che senza un modello in cui la rete sia capace di mettere a frutto le fonti decarbonizzate, io ci faccio la birra con quella roba lì e continuo a dipendere dal gas, primo. Secondo, se vi ricordate quando si diffondeva la campagna pubblicitaria in tutta televisione, il metano ti dà una mano, noi siamo ancora figli di quella stagione là.
5: Secondo,
3: noi paghiamo l'energia prodotta da una centrale idroelettrica al prezzo dell'energia prodotta con il gas, perché abbiamo agganciato i prezzi. Fu fatto per favorire la crescita delle fonti alternative, le fonti rinnovabili, ma adesso non ha senso. Adesso tiene alta la bolletta elettrica e diventa una rendita per chi ha produzioni e gestisce produzioni che invece i costi non crescono. Tre, chi sono questi signori, questi soggetti? Sono quasi tutti, togliamo il quasi, sono tutte municipalizzate, società quotate in borsa, possedute in gran parte da comuni o da capitale pubblico, e cui partecipano, in quanto quotate in borsa, anche capitale privato. Cioè noi abbiamo un sistema disfunzionale di produzione di energia elettrica, dentro il quale ci farebbe molto comodo avere la produzione da nucleare, perché la produzione da nucleare mi consente di essere certo di avere comunque energia al picco anche quando il sole è tramontato e il vento si è fermato, perché prima o poi capita anche questo, ovviamente, che il sole tramonti capita ogni giorno, mi serve questo per stabilizzare, ma anche ancora non basta, devo aprire a una seria liberalizzazione delle reti in modo tale da poter essere al pari di altri paesi e poter immaginare europei e poter immaginare reti europee di energia elettrica. Cioè devo fare queste cose. Cosa ha fatto questo governo? Zero. Adesso ha presentato, adesso, in questi giorni, in queste ore, c'è il disegno di legge delega che deve essere approvato da Camera e Senato, è stato presentato adesso in un'aula, deve andare in quell'altra, dovrà, probabilmente sarà per tornare al nucleare, probabilmente sarà approvato entro la fine di giugno, ma il problema non è quello di fare il disegno di legge, a parte che ci vogliono 3 anni e mezzo per fare il disegno di legge, il problema è trovare i siti. Per esempio noi produciamo scorie nucleari in ospedale oggi in Italia, cioè non è che non produciamo scorie nucleari, le produciamo in ospedale con la pulcina nucleare, manco quello si riesce a interpretare. Dice, ma i governi prima cosa hanno fatto? Niente. Perché? Perché eravamo ancora figli del fermi tutti, l'energia sporca, però la consumiamo e ci piace consumarla anche in abbondanza.
2: Volevo fare una domanda al mio uomo, Andrea, anche lui,
4: sì,
2: no?
4: Sì.
2: Lei abita a Savona, ha detto, insomma.
0: Sì, in provincia di Savona. Sì,
2: sì, benissimo. Hanno deciso di è un'ipotesi, non è semplicemente. Hanno deciso di costruire una di queste nuove, moderne centrali nucleari. Tra l'altro, quando sento dire, ma qui ci vorranno 10 anni, se volete vi dico che per fare la metropolitana in Piazza Venezia a Roma ce ne vorranno 15, quindi. Non è che sia così un tempo così indeterminato quello della centrale nucleare di quarta, quinta generazione. Allora, hanno deciso di costruirla vicino a casa sua. Lei è contento o partecipa al comitato che sicuramente si costituisce immediatamente per andare contro quella costruzione?
0: Allora, la domanda è semplice e la risposta però è complessa. Perché in Italia, c'è un problema di fiducia. Vicino a Savona c'è un'infrastruttura, si chiama Aurelia Bis, deve collegare il comune di Albisola con il comune di Savona. Sono 4 km 800 metri di strada, 4 km 800 metri. Io ho 46 anni, ne sento parlare da quando avevo 5-6 anni. Sono 20 anni che fanno i lavori, non è ancora finita. Dicono che è completa l'80% e forse la finiranno nei prossimi 2-3-4 anni. Forse. Questa cosa, che non c'entra nulla col tema dell'energia, crea nell'italiano medio, come io mi ritengo, ignorante e stupido, certo. Un problema di fiducia nelle istituzioni.
5: Mi lasci finire.
0: Io purtroppo questo problema lo vivo quotidianamente, perché certo. Prendo l'autostrada, mi va giù il Ponte Morandi, c'è un cantiere unico sulla A10 che io percorro quasi tutte le settimane, code infinite di 30, 40, 50 chilometri e parlano di Gronda di Ponente, parlano di Terzo Valico, e nella mia vita, da quando io sono bambino a oggi, a quel livello non è cambiato nulla. Tornando sul tema dell'energia, sulle rinnovabili, io non sono contrario. Sull'Appennino, subito dietro al mare, hanno costruito diversi generatori eolici, ma anche quelli adesso sono diventati ostracizzati. Non capisco anche

0: senti sicuro? Perché poi è questo il punto, perché poi nell'87 il referendum e noi eravamo allora, stati eravamo capito, appena stati in qualche modo toccati tangenzialmente da Chernobyl, prima citavamo Fukushima, cioè il tema nucleare è anche questo.
1: Guardi, hanno chiuso, c'era una centrale a carbone nel comune di Vado Ligure che è stata chiusa con diverse indagini per problemi legati alle emissioni di questa centrale a carbone. Quindi io mi sento a oggi, visto il clima di fiducia e quello che ho vissuto, non a livello personale, ma vedendo quello che succede nel mio piccolo, intorno alla, alla mia realtà, non ho la fiducia tale, non ho la fiducia tale su un tema particolarmente potenzialmente pericoloso. Potenzialmente pericoloso. La paleolica può crearmi il rumore modo... in un bosco. Sì. Sì, può cadere e distruggere delle piante, ma probabilmente, ma da ignorante, non sono un ingegnere nucleare.
2: Fermi gli esempi, è chiarissimo quello che lei vuol dire. Lei si rende conto che con questo approccio non può funzionare niente, ma neanche la civile convivenza. In ogni caso,
1: però mi perdoni,
2: aspetti un attimo, calma. Tenga presente che noi abbiamo in Unione Europea molte centrali nucleari, alcune le abbiamo diverse, le abbiamo al nostro confine, c'è mai stato nessun problema, neanche il più piccolo. Non c'è inquinamento, non c'è aspetti, non c'è emissioni di gas serra, cosa che, infatti, per se rispondo io alla sua domanda, se mi regalate il villino accanto alla centrale nucleare lo accetto molto volentieri e vado a coltivarci i pomodori. Se me lo offrite accanto a una centrale a carbone, qualche problema in più me lo ponete.
1: Dottor Giacalone, su questo mi trova d'accordo e ribadisco che non è un tema così semplice. Ma quando lei mi dice l'approccio non porta a nulla, mi sento di risponderle che ha ragione, ma che questo tipo di approccio è figlio di una società in cui sia io che lei ci troviamo a vivere.
2: No, non è solamente figlio, è anche padre.
1: Bravo.
2: Io preferisco un mondo migliore.
1: Ma ascolti, quando io vedo un servizio di un altro paese estero, qualunque esso sia, parliamo del mondo occidentale o la Cina, non voglio portare esempi modelli che non conosco dal vivo, vado al punto, dove costruiscono un ponte di 10 km in 3 anni, e vicino a casa mia c'è un ponte su una statale di lungo 20 metri ed è 15 anni che è in piedi.
2: Questo solo perché lei non legge i quotidiani in altre lingue. Perché le assicuro che è ovunque la stessa cosa, c'è la sfiducia, la collettività, eccetera, eccetera. Il punto qual è? Che nelle società in cui io la mattina mi sveglio e non mi fido di quello che incontro, sono destinate a diventare povere. La crescita della ricchezza richiede fiducia. Per alimentare la fiducia bisognerebbe che lei si ricordasse non solo le cose che vede con i suoi occhi che non sono state fatte, ma anche quelle che vede con i suoi occhi che sono state fatte e che si impone ogni mattina di dimenticare, compreso il fatto che sta comunicando con un telefono cellulare che 30 anni fa non esisteva e che oggi ha prezzi bassissimi grazie all'aumento della tecnologia e alla concorrenza imposta dalle direttive europee. Perché lei la mattina non si sveglia felice di questo risultato? Perché non lo vede, perché la sfiducia di cui lei è figlio ma anche padre
3: prevale,
2: la impone di portare solamente l'esempio negativo, e questo è un male.
3: Grazie Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: No, su quello ha ragione, mi trovo d'accordo.
0: Ciao.
1: Comunque grazie. La positività ci vuole,
0: bravo,
1: io ce l'ho.
0: Perché abbiamo fatto la lista delle opere incompiute, ci mancavano gli stadi di Italia 90 e poi le aveva citate
3: lì
0: tutte.
3: Andiamo da Bruno, ci sei Bruno?
4: Sono, grazie.
3: Buongiorno Bruno, da dove ci chiami? Buongiorno, benvenuto.
4: Dalla provincia di Arezzo, un bellissimo posto, il Casentino, per essere preciso.
5: Come no, certo, bellissimo.
4: Vale. Allora, posso dire?
3: Eh sì,
2: prego.
4: Allora, io vorrei fare, invece di parlare di tanti specifici problemi che attanagliano la nostra società, vorrei solamente dire questo, perché altrimenti si vuol creare un tetto sopra una casa senza fondamenti.

0: Allora, per tentare di risolvere le problematiche di questa benedetta Italia, ma di qualsiasi paese, occorrerebbe fare una cosa: accertare con i mezzi che ci sono oggi, e ci sono tutti, le reali possibilità economiche di ogni persona che vive in Italia, di ogni famiglia, di ogni società. Una volta stabilito questo, e sapendo che ci sono tutte le problematiche in questione di cui parliamo tutti i giorni, è facile dopo fare una riforma fiscale che non provochi iniquità.
1: Però è impossibile, quindi, l'abbiamo detto prima, perché la dichiarazione dei redditi purtroppo non è in molti casi indicativa.
2: Perché ogni volta in cui si parla seriamente di uso delle macrodati, cioè dei dati generati dalla mia carta di credito, ovviamente dal mio conto corrente, incrociarli in modo da stabilire se hanno una coerenza con i consumi. Poi io posso essere un grande risparmiatore o un grande dilapidatore, quelli sono affari miei, decido io. E altri possono solamente guardare se c'è una coerenza tra quello che ho e quello che spendo. Ecco, questo. O i debiti che ho e quello che spendo. Ogni volta che si immagina una cosa di questo tipo, gli italiani votano con entusiasmo quelli che sono contrari.
0: Io non voglio dire.
2: Tenga presente, prima l'ascoltatore ci ha mandato un messaggio, aveva perfettamente ragione. Questo esperimento straordinario di questa innovazione magica di collegare il POS, cioè la macchinetta con cui fa prendi il pagamento, al registratore di cassa. In 2 mesi sono stati fatti 110 milioni di scontrini in più, per un maggiore incasso per i commercianti di 5 miliardi e 300 milioni. Oh, una cosa favolosa, straordinaria. Bene, quando questo è frutto dei vincoli europei, che il cielo li benedica e li protegga, questo è solo il frutto degli obblighi europei. Il governo italiano all'epoca disse no, per i pagamenti fino a 60 euro non c'è l'obbligo per il commerciante di accettare il pagamento elettronico.
0: In queste condizioni tutto quello che fa un governo di destra o di sinistra, se non si stabilisce delle regole che valgono per tutti e paritarie, con regole poi di tassazione progressiva, saranno nuvole in aria.
2: La tassazione progressiva sta nella Costituzione, sono i sistemi di controllo.
0: Ma non
2: se lei quando sente il problema guarda, è semplice, è banale. Se lei quando sente dire controllo, la prima cosa che le viene in mente è il falegname che le aveva detto con o senza IVA e lei ha pagato in contanti, lei diventa uno contrario ai controlli. Perché si sente evasore fiscale, quale effettivamente è, per una miseria. Siccome quelli che lo fanno in Italia sono tanti, non ci si riesce. Il problema è questo, non è un altro.
0: Dobbiamo formare la mente della gente in modo di riuscirci, perché altrimenti tutte le cose che verranno fatte post saranno fonte di iniquità e di ingiustizia.
1: Chiaro.
0: Se non si stabilisce una base per tutti, fondata su dei dati riscontrabili, tutto quello che andiamo a fare creerà delle confusioni, creerà delle ingiustizie.
1: Ma soprattutto non hai contezza, per tornare all'inizio del tuo intervento, di chi debba essere aiutato e di chi non debba essere aiutato. Ci salutiamo. Grazie.
3: Ciao Bruno.
0: Mi dispiace, la saluto.
1: Purtroppo abbiamo dei tempi, dobbiamo mettere Phil Collins, che non è esattamente secondario.
3: Assolutamente
1: no. La programmazione
4: è energia pura.
1: Infatti.

0: Eccolo qui Phil Collins, sarete alle 102.5 a chiudere la prima ora dell'indignato speciale.
1: Allora, nella prossima andiamo in Calabria, dove questa settimana ci ha consegnato una storia, devo dire, molto triste, una storia che torna a parlare di caporalato. Quattro lavoratori sono stati uccisi, sono stati bruciati vivi dai loro due caporali perché si erano ribellati alle condizioni lavorative in cui si trovavano. Si torna a parlare di caporalato e non si riesce a mettere mano a questo tema. Che cosa servirebbe? Lo chiediamo a voi allo 02 25 15 15 dopo le news.
0: Anche a Cozzo, in provincia di Pavia, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 7 giugno, buona giornata da Max Viggiani. Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Massimiliano Mantiloni.
4: Il leader ucraino Zelensky incontrerà oggi pomeriggio a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer. Al centro del vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi c'è la strategia da adottare contro quella posta in essere nelle ultime settimane da Mosca. Zelensky ha infatti proposto un incontro al presidente russo Putin, che ha respinto l'idea fino a quando non sarà stato negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra. Kiev ha recentemente intensificato gli attacchi con i droni sui territori occupati sulla Russia in risposta ai bombardamenti quotidiani delle forze di Mosca sul suo territorio. Nella notte in Ucraina due persone sono morte per attacchi di droni russi a Zaporizhia, dove si è registrato anche un blackout elettrico, e a Dnipro, stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile lancio di missili balistici russi.
3: Sono 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo, nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio però è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone ora in fuga avrebbero aperto il fuoco, probabilmente una contro l'altra. Cambiamo argomento, urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, 6 capoluoghi di provincia interessati al voto, più di 1 milione gli elettori chiamati ai seggi. Infine lo sport con la Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 la partenza del Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Partirà davanti a tutti Kimi Antonelli. Enzo Tamborra.
5: Per la seconda volta nella storia della Formula 1, a 22 anni dalla pole position conquistata da Jarno Trulli, ci sarà un italiano a partire davanti a tutti nell'iconico Gran Premio di Monaco. L'ennesima prodezza del 19enne bolognese Kimi Antonelli, che oggi proverà ad inanellare il quinto successo consecutivo di una stagione che

0: Lo vede sempre più protagonista. Accanto a lui della prima fila scatterà Max Verstappen su Red Bull, seconda fila tutta rossa con Hamilton e Leclerc, con quest'ultimo ieri virtualmente in pole position a pochi istanti dalla fine delle qualifiche prima di un errore fatale. In terza fila a George Russell, in quarta fila le due McLaren davanti a Gasly e Lawson.
1: Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie, quindi ascoltiamo la viabilità.
2: Via Radio. Grazie e una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove è stato chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli per un incidente in cui sono rimasti coinvolti più veicoli. All'interno del tratto chiuso si è formato un chilometro di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e rientrare in autostrada ad Avellino Est dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora sulla A26 Venezia Belluno, il traffico è bloccato con 2 km di coda tra il bivio con la A28 Porto Gruaro Conegliano e Vittorio Veneto Sud verso Belluno per un'auto in fiamme. A chi viaggia verso Belluno consigliamo di uscire a Conegliano Veneto e di rientrare in autostrada Vittorio Veneto Sud dopo aver percorso la viabilità esterna. Infine sulla 9 Lainate Chiasso si formano code di 1 km alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto.
1: A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Ed eccola qui la seconda ora dell'indignato speciale, le 10.04, ancora buona giornata. Allora, come detto, il caporalato, la notizia terribile di questi quattro lavoratori arsi vivi, già la modalità è assolutamente atroce. Sentite qui, la Gazzetta del Mezzogiorno scrive: il Sud ferito da lavoro nero e caporalato, Puglia quarta in Italia, Basilicata sesta. E poi la politica che si interroga su cosa fare per prevenire questi fenomeni. Forse basterebbe fare dei controlli. 02 25 15 15 per entrare in diretta con noi.

0: Cattive abitudini, Salmo con la pesce qui su RTL 102.5 ad aprire la seconda ora dell'indignato speciale.
1: Allora, quattro lavoratori.

0: dai due caporali per i quali lavoravano siamo in Calabria, si erano ribellati alle condizioni in cui si trovavano, in 10 in una casa o in una stanza, le paghe promesse ma sembra mai arrivate, solo uno di loro è riuscito a salvarsi ed è il testimone di questa vicenda triste, è riuscito a scappare dal van che è stato dato alle fiamme. Che cosa ci racconta questa storia, Davide e Andrea? Poi ne ragioniamo anche con gli ascoltatori.
1: Ma ci racconta la situazione di illegalità, però dobbiamo prima, per capire in cosa consiste, dobbiamo sforzarci di capire cos'è il caporalato. Abbiamo già ricevuto un messaggio che dice, vorrei sottolineare che il caporalato è nato in Terronia. Non è così, io lo dico da Terrone. Se prende il meraviglioso film di Elia Kazan, Fronte del Porto, come 1954,
2: spettacolare
1: Stati Uniti,
2: Marlon Brando, no?
1: Uno spettacolare Marlon Brando.
2: In canottiera.
1: Che quella roba lì è il caporalato. Okay. Che cos'è il caporalato? Il lavoro è uno dei fattori produttivi, quindi è uno dei fattori che genera ricchezza. Se io acquisisco il controllo del fattore produttivo, riesco a farmi pagare per metterlo a disposizione. Cioè il caporale è un intermediario non legale che, avendo sotto il suo controllo i lavoratori, cioè quelli che devono mettere le mani a lavorare, trae un utile che non è il salario dei lavoratori e non è l'utile dell'azienda, lo trae per sé, per questo lavoro che sta facendo. C'è stato, oltre a Elia Kazan e Fronte del Porto, può compulsare il neorealismo italiano, stava nei cantieri di edili d'Italia e anche del nord. Tema: quali sono gli strumenti per chiudere il caporalato? Beh, intanto ovviamente i controlli fiscali, ma soprattutto l'ufficio di collocamento, perché il caporale in realtà svolge questa funzione illegale, quello di trovare la manodopera, cioè fa da ufficio di collocamento.
2: È un intermediario.
1: In Italia gli uffici di collocamento sono inesistenti, o meglio, sono esistenti ma non funzionano. Gli assunti che sono passati dall'ufficio di collocamento a uffici del lavoro, poi ogni tanto li ribattezzano così per confondere le idee, sono sì e no il 4%. Il 96 passa da un'altra parte, quell'altra parte non è necessariamente illegale, ma se tu avessi il collocamento che funziona non avresti questa roba. Poi hai il problema dei controlli fiscali per rimediare, per esempio. La gran parte di queste aziende sono regolari, cioè hanno un rapporto col lavoratore regolare, hanno un contratto regolare e, ho letto sui giornali, pagano il salario con dei bonifici bancari. Quindi, tracciato e più chiaro e più regolare di così. Cioè, scusi, ma se questi sono lavoratori immigrati in condizioni precarie, non c'hanno gli alloggi, ricordo a tutti che nel PNRR erano previsti 300 milioni da spendersi per gli alloggi dei lavoratori a tempo determinato, gli stagionali, e ne sono stati spesi 30, e quindi mancano gli alloggi. Se questi gli mancano gli alloggi, dove ce l'hanno il conto corrente bancario per ricevere il bonifico? La risposta è: spesso sono delle carte prepagate, cioè sono delle carte, il datore versa sulla carta e la carta si ricarica, e quindi chi ha il possesso della carica può spendere. E chi ha il possesso della carica? Della ricaricata? Quello è un altro spazio del caporalato, cioè io mi approprio del tuo salario, anche nel caso in cui il rapporto con l'azienda è regolare. Altro lavoro per carabinieri, polizia e guardia di finanza. Difatti, quell'episodio di cronaca orribile capitato in Calabria, si tratta di lavoratori che reclamavano mica chissà che cosa, reclamavano di essere pagati come da accordi, e quelli erano regolari, ma evidentemente il pagamento non gli arrivava. Il caporale che gli ha dato fuogo non è il sciuparun dali belli braghi bianchi, non è il barone locale, non è il marchese delle terre, erano due immigrati in condizioni che avevano preso il controllo della forza lavoro, come in Fronte del Porto, sì, 1954. Come vedete è un problema noto nel mercato della produzione, ma la soluzione non è così complicata: fare funzionare gli uffici di collocamento è l'accertamento dei redditi.
0: Allora Andrea, senti questo messaggio: ogni volta che succede una tragedia come quella di questi lavoratori

0: Riscattano controlli a tappeto, poi magicamente i riflettori si spengono e i controlli anche. Non sono tutti controlli, l'ho appena spiegato Davide, ma certo un punto di partenza.
1: Allora, negli anni 40, precisiamo, il caporalato è un fenomeno antichissimo, risale all'Ottocento in Italia e non riguarda soltanto, soprattutto oggi, l'agricoltura, ma anche l'ha detto anche Davide prima, il settore ad esempio dell'edilizia. Qui a Roma ci sono dei punti dove tu sai che esistono centri di raccolta di uomini e donne, quasi tutti provengono da paesi dell'est, sono rumeni, bulgari, polacchi, anche perché sono molto bravi nel campo dell'edilizia, cioè sono capaci, un po' come una volta c'erano i Magut bergamaschi.
2: Anche,
1: no?
2: Anche a Milano, scusa se ti interrompo, c'è in corso un'inchiesta sul consolato americano.
1: Esattamente.
2: Quindi uguale, cioè il mondo è quello.
1: Il problema è questo, che negli anni 40, ad esempio, in Puglia, soprattutto nel Salento, le donne andavano a pulire gli acini partendo alle 3-4 del mattino, salendo su quei camioncini che si sono poi visti anche nei film, appunto, come ha detto Davide, del realismo e non soltanto, fenomeno ad esempio molto presente anche in Irlanda, no? E andavano a fare questi lavori di manutenzione, diciamo, degli uliveti o dei vigneti. Naturalmente sottopagate, perché il caporale in realtà è il mediatore fra l'imprenditore che chiede lavoro e il lavoratore. Il caporale è il vero sfruttatore perché prende i soldi e non paga quello che dovrebbe pagare. E infatti i poveri afghani, se non ricordo male, che sono morti in Calabria, di questo si lamentavano.
0: Il Pakistan, c'era anche un Pakistan, come esatto. I caporali peraltro.
1: Esattamente, cioè si lamentavano del fatto che non venivano retribuiti secondo gli accordi che erano stati presi. Allora è del tutto evidente che in questi giorni abbiamo assistito ancora una volta, dopo anni e anni e anni che parliamo di questo argomento, a chiacchiere distintivo. Chiacchiere distintivo, perché quando tu senti anche il... voi direte, ma tu ce l'hai sempre col sindacato. Forse perché essendo stato figlio di un sindacalista ne ho viste di cose. Però dov'è il sindacato? Anziché fare dichiarazioni di principio, grandi manifestazioni su tutt'altro argomento, perché non vanno nei luoghi dove si svolgono questi veri e propri sfruttamenti di schiavi? Perché questi lavoratori sono di fatto degli schiavi. Dice no, però sono regolarizzati. Sì, comunque sono schiavi perché altrimenti non avrebbero protestato e non sarebbero stati poi massacrati in quella maniera oscena.
3: No, soprattutto poi si è visto dove abitavano, erano in 10 in una casa, buttati con i materassi per
1: però,
3: terra.
1: Scusami, Barbara, tu giustamente ricordi questo aspetto, ma non è che vivono non sono fantasmi, sono esseri umani, uomini e donne, soprattutto in questo caso uomini, ma anche donne moltissime, soprattutto nel settore dell'agricoltura, che vivono lì vedi. Qualche volta magari riescono ad avere anche il denaro per andare magari una sera in un bar a prendersi una birra o un caffè. Cioè, com'è possibile che questo avvenga senza che nessuno se ne accorga, se ne renda conto, se non dopo la tragedia?
2: Ci sono 150 accampamenti irregolari. Ecco. Vuoi che uno non li veda?
1: Com'è possibile?
3: Farà comodo a qualcuno.
1: Ma certamente, intanto anche alla politica locale.
2: Non è che fa comodo a qualcuno, è lo straordinario menzogna a noi stessi. Quei 150 accampamenti, quella condizione di sostanziale schiavitù, regge un mercato agricolo che sta al margine e che è non antiquato, è paleolitico.
1: Esattamente, preistorico.
2: Perché in quelle condizioni, se tu tiri fuori questo settore di produttori e li porti a un livello di civiltà, quella produzione esce fuori mercato, fragole, pomodori, eccetera. E allora che faccia arrendiamo? No! È che si possono fare i milioni con le fragole e i pomodori, ma non in quelle condizioni. Perché, per esempio, la gran parte dell'industria agroalimentare consiste nel conservare, nel trasformare, nel preparare. Certo. Poi sì, ovviamente c'è anche il fresco, ma la parte del fresco, quello che viene raccolto e portato in punto vendita perché io lo compro e me lo mangio, la parte del fresco è la parte più delicata, più nobile, più costosa. Infatti anche il prezzo del fruttivendolo non è quello del supermercato. Perché? Perché al supermercato si lavora su economie di scala. In altre parole, il caporalato segnala povertà della produzione e fin quando tolleri il caporalato ti tolleri la povertà della produzione, ma senza tollerare quella povertà ti esce fuori mercato quel modo di concepire l'agricoltura. E quindi ecco che fai 150 accampamenti, prendi i finanziamenti per fare 300 luoghi dove far vivere questa gente, poi in realtà, cioè 300 milioni per spendere per gli alloggi e ne spendi 30. Perché poi alla fine, se quello che va a dire qua facciamoci gli alloggi per immigrati, c'è sempre quello locale che dice per gli immigrati. E io che sono italo-italiano, quando me lo date un appartamento? Perché devi dare un appartamento? Ma perché gli altri dovrebbero occuparsi di dove vai a vivere tu? Quello che qui cerchiamo di risolvere è il problema della partecipazione alla produzione di gente di cui abbiamo bisogno e non c'è nessuno mai che libererà da questi, perché il semplice motivo che è impossibile è perché falliresti, moriresti di fame. Però devi in qualche modo cercare di mettere in una condizione produttiva che non generi delinquenza. Il caporalato abbassa i prezzi di produzione ma genera delinquenza. Hanno dato fuoco a quattro persone.
1: Ed è gestita anche, molto caporalato, è gestito da organizzazioni paralegali, no, e spesso
2: totalmente illegali, esatto, solo che qui questi erano i pakistani, certo. Poi è perché sai, voglio dire, anche il delinquente nostrano ha fatto carriera,
1: come no.
2: Cioè, controlla il territorio, poi ha dato fuoco a quelli oppure a affamarli ci manda il pakistano.
0: Allora andiamo da Marco al telefono. Ci sei, Marco? Buongiorno.
4: Sì, sono qua, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Da dove ci chiami, Marco?
4: Da anni, dalla provincia di Ferrara.
0: Vai.
4: Pronto?
0: Sì.
4: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
4: Perché a volte va via. Perché sono in campagna adesso, quindi non c'è molto. No, io vi ascolto sempre. Oggi ho sentito il programma sull'argomento proprio che mi tocca personalmente. Sono un piccolo titolare di un'azienda agricola di conduzione familiare. Prendiamo gli operai per la raccolta così.
0: Non riusciamo a sentirti
3: bene.
0: Vai
3: e viene, ce l'ha detto.
0: Devo dire, ce l'avevi anticipato. Marco, ci senti?
4: Non si raccoglierebbe frutta e verdura, perché ormai gli italiani sono ridotti all'uncino, perché fanno altri lavori anche, non è che non hanno voglia di lavorare.
0: Allora, cerchiamo di sistemare il collegamento. Mi sembra di capire però che la tua chiamata andasse un po' in questa direzione, cioè ci sono extracomunitari che fanno i lavori che non vogliamo più fare, e l'esempio lampante è quello degli stagionali in agricoltura,
1: ma diciamo, non c'è
0: di questo ci siamo accorti, abbiamo anche dedicato molte puntate a quanto ci sia bisogno di un'immigrazione.
3: Anche perché ci scrivono che ci sono degli stipendi che non si possono più accettare, quindi probabilmente c'è un ricambio così generazionale, e l'immigrazione in questo aiuta, che parte proprio da lì.
2: Barbara, stai attenta, sì. Che lì c'è anche una generalizzazione, perché noi abbiamo in Italia aziende che si occupano di fare la pasta e di fare il sugo di pomodoro per lo specifico, cioè, ma poi in questi giorni due di queste aziende si sono una acquisita l'altra. Poi, i salari sono ottimi e ci sono pure i premi, diciamo, ogni anno per la produzione. Certo. Ma perché hai industrializzato. Se invece pensi di fare quel genere di agricoltura, ma tu hai bisogno dello schiavo sottopagato, perché se no non li raccogli. E noi abbiamo raccolti qualche volta anche preziosi, pensate a molte arance siciliane che cascano per terra.
1: Certo.
2: Poi li trovi
3: e nessuno le raccoglie.
2: Nessuno
3: sì.
2: le raccoglie, perché no. Cosa di più raccoglie?
1: Marciscono.
2: Sì, sì. Trovi alla stagione, a Palermo, che era la mia città, ogni tanto ci passo, i camion con 3 euro la cassetta. Sì. Lui dice, come 3 euro la cassetta? Sì, per forza, perché quello si è solamente preso la briga di riempire le cassette, l'ha presa per terra, te le vende, lo scontrino è un piccolo incidente stradale per lui.
3: Il POS non neanche nei sogni.
2: Il POS. Però l'arancio è una grande industria nel mondo, perché ci si fa la spremuta, l'aranciata, il succo, la marmellata, i dolci, ma tutto questo comporta investimenti. Se è semplicemente raccogliere l'arancia dall'albero e mangiare è buonissima, ma lo puoi fare solo se c'è uno schiavo a bassissimo costo.
0: Allora sentiamo Alessandro. Marco, vediamo se riesce a raggiungerci dopo, è una testimonianza interessante, però abbiamo dei problemi nel collegamento. Alessandro, ci sei?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno.
5: RTL, anche mia è un piacere risentirvi.
0: Buongiorno.
5: Sono Alessandro, chiamo da Mazara del Vallo, terra di mare, terra di agricoltura in Sicilia. Quindi purtroppo quello che l'ultima notizia di cronaca a cui abbiamo assistito è un vero e proprio atto criminale che va condannato senza se e senza ma. Però questo apre, come avete benissimo detto, uno scenario tragico. Spesso questo, mi è piaciuta quell'accezione che avete usato, quelle cooperative, quelle strutture parastatali o comunque paralegali e gestite sicuramente da italiani, da italianissimi che speculano sulla pelle di questi poveri migranti, sono sicuramente dei criminali. Una soluzione io adesso probabilmente non ce l'ho, probabilmente forse un'attuazione di strumenti normativi che possano anche in minima parte alleggerire il costo del lavoro, potrebbe quantomeno smuovere le coscienze di quegli imprenditori, almeno che ne abbiano una di coscienza, che siano un po' per bene a essere incentivati e stimolati a attuare quelle tutele legali, normative, assicurative e anche retributive per queste persone. Molto spesso, oltre che essere dei banditi e dei criminali, sono anche forse incentivati a speculare su questi migranti, sul fenomeno migratorio, sottopagando, schiavizzando, rendendo inumane le condizioni di queste persone. E la cosa tragica è che poi magari sui banchi alimentari dei nostri prodotti vediamo spesso il logo da coltivazioni in Italia, allevamenti in Italia. Però bisognerebbe veramente poi controllare, sì, il territorio italiano, ma le condizioni con le quali vengono lavorati questi prodotti che noi troviamo andrebbero certamente controllate molte di più.
0: Sono incentivati talvolta gli imprenditori, Andrea, ha ragione il nostro amico Alessandro?
1: Ma guarda, la cosa inquietante di tutto questo discorso è che in Italia le leggi ci sono state anche rafforzate proprio nel 2016, quindi non un secolo fa, no? Abbastanza recentemente. Ci sono anche i controllori. E parliamoci chiaro, non è che non ci sono i controllori ci sono. Abbiamo anche un formidabile organizzazione, più di un'organizzazione sindacale da questo punto di vista. E abbiamo i comuni, abbiamo quelle famose province che dovevano essere abolite e che abolite non sono state, abbiamo le regioni. Ora non si capisce come sia possibile che tutto ciò continui ad avvenire alla luce del sole, cioè ce ne accorgiamo solo quando c'è la tragedia, ma di fatto non adesso. Oggi c'è una grande, importante e giusta manifestazione con Landini in testa, no? Contro il caporalato. Sì, ma cosa vuol dire contro il caporalato? Allora bisogna anche andare contro, bisogna andare a vedere chi sono gli imprenditori, le società, le cooperative, via dicendo, che utilizzano i caporali. Perché il caporale è una via di, è un intermediario rispetto a tutto questo, a questa filiera criminale che va poi a ripercuotersi sui lavoratori. Prima qualcuno, anche avrete visto, c'è scritto il messaggio classico, no? Se ci fossero solo italiani che vanno a fare questi lavori, sì, andate.
2: C'erano anche i caporali, c'erano pure con gli italiani.
1: C'erano, io ho citato prima il discorso delle donne salentine che andavano a pulire gli acini d'uva prima della stagione della vendemmia. Il nostro amico Mazara del Vallo è una delle località più importanti, ad esempio, per la pesca, no? Quante volte sentiamo che vengono poi hanno problemi anche con i confini, con la marina tunisina, eccetera. Insomma,
0: sì, qualcuno dice, lo dicono anche i sindacati, per la verità, il salario minimo. No, se ci fosse il salario minimo, ma se il contratto è irregolare.
3: Ragazzi, ma non avete mai sentito di quei lavoratori che percepiscono uno stipendio e poi devono restituire 400-500 euro?
1: No,
3: certo, e allora di cosa stiamo parlando?
0: No, forse abbiamo recuperato Marco al telefono.
1: Ah, bello,
0: ci sei, Marco?
1: Sì.
0: Marco?
4: Sì, sì, pronto.
0: Ci sei, ecco, molto
4: pronto.
0: Bene. Allora, ci riproviamo. Vai dritto sulla sì. sul tuo punto di vista, vai.
4: Sì, no, il mio punto di vista era quello del fatto che, come dicono alcuni ascoltatori, mandano i messaggi. Se ci fosse l'italiano non ci sarebbe caporalato, non è vero, perché, ripeto,
1: no,
4: c'era...
1: No.
4: Infatti, secondo gli italiani, noi facciamo, non li troviamo.
0: Scusa, io tu sei un imprenditore agricolo, giusto per
4: sì, sì, sì, chi sì. Si fosse conduzione familiare, okay. E soprattutto per la raccolta, pronto, mi sente?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: E soprattutto per la raccolta prendo gli operai, e quindi la paga è normale da contratto di lavoro, sono 10 euro logicamente lordi l'ora più i contributi, quindi mi costa circa 14,50 euro un'ora di lavoro. In regola, le regole ci sono, basta solo farle applicare, anche perché io devo prendere assolutamente in regola. La mia associazione ha un ufficio predisposto che controlla i documenti di questi extracomunitari se sono in regola, e se hanno dei dubbi addirittura sono in contatto con la questura, perché a volte ci sono delle monimie, soprattutto nel mondo pakistano, molte monimie. Devo pagare tassativamente con bonifico, quindi devono avere, quando io lo assumo, mi devono già assicurare che hanno il conto. Quindi non vorrei che quando succedono queste cose, come altre cose in Italia, inaspriscono le regole che rendono più difficili il lavoro di chi come me vuol rimanere in regola, e tanto quelli che evadono prendono i lavoratori in nero e continuano in nero, così hanno
3: anche
4: la
3: perché,
4: burocrazia
3: Marco,
4: più semplice.
3: Perdonami, io immagino che parlando di campagne e di raccolti, sì. Stiamo parlando di spazi enormi, cioè sì, tu mi dici sì. Ho dei lavoratori che assumo in regola e tutto,
4: sì,
3: ma
4: sì.
3: Se tu, non è il tuo caso, ci mancherebbe, però se tu buttassi lì 3 volte a settimana 10 uomini in più in nero pagati una miseria, è difficile secondo me, proprio per la natura del lavoro, vedere che ci sono delle persone in più. Ci vorrebbe un controllo capillare e regolare.
4: Sì, ma il controllo si potrebbe fare benissimo, infatti noi che siamo addetti ai lavori a volte ce lo chiediamo, con la fatturazione elettronica. Questa gente molto probabilmente consegna la frutta e vende in nero, perché se io consegno 1000 quintali non posso raccoglierli con 2 operai, certo. 1000 quintali di frutta, perché sì, certo. Ci sono le tabelle, c'è un minimo e un massimo, ma più di 7-8 quintali a persona al giorno non si riescono a raccogliere. C'è gente che dichiara, prende, non so, dichiara in un anno di raccolta 20 giornate lavorative per 1000 quintali, che ce ne vorrebbero almeno 150.
0: Certo, non è verosimile.
4: Con i controlli dell'INPS, con i controlli incrociati, basterebbe stare in ufficio, neanche venire in campagna.
0: Cioè, tu dici, basterebbe farli però, questi controlli, basterebbe farli.
3: Incrociare i dati, come stavo dicendo.
4: Ma rimanendo in ufficio, cioè, non ci sarebbe neanche bisogno. Dopo poi mandano i carabinieri in campagna, nelle aziende che sono a rischio.
0: Davide,
4: ti mandano sorpresa.
2: È il discorso dell'incrocio dei dati che dicevamo prima a proposito dell'evasione fiscale, ma questa è uguale, l'evasione contributiva, tenete presente che il cosiddetto cuneo fiscale, la differenza fra quello che incassa il lavoratore e quello che costa quel lavoratore all'impresa, è tale per cui anche senza il nero, anche senza bisogno di arrivare a paghe da schiavitù o da miseria, no, basta semplicemente stare a livello dell'incasso normale netto del lavoratore, in nero mai tolto tutta la parte previdenziale e tutta la parte fiscale, quindi anche quella è già una convenienza. Però queste cose le puoi fare uno per uno, con il falegname che ti viene bene adesso, oggi stamattina il falegname, l'idraulico, ha cambiato mestiere, l'idraulico che viene a casa, lo puoi fare con altri soggetti di questo tipo, ma non puoi farlo per tante persone nei campi, e allora nei tanti persone nei campi hai bisogno dell'intermediario che organizzi la parte delinquenziale. Questo è il ruolo del caporale, che nasce da una inadempienza che viene tollerata. L'abbiamo detto prima, perché viene tollerata, certamente non a Ferrara ma in altre parti del paese sì, viene tollerata per ragioni di sopravvivenza, e non è minimamente toccata dal reddito, dal cosiddetto reddito minimo, intanto perché il reddito minimo in Unione Europea va da 1,50 euro di un paese al 12,30 euro di un solo paese. 12,30 euro è praticamente quello che paga il nostro amico al telefono di costo per ciascuno di quelli che vanno a lavorare da lui, il costo lordo è praticamente più o meno, siamo lì. Quindi cosa vuoi fare? Il salario minimo lo metti al livello più alto e non hai minimamente inciso in quelli che in Italia lavorano nella regolarità. Il tema è andare ad aggredire quelli che lavorano nella irregolarità. Rispetto alla qualcosa non basta il bonifico, perché dipende il bonifico dove è diretto e chi poi ha la possibilità di gestire direttamente quei soldi.
1: C'è un bel messaggio che riguarda Barbara, e anche se volete me. Mia nonna quasi 100 anni fa andava da Milano a Pavia per pulire il riso nelle risaie, con l'acqua fino alle ginocchia, incinta di mio padre, paga solo pane.
3: Erano le Mondine, provincia di Pavia, Vercelli anche. Però, tantissime, riso amaro, ecco.
1: Barbara, mio nonno,
2: mangano adesso, voglio
1: mio
2: dire,
1: nonno cioè. Diceva sì, però la nonna non aveva le cosce della mangano.
3: Ah, ecco, ah, vedi, il riferimento cinematografico.
0: Torniamo tra
3: c'era.
0: Poco in diretta con voi, pubblicità.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
8: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Marco Mengoni, su RTL 102.5, l'essenziale qui all'indignato speciale, 10:40, il caporalato, qualcuno cita la politica perché sai sono intervenuti adesso i vertici, i sindacati anche che dovrebbero intervenire, fosse solo così semplice il sindacato laddove è veramente terra di nessuno.
1: Ripartiamo da Carlo, ci sei Carlo, buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, da dove?
2: Provincia di Reggio Calabria.
1: Prego.
2: Io sono un giovane agricoltore, da 30 anni ho un'azienda agricola, olivicola e agrumicola. Il problema sta nel prezzo dei prodotti minimi garantiti, ovvero non c'è un prezzo di partenza base per cui l'azienda può farsi il business plan e programmare i suoi investimenti. Il discorso è il caporalato è sempre esistito. Purtroppo nelle piccole aziende esistito. Una volta c'erano i cosiddetti voucher, che era uno strumento buonissimo per coloro che avevano le piccole aziende, che avevano bisogno di quelle poche giornate dei dipendenti. La nostra azienda ha questi problemi del reperire manodopera. Però
1: tu li usavi, usavi voucher?
2: All'inizio sì.
1: Cioè i voucher erano, tu li andavi a comprare, li pagavi 10 euro l'uno corrispondente a un'ora e poi il lavoratore ne incassava 7,50.
2: Ne incassava alla posta, sì.
0: Esatto,
2: perfetto.
0: Andava in posta, sì.
1: Perché sono stati tolti, Davide? Scusami, poi ti faccio continuare.
3: Perché si sostenne che favorivano il precariato. Cioè era stato, la misura era stata a suo tempo introdotta in parte da un governo di centrodestra, in parte da un governo Renzi. E poi tolta dalla decisioni successive perché favoriva il precariato.
1: Cioè tu invece di assumermi assurda, anche a tempo determinato mi continuavi a dare i voucher. Questo era il ragionamento.
3: In realtà senza i voucher favorisci il nero, perché è decisamente peggio.
0: Molto spesso le aziende richiamavano quelli che magari erano appena andati in pensione perché si poteva fare col voucher anziché appunto scegliere un giovane e assumerlo e formarlo.
1: Certo. Carlo, scusami, prego.
2: E niente, ad esempio nel nostro settore, oleario, agrumario, poco fa sentivo parlare delle arance a 3 euro, no? Quando ti parte un prodotto per una spremuta a 10 centesimi al chilo, tu non riesci a pagare né dipendenti, né gasolio, né non ti rimane nulla, nulla. Quindi il problema è il prezzo minimo garantito all'origine.
3: Il prezzo minimo garantito?
2: Sì.
3: Esistere.

0: non esiste per niente,
1: non esiste per, non può esistere, perché nell'era della globalizzazione ci scontriamo con i mercati esteri.
0: Non esisteva neanche nell'epoca della pietra, perché il prezzo minimo, però esistono degli strumenti per riuscire a programmare le cose, dipende dalla propria dimensione, esistono i contratti future, cioè la compratore e il venditore si mettono d'accordo, per esempio sul raccolto dell'anno successivo, in qualche modo scommettendo l'uno sul rischio dell'altro, e questo consente uno strumento. Quello che lei dice è profondamente sbagliato, è quello del prezzo minimo per tutelare dalla concorrenza straniera, perché quello tutela lei che c'ha il piccolo campo e offende il consumatore che deve pagare di più. Cioè, ci sarà una ragione per la quale l'Italia è il leader mondiale della produzione di kiwi e nei supermercati trovate l'avocado? E il kiwi viene dalla Nuova Zelanda. L'avocado
1: no, l'Italia ha superato la Nuova Zelanda.
0: È certo che l'ha superata, grazie alla globalizzazione. Grazie alla competizione sulla qualità e sul prezzo. Se lei fosse neozelandese dovrebbe dire: affondate l'Italia, perché devono produrre il kiwi?
1: Ma nel settore oleario, quando poi ci sono gli embarghi dalla Tunisia a prezzi stracciati, il prezzo dell'olio scende sempre giù.
0: Non è un embargo a prezzi stracciati, è che noi in Italia l'olio, lo conosco bene quel mercato, noi in Italia consumiamo ed esportiamo più olio di quello che può essere prodotto con le nostre olive. Sì. Cioè noi non abbiamo olive abbastanza per tutto l'olio che consumiamo e per quello che esportiamo, che è peraltro di buona qualità. Quindi importiamo olive dal Maghreb, che costano anche di meno, ovviamente, fanno concorrenza a chi ha gli olivi in Italia. Ma il nostro problema sui mercati, semmai, non è il Maghreb, semmai è la Spagna, dove fanno tanto olio con qualità, adesso con tutto il rispetto, mediamente più bassa, e che però ha anche un prezzo notevolmente più basso. Si chiama olio d'oliva l'uno e l'altro, anche se l'altro, diciamo, oltre l'oliva c'è tutto il resto, e questo può creare dei problemi, e questo ha a che vedere con le normative che proteggono i prodotti italiani, che infatti
1: poco fa si parlava di fragole, no?
0: Lei ha visto quanto esportiamo di più in Canada prodotti di buona qualità ad alto prezzo? Quello è grazie al CETA. Sì, però il problema è che quelli che lei dice voglio il prezzo minimo, mi dovete proteggere dall'estero, sono gli stessi che il CETA non lo vogliono ratificare. Noi riusciamo a fare quattrini senza neanche aver ratificato i contratti, gli accordi di libero scambio. Perché? Perché c'è chi coltiva opinioni come la sua, che è sbagliata, è profondamente sbagliata. Prego.
1: Niente, la nostra azienda è iscritta al repertorio ELAC dell'INPS, quindi ogni anno noi abbiamo i controlli. Da noi non esiste il caporalato, però può esistere nelle piccole aziende, se non ritorno nei voucher.
2: No, questo è uno spunto.
3: Ok, i voucher. Dai.
2: Questo è uno spunto interessante che ci hai dato. Grazie, Carlo. Grazie mille.
1: Grazie, buona giornata.
2: Ciao. Allora andiamo da Bartolo invece. Bartolo, ci sei?
4: Sì, ci sono, buongiorno a voi.
2: Buongiorno Bartolo, da dove ci chiami? Buona domenica.
4: Io chiamo da Putignano, provincia di Bari.
2: Prego.
4: Io volevo dare un suggerimento, se può essere tale, perché sono in agricoltura, in zootecnia da una vita. Sì. Ho superato gli 78 anni e sono ancora costantemente sul campo. Non ho mai incontrato una associazione di categoria che hanno gli operatori

0: morti, quando muore qualcuno, quando c'è un incidente stradale, poi vengono chiamati e vanno con le bandiere al Brennero, vanno con le bandiere a Roma, ma per quale motivo io devo andare con le bandiere e lasciare mia moglie per due giorni, per che cosa? Quando invece ho incaricato un responsabile, lo abbiamo votato per andare a curare i nostri interessi.
1: È compito delle associazioni di categoria, Davide, Andrea, vigilare su questi comportamenti, certo. Immagino che non li appoggino, e questo assolutamente no, però forse gli organi preposti a controllare sono altri, no?
2: Allora bisogna distinguere, intanto non escludendo l'ipotesi che però ora possa anche giovarsi due giorni, diciamo così, di assenza, diciamo.
3: Vai a prendere
4: Davide, la bandiera Davide.
2: Insieme ai suoi amici,
3: ti procura la bandiera,
2: che ci possa essere un po' più tranquilli, ma a parte questo, che è ovviamente una faccenda, le organizzazioni di categoria dipende. Ci sono per esempio le organizzazioni delle cooperative, che per iscriversi all'associazione occorre avere determinati requisiti, e hanno anche organi ispettivi per controllare quei requisiti. Però attenzione, le organizzazioni controllano per quel che riguarda la coerenza con lo scopo associativo. Poi è chiaro che se l'ispettore trova un crimine, a sua volta lo denuncia. Ma il controllo sul mercato non spetta alle associazioni. Certamente, voglio dire, se l'ordine dei giornalisti, l'ordine degli avvocati, che perché sono per la chiusura dell'altro, ma se le associazioni di Confindustria, della Confapi piccole imprese e così via, andando per tutte le altre associazioni di categoria, facessero dei controlli più stringenti, male non fanno, ma il compito del controllo per l'interesse collettivo è di altri.
1: Bartolo?
0: Non capisco, ma ben dico, perché il discorso diventerebbe
2: era Ferrini.
4: Ma
2: del...
4: ma
2: è giusto, quello che dice lei. La categoria, il gruppo, la cooperativa, anziché la Conf qualche cosa, esercita controlli relativamente all'oggetto sociale, cioè al fare le cose come diciamo, per i quali abbiamo creato la nostra associazione. Mentre che so, la regolarità fiscale, la regolarità previdenziale, la regolarità della sicurezza, riguardano i controlli esterni. Questo non significa che quelli interni siano insignificanti, che per esempio se io faccio un controllo in una cooperativa che è della mia associazione e trovo che non ci sono gli elementi di sicurezza per i lavoratori, non è che me ne vado e dico ragazzi, cioè, avvio una cosa per sollecitare, se no vi butto fuori. Se c'è un reato, a quel punto mi fermo, devo andare
4: ma sul reato, scusate, io adesso dico una roba, fatemi essere populista e strappare un applauso come Miss Italia che vuole la pace nel mondo, però finché c'è un reato credo che siamo capaci tutti di vederlo. Io però resto scioccata dalla crudeltà e dalla atrocità, dall'esagerazione. Cioè questi quattro braccianti sono stati bruciati vivi. Sono andata a ripescarmi, ed è combinazione quasi l'anniversario, drammaticamente 14 di giugno, ma vi ricordate 2 anni fa la vicenda di questo bracciante indiano a Latina che si era tagliato un braccio? E non è stato soccorso, l'hanno caricato sul furgoncino, l'hanno scaricato davanti a casa con il braccio che si era staccato in una cassetta di plastica, è morto.
3: La frutta.
4: È morto, ovviamente. Cioè, ma questo è questo mondo di cui stiamo parlando. Quindi qua i reati ci sono, ma sono di una atrocità che altro che crimini di guerra.
2: Allora,
4: questi
2: sono i reati che non puoi non vedere, perché ovviamente c'è il morto.
4: Ma tutto quello che c'è prima?
2: Lì ci sono molti tipi di reato che effettivamente puoi non vedere. Per esempio, se io pago regolarmente la manodopera con bonifico, questi bonifici sono finalizzati su delle carte che non sono in mano al destinatario, ma sono in mano ad altri e le utilizzano. Quello è un reato, però non lo vedo come collettività, sto dicendo, non come...
3: Certo.
2: Non è così evidente, non è così solare. Certo, quelli che vengono bruciati in macchina o quello che gli trancia un braccio, per forza che si vedono. Troppo
1: Nino,
2: tardi.
1: Nino, ci sei? Grazie Bartolo, grazie mille. Prego Nino.
0: Nino? Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Nino, buongiorno.
1: Da dove?
0: Ciao, Carice, buongiorno e complimenti per il programma.
1: Grazie,
0: la
1: Nino.
0: Cosa che ha detto la ragazza, la signora che ha intervenuto, il fatto che il reato c'è.
1: Sì.
0: A questi ragazzi nemmeno il minimo gli volevano dare. Questo è il discorso, perché le hanno bruciate.
5: e non è corretto ovviamente fare questo.
1: Oh, chiaro.
5: Questa è la mia ovviamente. Certo.

0: Non c'è dubbio, siamo tutti d'accordo.
1: Cioè nemmeno il minimo gli hanno dato, proprio le hanno proprio uccise, cioè proprio, cioè, nemmeno a peggior nemico si fa così. E poi un'altra cosa volevo dire.
0: Tu lavori in agricoltura, scusami per caso, lavori in agricoltura? Cioè,
1: lavori no, non sono un agricoltore, sono una persona che giustamente dispiace queste cose.
0: Okay,
1: e quindi per... ovviamente Pamparano e Giacalone sono palermitani come me. E no, quindi no, veniamo no, dalla gavetta.
2: No, Pamparana no.
0: Viene dalla gavetta, no, però in un'altra regione.
3: Con tutto allora, se lo merita, non sono, ma neanche se si applica, ci può...
4: no, grandi amici a Palermo, città meravigliosa che amo.
1: Sì,
4: quindi,
1: sì,
4: per
1: sì, è una bellissima città, una bellissima città. Ora in questo periodo è stato. Scusa se cambio un attimo argomento.
3: Non parliamo di Dua Lipa.
1: Esatto, è andata all'apice,
2: Davide,
1: all'apice del mondo. Quindi...
4: Non parliamo di
2: Dua Lipa?
0: Sì, le nozze.
2: Blindatissime.
1: Andiamo all'apice del mondo.
0: Siamo solo perché stati, non siete stati invitati, siete solo invidiosi.
1: No, ma è stato non avevo i soldi per fargli il regalo, per dire la verità. Ah.
0: Senti, quindi qual è il punto, secondo te?
1: Che queste cose non avvengono per queste persone che vengono a lavorare in Italia, però... Non nemmeno giusto, meno il minimo giusto gli devono dare a queste persone, era corretto darglielo, poi le cose si aggiustano sempre in tutti i casi. Ti auguro buona giornata.
0: Grazie, Nino. Grazie.
2: Nino.
0: Allora, gran finale, poi ci salutiamo.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E oggi ci salutiamo così, sembra fatto apposta, ma questa canzone ha un titolo che poi viene in qualche modo spiegato nel testo di questa canzone. L'onestà, che cos'è? Non è soltanto un dono raro, è rarissimo e ha qualcosa a che fare con la solitudine. Billy Joel, Honesty.

0: Venga messo agli atti che Galletti ha detto che l'onestà non esiste.
1: Ma sì, il mondo ideale. No, esiste, però.
0: Non fare filosofia adesso, perché non abbiamo tempo.
2: Allora, il nesso con la solitudine, andiamo avanti.
0: Billy Joel, il nostro Millennium Hit, a chiudere l'indignato speciale.
1: Allora, grazie regia a Milano, a Gigi Resta più ingegno, a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Davide Giacalone.
2: Grazie a voi, a domani mattina.
1: Grazie a Andrea Pamparana, domenica prossima.
3: Alla prossima, buona settimana.
1: Grazie a Barbara Sala, Milano.
0: Grazie Enrico Galletti.
1: A Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi. Adesso l'edizione delle 11 del giornale orario. Buona domenica a tutti e grazie.
0: Ciao. Anche a Mara, in provincia di Sassari, pochi secondi alle 11.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Tommaso Angelini. Prosegue la visita di Papa Leone XIV in Spagna. Ci aggiorna Massimiliano Mantiloni.
6: Sono 1.200.000 le persone presenti a Plaza de Cibeles a Madrid e lungo le strade adiacenti per assistere alla celebrazione della Messa del Santo Padre e al rito del Corpus Domini, imponente allestimento per la Messa con 400 cantori, 2.000 sacerdoti per la comunione, 22.000 volontari, 42 maxischermi. Nel secondo giorno del suo viaggio in Spagna, il Papa, prima della Santa Messa, ha attraversato il cuore della capitale spagnola a bordo della Papa Mobile tra due ali di folla, quindi ha ricevuto dal sindaco la chiave d'oro della città, che Madrid continua a essere una città accogliente e inclusiva dove la vita in società si ispira ai veri valori umani. È questo il messaggio che Leone XIV ha lasciato firmando il libro d'onore. Nel pomeriggio alle 16.30 avrà un incontro privato con membri dell'Ordine di Sant'Agostino presso l'Annunziatura Apostolica. In serata il Papa si riunirà al Movistar Arena con rappresentanti della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Parteciperanno figure come Antonio Banderas.
5: Andiamo in Israele. Sparatoria nel nord di Tel Aviv, nella zona di Sharon. Il bilancio provvisorio è di un morto e quattro feriti. La polizia israeliana sospetta una matrice terroristica. Uno dei presunti assalitori è stato neutralizzato, mentre un secondo sarebbe in fuga. Torniamo in Italia. Tentata rapina questa mattina a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, alcuni uomini a bordo di un SUV avrebbero cercato di assaltare un 17enne alla guida di un'auto. Nel tentativo di fuggire, il ragazzo è finito contro alcune vetture in sosta, rimanendo illeso. I rapinatori avrebbero esploso anche alcuni colpi d'arma da fuoco, senza causare feriti. Infine il tennis. Oggi la finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev. Enzo Tamborra.
7: Un anno dopo la splendida finale persa da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, ci proverà Flavio Cobolli a sfatare il tabù che non vede azzurri trionfare da 50 anni nel torneo maschile del Roland Garros dopo il trionfo di Adriano Panatta nel 1976. L'ex promessa del settore giovanile della Roma dovrà sovvertire il pronostico contro il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che ha l'occasione della vita per vincere a 29 anni il suo primo titolo Slam. Ma Cobolli, che da domani sarà il numero 10 del mondo, ha un precedente al quale aggrapparsi, quello del successo su Zverev ottenuto di recente sulla terra rossa di Monaco. Dalla sua parte anche la spensieratezza di chi ha già superato se stesso e la freschezza di chi, complice il forfè di Arnaldi, non mette piede in campo da 4 giorni.
5: È tutto, ora il traffico.
4: Via Radio.
8: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 16 Napoli-Canosa. Per un incidente è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Si tratta del tamponamento tra un camion che si è intraversato, una moto e 2 auto. E chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e mettersi sulla statale 7 via Appia e rientrare in autostrada da Avellino Est. E 4 chilometri di coda li troviamo sulla 9 Lenate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera e per attraversare la dogana occorrono 40 minuti, mentre il traffico è congestionato con 6 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba-Ugovizza verso Tarvisio con tempi di percorrenza.

0: corsa di un'ora circa. E infine sulla 7 Serravalle Genova c'è un chilometro di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Noi cominciamo già a ridere ancora prima di cominciare.
4: Però possiamo fare un attimo al volo solo. Poi spieghiamo perché.
1: Lo spieghiamo subito se vuoi. Prima facciamo le presentazioni, poi spieghiamo per quale motivo. Da Milano, Paolo Cavallone,
5: Carlo Elli,
1: Charlie Gnocchi
6: e Carolina.
0: Allora, buongiorno, Carolina, a tutti.
1: Buongiorno Carolina. Ciao. Stamattina si è presentata come praticamente si è alzata dal letto con la sottoveste.
0: No, non è vero, no. È un vestitino estivo.
1: Sì.
0: Perché è arrivata l'estate ufficialmente. Fa molto caldo, 7 sì. giugno oggi
1: 35 gradi.
0: E comunque per dormire ho delle cose migliori.
1: Sì. Ecco, io non lo voglio sminuire, ma ho incontrato Stefania Orlando che era vestita come te. A farla la spesa.
0: Io come dici sempre sono un mix tra Patrizia Pellegrino, Stefania Orlando, sì. Chiara Ferragni,
1: Sharon Stone, Cameron Diaz, Madonna. Ci metto anche oggi Patrizia Pellegrino.
4: Io ci metterei anche un pizzico di Dua Lipa, così.
1: Bionda però. Carlo Eli ha avuto una grande idea. Svegliamo Dua Lipa che ha fatto festa tutta ieri.
7: Anche perché voglio dire, ieri sera ha fatto tardi, sì. Ho saputo che alle 4 del mattino era ancora in giro per Bagherino.
0: Eri sì. con lei?
7: No, assolutamente no, c'è Callum con
1: c'è
7: lei.
1: C'è Callum con lei, che sai cosa ha detto? Oggi voglio vedere Cobolli.
0: Ah no, pensavo avesse detto fammi vedere le unghie dei piedi.
1: Oggi sarà sciopero e guarderà Cobolli nella finale contro Zverev.
7: Però posso dire che Dua Lipa sti tre giorni veramente sta faticando tanto. C'è sempre da fare.
4: Beh, ci sono tutti quelli che abitano nella zona che hanno i telefonini ormai appiccicati alle finestre, è tutto un rec e continuo per vedere le feste e immagini che ci arrivano. Vabbè, ma non parleremo di questo oggi.
1: No.
4: C'è Olivia Rodrigo, iniziamo con lei, dai, queste due belle ore.

0: Tony F. Gaia, sesso e samba, due cose che a noi tre proprio, cioè...
1: Beh, un po' di samba a me è rimasta, un po' di samba ce l'ho ancora.
0: Anche a me. Il sangue?
1: Non lo so.
2: Io ho
0: il caso brasiliano, più samba di così. Ma come casa brasiliana? Se n'è andato in brasiliano?
2: Ma è come se fosse sempre a casa mia.
3: È rimasto dentro.
0: Hai condiviso anche una foto del brasiliano ieri.
2: Mi ha mandato una foto di lui in Giappone che ha già agganciato una giapponese.
0: Ma pensa un po', incredibile.
3: Ci scrivono al 378 378 1025, mi sa che è un furbacchione un po' come te. Bene, di che si parla oggi, visto che mi stavo facendo gli affari miei?
0: Ma guarda, è successa una cosa strana, tu dovresti
1: stato per cambiare
3: che fosse che mi stessi facendo gli affari miei, o che sia successa una cosa strana?
0: Tutte e due.

0: occupiamo solo di cose strane.
1: Dici, allora,
2: comunque, una notizia che tu stessa hai girato. Sei assolutamente, sei la nostra pusher delle notizie, insomma, in poche parole. Allora, qualcuno, penso che sia americano, si è trovato sul proprio conto corrente bancario mentre faceva la spesa 20 miliardi, credo, di dollari. Ecco.
1: Cioè, lui è andato alla cassa, è andato alla cassa a pagare e ha scoperto che sulla carta di credito aveva
0: compro un supermercato!
1: 20 miliardi aveva.
0: Posso fare 20 miliardi? Una domanda istantanea. Quanti zeri sono 20 miliardi?
2: Che ne so, ragazzi, non lo so.
3: Io voglio sapere. Io voglio sapere.
2: Abituato con i soldi.
0: Io dico 10.
3: Voglio sapere perché. Cioè, come è successo? Come è stato possibile?
2: A qualcuno ha sbagliato, ovviamente.
3: Hanno fatto un bonifico per errore.
2: Sì, per errore. Poi ci vuole
3: ma
2: la fattura.
3: Ma a me non capita
2: anche.
3: Mai questa roba.
2: Mai.
1: Anche
2: mai,
1: perché
2: mai,
1: devi
2: mai.
1: Immediatamente cercare come spendere. Carlo ha subito suggerito: compro supermercato, cara la mia cassiera, ti sposo.
2: Ma la catena proprio.
1: La catena alimentare. Ma tutto compro. E in quel momento lì devi cercare di spenderli subito per evitare di... Poi non so fino a che punto, perché è un errore bancario. Io, in qualche maniera
2: poco.
1: Ti vengono a pizzicare.
0: Secondo me le mie multe, con le mie multe... Le saldo 20 miliardi. Posso fare la domanda?
1: Te la
2: Falla
1: senti?
2: Se ce l'hai.
1: Te la senti?
0: 378 1025.
2: Sì.
0: Quella volta che vi è arrivato, vi è arrivato un regalo inaspettato.
3: Bella! Ma bella!
2: È riuscito a fare un domandone.
0: Anche
2: vero.
0: Un bonifico, anche un bonifico.
3: Incredibile.
1: Carolina, raccontati quando hai trovato la Ferrari sotto casa.
3: Vi dico solo che c'era anche Charlie.
4: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

0: Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone su RTL 102.5, 11:20 minuti. Allora, bell'argomento per questa prima ora di No Profit. Viva
1: bello.
0: L'Italia, quello
1: bravo.
0: Che riceve 20 miliardi di dollari sul conto corrente bancario, ma si parla di regali, quelli inaspettati, ricevuti.
2: Sono belli 20 miliardi, ma potrebbero anche sparire subito perché
0: spariscono subito.
1: Ma la domanda è: se uno riceve inaspettatamente una somma di denaro e la spende, poi è obbligato a restituirla?
0: Sì,
1: se non
0: le
1: ce
0: rate,
1: l'ha più, come fa?
0: Fa delle rate per la sua vita e anche quella dei nipoti e dei pronipoti.
2: Allora, siccome sono, sono diciamo professore universitario,
3: da quando?
0: Tu sei un docente?
3: Da quando? Vabbè, comunque
2: sono un docente.
1: Soprattutto di quale facoltà?
2: No, poi dopo ti spiegherò. Vai.
3: Vabbè, leggiamo intanto un amico che ci manda un messaggio. Dice: il mese scorso mi è arrivato un bel regalo da una persona che non conoscevo e non ho potuto restituirlo, anche se sono andato a trovarlo dicendogli: sicuro che è per me? Era una bella multa da Velox. Guarda che io la ringrazio, ma non è che avevo chiesto.
0: Non ero io, sei sbagliato.
3: C'è un vocale, c'è un vocale.
0: Sentiamolo. Forse.
2: Ce l'abbiamo?
0: No.
3: Sì. Bene.
1: Beh, comunque vi posso dire che a me piacerebbe tantissimo ricevere un regalo inaspettato. Se volete farmelo per la prossima settimana.
2: Noi lo sappiamo che cos'è.
1: No, io faccio finta.
0: Cioè, ma da noi tre? Da noi tre?
1: Certo, in da genere, voi tre, sto con voi.
0: Comunque non è un regalo, è una richiesta questa.
1: No! Oh.
3: Facciamo così.
1: No.
3: Una richiesta inaspettata.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
15: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
16: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
17: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
16: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
17: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Tutte storie brevi. Tananai e Annalisa su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora, io, Charlie, te lo dico, Paolo, è in un momento particolare. È praticamente in calore.
1: Lascia perdere, lascia perdere.
2: Abbiamo il fiatone perché abbiamo ballato, ma ora dobbiamo lasciare.
0: No,
2: per
0: il calore in questo senso che fa caldo, capito?
2: Lo spazio alla nostra Valentina Iannicelli.
0: Vai, Valentina, Giro d'Italia, ciao. Women. Ciao Valentina.
3: Buongiorno amici, buongiorno. Beh, proprio buongiorno. Così. Allora, siamo a Saluzzo per l'ultima tappa della Giro d'Italia Women. Siamo arrivati a conclusione anche di questa storia che non è stata breve, vi devo dire la verità, è stata lunga, è stata meravigliosa, è stato un Giro d'Italia che è iniziato con il maschile l'8 di maggio, termina oggi, quindi insomma con la versione women ovviamente, quindi noi di RTL 102.5 ci siamo fissati, ci abbiamo dato questo obiettivo di raccontare non solo tutta la parte agonistica, la parte ciclistica che è assolutamente meravigliosa, ma anche tutto quello che riguarda il territorio che ha toccato questa manifestazione itinerante, perché come diciamo sempre questo è un po' un romanzo popolare, quindi siamo partiti proprio dal sud d'Italia, siamo partiti da Cosenza, siamo arrivati fino al nord, perché adesso appunto siamo a Saluzzo in provincia di Cuneo, in Piemonte, da dove partirà tra poco, insomma tra non moltissimo, questa ultima frazione, la nona, come vi dicevo, e Saluzzo è veramente un posto molto molto bello, di impronta medievale, perché è arrampicata, perché si trova in una posizione anche geografica particolare, no? Proprio ai piedi delle Alpi e all'inizio della pianura padana, quindi è questo centro che si vede anche da lontano, un po' arrampicato sul pendio delicato delle colline che arrivano prima delle Alpi, e ha uno stampo, un'impronta fortemente medievale, ma il suo grande momento di sviluppo fu nella fase rinascimentale, quando divenne il marchesato di Saluzzo, di questa famosa famiglia che ha portato al massimo splendore questo posto, che era proprio il capoluogo dello stato di Saluzzo per l'appunto. Quindi, insomma,
0: Valentina, ti diamo
3: importante.
0: 10 minuti per parlarci.
4: Come
0: del marchese minuti? Di Saluzzo.
4: No, io volevo invece dire, professoressa Valentina, lei ha spiegato. Dicami. Ma quando interroga?
3: Sì. Allora, siccome
2: no,
3: oggi l'ultimo
2: non abbiamo registrato
3: scuola,
2: nulla,
3: come al solito, perché siete gli soliti scappati di casa voi, è inutile raccontarvi, certo, perché tanto non vi rimane niente. Io conto sui nostri ascoltatori che invece sono attenti, puntuali e precisi. Sicuramente se li interrogo mi sanno dire dalla prima tappa del giro maschile fino all'ultimo del giro women, ne sono certa. Voi no, su di voi non ci conto proprio. Guarda.
1: Valentina, ecco. Valentina, grazie, basta, complimenti. Su, dai, basta. Basta, grazie,
3: è un piacere.
1: Dai,
0: ecco, sì. Grande Vale.
1: Ci sopravvaluti, ci sopravvaluti.
0: Rimandati a settembre.
3: È vero, esatto, tutti quanti.
1: Grazie, buon giro, Valentina.
3: Ciao.
1: Divertiti,
3: ciao,
1: a Saluzzo, Valentina. E noi, knew it.
3: Ci provo.

0: Nella piaga, nuova canzone Businessman su RTL 102.5, ovviamente no problem, viva l'Italia. Allora, questo americano mi sembra che mentre faceva la spesa si è accorto che sul conto corrente suo bancario aveva ricevuto 20 miliardi di dollari.
1: Ti dirò di più, caro Carlo Elli, lo dico a tutti, che gli ascoltatori sono più bravi di noi perché ci dicono anche cosa fare in questi casi.
2: Allora,
1: è vero o no, Paolo?
2: Sì, c'è qualcuno che poi dopo leggeremo e ha trovato una formula, ma intanto sentiamo una vera norma che ci spiega due cose.
3: Dai, ciao RTL, che cosa Napoli? Purtroppo se ricevi una cifra del genere c'ha soltanto un nome se li spendi: appropriazione indebita.
2: Eccoci.
3: Non si possono toccare, si devono restituire tutti.
2: Grazie.
3: Pure al cambio.
2: Grazie avvocato.
0: Grazie
2: avvocato.
0: È stato chiaro comunque.
4: Sì. Ma meno male che ce l'ha detto, perché noi la prima cosa che avremmo fatto sarebbe stata quella di spenderli.
2: Allora, attenzione, vi leggo messaggio?
1: Dai, vai.
2: La mia ex fidanzata olandese, che viveva e lavorava a New York 10 anni fa, trovò sul conto $500,000.
1: Aia.
2: Sul mio consiglio li trasferì con 10 bonifici da 50k in Olanda.
1: aspetta.
2: E successivamente di chiudere quel conto negli USA. Oh, nessuno gli ha mai chiesto nulla indietro.
0: E forse ha fatto il giro dell'oca.
2: Allora, a parte che stiamo per segnalare il numero alla Guardia di Finanza che ce l'ha chiesto. Allora, 375.
1: No, secondo me no. Allora, non diciamo niente se mandi 100.000 subito a noi.
4: Ragazzi, vi posso dare il mio IBAN?
2: Ecco.
4: Un millino a testa va bene così.
0: Certo che venali però,
5: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
6: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve, ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: contabilizzare le fatture? Fatto.
17: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è...
20: MG.
21: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Fabri Fibra dei giornalisti Pamplona su RTL 102.5. Allora Charlie è stato molto chiaro, ha fatto un domandone chiaro a proposito di fortuna quella volta, insomma, che avete ricevuto un regalo.
1: Un regalo
0: anche essere inaspettato. Siamo partiti da quella notizia, insomma, di quel tizio che mentre faceva la spesa si è trovato sul proprio conto corrente bancario 20 miliardi di dollari.
2: Poi,
0: ma qui cominciano ad arrivare dei messaggi un po' strani.
2: No,
0: però,
2: c'è da dire una cosa, che i veri normal people si sono concentrati sul fatto di come poter ottenere dei benefici da avere un improvviso,
3: no,
2: un improvviso politico.
3: Problema,
2: ma non era quello il discorso.
3: La cosa che a me fa molto ridere è che loro ci stanno cercando di spiegare come disfarci i soldi e metterli al sicuro.
0: Ma come non farci beccare?
3: Ma il problema è a monte, questi soldi noi non li abbiamo.
1: Ragazzi,
0: non sono nostri.
1: Ragazzi, ma siamo sicuri che il tizio non era o Jeff Bezos o Elon Musk?
2: Perché
1: era uno che gli servivano questi soldi.
0: Che va a fare la spesa, Jeff Bezos.
1: Cosa sono? Nocciolini per lui.
2: Per chiudere il discorso di quelli che si appropriazione indebita. Allora, ragazzi, mio padre una mattina era convinto di aver mezzo milione di euro sul conto. È venuto da me tutto contento, fino a che non gli ho detto: papà, guarda che la modalità app è la modalità demo dell'app della banca, che ti fa vedere se tu hai 500.000 euro cosa puoi fare.
0: Pensa che sciopone che gli è venuto.
2: Mi sento boomer, ma sentiamo.
0: È capitato anche a te?
2: No, altre cose in merito, più o meno simili, ma non le racconterò mai, neanche sotto tortura. Piuttosto, sentiamo una nostra vera normal people a proposito di regalo inaspettato.
4: Buongiorno. Vai. A tutti, sono Rita da Roma.
0: Ciao.
4: Il mio regalo inaspettato fu quando compì 18 anni. Mi arrivò la macchina.

0: nuova, la mia prima macchina 126 della Fiat,
1: sì,
0: e fu il regalo di compleanno che di bello. Nonna Anna.
2: Ah,
0: grazie nonna.
1: Col fiocchetto, ma allora, 126 con
2: la, sì, la salutiamo la nostra coetanea che
1: allora 126 del 72.
3: Certo, vedi?
4: Fate una partitella di burraco oggi pomeriggio.

0: Colin Elvis. Colin Elvis.
1: Chiama
0: questa
1: Elvis.
0: Voce da Mor Nofo. Colin Elvis, Dire Straits su RTL 102.5. Intanto la prima delle due ore in No Problem in Viva l'Italia se n'è andata con Paolo Cavallone e Charlie Gnocchi.
2: Cagloelli!
0: E naturalmente lei,
3: Carolina.
0: Alla domenica noi ci siamo sempre, ragazzi. Peste,
4: ci siamo
0: per questa domenica. Poi non si sa. Vabbè,
4: Non ti lanciare in cose che non puoi sostenere. Allarga,
0: devo mettere anche le mani in tasca.
2: Charlie, sì. Oh. Charlie, hai letto la chat? Sì. Bene, torniamo fra poco, dai, forza.
0: Aspetta, andiamo. Anche a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, mezzogiorno in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
2: È domenica 7 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Nelle ultime ore è tornata d'attualità la vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. Scopriamo perché in diretta con Raffaella Coppola. Te Raffaella.
4: Buongiorno Max, c'è una frase che ha colpito: mai visto Festini, anzi mai visto la signora Minetti coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute. Questa frase, proprio messa nero su bianco davanti a un notaio, a segnare la clamorosa marcia indietro rispetto alle parole di Gabriela Mabel de los Santos che erano uscite sulla stampa. Lei è la massaggiatrice uruguayana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti Festini nel ranch di Punta dell'Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. Lei è la presunta testimone che avrebbe dovuto minare le fondamenta dei presupposti della grazia per l'ex consigliera regionale, ma che ha ritrattato tutto il 29 maggio, quando la pratica di revisione della richiesta di grazia sollecitata dal Colle era ancora aperta. Un cambio di rotta, scrivono il Corriere della Sera e la Repubblica, arrivato in ritardo di un giorno sulla comunicazione inviata dalla Procura di Milano al Ministero e poi trasmessa in Quirinale, ma che di fatto rafforza la tesi finale sulla regolarità della grazia concessa a Minetti. Ed è tutto.
2: Spostiamoci a Tel Aviv, in Israele, dove la paura per il terrorismo è di nuovo una realtà. Massimiliano Mantiloni.
6: Un terrorista che ha compiuto la sparatoria a Sharon nel nord di Tel Aviv è stato identificato dalle forze di sicurezza come un abitante di una cittadina araba situata poco a nord del luogo dell'attacco. Aveva un mitra artigianale ed è stato ucciso dalle forze di sicurezza. I militari hanno eliminato anche un secondo attentatore che era rimasto ferito ed aveva cercato di fuggire a bordo di un'auto. La sparatoria ha causato la morte di un 50enne israeliano, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave. Il primo ministro Netanyahu sta seguendo gli sviluppi della sparatoria avvenuta a Sharon nel centro di Israele. Le forze di difesa dello Stato ebraico hanno poi annunciato di aver eliminato in un attacco a Gaza il comandante di una cellula di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre 2023. Intanto in Libano continuano i combattimenti. Hezbollah ha rivendicato attacchi contro truppe israeliane nel sud del paese, mentre la contraerea ha intercettato 2 razzi.
2: E proprio in questo momento Hamas ha elogiato gli attacchi armati nel centro di Israele, definendoli eroici. La resistenza continua, hanno fatto sapere i terroristi. Lo sport, la Formula 1 oggi alle 15 a Monte Carlo, il via al Gran Premio di Monaco. La Mercedes di Antonelli partirà dalla pole position, poi la Red Bull di Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Invece prima alle 14 per il Moto Mondiale si correrà il Gran Premio d'Ungheria, classe MotoGP. Scatterà davanti a tutti Marc Marquez su Ducati ufficiale, che ieri ha vinto la gara sprint. È davvero tutto, c'è il traffico.
5: Via Radio.
7: Grazie, una buona giornata da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Iniziamo con la 16 Napoli-Canosa. Per un incidente è stato riaperto proprio adesso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Rimangono 2 chilometri di coda. Si tratta del tamponamento tra un camion, una moto e 2 auto. E un altro incidente tra 2 auto sulla 14 Bologna-Taranto causa 4 chilometri di coda tra la diramazione di Ravenna e Imola in direzione Bologna. Una al momento la corsia sia al transito. E sulla 9 Lainate Chiasso ci sono 4 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Per attraversare la dogana occorrono 30 minuti, mentre il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio e anche in direzione opposta tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Queste le principali notizie, al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: No problem!
9: Viva l'Italia!
0: Che bel corretto a tre, complimenti, eh? Iniziamo così la seconda ora di No Problem, viva l'Italia, mezzogiorno e 5 minuti di questa domenica 7 di giugno. Allora ancora l'appello, Paolo Cavallone!
10: Ineffabile!
11: Grazie,
10: Carlo Elli! Sconvolgente.
0: Sconvolgente.
4: Era un mix tra convolgente e sconvolgente.
0: Charlie Gnocchi.
10: Imprevedibile.
0: Poi
4: sono curiosa.
0: Ecco.
11: E
9: Carolina.
4: Vai. Dimmi.
10: Monumentale.
12: Carolina.
4: Vedi, questo serviva ieri che cercavamo marito.
0: Ma niente, vale lo stesso anche oggi.
4: Dai, però ci abbiamo risolto, ieri mi sono sposata.
0: Ah sì?
11: Hai visto? Contro
0: che
11: chi?
0: Notizia.
11: Contro chi? Vogliamo il nome.
4: Dai.
11: Vogliamo il nome. Vogliamo il nome.
4: Era un blef.
10: Sono passato da casa tua, non ho visto nessuno.
11: Ma come? C'era sotto casa Lady Gaga con Deci, non l'hai visto?

0: C'è sempre una canzone Ligabue su RTL 102.5, mezzogiorno e 12 minuti. Voilà, questa potrebbe essere l'ora.
1: Cosa?
0: Cosa? No, sto guardando Carolina. Questa è l'ora dell'aperitivo, ecco, diciamo, sì, di domenica si usa in molte piazze italiane più o meno grandi. Cosa c'hai, Carolina?
2: No, è che Paolo ha fatto una battuta prima di entrare in onda, io l'ho capito adesso.
0: Meno male.
2: Mi è arrivata dopo, ma va bene.
1: Meglio va bene, ci siamo, perché adesso magari la domenica è un po' l'orario del brunch questo, no? Perché adesso non è più l'aperitivo, la domenica si fa il brunch.
0: Hai ragione.
3: È un aperitivo rinforzato.
1: Aperitivo si fa la sera, alle 18.
0: Scusami, allora parliamo di brunch.
3: Allora, possiamo parlare anche di apericena.
2: No, parliamo di aperitivi, perché la scienza dice che chi spende tutto in aperitivi e cene vive più a lungo.
1: Attenzione, però, fermi tutti. Dove l'hai trovata questa notizia? Spiegaci perché, che la cosa fa molto ridere.
2: Allora, questa notizia l'ha mandata mio papà sul gruppo della famiglia.
1: Riferito a
2: mio fratello, che passa le giornate a fare aperitivi in giro per la città.
0: Con la carta prepagata da tuo padre.
2: Esatto, ecco. Il commento è stato: se non dovessi arrivare a 100 anni non si offende nessuno.
1: Soprattutto visto che usi la mia carta.
2: Esattamente.
0: Ma sta cosa è vera? Cioè, più fai aperitivi, più campi? Questa cosa.
3: Beh, allora proviamo a sentire i nostri veri normal. Secondo voi, al 378 378 1025, andare a magnà, andare a fare aperitivi, fa vivere più a lungo?
0: Comunque, Charlie, ti volevo dire una cosa. Noi avevamo deciso di non lanciare
3: lo so, ma io ve l'ho fatto apposta.
1: Sì, fa vivere più a lungo.
3: Io ve l'ho fatto apposta.
2: È che lui ha bisogno di un riscontro, ha bisogno di essere assecondato.
1: Ricordiamo una cosa importante, che questo sondaggio è stato effettuato da una grossa azienda che produce aperitivi, quindi ricordiamo che queste cose tante volte capito, entrano in circolo proprio per far sì che, visto, faccio l'aperitivo.
0: In circolo entra anche qualcos'altro.
1: E comunque,
0: poi alla fine,
1: se non vivi 100 anni a 70 schiatti sereno, comunque, perché hai fatto tanti begli aperitivi, mettiamola così, come gran finale di questa storia.
2: Si parla di buon umore in generale.
1: Muori ridendo, dai.
0: Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Harry Styles su RTL 102.5. Il titolo della canzone è Aperture.
1: Beh, viene subito in mente l'aperitivo, quindi Aperture.
2: Non era Aperitur? Aperitur, che è più bello. Aperitur.
3: Perché è un aperitivo in tour.
0: Sì, tra l'altro, bello. A proposito di aperitivi, Charlie ha pensato già di fare un business, no?
1: È un'app che dà a tutti la possibilità di sapere dove si prendono gli aperitivi a miglior prezzo nella zona.
0: E come si chiama questa app?
1: Aperitivo.
3: Io la chiamerei app, però. Però
2: no, perché può sembrare sponsorizzata.
0: Esatto,
2: però
0: non va bene,
2: manca
0: non va bene.
2: Una consonante e siamo già punto a capo. No, piuttosto sono tanti piuttosto. Amici d'accordo sul fatto che dicono preferiscono vivere una vita di divertimenti che, sì. piuttosto che morire in salute. Allora di conseguenza se la godono e dicono che l'aperitivo porta comunque a star meglio.
0: Dice che porta bene?
2: No, porta a star bene.
3: Beh, il senso era che comunque
2: non toglierti
3: allunga...
2: niente dalla vita, ecco.
3: Che allunga la vita.
0: Non siamo un po' seri però su sta
3: mamma
0: cosa.
3: Mamma mia.
1: Ah sì, ma sai dove l'ha letta questa notizia? Sul Corriere del Beone.
0: Allora sabato sono tornato nella mia città e ho visto che la facciata decorata del comune avrebbe bisogno di essere restaurata. Così mi sono informato su artbonus.gov.it per raccogliere i fondi necessari.
3: Giusto, l'art bonus serve proprio per tornare e trovare i fondi necessari per restaurare e riqualificare quelle piccole e grandi opere d'arte che ci sono nel nostro paese.
1: Brava Carolina, infatti io e tanti altri concittadini abbiamo fatto una donazione, anche piccola, dedicata proprio all'opera che vogliamo salvare e avremo anche un beneficio fiscale del 65%.
2: E allora sappiate che tutte le informazioni sono a vostra disposizione su artbonus.gov.it.
0: Torniamo tra poco.
2: State lì.
4: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
5: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. RTL

0: Maroon 5, What Lovers Do su RTL 102.5. Allora torniamo agli aperitivi, interessano tanto i nostri veri normal people. C'è un bel messaggio scritto, lo vogliamo leggere?
1: Magari, dai.
0: Leggo io?
1: Vai.
0: Allora, ieri sera aperitivo, 4 gin tonic, un Cinar Spritz. Stamattina non sembrava proprio che si fosse allungata la vita.
1: Vabbè. Adesso. No, scusa, ragazzi, lanciamo l'appello, bevete ma moderatamente.
2: Giusto.
1: No, perché voi ve lo siete dimenticati, ma non bisogna bere troppo.
0: Non ci siamo dimenticati
3: Ma non si parlava di quello, si parlava di aperitivi in generale che allungano la vita perché sostanzialmente ti fanno passare un momento di divertimento, di benessere. Sì.
0: Basta non esagerare.
2: Attenzione, perché c'è un vero normal people che si vuole esprimere in merito, sentiamolo un attimo.
4: Dai. Marolina, ma sì, dai, portati anche i Babylon, sai. Facciamolo, stai per i team in compagnia.
2: Sì, tanto sai che noi Babylon, essendo innocui,
0: non ci basta un cicchetto.
3: Lui è Carolina, ti sposo io, ti sposo.
2: È un clone, un
3: ciao,
2: clone.
3: Ciao amico.
2: Grazie, allora. Grazie a tutti i veri normal people che sono sempre attenti e si divertono con noi a ogni nostra stupidaggine che raccontiamo. A proposito, li vogliamo coinvolgere in quella che è stata una rubrica che aveva raccolto già qualche tempo fa un sacco di adepti, ovvero il sapevate che.
0: Sì, ma è una leggera modifica facciamo, rispetto al solito.
2: No, nel senso che coinvolgiamo voi, cari ascoltatori, a darci il vostro sapevate che. Facciamo un esempio.
1: Carolina è una campionessa, quindi tira fuori una delle tue vecchie, dei tuoi vecchi cavalli di battaglia.
0: Una perla.
1: Una perla.
3: Vado.
1: Vai.
3: Tu devi fare sapevate che però.
1: Sapevate
3: che il porto dove non arriva olio, sale e pepe si chiama Puerto Escondito.
2: Bella. Va bene, allora aspettiamo i vostri vocali 378-378-1025. Se avete fantasia in merito, divertitevi con noi con i vostri sapevate che. Vi aspettiamo.
0: Novità!
2: C'è un new hit, sentilo!

0: melodia.
1: Poesia, Sal Da Vinci, la sua nuova canzone per quest'estate 2026 su RTL 102.5, il nostro new hit. Allora,
2: palla,
1: a proposito del sapevate che,
3: sì.
1: Allora invitiamo i nostri veri normal people a mandare il sapevate che proponibili, giusto Paolo?
3: Sì, non volgari.
2: Perché se, tante volte insomma, ci sono delle differenze che sarebbe bene non
1: direi proprio.
2: Vabbè, no, comunque, volevo salutare Giacal, che si firma così. Sì. E Giacalone, secondo voi?
1: No.
2: E Giacalone, no, Giacalone.
3: Ne dubito.
1: Lui ci diverte, no, credo.
2: Sapevate che facevate ridere con la rubrica sapevate che?
1: Bella anche questa.
3: Oggi
1: bella
3: la stiamo
1: questa.
3: Riproponendo, sì, sì. Proprio perché ha ricevuto grandi consensi.
1: Allora, allora, se sei d'accordo, vado di sigla? Vado?
2: Ma di che? Dai, facciamo, no, facciamo adesso. Adesso, dai, poi dopo aspettiamo, sì, i veri norma, va bene?
3: Dai.
2: Siamo pronti?
1: Allora,
2: dai,
1: vado,
2: dai,
1: vado, dai. Sapevate che?
3: Però ci vuole anche la musica.
2: No,
3: vabbè,
2: no,
3: faccio così.
2: C'era la rampa adesso.
3: Sapevate che il coniglio, quando si dichiara innamorato, regala alla sua coniglietta un anello 24 carote?
1: Sapevate che?
3: Sapevate che l'ape che fa il pisolino pomeridiano si chiama l'ape Nichella?
1: Ah,
2: beh, c'è anche l'aperitivo, allora, visto che avevamo parlato,
3: certo, di... e c'è, sì, anche, sì, l'animale più chiacchierone di tutti.
1: Ma c'è anche il terzo, lo
3: l'ape tegola. La stavo dicendo, mi stai bruciando.
1: Vabbè, meno male, 15 secondi mancano.
2: Sapevate che c'era ancora una?
1: Dai.
3: Sapevate che se una mucca arriva sulla spiaggia probabilmente è in vacanza?
1: In vacanza mi piace. Questa mi piace.
4: Questa mi è piaciuta molto.
2: Dai, aspettiamo i vostri 378-378-1025. State con noi, torniamo fra pochissimo.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
14: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
15: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
14: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
15: Adesso vado a scegliere anche la pizza!
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Musical Dua Lipa su RTL 102.5. Si è svegliata, a proposito, notizia dopo la nottata e i divertimenti di ieri. Dua Lipa, che sta a Bagheria in provincia di Palermo, ci ha chiamato e voleva sentire un
1: suo marito. Suo marito ci ha chiamato: perché non mettete mai un pezzo di mia moglie? Sì, e sì, noi gliel'abbiamo messo come regalo di RTL.
2: Sì, sì, ha telefonato lui e ha detto: pronto, callone.
0: Ma non è canadese? Allora non è canadese,
1: è callone.
2: Ma sai, tu lo sai che in Sicilia è talmente bella quella regione, sono talmente belli gli abitanti. Dopo due minuti che sei lì e assumi il dialetto, assumi le cose, ti trovi, infatti, a meraviglia.

0: bella, bella, molto bella, brava. Amacarena, avete capito? La maca,
1: Non c'è bisogno di spiegarla.
2: Tranquillo, Charlie, calma, abbiamo capito. Un altro, dai.
3: Sapevate che Carolina non è re, ma principessa?
4: Quella
5: più questa regina, più addirittura personalizzata con il cognome, tanta roba.
0: Tanta roba, bravo. Abbiamo un altro?
2: C'è un altro? Sì, sì. Sentiamo. Sì,
6: sapevate che i piccoli egiziani vanno all'asilo Nilo?
0: No, questa è molto bellissima. Bella questa, asilo molto Nilo bella. Me la gioco anch'io.
2: Sì, sì. Va bene,
5: questa è bellissima.
4: Un amico scrive: sapevate che il collirio si usa sul collo, ma per il mal di collo? E invece negli occhi va messo l'occhirio, va riformulato un po' meglio, ma l'idea
0: c'è. Però c'è l'idea, c'è
4: l'idea, c'è dell'occhirio, collirio. Vabbè,
5: Beh, io posso dirvi una cosa?
2: Sì.
5: Che c'erano due persone che guardavano all'aeroporto un aereo e uno fa: guarda l'aereo di Colla, e quell'altro gli fa: no, ma dai, ma l'aereo di Fero.
4: Uela!
0: Ragazzi, standing ovation,
4: Se non sei di Roma, questa ti arriva male, però. De Colla e De Fero.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: E interagisce con te.
1: E aspetta. La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. E?
2: E adesso?
0: E?
3: E dopo il ricordo? E adesso?
0: E adesso vado a fare l'aperitivo.
2: Ah, bene, bene, bene.
3: E viva, viva.
2: Il brunch.
3: Siamo in chiusura, cari amici. Grazie a tutti i nostri veri normal people. Ci stiamo dedicando al nostro millennium. Personalmente la ritengo una delle canzoni che possono essere classificate come opera d'arte della musica. Stiamo parlando dei Queen e Innuendo. Che bella di

0: Innuendo i Queen, grandi protagonisti di questo Millennium Hit su RTL 102.5. E prima di chiudere ufficialmente questa puntata di No Problem Viva l'Italia, ancora spazio ai nostri veri nomad
1: people. Sì, perché sono in tanti, arrivano al 378-378-1025 messaggi su Sapevate Che, molto divertenti. Gigi è contento di premere play.
2: Sapete cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale?
0: Cosa fanno?
2: I legali.
0: Dai, secondo.
1: C'è un'altra? Vai.
3: Sapevate che un pollo è andato in prigione? Sì, è stato dichiarato in stato d'arrosto.
0: Bella, bravo.
1: Allora,
0: bravi,
1: bravi. Mi raccomando, studiate per domenica prossima, che Sapevate Che a vostra disposizione, cari veri normal, datevi da fare. Grazie Pio e grazie Gigi Resta. Grazie Pio Ingegno.
0: E grazie naturalmente a grazie Graziello. Grazie a Paolo Cavallone.
4: Carlo Elli.
0: Charlie Gnocchi.
5: Carolina,
6: sposo grazie. Io.
7: Alla prossima.
0: Anche a Torricella, in provincia di Taranto, sono le 13.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona giornata, buona domenica da Enrico Galletti. Oggi a Londra il vertice dei volenterosi con Zelensky, un tavolo che arriva in un momento di grande tensione. Massimiliano Mantiloni.
10: Il leader ucraino Zelensky incontrerà oggi pomeriggio a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer. Al centro del vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi c'è la strategia da adottare contro quella posta in essere nelle ultime settimane da Mosca. Zelensky ha infatti proposto un incontro al presidente russo Putin, che ha respinto l'idea fino a quando non sarà stato negoziato un accordo definitivo per porre fine alla guerra. Kiev ha recentemente intensificato gli attacchi con i droni sui territori occupati e sulla Russia, in risposta ai bombardamenti quotidiani delle forze di Mosca sul suo territorio. Nella notte in Ucraina due persone sono morte per attacchi di droni russi, a Zaporizhia, dove si è registrato anche un blackout elettrico, e a Dnipro, stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile lancio di missili balistici russi.
9: Grazie, continua il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Questa mattina alla messa a Madrid, in piazza, oltre 1 milione di fedeli. Allora in diretta Raffaella Coppola, te Raffaella.
11: Buongiorno Enrico, la folla, quella delle grandi occasioni. Oggi nella capitale spagnola Leone ha abbissato i numeri del Giubileo dei Giovani un anno fa a Roma. 1.200.000 persone in Plaza de Cibeles, con la gente assiepata fin dalle prime ore del mattino. Nel cuore della vecchia Europa, in un paese di antica tradizione cristiana, il Papa ha esortato la Spagna di oggi e di domani a far sì che questa religiosità non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede concreta. Dopo la messa, ancora un bagno di folla per le vie centrali di Madrid. Prevost ha guidato la processione del Corpus Domini portando l'ostensorio sotto al baldacchino dorato, mentre i fedeli lanciavano petali di fiori e le campane suonavano a festa. Papa Leone si è commosso tra la folla che gli ha riservato una vera ovazione. Domani intanto, secondo i media iberici, il pontefice avrà un incontro privato con le vittime degli abusi del clero, ed è tutto.
9: Grazie, urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, e i capoluoghi di provincia. Si vota anche al primo turno in 148 comuni in Sardegna. A mezzogiorno affluenza in calo, in media intorno al 13,5%. Ora la pagina sportiva. Buongiorno a Tommaso Angelini.
12: Buongiorno a te Enrico, partiamo dal tennis, perché alle 15 oggi ci sarà la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nei precedenti il tedesco è avanti 3-1, il match lo seguiremo anche su RTL 102.5 con Massimo Caputi. Parliamo adesso di motori, nel pomeriggio si correrà il Gran Premio d'Ungheria in MotoGP, ma c'è anche la Formula 1 a Monte Carlo. Enzo Tamborra.
13: Kimi Antonelli per il pokerissimo di vittorie. Il 19enne bolognese della Mercedes ha posto ieri le basi per un capolavoro, conquistando la pole position di Monte Carlo. Se completasse l'opera aggiungerebbe un pezzo importante nel mosaico da predestinato. Accanto a lui scatterà Max Verstappen su Red Bull, in seconda fila le due Ferrari. Il via alle 15. Alle 14 invece semafori verdi per la MotoGP con il Gran Premio d'Ungheria. In pole position Marc Marquez, che ieri ha vinto la sprint race, seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi.
12: Ora passiamo al ciclismo per il Giro d'Italia Women. Oggi ultima tappa a Saluzzo, ci colleghiamo con la nostra inviata Ludovica Marafini.
4: È la resa dei conti, siamo in provincia di Cuneo a Saluzzo, dove è tutto pronto per la partenza dell'ultima frazione, quella che decreterà la vincitrice di questa edizione. In maglia rosa c'è l'olandese Anna van der Breggen, che ha un vantaggio di 49 secondi su Demi Vollering, ad 1 minuto e 20 la tedesca Antonia Niedermayer. La sensazione è che tutto possa ancora succedere. A decidere saranno i 145 chilometri di una tappa frastagliata con tre gran premi della montagna, tra cui quello a Montoso, il più duro, un tracciato ad anello con il traguardo sempre a Saluzzo. Partenza tra circa un quarto d'ora, vi racconteremo tutto. A te.
12: Infine il calcio, questa sera alle 21 a Creta si giocherà l'amichevole tra Grecia e Italia, possibile esordio dal primo minuto per Anor ed Ekator negli azzurri. A te Enrico.
9: È tutto, ora meteo e viabilità.
8: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in rinforzo sul nostro territorio, dunque il contesto sarà in gran parte stabile e soleggiato, ma segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati rovesci di pioggia, specie sui settori alpini centro-orientali. Ovunque il clima sarà estivo, con temperature massime diurne in lieve rialzo, specie al centro-nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
14: e mantiene ossa sane e forti
15: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: Buona digestione, ossa forti
16: e ti mantiene giovane.
8: Via Radio.
5: Ben ritrovati e buona domenica da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico. Sulla 9 Lainate Chiasso ci sono 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e occorre mezz'ora per attraversare la dogana. Il traffico è intenso sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Uovizza e a seguire sempre sullo stesso tratto il traffico è congestionato con 9 km di coda. E un chilometro di coda lo troviamo in direzione opposta tra Tarvisio Sud e Uovizza verso la 4 Torino-Trieste. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
9: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
11: Weekend.
0: Buongiorno.
11: Come va? Buongiorno Mauro Corvino.
0: Buona
11: sono
0: domenica.
11: Le 13:07. Un saluto a tutti gli amici in ascolto su RTL 102.5. E sì, è una buona domenica oggi.
0: Sì,
11: eh.
0: Ma forse per te perché sei lì a Roma, per me no. Preferivo ieri al primo appuntamento che me ne ho, eri qui in sede a Cologno Monzese nel Very Normal Building. Invece ti sei spostata nelle tenute regali di RTL 102.5 lì a Roma.
11: E allora parliamo del clima, allora, perché qui fuori non so te, ma c'è una terrazza comunque stupenda, sì, qui a Roma, e c'è un sole veramente meraviglioso.
0: No,
11: lì
0: qui,
11: a Milano
0: qui si schiatta e c'è un confortevole parcheggio di fronte, non abbiamo la terrazza, ci accontentiamo di quello. Ma allora, amici, il weekend sta quasi per concludersi perché oggi è domenica, ma salite pure a bordo. 378 378 1025. Naturalmente io, siccome ho raggiunto una certa età, meglio i vocali che scritti perché ormai non riesco a leggere più.

regina della mente, metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità.

0: Cortocircuito, Biagio Antonacci su RTL 102.5 in Hello Weekend, domenica 7 giugno 2026. A proposito di cortocircuito al volo, volevo ringraziare tutta la squadra di registi, perché quando sono entrato qui sono andato in cortocircuito, perché insomma mi hanno accolto con tanti complimenti, con tanto affetto. Grazie.
1: Io pensavo
0: amici.
1: Guardando me.
0: Grazie,
1: vabbè,
0: grazie,
1: dai.
0: Grazie. È arrivato un messaggio a proposito della nostra bella penisola.
1: Esattamente. Buongiorno, volevo dare il mio pensiero per queste celebrità del mondo, sia attori che cantanti, che vengono da tutte le parti del mondo a sposarsi in Italia. E diciamo poco, quindi Dua Lipa, George Clooney e tanti altri.
0: Sì.
1: Volevo dire grazie per aver scelto il nostro paese, perché è vero, certe volte uno va fuori, no? E sceglie sempre di andare all'estero, ma non si focalizza sui luoghi italiani che il nostro paese appunto offre, perché ce ne sono veramente tanti e tutti da scoprire. Poi ritornando a Dua Lipa,
0: che punto è delle celebrazioni?
1: Ancora stanno terminano oggi, perché nel weekend appunto dal 5 al 7 giugno si sta celebrando il suo matrimonio.
0: Sì, ma poi ho visto che lei comunque ha redatto delle interviste agli ospiti, ha fatto di tutto, insomma, un vero e proprio show. Possiamo dire che, siccome a me piace tantissimo Dua Lipa, sì, a parte al posto del marito possibilmente, ha uno sguardo magnetico.

0: Le 13:21 su RTL 102.5 era Mahmood con Barrio. Ebbene,
1: no, no, no, no, io ci sto lavorando sul fisico, sì, di Mahmood, sì, quasi uguali, ma abbiamo un vocale che ci è arrivato al 378-378-1025.
0: Ecco, sentiamo.
2: Ciao RTL, ciao. Noi siamo in diretta da casa di Alice e vi guardiamo in televisione. Bene. Potete passarci per favore?
1: Cosa?
0: Certo.
3: E le ciambelle.
2: Le ciambelline, ciao.
1: Ma come le ciambelle? Ma mamma, vi ho appena detto che sono a dieta, che sto raggiungendo quasi la forma fisica di Mahmood e mi proponete le ciambelle.
0: Non oggi, che è oggi. Domenica.
1: Domani sì, però.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
6: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
14: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: Ciao RTL, ciao. Siamo sull'autostrada, sto andando verso Varese. Sono senza aria condizionata, mi sto squagliando vivo.
1: Che bello. A parte che non stai andando al mare, e quindi questa è già una nota negativa, perché nel weekend, anche se domenica, una cosa andare a Varese, una cosa al mare. Con tutto il rispetto per gli abitanti di Varese, no? Ma soprattutto ci ha descritto un viaggio tipico degli anni Ottanta, senza aria condizionata.
2: È vero. Ma poi siamo arrivati in quel momento quando tu tiri giù i finestrini, no?
1: Sì.
2: Nonostante tu voglia prendere un po' d'aria, l'aria è troppo calda, cioè quindi non respiri comunque.
1: Però a me dà fastidio anche troppa aria condizionata. Allora faccio un mix, aria condizionata col finestrino abbassato.
2: No,
1: se no mi viene il mal di testa, sai, io sono un ragazzo delicato alla fine. Però tu hai qualche ricordo al volo di viaggi in famiglia anni 80?
2: Ma
1: selvaggi?
2: Tipo caricare tanta roba sulla macchina, quella cosa lì. Sì, però lo facevano i miei genitori.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5, le 13:41. Mauro, fa caldo.
2: Fa caldissimo. Salutiamo nuovamente l'amico che ci ha inviato il vocale. Viaggio anni 80 senza aria condizionata. Mi ricorda molto la scena di Benvenuti al Sud, no? Quando Bisio scende verso il sud, c'è l'incolonnamento, quindi escono tutti dalle macchine. E allestiscono addirittura le tovaglie, no? Per mangiare, eccetera, eccetera. Una cosa che non può succedere più perché oggi c'è l'aria condizionata, quindi ognuno cura il suo orticello.
1: Non si scende più dalle macchine, no, vero, vero. Restate con noi.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
4: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: I meravigliosi videoclip di Katy Perry, imbattibili in radiovisione, unconditionally, questa su RTL 102.5, le 13.51, e questo caldo appunto che ci accompagna e non sappiamo come combatterlo, o comunque... un modo c'è, ovvero andare al mare, chiudersi in macchina con l'aria condizionata.
1: esatto, sì, perché
0: non scendere mai.
1: Abbiamo prima sentito questo amico che non aveva l'aria condizionata, però stava andando a Varese. Noi saremmo curiosi però di sapere chi è al mare in questo momento, cosa sta facendo. E anche perché voi forse non lo sapete, ma noi siamo i bagnini di RTL 102.5. Dopo un'attentissima selezione, adesso ci siamo noi che appunto vi assistiamo a quello che è il vostro bagnetto rinfrescante.
0: Poi capiamo chi scelgono, cioè, insomma, come soccorritore tra me e te.
1: Io faccio solo respirazione bocca a bocca, so fare solo quella, quindi
0: vabbè, io guardo, dai, io ti posso passare la ciambella.
1: In ogni caso, fateci sapere come ve la passate in spiaggia al 378 378 1025, magari con un vo-

0: Sì, ma non è che c'è solo musica su RTL 102.5, c'è la migliore musica.
1: Sì, dici bene Mauro. Tra l'altro Pierpaolo, nostro amico ascoltatore, ci ricorda che stanno iniziando le riprese di Bentornati al Sud, quindi sì, terzo film, perché sì, benvenuti al Sud, benvenuti al Nord, bentornati al Sud. Si torna sempre dove si è stati bene.
0: Giustamente,
1: insomma.
0: Giustamente. Sì, avevo letto la notizia, ha confermato praticamente tutto il cast, quello originale. Vedremo, chissà quando uscirà, forse periodo natalizio, ma...
1: Anche a Cortazzone, in provincia di Asti, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura a Madrid, 1.200.000 fedeli alla messa di Leone per il Corpus Domini, occasione per lanciare il suo messaggio pastorale in uno dei momenti centrali del viaggio di Prevost in Spagna e l'esortazione a ritornare alle radici della fede. Ma ascoltiamo proprio in questo passaggio il Santo Padre.
4: Che la religiosità che desde hace siglos anima este país
5: possa la religiosità che ha animato questo paese per secoli non essere un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede da cui attingere ancora oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il proprio fratello. Una scuola che ci insegni la gratitudine dell'amore che si fa dono, affinché circoli tra noi e spezzi le catene di ogni egoismo.
4: E rompa las cadenas de todo egoismo.
3: Cambiamo argomento e torniamo in Italia. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto accertamenti interni sulla vicenda che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro dopo la denuncia di un'imprenditrice per presunta violenza sessuale nel suo ufficio parlamentare. Silvestro respinge le accuse, afferma di non aver ricevuto alcun atto giudiziario. La vicenda è ora al vaglio del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. Siamo allo sport e l'Italia dello sport tifa e spera, perché tra un'ora via la finale del Roland Garros, dove Flavio Cobolli affronta Alexander Zverev. Alla stessa ora parte il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli che scatta dalla pole, e noi restiamo sui motori perché in questi minuti i riflettori sono sul Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP in diretta. Enzo Tamborra.
6: E mi dai la linea proprio mentre è partito il Gran Premio d'Ungheria, ma attenzione perché c'è già un brutto incidente, dopo la prima curva carambola con alcuni piloti che sono rimasti sull'asfalto, scene da rivedere perché non abbiamo ancora capito la dinamica dell'incidente, ma abbiamo visto almeno tre moto andare giù con tre piloti che sono rimasti sull'asfalto, quindi vi daremo aggiornamenti sulla situazione. Comunque Marc Marquez era rimasto al comando davanti ad Acosta e Bagnaia, ma attenzione perché c'è stato un incidente, forse ha coinvolto Bezzecchi, Di Gianantonio, Jorge Martin e Fernandez, quindi quattro big. Non mi sembra ci siano scene di particolare preoccupazione sul circuito, ma ovviamente vi aggiorniamo più tardi. A voi.
3: Grazie Enzo, ora è tutto traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palma Nova Tarvisio, dove troviamo traffico intenso tra Pontebba e Ugovizia, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera ci vogliono 20 minuti in A9 Lainate Como Chiasso, perché ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Infine traffico intenso anche in A1 Milano-Napoli per chi viaggia verso la 22 del Brennero provenendo da Bologna. Vi ricordo inoltre la chiusura notturna del tratto della 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello dalle 22 e della 1 Panoramica dalle 21 per chi va verso Bologna. Le riaperture sono previste alle 6 del mattino. È tutto, buon viaggio!
3: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: A Amici di RTL 102.5, seconda ora di Hello Weekend con Amelia Villano, sì. Mauro Corvino, ma noi vogliamo gli inviati dalle spiagge italiane, perché siamo qui a soffrire in città, vogliamo capire se vi state divertendo, se state giocando a racchettoni, che state a fa?
1: Ci stanno già arrivando i messaggi al 378-378-1025 che ci dicono altro che chiusi con aria condizionata, infatti poi tante foto ci state mandando bellissime che siete in spiaggia, e ci saluta anche Enzo dal mare di Calabria, Tropea.
0: Ah, ecco, Tropea, un posto meraviglioso.

0: così.
1: Eh sì, siamo proprio i soliti, come dice Vasco sì. Rossi, le 14:12, ma proprio io e te, Mauro.
0: Esatto,
1: Mauro e Amelia,
0: esatto,
1: siamo i soliti,
0: esatto.
1: Su RTL 102.5.
0: Ma adesso c'è un aggiornamento da parte di Enzo Tamborra. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Ciao Enzo.
2: Buon pomeriggio anche a voi, ciao, buon pomeriggio. Doveroso un aggiornamento perché
0: certo.
2: Giove ha raccontato di un brutto incidente pochi metri dopo il via del Gran Premio d'Ungheria della MotoGP, un incidente che ha coinvolto peraltro 4 big, il leader della classifica mondiale Bezzecchi, poi di Gianantonio Fernandez e Jorge Martin. Va detto che nonostante la preoccupazione iniziale stanno tutti abbastanza bene, solo Jorge Martin ha avuto bisogno, come dire, di un consulto medico.
0: Okay.
2: Di Gianantonio è addirittura tornato in pista per quel che riguarda la gara, quindi Bezzecchi e Fernandez ritirati. Per quel che riguarda la gara, quando siamo al settimo giro su 26, Acosta su KTM al comando, dopo due giri ha superato Marc Marquez su Ducati, in terza posizione c'è l'altra Ducati di Pecco Bagnai. A voi.
0: Grazie Enzo, meno male che non è successo nulla di grave. I Can Wait, Bob Sinclair su RTL 102.5.

0: duo. Yeah.
1: Noi.
0: Sì. Forse voi siete proprio Laura Pausini e Kylie Minogue, ma te lo ricordi sto pezzo?
2: Sì, me lo ricordo, ma io vabbè ero innamorato di Kylie Minogue, lo sono tuttora, ma lasciamo stare.
0: Vero?
2: Perché ci stanno arrivando un po' di messaggi, un po' di inviati, sì, dalle spiagge italiane. Che
0: infatti,
2: cielo, ecco, a proposito, il cielo limpido.
0: Il cielo limpido, guarda che non solo dalla spiaggia, anche dalla montagna, perché c'è Angelo, che lo salutiamo, dalla Sicilia, che è sul trattore a lavorare.
2: E quindi dalla campagna, non dalla montagna, sì, dalla campagna.
0: Senti, non vedevo bene.
2: Ma a proposito d'estate, te la ricordi la frittatina di pasta?
0: Dai, che ora di. Mamma mia.
2: In spiaggia,
0: mia.
2: Senti, assapora,
0: mamma
2: assapora.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
6: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
7: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: Flash insieme a Alessandra Amoroso alle 14:29 di domenica 7 giugno 2026. Questo è Lo Weekend con Amelia Villano e Mauro Corvino.
1: Allora, qui mi brontola lo stomaco. Te mi hai ricordato la frittata di Maccheroni.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: noi in spiaggia la portavamo tantissimo, non solo la frittata, ma anche la parmigiana di melanzane.
0: Tutto cibo grasso sotto al sole.
1: Sì, il problema è che dopo dovevi fare una fiesta e una siesta di 3 ore, però, che prima di fare un tuffo al mare.
0: Certo.
1: Allora, quindi io vorrei andare un po' a ricordare, o comunque voglio anche sapere cosa i nostri amici ascoltatori si portano sulle spiagge per rinfrescarsi, perché poi è importante appunto rinfrescarsi con qualcosina di leggero, non andare proprio a pranzare un pranzo proprio pesante.
0: Adesso vuoi fare la salutista, ho capito, vai.
1: Per esempio quel rinfresco che può esserci la frutta, no? L'angura, melone, pesca, insomma la frutta in generale, oppure se proprio un po' di carboidrati, insalata di riso leggera, una pasta fredda con pomodorini.
0: Vado a ordinare una pizza.
1: Ti vedo proprio
0: lascia stare. Pizza?

0: Per fortuna che manteniamo le distanze, Amelia, perché questa camera, questo studio potrebbe risultare una camera gas, perché comunque...
1: Con la mia presenza?
0: Se, no, la mia presenza non mi permetterei mai, ci mancherebbe, figurati. Senti, ma prima fuori onda mi hai bacchettato, no? Perché io ho cominciato con la dieta, io parlavo di pizza, di cose.
1: Ma a parte questo, cioè tu hai suggerito la frittatina, poi anche la pizzetta da portare in spiaggia. Sì, ma allora queste cose è meglio lasciarle alla cena, cioè la frittura, le lasagne, la parmigiana di melanzane, panini super farciti, dolci, è meglio lasciarli alla cena, dai.
0: Amelia, tutto in ghiacciaia, non la borsa frigo dove metti solo la bottiglietta d'acqua, in ghiacciaia, sai quelle quadrate, quelle belle grosse col manico,
1: ma
0: tu butti tutto dentro.
1: Ma un ricordo, allora io mi ricordo esattamente questa cosa, che quando si andava al mare, mia madre si svegliava alle 4 del mattino per preparare di tutto.
0: Ammazza.
1: E prendeva questa ghiacciaia, appunto, che era proprio azzurrina con il manico arancione, e metteva tutto lì dentro, quindi ogni volta che andavamo a fare un picnic praticamente, non
0: certo, ma poi l'obiettivo non era solo sfamare la famiglia, ma poi c'è il vicino d'ombrellone, non vuoi far assaggiare una fetta di, che ne so, lasagna.
1: Esatto che state mangiando lì? Un po' di lasagna. Grazie.
0: Ma perché poi da lì nasce la questione, non ti puoi fare il bagno, devi aspettare 3 ore, che invece non è vero, basta bagnarsi piano piano, ovviamente non devi mangiare tutta sta roba pesante, si scherza.
1: No, dai, lasciamola alla cena.
0: Cercate di rimanere leggeri e poi potete fare tranquillamente il bagno senza aspettare 3 ore. Perdono, Tiziano Ferro, Lazza.

0: Quanto ci piace, perdono di Tiziano Ferro e Lazza, alle 14.41 su RTL 102.5. E le cose strane che mi stai raccontando nel fuori onda, sì, perché no, allora, so che tu, la mamma preferava qualcosa di particolare da portare in spiaggia.
1: Allora, volevo dire a mia madre Loretta, che saluto, che a me i fichi non piacciono. Però lei per anni mi proponeva in spiaggia sto panino con i fichi.
0: Panino con i fichi, sì, ecco,
1: che poi ero
0: una cosa strana.
1: Sì, che poi ero l'unico sto panino con i fichi in mano, mentre gli altri, sai, la solita caprese, salume, certo, cioè io con i fichi, e non mi sono mai piaciuti.
0: Che poi sono sostanziosi,
1: sì, sono sostanziosi, quindi... ho capito, però basta.
2: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Bellissima quest'ultima di Gaia, Bossa Nostra, su RTL 102.5. Mauro, abbiamo qualcuno con noi?
1: Sì, c'è Enzo Tamborra in collegamento per gli ultimi aggiornamenti sulla MotoGP. Enzo!
2: Ancora buon pomeriggio, mi date la linea mentre c'è il giro d'onore per Marc Marquez che vince il Gran Premio d'Ungheria. È una vittoria speciale per lui perché è la 100ª vittoria in carriera. Cifra tonda per Marc Marquez, il terzo pilota per vittorie vinte nel circuito dietro Giacomo Agostini che resta al comando. Alle sue spalle c'è Valentino Rossi. 100ª vittoria per Marc Marquez. Per quel che riguarda il podio, secondo Acosta, terzo Bagnaia. Ricordiamo all'inizio della gara la carambola 4 che ha messo fuori gioco tra gli altri, i duellanti per il titolo, vale a dire Bezzecchi e Jorge Martin. È tutto.
1: Grazie mille Enzo Tamborra, grazie. Tu segui un po' la MotoGP, niente, motori non ti interessano, no?
0: Poco, dai. Sì, qualcosina.
1: Li guardi comunque un po' a distanza, diciamo.
0: Perché mi hai fatto questa domanda?
1: No, non per metterti in difficoltà, era una domanda giusto per capire se ti piacessero o meno i motori. Per esempio, a me non piacciono, lo dico
0: più
1: pubblicamente.
0: Più quelli che guidano i motori, dai.
1: Capito. Perciò non ti piaccio, perché io guido una macchina elettrica. Per questo, capito? Perché non c'è il motore.

0: bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
0: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E questa è RTL 102.5, dopo una bellissima canzone, quella di Amélie, non è Francesco, arriva il Millennium Meet che chiude l'appuntamento con Hello Weekend, con Amelia Villano e Mauro Corvino.
3: Niente di meno che proprio lui, signori.
2: Il re del pop, Michael Jackson, Rock With You.

0: Un grandissimo capolavoro il nostro Millennium Eater, Rock With You, Michael Jackson su RTL 102.5. Abbiamo parlato di cibo in spiaggia, consumato in spiaggia, ma io vorrei sapere, Chiara Ferragni, cosa mangia in spiaggia?
1: Così per chiudere in bellezza?
0: Sì, sì, dai. Cosa vai?
1: Ciao, Mauro, come stai?
0: Ciao,
1: tutto bene?
0: Sì, tutto bene, grazie.
1: Ciao.
0: Senti, cosa mangi in spiaggia di solito?
1: Allora, pesce, sicuramente pesce.
0: Pesce, ok.
1: Sì, tra l'altro ho scoperto la nuova tipologia, Alberto Angela. Sì.
0: Sì, no, ma quella è un'altra cosa, è una specie marina nuova, okay, che hanno intitolato ad Alberto Angela. Ma non, okay, non è il pesce Alberto Angela.
1: No, non
0: si può mangiare. Lasciamo stare, dai, appuntamento la settimana prossima.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Mauro.
0: Amelia. Ciao.
1: Anche a San Siro in provincia di Como sono lì 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio.

0: Da Tommaso Angelini, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto accertamenti sul senatore Francesco Silvestro dopo una denuncia per presunta violenza sessuale presentata da un'imprenditrice e relativa a fatti avvenuti nel suo ufficio parlamentare. Il senatore ha respinto le accuse mentre le opposizioni hanno chiesto chiarezza sulla vicenda. Su ordine del premier israeliano Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz, le forze armate israeliane hanno colpito obiettivi a Beirut nel quartiere di Daieh. L'azione dell'IDF è una risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano. Apriamo ora la pagina sportiva. Marc Marquez ha vinto in Ungheria per quanto riguarda la MotoGP, dietro di lui sul podio Acosta e Bagnaia. Subito fuori Bezzecchi alla prima curva dopo un contatto con Martin, coinvolto anche di Giannantonio, 12° al traguardo. Ora il tennis, tra poco scenderanno in campo Flavio Cobolli e Alexander Zverev per la finale maschile del Roland Garros. L'azzurro è alla prima finale major in carriera, mentre il tedesco è avanti 3-1 nei precedenti contro l'azzurro. Dopo il notiziario vi racconteremo la finale su RTL 102.5 con il nostro Massimo Caputi. Infine la Formula 1, diamo la linea a Carlo Vanzini e Marc Genet di Sky Sport Formula 1 appunto per la partenza del Gran Premio di Monte Carlo.
1: Ho potuto comprare il biglietto, si comprano la barca, vengono qua e si guardano il Gran Premio. L'ultimo settore, adesso si già comincia tutto sul serio, devi fare gli ultimi burnout e devi concentrarti nella procedura che sia perfetta con la frizione, soprattutto per Kimi Antonelli.
2: Sarà la millesima presenza per il team McLaren, sono 203 le vittorie, 177 le pole position, fresca campione del mondo costruttori e piloti con Lando Norris, inquadratura che va a cercare l'idolo di casa, Charles Leclerc, la tensione che sale, sold out viene detto per tutto il weekend, è così, Formula 1 se ne parla tanto, bene o male, ma poi tutti vogliono assolutamente esserci e c'è lì in prima fila Kimi Antonelli sul volume, anche voi che ci seguite, fumava intanto là dietro la Jar, che ci seguite in giro per l'Italia, magari adesso in spiaggia, magari in macchina con RTL 102.5. Perché è il momento, tra poco, ci vuole ancora un po', perché devono ancora arrivare alla Rascas i due dell'Aston Martin, strano, stranissimo a dirlo, per un Fernando Alonso, che lì in fondo non ci vuole stare, ma intanto pensa per il suo futuro, penserà a un azzardo, il numero 3, Max Verstappen due volte vincitore del Gran Premio, sicuro. Penserà al Mondiale o a Monaco, Antonelli, penserà al full attack, la Ferrari con Hamilton Leclerc, lo scopriamo adesso perché ci siamo al momento, riscaldamento del turbo e poi i semafori,
1: punta a Kimi Max.
2: Eccoli che arrivano, 2, 3 sui motori, 4, 5 allo spegnimento, il via del Gran Premio Monaco che scatta adesso con ottimo spunto da parte di Kimi Antonelli, è piantato Max Verstappen e wow. Quindi Kimi Antonelli se n'è andato via a tenere la prima posizione davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc, che è rimasto quasi imbottigliato dalla presenza davanti di Verstappen, poi a Jarque. Che colpo di scena, Verstappen parte, adesso è partito, è in fondo, è ultimo alle spalle anche di Bortoleto, incredibile colpo di scena, subito al via, non che fosse partito mai benissimo, se non all'ultima gara Max Verstappen è rimasto letteralmente piantato, da rivedere poi con Matteo Bobbi se ha avuto quantomeno un avvio oppure se fin dall'inizio non si è mosso dalla griglia di partenza, bravi tutti ad evitarlo dietro, sì. Kimi Antonelli ha fatto quello che doveva fare, è partito forte in Canada, parte in forte adesso e si porta dietro le due rosse, poi Ajar, poi George Russell il compagno di squadra, poi Oscar Piastri, bella partenza di Pierre Gasly che si è filato in mezzo alle due McLaren con Norris che scese in ottava, nona per Lawson e decima posizione per Alexander Albon.
1: Lo vedremo nel replay, ma grande fortuna che nessuno abbia tamponato Max, perché qui veramente non c'è spazio. Io voglio vedere per esempio come l'ha evitato Leclerc, per esempio, anche altri.
3: Just bring it home, please, Max.
1: Cosa devo fare? Mamma mia, dopo una super qualifica, perché ieri ha fatto un'impresa di quelle che dimostra perché Max è un pluricampione, e quasi dire mi ritiro? Dice no, porta la macchina a casa.
2: Allora andiamo subito, boxer Red Bull da Mara San Giorgio. Mara,
4: secondo Max Verstappen c'è un problema alla power unit, continua a dire engine is broken.
2: È chiesto, abbiamo sentito solo la parte di Team Radio, dice cosa devo fare e gli ha detto portala a casa l'ambiase, ovviamente la tristezza, aveva puntato la macchina verso Kimi Antonelli, rientra intanto Berman subito pit stop,
1: sì, molto per anticipato. Smarcare, sì, secondo me per smarcare la gomma monta la dura, sappiamo che con la dura puoi arrivare fino in fondo, si ferma anche Max e mi sembra che questo sia già il ritiro
2: non cambia gomme. e quindi arriva il primo grande clamoroso colpo di scena al ritiro di Max Verstappen. Questo ha favorito quella che comunque è stata una grandissima partenza da parte di Kimi Antonelli, che già scappa via 2-6 di vantaggio nei confronti di Hamilton.
0: Prendiamo la linea per quanto riguarda il Gran Premio di Monaco che abbiamo appena seguito, la partenza, e quindi primo colpo di scena è Max Verstappen che si ritira. In prima posizione c'è Kimi Antonelli, secondo Lewis Hamilton, terzo Charles Leclerc su Ferrari, quarto Ajar, quinto invece su Mercedes Russell. È tutto per il momento, ora il traffico.
5: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono ancora per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo traffico intenso tra Carnia e Ogovizia, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Infine in A1 Milano-Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Ponte Corvo e Ceprano per chi viaggia verso Roma. Vi ricordo inoltre la chiusura notturna del tratto della 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello dalle 22, della 1 panoramica dalle 21 per chi va verso Bologna. Le riaperture sono entrambe previste alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, c'è la Powerizza estate.
7: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno, vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
10: Otto minuti, buona domenica a tutti, 7 di giugno 2026, ben ritrovati. Questo è un nuovo aggiornamento, il primo in realtà della settimana con la Powerizza estate, ma è la seconda parte perché ci siamo sentiti anche ieri pomeriggio tra le 15 e le 17 con le posizioni dalla numero 50 alla numero 26, quindi oggi faremo dalla posizione numero 25 sino ad arrivare alla prima numero 1 della prima settimana di Powerizza estate 2026, un lungo percorso, 13 settimane in tutto che ci porteranno poi all'Arena di Verona, questa grandissima serata di festa, di musica e di gioia, ma soprattutto a proclamare il vincitore di quest'anno appunto all'Arena di Verona il primo di settembre. Io sono la Zacca e lo insieme per le prossime due ore con la grande musica di RTL 102.5, le canzoni che voi avete votato, sostenuto in questo nuovo aggiornamento con la Powerizza estate 2026. E cominciamo dalla posizione numero 25 di questa settimana e Alex Warren con la sua Fever Dream.

Alex Warren ad aprire questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, la prima settimana. Questa è la classifica definitiva proprio di questo primo percorso, perché da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno sono aperte le votazioni per la classifica settimanale. Poi nelle restanti ore, anche quelle del weekend, potete continuare a votare e sostenere i vostri artisti preferiti, le vostre canzoni preferite. Quei voti ovviamente confluiranno nella classifica generale finale. Ma nel nostro percorso siamo partiti alla posizione numero 25, andremo piano piano avanti fino alla posizione numero 1 di questa prima settimana. Alla numero 24, dal Diavolo Veste Prada 2, c'è Sienna Spiral.

molto retro questa canzone di Sienna Spyro, fa parte però di un film molto molto recente, Il Diavolo Veste Prada 2, Material Lover, posizione numero 24 in questo aggiornamento primo della settimana con la Power Hits Estate 2026. Come vi dicevo, sono 13 settimane in totale, quindi un percorso molto molto lungo, quindi può succedere veramente di tutto. Alla base c'è ovviamente l'importanza dei vostri voti, RTL 102.5 Play per sostenere le vostre canzoni preferite, quelle che secondo voi meritano di arrivare in fondo e di arrivare sul palco dell'Arena di Verona e tirare su il famoso e ambito premio del Power Hits Estate. Siamo alla posizione numero 23 e c'è Elettra Lamborghini.

0: Bam Bam Bambina.
1: Esatto, proprio questo è il titolo della canzone di Elettra Lamborghini, che si trova alla posizione numero 23 di questo primo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, dove non poteva mancare Fred De Palma in ottima compagnia con Anitta. Amy Schilla, posizione numero 22, La testa gira.

0: ai ai, Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, la testa gira, posizione numero 22 nella Power Hits Estate 2026 in questa domenica 7 di giugno 2026, ma naturalmente non si parla solo di musica, si parla anche di sport. Andiamo da Enzo Tamborra. Enzo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a te. 14 giri su 78 sul circuito di Monte Carlo, comanda il 19enne bolognese Kimi Antonelli, che ha 3 secondi e mezzo di vantaggio su Hamilton, che precede l'altra Ferrari di Leclerc, quarto Hajar, da segnalare al via praticamente il colpo di scena che ha messo fuori causa Verstappen, che partiva dalla seconda posizione. È tutto.
0: Grazie Enzo Tamborra, ma non solo Formula 1, anche tennis. Massimo Caputi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Zac, pomeriggio a tutti. Sono scesi in campo per la fase di riscaldamento Coboli e Zverev per questa grande finale del Roland Garros, una finale inedita, inaspettata, ma tinta d'azzurro, come è stato del resto tutto il torneo francese nonostante l'eliminazione di Sinner. Per regalarsi un sogno Coboli, per vincere finalmente uno slam Zverev. Vedremo come andrà a finire, la seguiremo insieme.
0: Grazie, allora magari ci sentiamo più tardi. Ma ricordiamo intanto a tutti che cos'è l'Art Bonus di cui stiamo parlando tanto in queste settimane. Facciamo un esempio: nelle vostre città c'è un'opera d'arte che ha bisogno di essere restaurata o messa in sicurezza, per questo c'è l'Art Bonus, che incentiva proprio a salvare le opere d'arte. Basta una donazione anche piccola dedicata all'opera che ne ha bisogno. È una cosa bellissima, perché in Italia praticamente ogni paese è ricco di arte e i cittadini possono così fare un bel gesto per la propria città. E c'è anche un beneficio fiscale che non è trascurabile, del 65%. Per maggiori informazioni andate su artbonus.gov.it. Restate con noi, tra poco continua la Power Hits Estate 2026 con Ultimo al numero 21.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.
8: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La nuova di ultimo si intitola Romantica, posizione numero 21 qui in questo primo aggiornamento settimanale con la Power Hits Estate 2026. È la classifica definitiva di questa settimana, ma come ci piace dire praticamente dalla prima edizione, 10 edizioni fa, perché questo è il decimo anniversario della Power Hits Estate, è definitiva della settimana, ma provvisoria in vista della grande finale all'Arena di Verona, come tradizione in questo caso il primo di settembre. Ne parleremo. Intanto andiamo alla posizione numero 20. Emma Arcomi, Vacci piano.

Baci piano Emma Ercomi, posizione numero 20 nella Power Hits estate 2026. Un saluto agli amici che ci stanno seguendo anche in radiovisione sul 36 del vostro televisore, ma anche su Twitch, su TikTok e sulla social TV. Andate a votare le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play. Siamo alla posizione numero 19, c'è Harry Styles e la sua American Girls.

lo spunto da un messaggio appena arrivato sul meccanismo della Power Hits Estate, edizione 2026. Come sempre lunedì, Your One ci fornisce una lista, non classifica, lista di 50 canzoni che risultano essere le più programmate dalle radio italiane. Voi votate le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play, solo lì, RTL 102.5 Play. E questo fa sì che le canzoni, votandole, vadano su, giù, all'interno delle 50 posizioni, e poi il sabato e la domenica ascoltate la classifica della settimana.

0: posizione numero 18 nella Power Hits estate 2026, la prima settimana, la prima di una lunga serie di settimane con tanta bella musica, Another featuring 54 Ultra, Talk to You su RTL 102.5. Adesso invece parliamo con Enzo Tamborra. Buon pomeriggio, Enzo.
1: Ancora buon pomeriggio, 28esimo giro sui 78 di questo Gran Premio del Principato di Monaco. In questo momento impeccabile Kimi Antonelli che comanda con quasi 12 secondi di vantaggio su Lewis Hamilton. Hamilton che sta perdendo colpi da qualche giro a questa parte ed è tallonato dal compagno di scuderia Charles Leclerc, terzo davanti ad Hadjar. Vediamo studio.
0: Grazie, andiamo da Massimo Caputi. Massimo.
2: Sì, si gioca da 11 minuti la finale del Roland Garros, è iniziato con il vantaggio di Zverev perché ha subito strappato il servizio a Cobolli, quindi 1-0 per Zverev al servizio, 30-15, molto equilibrato. Pensate, il primo game è durato 8 minuti, quindi insomma una finale che si preannuncia molto combattuta. Cobolli non è favorito, ma ce la sta mettendo tutta.
0: Grazie, grazie a Massimo Caputi e anche a Enzo Tamborra. Seguiremo ovviamente questi due importantissimi appuntamenti di sport. Nel mentre continuiamo a seguire la Power Hits estate 2026, questa è la classifica della prima settimana di 13 totali che ci porteranno poi all'Arena di Verona, all'appuntamento del primo di settembre, dove ci sarà naturalmente un vincitore, ma ci saranno tantissimi altri premi e soprattutto una grande serata di musica. E allora tra poco continuiamo la classifica, siamo arrivati alla posizione numero 17, una delle due canzoni sue presenti in classifica, quella di Somber, tra poco Potential.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno €100 di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
3: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
0: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

Nell'appuntamento di ieri l'abbiamo incontrato Somber alla posizione numero 46 con la canzone Home Wrecker. Si ripropone questa volta con Potential alla posizione numero 17, perché sì, almeno in questa prima fase ci sono molti artisti che hanno almeno un paio di canzoni all'interno di questa classifica della Power Hits Estate 2026. Poi magari potranno rimanere così o addirittura diventare tre canzoni, quattro canzoni per ogni artista, a seconda dell'andamento e a seconda della lista che ci fornirà ovviamente Year One ogni lunedì, cosa che verrà ovviamente domani puntualissimi da mezzogiorno, pronti a rivotare. Altro artista che ieri abbiamo incontrato esattamente alla posizione numero 33 con la canzone Ossessione, ma è presente anche in questa seconda parte, Samurai J, numero 16, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai J si trova alla posizione numero 16 in questa prima settimana di Power Hits Estate 2026, la classifica dell'estate che poi avrà ovviamente il suo culmine all'Arena di Verona il primo di settembre. Ma dicevo, in questa domenica non soltanto la prima settimana di classifica, ma anche e soprattutto tanto sport. Andiamo a sentire che succede, come sta andando Covolli, da Massimo Caputi. Massimo.
1: Allora, il risultato è di 3-1 a favore di Zverev, quindi fa la differenza il break in apertura di Zverev nei confronti

0: che è il favorito, sta giocando molto bene. Cobolli sta provando a metterlo in difficoltà, c'è qualche errore di troppo, ma ripeto, 3 su 5 la partita è molto lunga. Ricordo solo che si sono affrontati quest'anno nel 2026 due volte. A Monaco di Baviera in semifinale vinse Cobolli, mentre a Madrid ha vinto Zverev. Quindi equilibrio da questo punto di vista e tutti e due match erano sulla terra rossa. La differenza è che questa è una finale di uno slam.
1: Perfetto, grazie Massimo.

Olivia Rodrigo con Drop Dead, posizione numero 15 nella Power Hits Estate 2026, la classifica della prima settimana, la risultante dei vostri voti, quelli che sono arrivati tra lunedì e venerdì, e naturalmente potete tranquillamente continuare a votare su RTL 102.5 Play, i voti raccolti tra venerdì e a mezzogiorno e un minuto fino a lunedì, quindi a domani alle 11.59, andranno direttamente ai voti della classifica generale, quella che poi determinerà il vincitore, la vincitrice, i vincitori, insomma, dell'edizione di quest'anno della Power Hits Estate, il primo di settembre all'Arena di Verona. RTL 102.5 Play è questo l'unico posto dove si può andare a votare. Ovviamente troverete una lista di 50 canzoni che sono appunto quelle che ci ha dato Irwan a inizio settimana, ma domani già ce ne darà un'altra, magari molte canzoni saranno rimaste, ma potrebbero esserci anche delle nuove entrate. Staremo a vedere.

0: Madame Marrakesh, posizione numero 14 con Volevo capire, canzone che trovate nella Power Hits estate 2026, la classifica della prima settimana, e va da sé che essendo proprio la prima settimana non possiamo fare riferimenti precedenti, cioè dire se una canzone è in salita, è in discesa, è stabile, questo lo potremmo fare, se è nuova entrata ovviamente, per il resto sono tutte nuove entrate praticamente, siete stati voi a generare le varie posizioni votandole le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play. Se non siete ancora registrati alla community, fatelo, perché questo è l'unico modo per poter contribuire, votare le vostre canzoni preferite, gli artisti preferiti, quelli che volete portare avanti fino alla fine di questo appuntamento che sarà tra un totale di 13 settimane. Power Hits estate, arrivano le ultime notizie, noi ci troviamo tra poco, ci stiamo avvicinando alla top 10 di questa settimana, state lì. Anche ad Abano Terme, provincia di Padova, sono quasi le ore 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicola Pompei, in apertura subito lo sport, il tennis in corso a Parigi, la finale del Roland Garros tra il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev, ci aggiorna in diretta Tommaso Angelini.
3: Sì Nicolò, perché è terminato il sesto game del primo set con Zverev avanti 5-1 contro Cobolli che adesso batterà. Partenza complicata per l'azzurro con il tedesco che ha strappato subito il servizio al termine di un primo game lungo e combattuto, prendendo poi rapidamente il controllo dell'incontro. Solido al servizio e profondo negli scambi, Zverev ha consolidato il vantaggio portandosi sul 4-1 prima nel primo set, ora 5-1. Cobolli ha provato a sciogliere la tensione trovando buone soluzioni nel terzo game, tenendo la battuta, mostrando anche segnali di crescita, ma il numero uno del seeding ha continuato a mettere pressione da fondo campo. Ricordiamo il risultato, siamo nel primo set 5-1 per Zverev contro Flavio Cobolli, 0-15 per il tedesco. A te.
2: Grazie, cambiamo argomento. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore dalle pagine di Repubblica che ha anticipato la notizia. Le cose vanno provate, scoppia però la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita. Andiamo all'estero. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea a seguito dei bombardamenti è scoppiato un incendio nella notte. Kiev ha portato avanti inoltre attacchi a infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk, raid russi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Intanto sale l'attesa per il summit di Londra dove Zelensky incontrerà Starmer, Merz e Macron.

0: Voltiamo decisamente pagina, torniamo a parlare di sport, questa volta di Formula 1, in corso il Gran Premio di Monte Carlo. Enzo Tamborra in diretta, a te.
1: Ancora buon pomeriggio, 45 giri su 78, sino a questo momento una prestazione monumentale di Kimi Antonelli, che ha un vantaggio di 19 secondi sulla Ferrari di Lewis Hamilton. Hamilton che dovrà scontare anche 5 secondi di penalità per essere andato troppo veloce in pit lane, e poi terza posizione per Charles Leclerc, quarto Piastri, difficoltà in questo momento per Norris. Ricordiamo, al via si è inchiodato Verstappen, che poi è stato costretto al ritiro, ma sino ad ora un solo uomo al comando è Kimi Antonelli, 46 giri su 78. Linea allo studio.
0: Grazie, è tutto il traffico.
2: Via Radio. Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo traffico intenso tra Carni e Ugovizza, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lainate Como Chiasso ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Passiamo in A1 Milano-Napoli, troviamo 3 km di coda per un incidente che è stato appena risolto tra Ponte Corvo e Ceprano per chi va verso Roma. Infine in A10 Genova-Savona un veicolo fermo sta causando 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
0: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Le 16:03, buona domenica a tutti, 7 di giugno 2026, va in scena la prima Power Hits Estate 2026, la classifica, quella che avete contribuito a creare nel corso di quest'ultima settimana, e questa è la risultata, il risultato finale, quindi insomma ve lo presentiamo. Ieri abbiamo ascoltato le posizioni dalla numero 50 alla numero 26, oggi invece dalla 25 arriveremo tra poco all'ascolto della numero 1. D'altronde siamo anche vicini alla top 10. Allora vi ricordo i fondamentali: lunedì Year One, che si occupa di monitorare le radio italiane, ci fornisce una lista rigorosamente in ordine alfabetico, quindi non ci sono posizioni, una lista di 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio italiane. Solo voi ascoltatori di RTL 102.5 iscritti alla nostra community potete votare su RTL 102.5 Play. E siamo alla posizione numero 13 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. L'avete riconosciuto, è Fulminacci, numero 13.

Maledetto me. Fulminacci con Maledetto me, posizione numero 13 nella Power Hits Estate 2026 classifica della primissima settimana. Siamo veramente soltanto all'inizio di un percorso lungo 13 settimane, quindi può succedere veramente di tutto. Poi vi ricordo che questa, la classifica ascoltata il sabato e la domenica, riguarda solo i voti da lunedì al venerdì, perché poi tutti i voti che invece arrivano nel corso di ogni weekend, per dire state votando in questo momento, quel voto andrà direttamente alla classifica finale generale. Ma adesso siamo alla posizione numero 12, una bella accoppiata, di nuovo la, il Diavolo Veste Prada 2, ma con Lady Gaga.

Lady Gaga insieme a Doci, la canzone si intitola Runway, da Il Diavolo Veste Prada 2, la canzone principale. Poi Lady Gaga, tra l'altro, la si vede anche all'interno del film, le scene tra l'altro che riguardano Milano. Posizione numero 12 nella Power Hits Estate 2026, la prima settimana, quindi ci stiamo avvicinando alla top 10, le prime 10 posizioni, ma come sapete può succedere di tutto. Abbiamo preso a prestito il termine, potete ribaltare la situazione, perché così effettivamente con i vostri voti su RTL 102.5

5 Play. Staremo a vedere. Intanto godiamoci questa prima classifica con tutte le canzoni che, diciamo, potenzialmente sono tutte nuove entrate, perché appunto è il primissimo appuntamento. E tra le canzoni che non potevano mancare, lui è un altro grande protagonista dell'estate, quest'anno sarà anche un protagonista dell'autunno-inverno in televisione, almeno per quanto riguarda X Factor. Siamo curiosi di vederlo al banco. Intanto al numero 11 Irama con

A ridosso della top 10 di questa settimana, per il momento alla posizione numero 11 Irama con Cabana. Se volete che vada su all'interno di questa classifica, non dovete far altro che sostenerlo votandolo su RTL 102.5 Play. Questo ovviamente vale per tutti gli artisti, tutte le canzoni. Tra l'altro, sicuramente lunedì ci saranno anche delle nuove canzoni, nuova linfa all'interno delle 50 posizioni, e quindi poi potrebbe cambiare tutto radicalmente. Ma per ora godiamoci la top 10 di questa settimana, che si apre con Safe.

0: buona domenica.
1: E buona domenica a tutti, buon ascolto con la Power Hits Estate 2026, la classifica della prima settimana. Siamo nella top 10 ufficialmente con Safe, ma siamo anche disposti ovunque perché c'è tanto sport oltre alla musica. Andiamo a Monte Carlo da Enzo Tamborra.
2: 20 giri al termine, la prestazione di Kimi Antonelli sino a questo momento è semplicemente mostruosa. Il 19enne bolognese della Mercedes, pensate, ad eccezione delle due Ferrari, ha doppiato tutti gli altri, compreso il compagno di scuderia George Russell, che pure va con la stessa macchina. Quindi prestazione davvero da fuori classe di Kimi Antonelli, che ha 29 secondi di vantaggio su Hamilton. Poi in terza posizione c'è Leclerc, in quarta Russell. Linea allo studio.
1: Grazie, andiamo da Massimo Caputi. Massimo.
3: Beh, va meno bene a Cobolli rispetto ad Antonelli, perché ha perso il primo set in 39 minuti 6-1. È stato veramente complicato per l'azzurro tenere testa a Zverev, che sta giocando molto bene non solo al servizio, anche da fondo campo. Però in questo secondo set, dove siamo 2-1 per Zverev ma al servizio c'è Cobolli 40-15 per lui, insomma il gioco è più equilibrato. Cobolli sembra essersi un pochettino più in fiducia rispetto a prima, sta sbagliando di meno e mettendo in difficoltà Zverev. Ora sta per chiudere il game e lo fa con un ottimo smash, quindi due pari nel secondo set, 6-1 lo ricordo il primo per Zverev.
1: Grazie mille Massimo. Allora tra poco torneremo a parlare anche di sport, ma parliamo anche di musica perché continua la Power Hits Estate 2026. Tra pochissimo la posizione numero 9 c'è Madonna e Sabrina Carpenter.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
2: 3, 2, 1, go!
0: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
3: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
0: www.sistemi.com.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte

0: infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
4: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: something I want to talk about.
1: Venerdì scorso al Tribeca Festival Madonna ha presentato questo suo film, che poi un visual di 13 minuti praticamente, dove c'è anche tra l'altro Sabrina Carpenter, The Confessions 2, così si chiama il progetto, da, appunto dal festival di Tribeca, che lancia questa nuova fase della signora Ciccone. Insieme a Sabrina Carpenter la canzone Bring Your Love si trova alla posizione numero 9 di questo nuovo aggiornamento, primo aggiornamento ad essere proprio precisi, con la Power Hits estate 2026, posizione numero

Comuni mortali, Achille Lauro, posizione numero 8 nella Power Hits estate 2026. Siamo al numero 7, il nostro countdown continua, vicinissimi al primo podio della Power Hits estate 2026. Intanto alla 7 c'è Gaia con Bossa Nostra.

mossa nostra Gaia su RTL 102.5 alla posizione numero 7. Grazie a questa canzone finalmente tutti diciamo bene la parola favela. Quindi lo diceva tra l'altro anche Riccardo Zanotti quando è stato nostro ospite di recente, ci ha parlato benissimo di Gaia e di questa sua collaborazione per la canzone Bossa Nostra. Comunque posizione numero 7, Power Hits estate 2026. Amici, siamo sempre più vicini al podio e sempre più vicini a scoprire quale sarà la prima numero 1 di questa prima classifica. Intanto alla 6 c'è Annalisa.

0: Annalisa, canzone estiva, posizione numero 6 in questo primo aggiornamento con la Pauriz, estate 2026, ma di aggiornamenti parliamo anche per quanto riguarda lo sport. Andiamo da Enzo Tamborra. Enzo.
1: Sta accadendo di tutto a Monte Carlo, 10 giri dal termine in questo momento, bandiera rossa, che vuol dire che le monoposto possono rientrare ai box. Ci sono stati due incidenti, prima è andato a muro Stroll, poi l'idolo di casa Charles Leclerc. Antonelli è sempre al comando davanti a Hamilton e a Charles, però questa situazione vanifica praticamente il suo clamoroso vantaggio. Ricordiamo che ha doppiato quasi tutti, adesso si ripartirà uno dietro l'altro addirittura dalla griglia di partenza, quindi Antonelli questa gara in sostanza la deve vincere due volte, è tutto, lì nello studio.
0: Grazie, andiamo da Massimo Caputi. Massimo.
2: Sì, siamo nel corso del secondo set, ricordo il primo lo ha vinto nettamente Zverev 6-1, ma quello che sta accadendo in questo secondo set è che finalmente Cobolli è entrato in partita e siamo al settimo gioco, 3-3 in questo secondo set, vantaggio Cobolli sul servizio di Zverev, quindi un momento importante perché c'è la seconda palla break del match per Cobolli, che ripeto, finalmente è entrato in partita e sta mettendo in difficoltà Zverev, che fino ad ora invece soprattutto nel primo set aveva comandato in virtù non solo del servizio ma anche di un ottimo gioco da fondo campo, quindi ha rotto un po' l'emozione, è riuscito a imbrigliare di più il gioco del tedesco Cobolli, quindi vediamo se riuscirà, e ci riesce, 4-3 per Cobolli nel secondo set, break importantissimo.
0: Grazie mille Massimo, grazie veramente. Allora amici, vi ricordo la Pauriz estate 2026 al suo primissimo appuntamento, si sta avviando verso quelle che sono le posizioni più attese, le prime tre, ma anche le altre, voglio dire, sono importanti, sono tutte importanti, tutte 50, anche perché lo sapete, in virtù dei vostri voti su RTL 102.5 Play possono cambiare radicalmente e drasticamente di settimana in settimana, quindi insomma vi invito ancora a votare, quelli del weekend, i voti del weekend andranno nella classifica finale generale, quindi votate RTL 102.5 Play, a tra poco. RTL.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue.

i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

E buon vento a tutti, giovanotti. Alfa, si muove la canzone, ma se ne muovono tante grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Giovanotti Alfa al numero 5, al numero 4 li avrete sicuramente riconosciuti: The Colors, Rolling Stones.

4 The Colors con Rolling Stones su RTL 102.5 nella Power Hits estate 2026, la classifica della prima settimana, i voti, le canzoni che avete votato nel corso proprio della settimana da lunedì a venerdì sono arrivati a formare questa classifica. Tutto quello che state facendo in questo momento, se state votando e avete intenzione di votare per dire anche oggi, i voti del weekend comunque fanno parte invece della classifica generale, quindi quando sommeremo tutti i voti arrivati nel corso di questa edizione che sarà particolarmente lunga, sono 13 settimane. Intanto siamo sul podio, posizione numero 3, c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

Francesco Gabbani con Summer Funk sul podio della settimana, nella prima settimana di Power Hits estate 2026, alla posizione numero 3. Alla 2 le avrete sicuramente già riconosciuti i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siente.

Ordini tattici nucleari, posizione numero 2 con Sorry, scusa, lo siento. Prima di sentire la prima posizione di questa prima classifica, Power Hits Estate 2026, vi ricordo che in questa seconda parte abbiamo ascoltato il numero 25, Alex Warren, Fever Dream, Material Lover di Sienna Spyro, alla 24, alla 23, Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, la testa gira di Frede Palma, Nitta, Amy Skill, alla 22, alla 21, Ultimo con Romantica, Vacci Piano di Marcomi, al numero 20, Harry Styles, American Girls, al numero 19, Nother con Talk to You, alla 18, Somber Potential 17, Samurai J, Flamenco Paranoia alla 16, Olivia Rodrigo Drop Dead alla 15, Madame Marrakesh Volevo Capire alla 14, alla 13 Fulminacci Maledetto Me, Runway di Lady Gaga, Doci alla posizione numero 12, alla 11 Rama con Cabana. Nella top 10 Safe alla 10 con Buona Domenica, Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter alla numero 9, Kille Lauro alla 8 con Comuni Immortali, Bossa Nostra Gaia alla 7, Annalisa Canzone Estiva alla 6, Giovanotti Alfa Buon Vento alla 5, The Colors Rolling Stones alla 4, sul podio Francesco Gabani Summer Funk, a due i Pinguini con Sorry, scusa, lo siento. Pensavo di sono andata un po' troppo veloce, evidentemente potevo prendere più con calma e anche respirare, invece no, siamo arrivati, dicevo, al podio della settimana, che vi ripeto, allora, a questo punto Francesco Gabani alla numero 3 con Summer Funk, alla posizione numero 2 Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Volete sapere qual è la prima numero 1 della prima settimana di Power Hits Estate 2026? Ve lo dico subito: Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: confermata quindi la tendenza che avevamo notato nel corso della settimana, nel corso di quell'ora che occupiamo ogni giorno alla Power Hits Estate ai vostri voti. Questa canzone è stata meno male sempre al numero uno, confermato almeno nella classifica della prima settimana. Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, la prima numero uno della Power Hits Estate. Abbiamo davanti a noi 13 settimane. Domani si ricomincia una nuova lista di Erwan pronta per voi per essere votata su RTL 102.5 Play. Dalla Zacca è tutto, appuntamento a tra 7 giorni, ma anche a domani. Ciao.
1: RTL 102.5 Radio Freccia sono le radio ufficiali del tour Certe Notti Stadi 2026 di Ligabue. Andate su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come diventare nostri inviati speciali. Con RTL 102.5 e Radio Freccia potete esserci.
0: Anche a Peschici, provincia di Foggia, sono quasi le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Anche in questa apertura il tennis con la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, in diretta il nostro Tommaso Angelini.
3: Sì, Raffaella, con Flavio Cobolli che ha vinto il secondo set di questa finale al Philippe Chatrier contro Zverev 6-4 in 55 minuti. Cobolli è cresciuto nel servizio, ha trovato maggiore continuità sugli scambi, restando agganciato al match fino al momento decisivo, quando sul 3-3 è arrivato il break da parte dell'azzurro che ha cambiato l'inerzia dell'incontro. Cobolli ne ha approfittato grazie anche a alcuni errori da parte del tedesco, strappando la battuta dopo un game combattutissimo di 10 minuti. Non era iniziata benissimo perché nel primo set Cobolli aveva perso per 6-1, una partenza difficile, poi c'è stata la splendida reazione da parte del tennista italiano. Sta cominciando in questo momento il terzo parziale, ricordiamo il risultato: primo set vinto da Zverev 6-1, il secondo 6-4 da Cobolli. A te.
2: Grazie. Ora in breve le notizie principali di oggi. Iran e Stati Uniti sono molto vicini alla firma di un accordo, lo ha detto Donald Trump in un'intervista a NBC News. Il presidente americano ha spiegato che Teheran ha accettato il fatto di non dotarsi di armi nucleari. Ora il caso del senatore di Forza Italia accusato di stupro. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, chiede verifiche interne. Il senatore Silvestro si difende e dice: non è vero nulla. Insorgono le opposizioni parlando di accuse di gravità inaudita e reclamando l'accertamento della verità. Voltiamo pagina, mancano pochi giorni agli esami di maturità e quindi anche la famigerata notte prima degli esami. Si inizia il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta italiano per oltre 500.000 ragazzi. La vera novità di quest'anno è la prova orale, che si concentra su quattro discipline indicate dal Ministero dell'Istruzione. Si parte dal curriculum dello studente ed è vietato fare scena muta, pena la bocciatura automatica. Chiudiamo con sempre con lo sport e con la Formula 1. Enzo Tamborra, a te.
4: Qui è tutto fermo a Monte Carlo dopo due incidenti, prima Stroll e poi Leclerc finito a muro. In pratica i commissari di gara hanno notato una parte dell'asfalto che si era consumata, adesso però le cose dovrebbero essere ripristinate, quindi fra una decina di minuti riprenderà la gara con al comando Kimi Antonelli, che prima di questa sosta con bandiera rossa, quindi in pratica i distacchi verranno azzerati. Antonelli aveva doppiato quasi tutti con una gara fenomenale. Alle sue spalle si ritroverà Lewis Hamilton e poi Hajar. Questa è la situazione quando mancheranno 10 giri alla conclusione del Gran Premio di Monaco. È tutto, nello studio.
2: Grazie Enzo, ora il traffico.
1: Via radio.
5: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento soprattutto in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo traffico intenso tra Carnia e Ugovizza. A seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio. Mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9, Lainate, Como, Chiasso, ci sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Passiamo ora in A1 Milano-Napoli, dove troviamo 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Arezzo e Valdarno per chi va verso Firenze. Infine in A10 Genova-Savona un veicolo fermo sta causando 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
2: Grazie, è tutto anche per noi, arriva la Mario.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Come, come? Meno male, le diottrie vanno giù, ma l'udito funziona ancora. Sono io. Buona domenica. 17.04, si parte dagli studi di Roma, di RTL 102.5, rigorosamente in diretta. Se non mi credete, adesso mettete il 36 del digitale terrestre, guardate quella tatuata che vi fa ciao ciao con le manine, eccomi qua, sono io. Questa non è finzione, questa è la diretta di Pop Round the Clock. Allora, l'abbiamo sentito nelle news, ovviamente, stiamo seguendo la partita Kobolli-Zverev, parliamo di tennis ovviamente, non la seguirete insieme a me, ma tra pochissimo mi collegherò con il mio guru Massimo Caputi. Nel frattempo però ci organizziamo anche un po' le cose nostre, quelle di colore, quelle che stanno d'estate, per cui oggi che famo? Ve lo state domandando e io vi rispondo subito. 378 378 1025, io partirei così, bella easy, il profumo che per voi sa d'estate, mandatemi un messaggino vocale.

0: E questa è la domenica di Coez adesso su RTL 102.5 alle 17.12, ma questa domenica è anche tanto sport, per cui vado subito a Monaco per il Gran Premio, chiaramente Formula 1, c'è Enzo Tamborra per gli aggiornamenti. Enzo, a te.
1: Un Gran Premio che riparte dopo una lunga sosta, ci sono stati due incidenti, sono andati a muro Stroll e Leclerc, i commissari di gara hanno notato un problema sull'asfalto, asfalto consumato, adesso hanno ripristinato la condizione di normalità, si sta ripartendo in coda, uno dietro l'altro, insomma quello penalizzato è stato Kimi Antonelli che aveva un vantaggio abissale rispetto agli altri e che adesso si rivede, diciamo, le due Ferrari non lontanissime, ma Antonelli oggi è stato protagonista di una gara meravigliosa. Gli mancano pochi giri per completare il suo capolavoro. Alle spalle di Antonelli c'è Lewis Hamilton e poi Hajar. Ridiamo studio.
0: Grazie Enzo, vado anche, ci sono io per non andare all'Open di Francia. Roland Garros con Massimo Caputi. Massimo, ciao.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio. Allora siamo nel terzo set di questa finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, 1-1 il risultato, 6-1 il primo set facilmente per Zverev, ma poi Cobolli è entrato sempre di più in partita, 6-4 fondamentale il break al settimo gioco e ora siamo 2-1 per Zverev, ma non ci sono stati break al servizio, c'è il nostro Cobolli, il primo 15 se l'è giudicato il tedesco e c'è un errore ora abbastanza brutto di Cobolli che va sullo 0-30 ed è importantissimo invece mantenerlo il servizio, soprattutto allungare gli scambi come ha fatto dal secondo set in poi, perché proprio in quel momento in cui ha allungato gli scambi, ha tenuto facendo correre a destra e a sinistra il suo avversario, che è riuscito a ottenere il set e dunque l'equilibrio di questa finale. Comunque la seguiremo insieme e ci vuole una grande forza fisica e mentale da parte del nostro Cobolli.
0: Sì, anche da parte mia, perché dovrò capirci qualcosa. Grazie Massimo, come sempre grazie. Voglio sentire subito una delle vostre voci.
3: Allora, per me il profumo che sa d'estate è quando vai in spiaggia e la gente si spalma la crema abbronzante e senti quell'odore di crema abbronzante che solo in estate lo senti. Ciao da Salvatore, Australia.
0: Ciao Salvatore, però secondo me i profumi che fanno estate sono tanti e sono diversi tra loro. Lasciatemi sognare. 378 378 1025.

0: Tra pochissimo intanto salutiamo Pink con Blow Me One Last Kiss su RTL 102.5. Scoprirò quali sono gli odori che vi ricordano e che fanno tanta estate, però prima andiamo al Roland Garros da Massimo Caputi. Che succede, Massimo?
1: Grande equilibrio, 2-2 nel terzo set, un set pari con Zverev 40-15 che però si aggiudica con un'ottima prima il game, quindi 3-2 per Zverev nel terzo set.
0: Va bene, tanto noi ci sentiamo tra pochissimo. Vi voglio ricordare il numero di WhatsApp

0: 378-378-1025, l'odore, il profumo che fa estate, che non deve essere per forza, rinorma il pietro del mio cuore, quel profumo che fisicamente indossiamo d'estate, che è diverso da quello invernale perché abbiamo bisogno di sentirci più fresh. No, può essere anche un odore della memoria.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Ragazzi, lo so che potrebbe sembrare, anzi è una cattiva abitudine entrare così dritta su un singolo, cattive abitudini, salvo con la Pesce Mace, però è per un'ottima ragione. Se vi dico Kimi Antonelli e poi Enzo Tamborra, capirete. Enzo, che succede?
1: Eh sì, perché sta per arrivare una vittoria clamorosa, storica per Kimi Antonelli, 19 anni e 9 mesi, sta per vincere sull'iconico circuito di Monte Carlo dopo una gara pazzesca. Prima ha doppiato praticamente tutti, poi quando per bandiera rossa è stato costretto a ripartire e ad azzerare il suo vantaggio è andato di nuovo in fuga e sta arrivando sotto il traguardo da trionfatore. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco, quinto successo consecutivo per il bolognese che allunga nella classifica del mondiale. Alle sue spalle Lewis Hamilton in terza posizione, Gasly in quarta, Jar, ma entrambi sono sotto investigazione. È tutto per il momento, lì nello studio.
0: Grazie, grazie Enzo, ovviamente viva Antonelli, ma viva anche Cobolli che ha solo qualche anno in più. Massimo Caputi, Cobolli ha 24 anni, Antonelli 19, però mi sembrano messi bene entrambi?
2: Assolutamente sì, ma insomma, Antonelli veramente è un ragazzo straordinario, un fuoriclasse assoluto, ma sta facendo il suo dovere anche Flavio Cobolli, perché siamo al terzo set 3-3, al servizio ora c'è Zverev, quindi grande equilibrio, un primo set iniziato contratto con Zverev che ha comandato il gioco in lungo e in largo, poi però dal settimo game del secondo set è cambiato il match, il break che poi ha portato al successo Cobolli, ma soprattutto Cobolli che ora è lui un po' di più a gestire gli scambi, a mettere in difficoltà Zverev, che ora però si aggiudica un bel 15 con seguendo il servizio a rete. Quindi per il momento grande equilibrio, e questa però è una buona notizia perché Cobolli se la sta giocando.
0: Benissimo, ci sentiamo tra pochissimo. Intanto io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 378 378 1025. Ma quanti messaggi meravigliosi mi state scrivendo sugli odori e i profumi dell'estate. Ma lo sapete, io devo mettere in crisi la regia a Milano, ragazzi, quindi mi dovete aiutare in questa mission. Voglio anche i messaggi vocali. Mi ricorda l'estate, quell'odore, quel profumo, quale? Intanto i news.

0: Lo sapete, sono di parte quando ci sono i news, quindi religioso silenzio fino all'ultima nota. Follow me, RTL 102.5, Pop Around the Clock, la Mario, io, voi, i miei very normal people del cuore. 17.32, arrivano le voci, tante voci, grazie ragazzi, salutiamo la regia di Milano, sugli odori e profumi dell'estate. Partiamo, grazie.
1: Il mio profumo dell'estate per me è l'odore delle fragole, o anche l'odore dei fiori.
0: Eh beh, giustamente, fragole, fiori, tanti fiori, anche i messaggi che mi state scrivendo. Allora, ho 57 anni, ma il profumo dei fiori di Tiglio mi ricorda ancora la fine della scuola e l'inizio dell'estate. Mario, inevitabile il ricordo del profumo di gelsomino per le vie siciliane. Un abbraccio e buona domenica, ovviamente un abbraccio e buona domenica anche a tutti voi che avete scelto veramente di regalarmi. Io ho il privilegio del vostro tempo in queste due ore, venerdì e sabato e la domenica, e mi riempite proprio di soddisfazioni e di affetto. Allora, purtroppo dovete sapere, però non vi dovete incazzare amici, è che io sono allergica al gelsomino, perché praticamente a quasi tutti i fiori, ma il gelsomino manda fuori di testa, incomincio a starnutire. È la tipa che abita al piano di sopra, nel mio condominio, cioè sono quelli sul balcone.

0: incredibile, inconfondibile quella di Skin degli Skank & Nancy con Squander. Adesso RTL 102.5, c'è un'altra voce inconfondibile, quella di Massimo Caputi.
1: Sì, perché si è concluso adesso il nono gioco della terzo set, 5-4 per Zverev, un set pari, il primo 6-1 Zverev, il secondo Cobolli 6-4, grande equilibrio in questo terzo set, non ci sono stati break, si gioca da più di due ore e 12 minuti in una finale che, ripeto, ha cambiato volto dopo il primo set, molto combattuta, molto complicata per Cobolli, che però sta giocando veramente bene, insomma sta cercando di fare tutto il possibile per mettere in difficoltà il tedesco.
0: Ce l'hai la merenda? L'hai portata?
1: Eh sì, merenda, acqua,
0: cena,
1: i viveri sono qua, tutti intorno a me.
0: Va bene, ci sentiamo tra poco, adesso vediamo al volo una vocina, regia, me la fai sentire?
2: Mi ricorda l'estate, il profumo della crema solare, anche se la si mette in inverno, comunque richiama l'estate, perché il profumo è proprio quello.
0: Che poi mi sembra assurdo, però io la crema solare, magari quella al cocco, la preferisco e me la gusto di più d'inverno. D'estate voglio essere impopolare, mi dà un fastidio.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Eh sì, e l'amore esiste per davvero, perché Francesca Michelin si sposa, ormai il web ne parla da ore. 17:50, l'amore esiste, ma anche il tennis esiste e resiste. Andiamo da Massimo Caputi. Che succede, Massimo?
1: Succede che purtroppo Cobolli ha perso il terzo set 6-4, ha subito il break proprio nel decimo e decisivo game della terza partita, è in apertura adesso del quarto set, è in vantaggio 15-40, due palle per breccare subito in apertura Zverev, sarebbe importantissimo. Cobolli sta giocando bene, però purtroppo la differenza è nella pesantezza del servizio di Zverev, che riesce a conquistarlo con maggior facilità rispetto a Cobolli. Però ecco che Cobolli ora si è aggiudicato il game, quindi 6-1 il primo set Zverev, 6-4 per Cobolli, 6-4 per Zverev, 1-0 per Cobolli, che apre bene dunque la quarta partita.

0: il profumo del ricordo della mia infanzia è quando andavo d'estate a casa dei miei nonni e per merenda mangiavo una fettina di pane con il pomodoro, olio e sale.
1: Cioè, scusate, ma chiudere meglio di così Sweet Child O' Mine di Guns N' Roses con la voce di questa Very Normal amore mio che mi racconta le cose della sua infanzia, della sua estate. Clicca su condividi qua su RTL 102.5 e dire che veramente non c'è nulla di meglio. No, anzi, c'è qualcosa di meglio. Cioè, la prossima ora che arriva con Pop Round the Clock. Certo, abbiamo l'intermezzo con Pompei adesso che deve fare le news. Però nella vita non si può avere di tutto. Va detto questo, vero Pompei?
2: Sì, ogni tanto devo prendere le redini di questo programma. Che devo fare?
1: Meno arrivo.
3: Anche ad Ambra in provincia di Arezzo sono le 18 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Nicola Pompei, sarà un'edizione ricca di sport, partiamo quindi ancora una volta dal tennis. In corso a Parigi la finale del Roland Garros, in campo Flavio Cobolli, Alexander Zverev, in diretta ci aggiorna Tommaso Angelini.
3: Sì Nicolò, perché siamo al quarto set e all'inizio c'è stato subito il break da parte di Flavio Cobolli che poi ha tenuto al suo turno di battuta 2-1 in questo momento, quarto game che è cominciato, 15-0 per Cobolli. Il primo set è stato perso dall'azzurro per 6-1, poi è vinto 6-4 da Cobolli, il terzo invece perso 6-4 a te.
2: Cambiamo argomento, un morto e quattro feriti in alcune sparatorie a Tel Aviv in Israele. L'attacco per la polizia di matrice terroristica era iniziato presso una stazione di servizio, ha neutralizzati entrambi gli attentatori, rappresaglia al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere che l'IDF ha colpito centri di comando di terroristi a Beirut, causando almeno 2 morti e 11 feriti, secondo il primo bilancio. Ma torniamo a parlare di sport e di Formula 1. È terminato poco fa il Gran Premio di Monte Carlo. Vince ancora una volta Kimi Antonelli. Enzo Tamborra.
5: E non è una vittoria come le altre, perché Kimi Antonelli ha vinto sull'iconico circuito di Monte Carlo la quinta gara consecutiva in questo mondiale. Come ha vinto? Ha vinto praticamente 3 volte, ieri con la pole position, oggi dominando la gara, ha doppiato quasi tutti tranne le Ferrari, poi bandiera rossa prima per un incidente a Corsa Stroll, poi per Leclerc finito sulle barriere alla ripartenza, 10 giri dal termine, azzerato il maxi vantaggio che aveva, non

0: e ha portato a casa una vittoria memorabile, festeggiata sul podio, non è un caso, dal team principal della Mercedes, Toto Wolff. Antonelli ha preceduto Lewis Hamilton, secondo con la Ferrari, terzo Hajar con la Red Bull. Addirittura Antonelli adesso ha oltre 60 punti di vantaggio sul secondo in classifica. È tutto, lì nello studio.
1: Grazie, chiudiamo con il ciclismo. Si è concluso il Giro d'Italia Women, l'ha seguito per noi Ludovica Marafini, ascoltiamo quindi il suo servizio in diretta.
2: Il Giro d'Italia Women si è chiuso con la vittoria di tappa di Elisa Longo Borghini, ma soprattutto con un clamoroso ribaltone in testa alla classifica. L'olandese Demi Vollering a conquistare la corsa, scalzata la connazionale Anna van der Breggen, che sembrava in grado di poter gestire il suo vantaggio, ma invece oggi è andata alla deriva. Vollering aveva già vinto Tour de France e Vuelta de España, ora ha completato quindi la cosiddetta tripla corona. Quella con partenza e arrivo a Saluzzo è stata una frazione molto combattuta. Prima la tedesca Niedermayer, poi la stessa Vollering sono andate all'attacco della Van der Breggen, con loro in fuga anche Elisa Longo Borghini, che poi si è imposta allo sprint. La piemontese, che aveva vinto le ultime due edizioni del Giro, oggi abdica, ma lo fa a testa alta, con un successo di tappa che l'ha commossa fino alle lacrime. È tutto.
1: Grazie Ludovica, è tutto il traffico.
3: Via Radio. Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso soprattutto in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo traffico intenso tra Carnia e Ogovizza, a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como Chiasso c'è coda tra Como Montolimpino e Chiasso per chi esce dall'Italia. Passiamo ora in A1 Milano Napoli. Qui c'è traffico intenso tra verso Milano tra Parma e Fiorenzuola, tra Calenzano e la Direttissima e tra Arezzo e Valdarno, mentre in A4 Milano-Brescia il traffico è intenso tra Monza e Viale Certosa per chi viaggia in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, buon viaggio.
1: Grazie, grazie a voi per averci seguito. Torna la Mario con Pop Around the Clock.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
6: Pop Around the Clock si riparte 18.05 di una domenica 7 giugno molto bella, completamente dedicata all'estate, al tennis perché stiamo seguendo Cobolli, e all'estate perché mi state raccontando quali sono i profumi, gli odori che per voi fanno estate. Molto spesso questi sono odori legati anche alla memoria. Per esempio, per me fa estate l'odore della metropolitana di Londra. Voi direte perché? Perché è stata una delle estati più belle della mia vita. I vostri odori 378 378 1025 arriva Brescia da Dio.

0: Lo so, ve lo stavate sicuramente domandando durante le note di Dancing in the Flames del mio amato The Weeknd su RTL 102.5. Ma Cobolli come sta? Come vanno le cose per Cobolli? Ce lo dice Massimo Caputi, a te.
1: Allora, le cose per Cobolli in questo

0: quarto set vanno così e così, nel senso che aveva ottenuto il break in apertura importantissimo e quindi è sul 3-2 e sta servendo, però è 15-40, quindi ci sono due palle break per Zverev del contro break, quindi per pareggiare quello in apertura di Cobolli. Ricordo che il tedesco è in vantaggio 2-7-1, ha vinto il primo 6-1, ha perso il secondo 6-4 e ha vinto il terzo 6-4. Un match che, ripeto, tranne il primo set è molto equilibrato, però ecco, questo è un momento delicatissimo del match, 15-40, Cobolli al servizio, buona è la sua prima che Zverev non può controllare e mette a rete. Vediamo però che forse viene chiamato fuori questo servizio, no, 30-40, quindi una possibilità per portarsi annullata una palla break a Zverev, quindi ti ridò la linea sperando.
1: Ma tu che pronostico ti senti di fare, Massimo? Che è una roba che ci raccontiamo sempre anche su Sinner, no? Però lì forse è più facile.
0: No, ma indubbiamente questo è un momento importante perché subire il break significherebbe ridare abbastanza in questa quarta partita a Zverev, cosa che insomma non sarebbe il caso, visto che Cobolli sta giocando bene, ha di fronte, ricordiamoci, il numero 2 di questo tabellone, il numero 3 al mondo, e riesce a ottenere il 15, quindi siamo 40 pari, annullate tre palle break da Cobolli che è al servizio, quindi un momento delicatissimo della partita. Però insomma ti ridò la linea.
1: Va bene.
0: A raccontare quello che accade in questa finalissima del Roland Garros.
1: Va bene, intanto è già partito Tiziano con Perdono.

0: One Republic con Sunday su RTL 102.5, 18 e 19. Un po' di voci sui profumi dell'estate, grazie.
1: Un profumo che mi ricorda tanto l'estate è l'aroma intenso del cocomero.
0: Ok, ci sta. Poi
2: il mio profumo dell'estate è la brezza marina, come quella della città in cui vivo, Pesaro.
0: Amore, poi
3: il profumo che mi ricorda l'estate è l'odore dello zampirone per scacciare le zanzare. ciao da Simone Pierluigi.
0: Dai, continuiamo. 378 378 1025, profumi, odori, puzze che ci ricordano l'estate.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
6: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia è

0: italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ma sì, lo state facendo il corretto, è cosa buona e giusta, non vi dovete vergognare, tirate giù i finestrini e fate i tamarri al semaforo, va bene così. Succede, effetto collaterale di Bailando, Enrique Iglesias, RTL 102.5, 18 e 30. Intanto, per Cobolli, le cose come vanno, Massimo?
1: Abbiamo superato le 3 ore di gioco . E Cobolli è in vantaggio nel quarto set 5-4, quindi adesso c'è il cambio di campo e quando si rientrerà lui servirà per andare sul 2-2, perché Zverev conduce 2-7-1, 5-4 Cobolli però nel quarto set, che veramente è stato emozionante, break contro break, e quindi delicatissimo questo momento.
0: Va bene, ci sentiamo tra pochissimo. Invece, fammi un regalo, Milano, fammi sentire le voci degli ascoltatori.
2: Allora, il profumo che mi ricorda l'arrivo dell'estate, sai qual è? Può sembrare una cosa strana, ma è così. Sì. Da bambino, quando andavo dalla mia nonna, durante le sere d'estate, per tenere lontane le zanzare dai giardini, si accendeva l'erba, cioè gli si dava fuoco. Quindi questo odore di erba fresca, bruciata, mi ricorda l'estate.
0: Ma pensa che una mia amica tempo fa mi raccontava che l'odore della sua estate è l'odore della vaselina che la nonna utilizzava sulle sue labbra screpolate dal caldo dell'estate, quindi quando la baciava rimaneva tutta unta con questo odore sotto il naso.

0: Yeah, yeah, abbiamo ritrovato anche Zucchero nella selezione musicale di Pop Round the Clock. 18 e 38 RTL 102.5, ma soprattutto Massimo Caputi che ci commenta Roland Garros. Che succede?
1: Succede che è un momento veramente determinante probabilmente di questa finale, perché siamo al quarto set, 5 pari al servizio Zverev, 15-0. Zverev, che è in vantaggio anche 2-7-1, aveva ottenuto un break importantissimo con Bolli, che poi ha perso il suo turno di servizio, e ora Zverev si porta sul 30-0, quindi Zverev potrebbe andare sul 6-5 e poi insomma dovrebbe salvare in qualche maniera Cobolli nel suo turno di battuta. Un servizio che non ha funzionato benissimo a fasi alterne nel corso di questo match. Molto più efficace quello di Zverev, perché del resto insomma ha nel servizio una delle sue armi migliori. Stiamo a vedere, deve lottare fino all'ultimo Cobolli se vuole rimanere in campo e ancora giocarsi le sue chance in questa finale.
0: Beh, d'altronde questa, come dire, è la legge della sopravvivenza per l'umanità. Noi torniamo tra pochissimo anche con le vostre voci sui profumi, gli odori e le puzze dell'estate.
2: Collare Se Resto allacciato? Si parte! Se Resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se Resto allaccia la libertà!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Uppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Beh, ma anche uno come te, Cesare Cremonini, è veramente difficile da dimenticare. Ha detto che ripartirà dal sax, niente lustrini e niente stadi per un po'. Attendiamo di capire che cosa combinerà. Intanto l'abbiamo ritrovato su RTL 102.5. Ritroviamo anche Massimo Caputi per gli aggiornamenti dal Roland Garros. Massimo?
1: Sì, 3 ore e 22 di gioco, 6 pari al quarto set. Si sta giocando il tiebreak, 2-1 per Zverev, che aveva iniziato perdendo il suo turno di servizio con un gran scambio vinto da Cobolli, poi però è arrivato il doppio risultato, i due punti ottenuti da Zverev, quindi ora Zverev è al servizio 2-1 e c'è anche una percentuale incredibile, perché alla Roland Garros su 27 tiebreak giocati praticamente ne ha vinti tutti tranne 3, e quindi questo depone, diciamo, a suo favore e a sfavore del nostro Cobolli. Comunque, quarto set 2-1 in vantaggio Zverev, non solo nel tiebreak ma anche nei set, quindi questo tiebreak può essere decisivo: o vince Zverev o si va al quinto set.
0: Oh mio Dio, che non lo so, se non vorrei essere nei tuoi panni in questo momento, Massimo, sai?
1: Beh, io non vorrei essere nei panni anche di Cobolli, devo essere sincero, perché si sta giocando una finale dello Slam che è importantissima per entrambi, perché Cobolli è la prima che gioca e Zverev è la quarta, non ha mai vinto uno Slam, e tra parentesi ha perso con gli italiani quasi sempre, 4 volte con Sinner, una volta con Cobolli e una volta a Roma contro Darderi proprio in questa edizione. Ora però c'è uno scambio pazzesco vinto dal tedesco e quindi 3-1 allunga Zverev, insomma è chiaro che anche un po' d'esperienza in questo momento conta, ha il suo peso. Non dimentichiamoci appunto che è la quarta finale Slam di Zverev, 29 anni per lui, 24 per Cobolli, alla sua prima apparizione in una finale di uno Slam.
0: Ci sarà ovviamente una differenza con questi dati. Va bene, allora ci sentiamo tra pochi minuti per i nostri saluti, poi probabilmente continuerai, mi pare di capire, anche con Giorgio Surina all'interno di Shaker. Intanto le note sono partite e uno dei pezzi dell'estate che fa tanto tanto aperitivo si chiama Talk to You, Another con 54 Ultra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E probabilmente questo brano l'abbiamo sentito, forse l'abbiamo anche ballato, l'abbiamo cantato durante un'estate, è successo, perché quando c'è lui, quando c'è Lucio Battisti, fa subito estate. Questo è un pezzo del 1978, non è mai stato un singolo, è entrato subito a far parte di un album, ma ce lo ricordiamo benissimo, veramente una perla raffinata. Prendila così, e prima però io mi prenderei qualche secondo per sentire anche le vostre voci, tanto Battisti non si arrabbia.
3: Ciao Mario, sono Francesco. Ciao. Da Siracusa, e sì, per me l'estate ha il profumo del grano appena trebbiato.
2: Vedi che ci sta bene questa musica, vai vai, ancora ancora.
4: Beh, vivendo in montagna, il mio profumo d'estate non può che essere l'erba dei prati, quando vengono tagliati e poi lasciata seccare al sole.
2: Cioè, abbiamo scelto bene, grazie regia Milano, perché abbiamo creato veramente l'atmosfera migliore anche per concludere questo appuntamento con Pop Around the Clock. Ovviamente io ne approfitto adesso per dirvi che ritorno poi venerdì a partire dalle 17 e che continueremo a seguire il tennis nelle prossime ore, forse, chi può dirlo. Intanto Battisti,

0: profumi dell'estate sono legati alla casa dei miei nonni in Puglia, dove trascorrevo le vacanze. Quando tornavo dal mare, il profumo che mi accoglieva era quello del pomodoro e del basilico sopra il piatto di pizzicarielli, che è il nome dialettale che indica le orecchiette e macaroncini fatte a casa da mia nonna, e tanto profumo di formaggio di cotta o calce di cotta sopra la pasta. Massimo, dallo storico circolo tennis di Maglie.
1: Massimo, mi fai chiudere veramente all'insegna della poesia e della radio che ci piace fare davvero. Ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me anche durante questo weekend, per il privilegio del vostro tempo che è veramente roba preziosa per me. Si riparte venerdì, baciati alla Mario Milano, grazie regia, ti adoro. Baci baci, ciao ciao ciao ciao.
2: RTL 102.5 Radio Freccia sono le radio ufficiali del Tour Certe Notti Stadi 2026 di Ligabue. Andate su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come diventare nostri inviati speciali. Con RTL 102.5 e Radio Freccia potete esserci.
3: Anche a Isorella, in provincia di Brescia, sono le 19 in punto. Buonasera.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura una notizia di cronaca arrivata da poco in redazione: una ragazza di 17 anni è morta in un drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano nella provincia di Varese. La giovane è stata investita ed è morta sul colpo. Altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista che ha investito appunto il gruppo di pedoni. Ora andiamo a Parigi e torniamo a Parigi per la finale del Roland Garros in diretta. Tommaso Angelini.
3: Eh sì, Raffaella, perché è terminato il quarto set vinto al tie break per 7-5, 7-6 da Flavio Cobolli dopo un'ora e 15 minuti. Un match, un quarto set molto importante questo, perché adesso ci si giocherà tutto quanto per il vincitore del Roland Garros al quinto. Una gara che era cominciata non benissimo per Cobolli, che aveva perso il primo set 6-1, poi la reazione da parte del tennista romano che nel secondo parziale era cresciuto al servizio, conquistando poi il set grazie a un break ottenuto sul 3-3, riportando match in equilibrio nel terzo parziale. Equilibrio fino al decimo game, quando Zverev ha piazzato il colpo decisivo con Cobolli che era avanti 30-0 sul proprio servizio. Poi ha perso 4 punti consecutivi e ha ceduto così il break, consegnando il set al tedesco per 6-4. Tra poco inizierà il quinto set decisivo per chi vincerà il Roland Garros tra Zverev. Ecco Bolli, a te.
4: Grazie Tommaso, torniamo in Italia. Un caso sta scuotendo i palazzi istituzionali. I dettagli nel servizio di Alessandra Giannoli.
5: Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di avviare gli accertamenti necessari sul caso del 54enne parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di abusi sessuali avvenuti nel febbraio dello scorso anno. Non è vero nulla, le cose vanno provate. Poi modestamente, io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale, ha replicato il senatore dalle pagine di Repubblica, che ha anticipato la notizia. La vicenda ha scatenato una bufera politica, protestano le senatrici del PD, si tratta di accuse di una gravità inaudita. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni. Così il Movimento 5 Stelle, la 52enne agente di commercio che sporto denuncia per violenza sessuale, avrebbe riferito di avere subito un atto sessuale non consensuale durante un incontro di lavoro per una partita di vini pregiati nell'ufficio da parlamentare di Silvestro all'interno del complesso di San Luigi dei Francesi, uno dei luoghi istituzionali più sorvegliati della capitale. È estraneo ai fatti, ha ribadito il legale del senatore, che ha fatto sapere di non avere alcuna notizia di pendenza di un procedimento a carico del suo assistito. Abbiamo preso tutto, ha aggiunto, dai giornali.
4: Ora le crisi internazionali: Iran e Stati Uniti sono molto vicini alla firma di un accordo, l'ha detto Donald Trump in un'intervista a NBC News. Il presidente americano ha spiegato che Teheran ha accettato il fatto di non dotarsi di armi nucleari. Sull'altro fronte, Zelensky è a Londra per l'incontro con Macron, Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer. Sul tavolo difesa e cooperazione per la sicurezza. In chiusura ancora lo sport con i motori, Enzo Tamborra.
6: Il trionfo a Monte Carlo vale per Kimi Antonelli quanto una laurea all'Università della Formula 1. Averla conseguita ad appena 19 anni e 9 mesi del senso di qualcosa di davvero eccezionale, come eccezionale è stata la sua prestazione tra le strade stette del Principato, pennellate come se le avesse percorse chissà quante volte. Sta di fatto che prima della sospensione per la bandiera rossa, a 10 giri dal termine, dopo gli incidenti di Stroll e Leclerc, aveva doppiato tutti, tranne le Ferrari. Alla ripresa ha gestito la vittoria da campione, lasciandosi alle spalle Lewis Hamilton. Per il bolognese della Mercedes, quinta vittoria consecutiva e a lungo a più 66 nella classifica piloti. Per quel che riguarda la MotoGP, in Ungheria ha vinto Marc Marquez, che ha ribessato il successo ottenuto ieri nella sprint race, caduti subito dopo il via Bezzecchi e Jorge Martin.
4: È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno la coda di una perturbazione che interesserà i settori alpini, con isolati rovesci di pioggia in sconfinamento verso sera anche alla pianura piemontese. Clima ovunque estivo con valori massimi diffusamente fino ai 33 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
8: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
9: e mantiene ossa sane e forti
10: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Buona digestione, ossa forti
8: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio
11: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano, 6 km di coda per incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 12 Roma Civitavecchia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, anche qui tempi di percorrenza di un'ora. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio.
12: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno, vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
14: Shaker. Mi stai facendo shakerare tutta. 19.07 minuti. Signore e signori, buona domenica 7 di giugno. Oggi ritorno a microfono su RTL 105 con una compagna di viaggio che non trovavo da tanto tempo. Con me, Giulia Laura Abbiati.
15: Ma ciao Ceci, li abbiamo fatti tutti i programmi, ci mancava questo insieme. Hai visto?
14: Hai ragione.
15: Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che noi siamo molto fortunate perché trascorreremo tutta la settimana qui in Toscana, al Toscana Bella Camping Sandaia, siamo in provincia di Livorno. E quindi oltre che fare la radio, come diciamo noi, faremo anche dei giretti molto interessanti, ci saranno anche dei collegamenti molto fighi, quindi seguiteci, mi raccomando.
14: Sì, anche perché parleremo di mare, parleremo di tennis, perché stiamo seguendo assieme a Massimo Caputi il Roland Garros che vede Fabio Cobolli sfidarsi contro Zverev e poi molto altro, ma non spoileriamo ricordandovi che c'è un numero attraverso cui vi potete raccontare, ovvero
15: 378 378 1025. Vi aspettiamo amici, partiamo.

0: Stavamo canticchiando questa, di la verità. Ceci.
1: Canticchiando? Sì. Io direi storpiando, interpretando.
0: Vabbè, ma ormai delirando. La conosciamo da anni, l'esercito del selfie.
1: Di chi si affronta, no, di chi si abbronza con
0: di
1: l'iPhone.
0: Chi si abbronza con... Io non mi abbronzo mai in generale, quindi guarda, io di questi problemi non ne avrò mai, no? Stavo parlando anche di questo. Sì. E a proposito di vacanza, amica mia, lo sai, a noi ci piace raccontare un po' le notizie che riguardano il mondo dell'estate. Certo. E leggevo una cosa molto carina, ovvero le cause più frequenti di litigi quando si parte appunto con gli amici, ma non solo, anche con la famiglia, e sono tantissimi.
1: O in coppia, insomma. Certo. Quando ci si ritrova a condividere improvvisamente del tempo 24 ore su 24, entrano delle dinamiche che normalmente magari non affronti, perché anche se vivi con una persona, certo, che sia il tuo coinquilino, che sia il tuo compagno, che sia la tua famiglia, non è che ci stai dalla mattina alla sera, perché c'è il lavoro di mezzo, ci sono comunque delle pause. Quindi chiediamo a voi, così iniziate un po' a raccontarci il vostro punto di vista. Le vacanze non sono partite per tutti, siamo a giugno, però magari c'è chi fa la vacanza anticipata.
0: Ma già il weekend, sai, già il weekend potrebbe creare dei problemi. Hai comunque ragione. Diciamo che secondo questa ricerca appunto le cause principali sarebbero i soldi o la gelosia.
1: Ditecelo voi, 378-378-1025, quali sono le ragioni per cui litigare in vacanza. Ma prima ci colleghiamo con la Francia dal nostro Massimo Caputi. Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao a voi, buonasera. E qui siamo nel quinto e decisivo set di questa finale del Roland Garros. Si gioca da 3 ore e 50 minuti e nel quinto set il risultato è di 1-0 a favore di Zverev, che ha breccato subito Cobolli, che adesso ha l'opportunità però di controbreccare, perché siamo 30-40 con il servizio di Zverev in uno scambio molto prolungato. Si gioca molto più sui nervi che non sulla tattica, e in questo caso è bravo Zverev a ottenere il 40 pari, quindi ci aspetta un quinto set veramente molto combattuto e sofferto.
0: Beh, dopo 5 set sicuramente si percepisce un po' la stanchezza di entrambi.
1: Dopo 3 ore e passa di gioco.
0: Vabbè, qualsiasi cosa noi siamo qui e ti aspettiamo, Massimo. Fulminacci.

0: Benvenuti qui su RTL 102.5 con la Giulia, la Ceci e soprattutto con tutti voi all'ascolto in questa morbida domenica di inizio giugno. Allora ragazzi, sentite che cosa ci scrive un insegnante. L'altro giorno ho portato i miei alunni a visitare il museo civico della nostra città e ci sarebbe un bellissimo quadro che andrebbe restaurato. Ma come trovare i fondi?
1: Beh, facile, c'è Art Bonus che incentiva a salvare le opere d'arte. Chiunque può fare una donazione anche piccola dedicata all'opera che si vuole restaurare. Potreste partecipare tutti voi della scuola e far restaurare quel bellissimo quadro. Tra l'altro avresti anche un beneficio fiscale del 65%. Per tutte le informazioni basta andare su artbonus.gov.it.
0: Perfetto, noi ovviamente vi accompagneremo fino alle 21 di questa sera. Restate qui su RTL 102.5 anche perché dobbiamo parlare di perché si litiga in vacanza.
1: Adesso litighiamo io e te, attenta.
0: No, amore,
1: sì,
0: no.
1: Sì.
2: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
5: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con PeopleLink.
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
7: Con il software PeopleLink avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
6: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: C'è anche Ernia con Per te, le 19:32 minuti qui su RTL 102.5. Andiamo da Massimo Caputi perché stiamo seguendo appunto il quinto set. Massimo, aggiornaci.
1: Giulia, guarda, la situazione non è positiva perché siamo nel quinto decisivo set e Zverev è in vantaggio 3-0. Ha strappato per ben due volte il servizio a Cobolli, che appare un po' stanco, meno lucido e soprattutto negli scambi, che sono quelle che fanno la differenza rispetto a Zverev. Ora siamo sul 40 pari, al servizio c'è Zverev, sarebbe importantissimo strappare il servizio al tedesco per rimanere in partita in questa finale che si gioca da 4 ore e 6 minuti. Quindi una vera maratona, comunque, comunque andrà a finire per Cobolli, insomma, veramente la soddisfazione di aver giocato fino all'ultimo questa grande finale. Vantaggio Zverev, quindi palla del 4-0 per il tedesco. A voi.
0: Beh, bello impegnativo, sì. 4 ore.
2: Beh, sì, e soprattutto volevo... Ma tu dove sei esattamente adesso, Massimo?
1: Sono nella mia postazione casalinga, però sono 4 ore che sono qua in diretta, quindi non dico che ho fatto la stessa fatica che fanno i tennisti, però insomma.
0: Però gli occhi iniziano a bruciare un pochino.
2: Sì, io ho una domanda, esatto. Massimo, velocissima, prima di chiudere il collegamento e poi ritorneremo subito da te. Quanto è importante questo risultato comunque per Cobolli?
1: A prescindere è importantissimo. Ora intanto Zverev ottiene il punto del 4-0, perché diciamo andare a giocare una finale dello Slam, essere il numero 10 al mondo, significa che sei tra i primissimi, sei fortissimo, e anche se perderà, comunque io credo che uscirà più forte da questa finale.
0: Va bene, noi rimaniamo qui per aggiornamenti costanti. Andiamo col new hit, che dici?
2: Yes, Beautiful Freaks.

0: We gotta show some love a Flavio Cobolli questa sera. Questa era Show Me Love, Robin S. 19:40. Ci colleghiamo subito con Massimo Caputi. Massimo.
1: Eccoci qua, allora siamo in una situazione un po' difficile per Flavio Cobolli, che è sotto 4-1 nel quinto e decisivo set. 30-15 per Zverev, perché ora è al servizio e quindi può allungare sul 5-1 i due break che ha ottenuto proprio nei primi due turni di servizio di Cobolli, sono stati determinanti. Ora va sul 40-15, quindi è indubbio che Zverev sta prendendo in mano questa finale, molto combattuta, molto bella. Ha vinto il primo set 6-1, ha perso il secondo 6-4, poi ha rivinto il terzo 6-4, poi Cobolli, grande reazione, 7-6 al tie break, ma ora siamo 4-1, 40-15 per il tedesco.
2: Beh, lo dicevamo poco fa, no? A prescindere dal risultato, certo, comunque la prestazione è giovanissimo. Di che anno è? Abbiamo il 2002,
1: ma sì.
2: 24 anni.
0: 24 cioè, anni in un contesto del genere.
2: Sì.
0: Diciamo,
2: contro un campione.
0: Contro un campione. E è una cosa che avevamo raccontato anche all'Enito Tipi Finals a Torino insieme a Massimo, proprio a fine dell'anno precedente, quanto l'Italia stia riscoprendo l'amore verso il tennis e soprattutto tirando su dei talenti incredibili.
2: È vero, poi tra l'altro anche, no, per la nuova generazione, per i giovanissimi, cioè, grazie a questi grandi talenti.
0: Tu sai giocare a tennis?
2: Amore, io ho la racchetta bucata. Questo è quello che mi diceva il mio istruttore, capito?
0: Ok, sì, io non c'ho neanche la racchetta. Ecco.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
14: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
13: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
14: Adesso vado a scegliere anche la pizza!

0: 19:44 minuti in diretta su RTL 102.5, la Ceci, la Giulia dal Toscana Bella Camping Sandaia. Che
1: andiamo,
0: si fa?
1: Andiamo da Massimo Caputi, che è incollato alla televisione, poverino, per seguire il quinto match. Massimo, come va?
2: Allora, mi dispiace per Cobolli, ma è finita e quindi potrò alzare.
0: No.
2: Purtroppo ha perso il nostro Flavio Cobolli. 6-1 il quinto set, diciamo, non ne aveva più, però lo abbiamo detto prima e non è solamente per trovare una scusa, è comunque un grande risultato quello di Flavio Cobolli, di essere arrivato in finale a Roland Garros, la prima finale in uno slam, di aver combattuto alla pari con Zverev, che era la sua quarta finale, e finalmente per lui è riuscito a vincere il titolo di uno slam. Grande soddisfazione, quasi il pianto da parte di Sasha Zverev, perché insomma è sempre stato lo sconfitto di lusso, soprattutto poi quando incontra Sinner e Alcaraz, che sono di un'altra categoria, e quindi ha sfruttato l'opportunità. Alcaraz è infortunato, Sinner è stato eliminato al secondo turno, e quindi complimenti a lui che vinse il suo primo slam della carriera, ma complimenti anche al nostro Flavio Cobolli, che ha onorato
0: davvero
2: al meglio questo grandissimo risultato. È comunque nella top 10 dei tennisti. Pensate che negli ultimi 8 anni abbiamo avuto gli stessi top 10 che abbiamo avuto in 70 anni di storia, quindi credo che per il tennis italiano sia un grandissimo risultato.
1: Assolutamente
0: è quello che dicevamo poco fa, prima di salutarti e ovviamente di ringraziarti, Massimo. C'è proprio una percezione anche da parte del pubblico di questo interesse che sembra non smettere mai, è solo crescente nei confronti del tennis.
2: No, ma poi pensiamo solo a questo: Sinner, grande favorito, eliminato al secondo turno. Abbiamo avuto Berrettini, Arnaldi e Cobolli nei quarti, nelle semifinali e in finale. Quindi uno straordinario risultato per il tennis italiano.
1: Vabbè, mandiamo quindi un grande abbraccio a Cobolli e anche a Massimo Caputi. Grazie Massimo, davvero. Andiamo avanti, amica, con la nostra programmazione musicale incredibile.
0: Vuoi Achille Lauro? Ti do Achille Lauro.
1: Grazie.

0: Sì, io lo faccio comunque con timidezza, microfoni spenti, lontano, un po' lontano.
1: Amica, senti, ci scrivono al 378-378-1025, stavamo appunto seguendo la finale tra Kubali e Zverev e ci dicono: il mio vicino ha urlato come un orso ferito, grande Kubali. Beh sì, lo dicevamo, no? Grande lo stesso.
0: Beh, anche perché quello che sottolineava prima Massimo Caputi è stato un po' l'imprevedibilità di questa finale, visto che dal lato nostro, da italiani, uno pensa automaticamente di vedere arrivare in finale Sinner, che è stato eliminato in realtà abbastanza velocemente per un malore, insomma sappiamo tutta la storia. Vedere Kubali raggiungere questo risultato veramente ci sta svelando quanto... Non voglio toccare un tasto dolente, va bene.
1: Toccalo, toccalo questo tasto dolente, dai.
0: L'Italia non va ai mondiali.
1: Beh, però ci sta dando altre soddisfazioni, non solo con il tennis, ma anche con la Formula 1, perché oggi alle 15 c'è stato il Gran Premio di Monaco e Kimi Antonelli primo ancora 5 volte consecutive, quindi tanta roba per noi, eh.
0: Allora, se siamo partiti da una canzone estiva di Annalisa, ora ci spostiamo a una canzone eterna, perché la grande forza degli 883, lo sappiamo, è che hanno scritto dei testi che ci sono rimasti incollati qua tra le varie sinapsi e che ora chiedo a tutti voi di cantare. Se la cantate male, registrate un vocale e ce lo mandate al 378 378 1025.

0: io l'ho cantata tutta, ma bene bene proprio di cuore.
1: Bene bene, scusa, te lo dici da sola e non funziona così, amica.
0: Hai qualcosa da ridire, amica?
1: Assolutamente no. Beh, come si fa con un pezzo così degli 883? Una canzone d'amore. Le 19:59 minuti su RTL 102.5. Noi siamo insieme fino alle 21, Ceccio, non andare da nessuna parte perché abbiamo un sacco di chiacchiere da fare con i nostri amici.
0: Sì, anche perché abbiamo lanciato un argomento che poi abbiamo messo da parte, ma non ce lo siamo dimenticate, è che era importante seguire ovviamente questa finale del Roland Garros perché speravamo in un Coballi che comunque ci ha fatto sognare.
1: Sì,
0: dopo torniamo parlando delle ragioni per cui si litiga in vacanza.
1: Abbiamo detto al primo posto i soldi, al secondo la gelosia e gli altri ce lo devono dire loro naturalmente.
0: Sì, certo, vi aspettiamo.
1: Anche a Oleggio, in provincia di Novara, sono le 20 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera, Tarassi Argioga. Da subito la pagina sportiva con la delusione nella finale del torneo del Roland Garros. Il tedesco Zverev batte Flavio Cobolli in 5 set e vince il torneo parigino. Tommaso Angelini.
4: Eh sì Sergio, ci sono volute più di 4 ore e 19 minuti per l'esattezza per decretare il nuovo vincitore del Roland Garros. Si tratta, lo dicevi, di Alexander Zverev, che vince il suo primo titolo slam della carriera superando in finale Cobolli con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. La finale si è aperta con un primo set dominato dal tedesco, ma Cobolli ha reagito con carattere alzando il livello, rimettendo subito il match in equilibrio, giocando alla pari per lunghi tratti. L'azzurro ha conquistato anche il quarto set al tiebreak, portando la sfida al quinto. Nel parziale decisivo però è emersa l'esperienza di Zverev, più lucido nei momenti chiavi e favorito anche da un calo fisico del tennista romano. Il tedesco chiude con autorità e vince quindi il Roland Garros a 30 anni dall'ultimo slam tedesco firmato da Boris Becker. Per Cobolli resta però comunque un torneo straordinario che lo proietta da lunedì per la prima volta in carriera nella top 10 mondiale. A te.
3: Grazie Tommaso. L'Italia però fa festa in Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli alla quinta di seguito in questa stagione. Il pilota della Mercedes ha trionfato a Monte Carlo davanti alla Ferrari. Lewis Hamilton, il calcio, tra meno di un'ora il fischio di inizio della partita amichevole tra Italia e Grecia, si gioca a Creta. Le altre notizie: un barcone con una sessantina di migranti si è ribaltato nelle acque maltesi, la guardia costiera italiana ha recuperato al momento 10 cadaveri, 48 le persone tratte in salvo. Papa Leone XIV poco fa, parlando all'incontro Tessere Reti col mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport a Madrid, ha detto che l'Europa che amiamo non sarebbe la stessa senza la fede. L'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunali alle 19 si attesta al 28,6%, con un forte calo rispetto al primo turno quando aveva sfiorato il 36%. Domani Massimo Giletti tornerà su Rai 3 con una nuova trasmissione, farà uno speciale sulla figura di Benito Mussolini e sulla sua uccisione con nuovi dettagli e scoperte. Ci sarà anche uno scoop sul carteggio tra Churchill e lo stesso Mussolini. Allora ascoltate cosa ha detto al telefono con RTL 102.5 Massimo Giletti.
5: È una storia alla quale diamo, con la clamorosa scoperta di un documento trovato nell'archivio segreto inglese, desecretato pochissimi mesi fa, diamo un quadro veramente importante su una serie di documenti che erano spariti, ma credo che forse ci sarà anche un colpo di scena con la lettura di un documento a firma di uno degli uomini più importanti del Vaticano, sempre inerente ai documenti segreti famosi scomparsi e portati via anche da quella colonna.
3: Ed è tutto per questa edizione, ora meteo e notizie sul traffico.

0: Previsioni del tempo.
1: Buona serata da Nico Secchi. Ho detto, la tendenza per la giornata di domani, una giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, una giornata di sole, durante il pomeriggio però in montagna, sull'Appennino, qualche locale temporale di calore, nonché verso sera anche su Alpi, Prealpi e pianura piemontese. Caldo che torna un po' a farsi sentire, 33 gradi in Emilia, Romagna e Toscana. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
0: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 11 Firenze-Pisa-Nord tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e Capanno riverso Firenze, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 7 Serravalle-Genova 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Isola del Cantone verso Milano. Buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Buona domenica dalla Ceci.
5: La Giuli.
4: E soprattutto buona domenica, insomma, a tutte le persone che magari adesso si stanno rilassando.
5: Anche che hanno un certo langurino, no? Lo dicevamo. Ci sta. Beh, le 20.05, ragazzi, ci sta, no? Adesso in tanti di loro magari ci stanno seguendo proprio mentre stanno spadellando.
4: Mamma mia, sai che spadellare è una delle mie parole preferite quando si parla di cucina?
5: Come mai?
4: Perché ti dà già l'idea che è un qualcosa,
5: sì,
4: di buono.
5: Suona
4: se spadelli
5: bene. Amore, se cucino io, secondo me no.

0: Let me march again. Welcome to the paradise.
1: Quattro abbracci e un caffè.

0: sai, Pedro Capó.
1: Pedro Capó, Farruko, Calma Remix, con Calma mi amore.
2: Come me l'hai detto? Come me l'hai detto?
1: Es que me dispiace che delle volte mi viene questa Sofia Vergara che
2: te
1: tengo in mi corazon. No, questa era Belen però.
2: Aspetta che faccio cadere un attimo la spallina. Oh, oh, per chi ci segue Radio Visione 36 del Digitale Terrestre.
1: E dovevi dirlo però anche.
2: Mi è caduta la spallina. Ai. Dobbiamo chiedere ad Amelia Villano, lo sai che io non sono brava a fare le imitazioni.
1: Ah, io invece stavo facendo l'imitazione di Sofia Vergara in Modern Family. Ai, many...
2: È
1: che
2: vero.
1: Cosa stai facendo?
2: È veramente incredibile. Senti amica, parlavamo con i nostri amici ascoltatori,
1: yes,
2: al 378 378 1025 di tutte quelle cose che ci danno

0: Fastidio quando partiamo con gli amici, il fidanzato, la famiglia, perché siamo costretti, no, a viverci tutti i giorni 24 ore su 24 e non è facile.
1: E c'è chi ci scrive, ma una cosa che a me fa sempre molto arrabbiare è la poca chiarezza. Se si chiarisce tutto all'inizio, ad esempio la gestione di chi fa cosa, dove si va, poi alla fine non si discute. Invece all'inizio fanno tutti disponibili, però se non si fa quello che vuoi tu o quello che vuole l'altro, alla fine si litiga. È vero.
0: Anche un'altra cosa che dà parecchio fastidio, ne parlavamo poco fa, è il disordine, no? Perché soprattutto noi donne, diciamolo, siamo un pochino più casiniste.

0: On Some Nights, le 20:21 minuti qui su RTL 102.5. Te la canti, eh?
1: No, la stavo anche, se proprio dobbiamo essere specifiche, ritmando.
0: È vero.
1: Stavo seguendo la sezione ritmica.
0: Brava, ma sei molto brava. Devo dire che, almeno, dato che non abbiamo, diciamo, doti canore particolari, almeno quello magari sì. Senti, parliamo delle cose che ci danno fastidio quando viaggiamo.
1: Sì.
0: Ecco, quando siamo in compagnia di quell'amico ritardatario, ragazzi. Mm-hmm. Ecco, quella forse è una di quelle cose che ti fa imbestialire di più.
1: Allora, ti ricreo la scena. Dobbiamo partire per andare in una spiaggia lontana. Ci svegliamo tutti, ci prepariamo in 10 secondi. Siamo sull'uscio lì, pronti per uscire. E c'è uno che dice: aspettate, devo ancora lavarmi i denti.
0: Ma poi quando camminano piano, che non. Ma correte, siete in ritardo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture?

0: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: also known as What a Life. Noah Gallagher, 20 e 32 minuti sempre qui su RTL 105. Sai che nelle cose di cui posso tirarmela ogni tanto c'è il fatto che
1: attenzione,
0: io e Noel Gallagher abbiamo cantato insieme un pezzo di una canzone di Elvis.
1: E ti ha detto che sei intonata, apprezzato, ti ha proposto un featuring.
0: No, mi ha detto sto cantando per te e io gli ho detto wow, ma quando è che verrai a trovarci in studio per fare un'intervista così vis-à-vis? E lui ha fatto
1: cioè, ti ha,
0: questa è stata la risposta.
1: Beh, ti ha trattato un pochino male, possiamo dire la verità.
0: Vabbè, però voglio dire, nella vita
1: però
0: comunque
1: lui può
0: fa
1: farlo.
0: Curriculum, dici, no, è il Gallagher che mi ha riso in faccia.
1: Da lui ti fai trattare male. Questa è la notizia del giorno, Ceci.
0: Esatto, ANSA aprirà così, fra pochissimo news della giornata. La Ceci si fa trattare male da Noel Gallagher. 20 e 33 minuti. Allora, non bisogna farsi trattare male dai propri amici, dalle persone con cui si viaggia, perché poi, secondo me, le litigate in vacanza poi te le porti dietro anche quando la vacanza è finita.
1: Beh,
0: così.
1: E certo, poi quando fai dei viaggi, no? Parliamo di questo, delle cose che ci danno fastidio quando partiamo con amici, fidanzati, famiglia.
0: Yes.
1: Ecco, effettivamente, quando poi stai tanto tempo insieme, quando rientri, no, nella tua città,

0: città, non li vuoi più sentire, cioè hai bisogno di quella distanza, perché ne hai troce. Cioè,
1: io la Giulia non la voglio vedere.
0: Ma siamo insieme da neanche un giorno.
1: No,
0: come
1: perché
0: è possibile?
1: È troppo disordinata.
0: No, non sono disordinata, mica. No. Forse io arrivo in ritardo, quindi sono ritardataria. Non sono puntuale. Su questo te la puoi prendere, però disordinata no.

0: Non ce la fai, non ce la fai a stare ferma. Dal 2024 i Black Eyed Peas, Let's Get It Started su RTL 102.5, le 20:40 minuti. E allora parlavamo di viaggi. Tra l'altro, scusa, ma ricordiamo che i ragazzi stanno finendo la scuola proprio in questi giorni, Ceci, perché siamo agli sgoccioli, poi inizia la maturità.
1: Stavo per dire, io me lo dimentico sempre perché probabilmente ho rimasso il ricordo della mia maturità. Però mandiamo un abbraccio ai maturandi.
0: Dai. Tra poco, adesso questa settimana prossima, insomma, poi ogni regione cambia la data ed effettivamente però iniziano finalmente le vacanze. Te lo ricordi quel periodo in cui si partiva per 2 mesi e mezzo?
1: Amore,
0: te lo ricordi? No, ve lo ricordate, amici, voi che lavorate?
1: Secondo me è come in Inception, è un ricordo che ci hanno indotto, non è reale,
0: non
1: perché
0: è realtà.
1: Sennò non la supero questa cosa, perché era troppo bello essere vero.
0: Lo so.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E la lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
13: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
12: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml.

0: There's only us and me, invisible, you two, 20 e 50 minuti. Mamma mia, posso dire una cosa retorica?
1: Dilla.
0: Sono volate queste due ore.
1: Beh, però dato che hai detto la banalità, vuoi anche spiegare come mai sono volate queste due ore?
0: La musica è stata incredibile.
1: Poi?
0: Aspetta, abbiamo comunque seguito un incredibile Cobolli grazie al nostro Massimo Caputi.
1: Sì, poi?
0: Presa finale a Roland Garros. Poi gli ascoltatori che partecipano, che mandano i messaggi.
1: Amica, devi arrivare al motivo vero però, perché stiamo perdendo
0: sono
1: tempo.
0: Sono qua con la Giulia.
1: Ma che bello! Però è vero effettivamente che grazie a loro, no, le due ore volano, certo. Perché al 378-378-1025 abbiamo un po' fantasticato delle fere, no, che stanno per arrivare.
0: Certo.
1: I giovani che si potranno godere questi due mesi e mezzo di vacanze, e quindi ci stanno scrivendo anche le località in cui si trovano. Veniteci a trovare in Toscana, perché noi siamo qui, al Toscana Bella Camping Sandaia, quindi venite in provincia di Livorno. Siamo qui, ci facciamo dei giretti, eh?
0: E poi c'è un sacco di bellezza attorno a noi, perché per noi che arriviamo dalla city, dove c'è sempre un po' di grigiore
1: dal nord.
0: Io ai giorni che mi sveglio dico, ah, cioè io sento il mare, lo sento.
1: No, ma gli uccellini, la natura.
0: E questo fa bene all'anima, quindi sapete dove trovarci, saremo qua tutta questa settimana e anche la prossima, non ci muoviamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine delle nostre due ore insieme e sempre bello secondo me chiudere un viaggio con un millennium di questo tipo che ti accende la voglia di cantare, ma non importa se proprio tutte le parole le sai, perché comunque... Turn around every
3: night, okay. E puoi storpiare un pochino, che fanno parte, no, dei più grandi karaoke, no? Storpiare la tua canzone preferita, eh?
2: Esatto, anche perché non c'è un bel karaoke se non c'è qualcuno che storpia Total Eclipse of the Heart.

0: Adesso mi unisco al coro, aspetta.
1: È necessario? Ah, ti sei allontanata dal microfono.
0: Sì,
1: però,
0: perché ho fatto un po' effetto Mariah Carey. Oggi la sto citando continuamente perché sì, è un po' una luce in mezzo a questo buio della nostra esistenza. Signore e signori, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Shaker ed è stato un piacere accompagnarvi in questa domenica così dal sapore estivo.
1: Assolutamente sì, lo ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che noi staremo qui per tutta la settimana in diretta su RTL 102.5, ma non solo, anche su Freccia e su Radio Z, dal Toscana Bella Camping Sandaie. Quindi insomma, se siete qui,
0: ci trovate. Anche perché siamo qui fino a settimana prossima e quella seguente. Passate una splendida serata.
1: Ciao.
0: Anche a Locate di Triulzi, in provincia di Milano, sono ora le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: nuovo malore in campo per il calciatore danese della nazionale Christian Eriksen durante l'amichevole di oggi tra la sua nazionale e l'Ucraina. La partita è stata sospesa e il giocatore è cosciente. Eriksen, ricordiamo, si era già sentito male in campo durante la partita con la Finlandia negli europei del 2021. E torneremo tra poco allo sport. Ora il caso del senatore di Forza Italia accusato di stupro da una donna, Alessandra Giannoli.
4: Il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del 54enne parlamentare di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel febbraio dello scorso anno a Roma. Non è vero nulla, io sono un bel ragazzo, lei una normale, ha replicato il senatore dalle pagine di Repubblica che ha anticipato la notizia. La vicenda ha scatenato una bufera politica, protestano le senatrici del PD, si tratta di accuse di gravità inaudita, se il fatto è confermato saremo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, così il Movimento 5 Stelle a sporgere denuncia. Per violenza sessuale è stata una 52enne agente di commercio che sostiene di avere subito un atto sessuale non consensuale durante un incontro di lavoro nello studio di Silvestro all'interno degli uffici parlamentari del complesso di San Luigi dei Francesi, uno dei luoghi istituzionali più sorvegliati della capitale.
3: Il tennis: Flavio Cobolli è stato sconfitto da Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, ma solo al quinto set. Sentiamo allora le parole di Cobolli.
5: E credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso.
3: La Formula 1, con la vittoria di Kimi Antonelli su Mercedes a Monte Carlo, secondo Lewis Hamilton su Ferrari. Comincia invece in questi minuti l'amichevole di calcio tra Grecia e Italia, si gioca a Creta. Enzo Tamborra, buonasera.
6: Sì, buona serata. Match preceduto un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del calciatore greco Oikonomou, che ha giocato anche con diverse maglie in Italia. Questa è la giovane Italia di Silvio Baldini, che nel match precedente ha battuto 1-0 in Lussemburgo. Questa è la formazione: Donnarumma a tre pali, difesa a quattro con Anor, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi, a centrocampo Pisilli, Lipani, Ndur, in attacco Coleoscio con Esposito per l'attacco dell'Italia. Italia che in questo momento è in possesso di palla. Uno sguardo anche a quello che sta facendo l'Under 17 nella finale per il titolo europeo. Siamo ai rigori con il Belgio. È tutto, linea allo studio.
3: Grazie, ora il traffico.
2: Via radio.
7: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, 6 km di coda per traffico congestionato. Sulla 12 Roma-Civitavecchia, code a tratti per traffico intenso tra Santa Severa e Torri in Pietra verso Roma, ancora code a tratti. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra il bivio per la 12 e Altopascio verso Firenze. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: Buonasera, no, appunto questo mi stavo chiedendo. Tutto bene? Sì,
1: benissimo. È domenica sera e insomma è una bella

0: serata estiva, abbiamo dei rinfreschi così portati da te, da quel di Milano qui.
1: Ma non da Milano, ero qua a Roma, sono qui da una settimana.
0: Sei presentata a mani vuote, questa è la verità, come al solito. Carmelo. Però, adesso
1: però mi fa piacere che tu sia carica, sì. Perché quando arriva l'estate, arriva il caldo, insomma, giustamente siamo tutti un pochino più con la testa là fuori, no? A vedere cosa succede, a voler sperimentare l'estate, sì. No? È sinonimo di tante cose, tra poco poi ne parleremo anche di questo.
0: Sì, sì, sì. Di tante belle cose. Cioè, chi è? Poi l'estate o la ami o la odi, non c'è una via di mezzo.
1: Ma chi è che la odia? Quelli che dicono anche che la odiano, è solo una cosa per non omologarsi agli altri che dicono che la amano. In realtà la amano tutti l'estate,
0: ma non
1: lo dico.
0: Non sono molto convinta di questa cosa, ma lo scopriremo durante questa serata insieme.

0: Un pezzo che non conosciamo, Carnero, un pezzo inedito qua su RTL 125, Måneskin con Zitti e Buoni. Sono le 21:11. Stavamo parlando di estate, Carnello, sì. No? Quell'aria che andrebbe studiata calda. Scientificamente per farsi capire
1: stagione
0: che
1: dell'anno. Sì, che però, altra definizione vuoi?
0: Sì, sono d'accordo. Però l'estate, secondo me, proprio sì. Come appello touch and feel. È proprio una roba un po'. Lascia stare il sudore, quelle cose. Però è proprio una
1: cose
0: cosa un po' particolare, no? Non sei d'accordo? Cioè, c'è un po' quell'effervescenza naturale.
1: È un po' sì, secondo me c'è il friccicore delle nuove. Del nuovo arrivato, la nuova stagione arrivata, quindi uno si prospetta delle nuove cose. Di solito
0: però d'inverno non è che ce l'hai, diciamo.
1: No, però di solito l'estate è cara agli adolescenti perché si va in vacanza e nelle zone di villeggiatura, magari si ritorna nella stessa zona di villeggiatura e lì
0: e poi il resto della vita è vivere sui ricordi nostalgici dell'estate della propria gioventù. Questo
1: esatto.
0: Più o meno
1: sì, ormai sono passati 37 anni dall'ultimo ricordo.
0: Nessuno si ricorda più di te, ovviamente. Però allora cosa vi vogliamo chiedere al 378 378 1025? Vogliamo chiedere proprio questo: qual è il primo ricordo che associate all'estate? Un gelato in passeggiata,
1: sì.
0: Magari, no? Oppure non so, i bambini che giocano a calcio balilla, il rumore dello sferrettare del calcio balilla,
1: la crema solare, la zanzara, la psoriasi.

0: Miley Cyrus su RTL 102.5. Come sempre la domenica sera vogliamo sapere che fine, finaccia, dipende insomma da come vanno le stelle, facciamo questa settimana, quella che sta per arrivare. E dunque diamo il benvenuto, anzi il bentornato al nostro Giossino.
1: Ciao, ciao. Giossino.
2: Ciao ragazzi, ciao, come state?
1: Bene, tu?
0: Benissimo.
2: Molto bene, ho passato una bella settimana, sempre da parato destra manca, ed è un po' quella che è la natura del mio segno acquariano. Terzo posto questa settimana in classifica. Settimana che diciamo la fa da padrona per i segni d'aria, in particolar modo per l'acquario, che riceve tutta un aspetto interessante di Giove, Venere e Mercurio nel sesto campo. Ci parla di lavoro, ci parla di routine, di quotidianità. È una settimana molto buona. Poi vedremo che nel weekend questa Venere entra al polo opposto del segno, regala incontri, regala

0: denaro, perché ha la possibilità di svagarsi. Secondo posto per gli amici del Toro, settimana che è molto forte, regala, grazie alla presenza di Marte, di transito, tanta iniziativa, tanta forza di volontà, anche la capacità di affrontare i propri nemici o risolvere delle situazioni complicate all'interno dell'ambito lavorativo. C'è tanta energia, c'è tanta anche carne sul fuoco sotto il profilo professionale. E stavo leggendo, già ho detto Giossino solo da questi due, bellissimo in collegamento Zoom. La descrizione.
1: Ci conoscono oramai.
0: Numero uno. Ecco, una volta mi mettevate la sigla, e stavolta no, non me la mettete.
2: Che abbiamo poco tempo. Ci hanno tolto un po' di tempo.
1: Ci rifaremo. Estiva,
2: quindi siamo
0: primo
2: più concisi.
0: Posto, sì? Primo posto per la mia Luisa e Pesci. Allora, in realtà lo sai che non è per te, perché ovviamente sono molto oggettivo nell'analisi, ma questa settimana vi è un trigono di pianeti come Venere, Mercurio e Giove, che sono nel segno del Cancro, generano un trigono al tuo Sole col supporto di Marte, insomma pianeti che garantiscono l'avanzamento. La settimana appare comunque bella frenetica, forse ci sono situazioni che non stanno andando proprio come desideravate, però la settimana chiama un alleggerimento, uno sviluppo di problematiche, alcuni ritardi, alcuni contrattempi si sono mossi nella settimana precedente. Questa settimana cominciano ad aggiustarsi tutte le situazioni, anche monetarie, perché alcuni di voi potrebbero aver avuto a livello economico dei costi improvvisi, ma questa settimana piano piano rientrate
2: tutto
0: e andate a generare un equilibrio.
1: Senti Giosio, già che ci siamo, facciamo
2: ne restano? Quella domanda volevi fare?
1: No, non era questo. Magari l'Ariete, come siamo messi questa settimana? Se posso solo così un secondo.
2: Radio Maria tua.
1: Lascia fare.
0: L'Ariete è diciamo in attesa di notizie, ci sono delle situazioni che sono bloccate, ma state aspettando delle notizie, le informazioni che generino uno sblocco, sia dal punto di vista personale che professionale. Diciamo che è un momento in cui ci sono tante preoccupazioni e tanti nervosismi, situazioni che anche per voi non è che sono così facili da esplorare. Siete in attesa
1: metaclassifica. Metaclassifica, diciamo.
0: Metaclassifica, diciamo, più al 70%, sì, sotto.
1: Bassissima, ragazzi, che disastro. Grazie Giossino.
2: Grazie, ci sentiamo la settimana prossima.
0: Presto, ciao.
1: Ci sentiamo domenica. Vabbè, Carnello, non ti è andata male questa settimana? Sentiamo se arrivi viva la prossima, diciamo. Allora Joss, potremmo dire, ha avuto ragione. Se è sbagliato, ma io potrò complimentarmi lo stesso con lui, anche perché è il migliore degli sbagli che potesse fare.
2: Ma guarda, intanto tu comincia ad aprire la porta ai tuoi creditori, che credo ci sia la fine alla
1: settima
2: fuori.
1: Posizione è male, settima posizione male. È quel Bologna che non riesce mai a ingranare, non riesce a entrare neanche in Conference League. La tristezza.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
9: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
10: Adesso vado a scegliere anche la pizza!

0: Cali, Good Times, qui su RTL 102.5, sono le 21.33, cara Luisita,
1: sì.
0: Allora, tanti messaggi al 378-378-102.5, dove vi stiamo chiedendo cos'è quell'elemento, quella cosa che in un secondo vi fa sentire in estate, che sia il rumore del calcio balilla nei lidi,
1: sì.
0: Che sia, non so, gente che gioca a beach volley,
1: esatto.
0: Che, capito?
1: Nel presente o nel passato, vale tutto. E quindi ascoltiamo un messaggio.
2: Ciao RTL, buonasera. Il mio ricordo è l'estate quando raccoglievamo i gelsi. Un odore, poi non so più quelli che mangiavamo,
1: sì.
2: O quelli che raccoglievamo per mettere nei cestini.
1: È vero.
0: È vero, la pianta di gelso, no? Che c'è sia bianco che nero.
1: Sì,
0: ti dà...
1: sì, sì, sì.
0: Al
1: sì.
0: Sud si fanno anche le granite, ad esempio,
1: infatti,
0: in Sicilia.
1: La
0: no?
1: prima cosa che mi è venuta in mente.

0: Però è sempre sto piantone che fa un sacco di ombra di solito, è bello anche starci sotto, ti macchia tantissimo, bisogna stare attento, tipo non stai attento.
1: Sì, tu sei uno così preciso che guarda proprio la cosa che ti preoccupa di più, direi.
0: 378 378 1025, attendiamo i vostri messaggi.

0: Clocks su RTL 102.5, mentre vi stiamo chiedendo al 378-378-1025 qual è la prima cosa, il primo segnale che vi ricorda l'estate, vi fa capire che siete in estate.
1: Siete in estate. Tanti messaggi anche vocali, ne sentiamo uno, prego.
2: Per me è estate quando vedo il motorino con l'asciugamani sopra che si va verso il mare. Quella è veramente estate. Fabio da Sciacca, ciao a tutti.
1: Vai da Sciacca, amico mio, tu sei veramente in una posizione invidiabile. Mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al 378-378-1025, sia di testo che anche vocali, perché vogliamo un po' indagare nelle, cioè, fateci
0: ognuno
1: rivivere.
0: Ognuno ha il proprio segnale d'estate, raccontatecelo.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. La
11: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
12: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?

0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Roses, Sister Sisters su RTL,
1: ecco,
0: 102.5.
1: Ad esempio, se posso, Canelo, questa canzone, sì, proprio nella fattispecie, mi viene in mente uno dei tanti segni dell'estate, perché uscì quando io, peraltro, sto facendo il mio primo anno qui a RTL nel 2012.
0: Prega nessuno, okay.
1: Nell'estate, e andavamo in tour in Sardegna, bellissimo, sì, e c'era sempre. Questa è una delle hit dell'estate, no?
0: Bene,
1: e quindi,
0: questo è il tuo ricordo dell'estate.
1: Con gli altri due compagni di merenda, esatto. Molto
0: bene,
1: bello,
0: bene,
1: molto
0: bello. Vedi, molto esempio, interessante.
1: Ci siamo, lo diciamo, no?
0: 378-378-1025, ci state inondando,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: messaggi,
1: sì,
0: sul,
1: sì,
0: vostro,
1: sì,
0: segnale che riguarda l'estate. Il primo segno dell'estate qual è? E allora abbiamo anche un vocale.
1: Sentiamo.
2: Io ricordo che quando ero piccola e finiva la scuola andavo da mia nonna e lei dopo pranzo si riposava e io, sì, rimanevo, diciamo così, fuori sotto, sì, l'ombra degli alberi, e c'erano tantissimi, tantissimi uccellini che cinguettavano.
0: Ah,
2: quindi,
0: vedi,
2: per me l'arrivo dell'estate è proprio l'arrivo di tutti questi uccellini che cinguettano sereni e felici.
1: È vero.
0: Vedi, vedi che ricordo bucolico che ha.
1: Beh,
0: la nostra,
1: sì,
0: amica,
1: perché poi d'estate, no, gli uccellini sono ovviamente più attivi che d'inverno.
0: Sì.
1: Quindi,
0: sì,
1: già dalle 5 alle 6 del mattino cominci a sentire.
0: Sì,
1: e poi,
0: vero,
1: c'è le cicale, no?
0: Sì,
1: e,
0: sì,
1: i grilli.
0: Sì, e poi quelle maledette tortore.
1: No, maledette tortore. Ma sono belli.
0: Pum, pum,
1: è un simbolo dell'estate, Carnello.
0: Tutta
1: è meraviglioso.
0: Giornata.

0: Un grande salto Raf qui su RTL 102.5, si conclude così la prima ora della suite. Continuate a scriverci al 378-378-102.5 qual è il vostro primo ricordo d'estate. A tra poco. E anche a Raiano, in provincia dell'Aquila, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. In Israele in serata sono suonate le sirene dell'allarme antiaereo nel nord del paese per il lancio di missili balistici provenienti dall'Iran. Tutti sono stati intercettati. Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse, ha affermato il comando militare iraniano. Su X, invece, il ministro israeliano della sicurezza, Ben-Gvir, ha scritto che questa notte Teheran deve bruciare e caccia israeliani sono partiti in volo verso l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, è stato avvisato di questa escalation proprio poco fa. Parlando con Fox News ha detto: io all'Iran suggerirei, avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate al tavolo e fate un accordo. Voltiamo pagina. Nel caso Minetti, con le ritrattazioni della massaggiatrice uruguaiana sui festini nel ranch di Punta Este, Raffaella Coppola.
3: Ritratta la testa del caso Minetti. Mai visto i festini, afferma in un documento notarile inviato in Italia la massaggiatrice uruguaiana, che aveva sostenuto di essere invece testimone dei presunti festini nel ranch di Punta dell'Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. Ma il Fatto Quotidiano, al quale Graciela Mabel de los Santos aveva detto che Nicole non aveva cambiato vita, salvo poi apparire spaventata, non ci sta e annuncia col proprio direttore Marco Travaglio la pubblicazione delle chat con la donna. La ritrattazione rafforza la tesi della procura milanese sulla regolarità della grazia concessa a Minetti, ma di fatto la marcia indietro è arrivata quando l'istruttoria sollecitata dal Colle era già conclusa con il secondo via libera al provvedimento di clemenza a Minetti per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo.
2: Lo sport in Formula 1, vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo, secondo alla Ferrari di Lewis Hamilton. A Flavio Covolli invece è stato sconfitto dal tedesco Zverev nella finale del torneo parigino del Roland Garros. Si gioca invece l'amichevole di calcio tra Grecia e Italia. Ci aggiorna Enzo Tamborra, buonasera.
4: Buona serata, siamo nell'intervallo della partita che si sta giocando a Creta dopo i primi 45 minuti di gioco. Grecia 0, Italia 1. Piacciono gli azzurri, i giovani azzurri di Silvio Baldini. Per temperamento, solidità e carattere, a sbloccare il match è stato come al solito Pio Esposito al 18° del primo tempo, con una conclusione secca al limite dell'area di rigore deviata da un giocatore greco. Esposito ha avuto anche la palla del raddoppio. L'Italia ha rischiato poco, sino a questo momento inoperoso Donnarumma. E visto che ci siamo, facciamo i complimenti alla nazionale Under 17 che ha vinto per la seconda edizione consecutiva il titolo europeo, battendo in finale il Belgio ai rigori. È tutto per il momento, linea allo studio.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Buona serata da Nico Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, una giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, una giornata di sole. Durante il pomeriggio però in montagna, sull'Appennino, qualche locale temporale di calore, nonché verso sera anche su Alpi, Prealpi e pianura piemontese. Caldo che torna un po' a farsi sentire, 33 gradi in Emilia, Romagna e Toscana. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio.
6: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla 23 Udine-Tarvisio. Tra Pontebba e Dugovizza verso Tarvisio c'è un chilometro di coda per il traffico congestionato. Per lavori sulla 1 panoramica fino alle ore 6 è chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. In alternativa si può utilizzare la A1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
8: RTL 102.5.
0: La seconda ora della suite va principale alle 22:05 minuti. Ti piace questo termine un po' così?
8: Arcaico, diciamo così.
0: Allora, stanno arrivando un botto di messaggi al 378-378-1025. Tra poco ne leggeremo e ne sentiremo alcuni. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro primo ricordo dell'estate. Una brezza strana, no? L'andare in scooter in spiaggia.
8: La prima volta che mettete l'infradito dentro casa e non la ciabatta, quella con
0: che bello, che bella sensazione quella, impagabile.

0: Sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro qui su RTL 102.5. Noi invece volevamo parlare un po' d'estate, no? Di quest'estate che sta per arrivare e di quelle sensazioni che ogni anno si rappresentano e ritornano nei nostri ricordi, magari delle sensazioni di infanzia, di adolescenza o anche un po' più avanti, chi lo sa.
2: Sì, oppure la prima sensazione, anche di sensazioni parliamo, come dice la nostra amica Valeria da Salerno, quello che mi fa sentire che è arrivata l'estate è la carezza dei capelli che poggiano sulle spalle scoperte.
1: Beh,
2: è vero,
1: non è male. Sì, cioè immagino per chi ha il capello lungo, no?
2: Sì, fa anche un problema in meno per la forfora.
1: Sì. Allora, ci dicono anche, ciao RTL, il mio segnale d'estate per me sono le canzoni in classifica e soprattutto i festival estivi in TV, anche solo l'attesa per il primo concerto, magari in un posto da sogno, Greta ci dice. In effetti ti ricordi, cioè, poi le collection, andavi a comprarti le musicassette.
2: Sì, adesso... Poi fanno i feste. Abbiamo appena fatto uno.
1: Sì,
2: RTL.
1: No, lo so, però non avere la collezione. Lo trovi su altre piattaforme, magari. Insomma, non
2: sì,
1: è che lo trovi.
2: Sì, si evolve, però l'emozione, il sentimento rimane sempre quello.

0: e Justin Bieber, Stay, su RTL 102.5. Stay, state anche voi con noi in questa serata meravigliosa di domenica 7 giugno, dove parliamo dell'estate.
1: Parliamo dell'estate al 378-378-1025, e voi continuate a scriverci perché stanno arrivando tanti messaggi, anche i vocali. Tra poco li ascolteremo, ma adesso, cara Luisa, sai che è il momento, la parentesi del nostro divulgatore scientifico, che ancora una volta torna a farci visita in questa bellissima cornice della suite 102.5. Gianni Rossi!
2: Ciao Gianni! Ciao ragazzi, buona domenica!
1: Buona domenica anche a te, caro Giannino. Allora, stiamo parlando di estate, appunto, ecco. E siamo in tema, direi, perché insomma sono usciti dei nuovi studi sulle nostre amiche zanzare, che poi chi ne soffre di più, chi ne soffre di meno, chi viene più attaccato, chi viene meno attaccato, però diciamo che forse mala tempora currunt, direbbe qualcuno, nel senso che forse abbiamo capito che anche i repellenti non funzionano più così tanto, giusto?
2: In effetti è uscito uno studio, e come al solito, per fare in modo anche che vengano letti, partono questi titoli un po' sensazionalistici, ecco. E infatti il titolo diceva le zanzare sono attirate dai repellenti. Beh, detta così ovviamente ha un senso ben preciso, e ovviamente non lo è. Allora, cosa è successo? Ci hanno provato a fare degli esperimenti, e un po' quello che succede, non so se vi ricordate uno degli esperimenti più famosi che sono stati fatti, il cane di Pavlov. Questi cani associavano al suono di una campanella l'arrivo del cibo, e a volte ci suonava la campanella e loro iniziavano la salivazione un po' tutte ecco, in preparazione, perché associavano il suono della campanella all'arrivo del cibo. Ecco, è stata fatta la stessa cosa con queste zanzare. Praticamente, mentre si cibavano di sangue, venivano esposte a questo principio attivo, che è il principio attivo più usato nei repellenti, che è il dietiltoluamide. E praticamente loro, esposte più volte a questo odore, associavano l'odore di questo repellente con il cibo. Ecco, a volte solo l'odore del repellente, loro venivano, avevano gli stessi stimoli come se ci fosse effettivamente del sangue presente. Questo cosa vuol dire in sostanza? Che non è che siano attirati, praticamente si è capito che le zanzare non si comportano meccanicamente, quindi hanno una forma di adattamento cognitivo che associano, se addestrate ovviamente, a un odore, anche se per loro è sgradevole, del cibo. Non vuol dire che sono attirate dal repellente, anzi questo è uno dei repellenti ancora più utilizzato, ma si è pensato di capire, di provare che effettivamente cominciano ad adattarsi un pochino a questo odore, che anche se per loro è sgradevole, comunque viene associato, perché noi ce lo spruzziamo sulla pelle, dove loro sentono anche il sangue, quindi sono sia attirate dal cibo e però fermate da questo repellente, che comunque ancora funziona benissimo.
1: Quindi è una vaccata, diciamo, questa cosa.
2: Andrebbero spiegate meglio queste cose.
1: Quindi se usiamo il repellente funziona ancora, non è che ci dobbiamo spaventare.
0: È un po' come quando sei a dieta e comunque l'odore dei broccoli ti ha sempre fatto schifo, ti fa comunque sbavare.
1: Questa comunque, è buona, così. Cardello. Questa è un'ottima similitudine, certo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni. La
9: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Bali qui su RTL 102.5 con Melody, Michele Bravi e Ghe Pechegno. Via, ecco. Ci siamo tutti dentro.
1: Manca nessuno.
0: Pronto, signori, arriviamo.
1: Stiamo parlando dell'estate, di quello che fa immediatamente balzare ai vostri occhi e alle vostre sensazioni l'elemento estate. Cioè, quando è che vi rendete conto che è estate? Cosa vi piace? E un sacco di messaggi al 378-378-1025 ci raccontano quello, come vedete voi l'estate. Ricordo, per esempio, delle lucciole. Ecco, è vero, le lucciole.
0: Le signorine avanti e indietro, no? Per...
1: No, sono non dietro quelle. Casa mia.
0: Ah, non, sono... ah, non erano quel no. tipo di... Vabbè.
1: No, le lucciolone.
0: Le luci, non ci sono più le lucciole, non ci sono più che.
1: Certo, ci sono.
0: Ma pochissime.
1: Da casa mia si vedono le lucciole.
0: C'è ancora le lucciole,
1: sì, davvero. Ci sono le lucciole. Però non ho capito se arrivano in primavera o
0: no, no,
1: in estate.
0: No, no, arrivano in estate. E sai che la lucciola, quando gli si accende, diciamo, il popò dietro, ecco perché sta per morire, in realtà. È proprio l'ultima, è l'esalazione finale del respiro.
1: No, io sapevo che era per attirare le luci, il lucciolino che era per attirare le lucciole.
0: Ma poi.

0: Thomas, Just the Way You Are, su RTL 102.5. 378 378 102.5, tantissimi i vostri messaggi sull'inizio dell'estate e cosa rappresenta per voi l'inizio appunto della nuova stagione estiva.
1: L'inizio delle sagre di paese e le espadrillas. Beh, in effetti, se non è quella, diciamo, un modo di vivere l'estate. Non è, io devo dire, le espadrillas non le ho mai avute, però forse perché è un po' la generazione più la tua, che no.
0: Sono tornate di gran moda adesso,
1: dici?
0: Sì, anche da un paio d'anni forse, anche da uomo. Prima le usavano solo le donne, c'erano quelle con il tacco, quelle, adesso ci sono anche quelle estive. Diciamo
1: adesso
0: così.
1: Le cerco.
0: Te le consigli.
1: Grazie, grazie Carnello, importante.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Meek, questo è Fabulous su RTL 102.5, ma è favolosa la nostra estate, quella di RTL 102.5, con tanta musica e tanti appuntamenti, e con i vostri messaggi che arrivano al 378 378 102.5.
1: E ne leggiamo qualcuno. Cara Luisita, il primo giorno d'estate assistere come ogni anno al concerto di Vasco Rossi. Beh, non è male se uno c'ha una... In effetti Vasco va sempre i concerti d'estate. Se uno riesce a mantenere la tradizione negli anni, effettivamente diventa un ricordo a cui sei legato inevitabilmente,
0: sì, è vero,
1: no?
0: È vero, come un appuntamento fisso
1: con gli amici, no? E quella roba lì.
0: Ci sta.
1: Bello.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Spirits su RTL 102.5, mentre parliamo d'estate e ricordi che ci portano indietro nel tempo, o semplicemente il momento, l'emozione che ci fa pensare subito all'estate.
1: Beh, sì, sono diciamo due cose anche alle volte strettamente connesse, no? Quello che stiamo dicendo.
0: Sì.
1: Allora, ci dicono, ci stanno mandando tanti messaggi, con certo Vasco abbiamo già detto.
0: Beh, guarda, c'è una nostra amica che condivido pienamente.
1: Vai,
0: perché
1: ce n'è una, vai.
0: Il profumo del gelsomino.
1: Quella è più primavera, però,
0: è
1: maggio.
0: È più primavera, però
1: adesso.
0: Di solito poi esplode nel giro
1: all'inizio,
0: di 3-4
1: sì.
0: giorni, esplode il
1: di
0: caldo.
1: Di sti tempi, diciamo.
0: Vero.
1: Appena esatto, sì, i primi
0: sì,
1: caldi nascono
0: vero.
1: Col gelsomino. Ma ancora ci ricordo che quando ero bambina con i genitori e le mie amiche ci fermavamo fuori casa fino anche dopo le 12 di mezzanotte a chiacchierare e guardare le stelle. È vero che di notte, no? Cioè
0: è
1: d'estate
0: vero.
1: Vai avanti a chiacchierare,
0: lunga,
1: ti bevi una cosa,
0: sì,
1: poi dopo stai lì
0: più,
1: e senti e questo chiacchierì, poi c'è chi va a letto magari, comincia ad andare a letto,
0: sì.
1: Però senti sotto continuare a chiacchierare, no? Belle sono
0: e io che mi affaccio e dico basta,
1: così, scusate la Carnello.

0: significa che arrivano le news e quindi state qua. Anche a Piombino, in provincia di Livorno, sono le 23 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera da Sergio Gadda. Missili iraniani sono stati lanciati a più riprese verso il nord di Israele come risposta ai raid dell'esercito dello Stato ebraico su Beirut delle scorse ore. Secondo il Pasdaran, l'obiettivo era una base aerea nel nord del paese. I missili, fa sapere Tel Aviv, sono stati tutti intercettati. Solo alcuni frammenti sono caduti tra le abitazioni, ma senza provocare danni o feriti. L'allarme per ora è cessato. I caccia dell'esercito israeliano si sono alzati immediatamente in volo destinazione Teheran, così come i cargo cisterna degli Stati Uniti sono decollati dall'aeroporto di Tel Aviv. Le forze armate statunitensi sono comunque in allerta. Il presidente Trump ha invece dichiarato che l'accordo con l'Iran era un passo, la firma era prevista entro mercoledì e che a breve sentirà il premier israeliano Netanyahu. Anzi, in questo momento i media stanno scrivendo di una telefonata proprio tra il premier israeliano Netanyahu e quello americano Trump. Trump dovrebbe chiedere all'omologo israeliano Netanyahu di non rispondere militarmente a Teheran. I media locali intanto riportano che l'Iran ha chiuso la parte occidentale del suo spazio aereo, cioè gli interdetti anche in Iraq e in Siria. Chiudono in questi minuti i seggi per i ballottaggi delle amministrative, atteso il dato sull'affluenza. Alle 19 ha votato il 28,6%, con un forte calo rispetto al primo turno, quando aveva sfiorato il 36%. Urne aperte anche domani dalle 7 alle 15. La pagina sportiva cominciamo dalla Formula 1. Kimi Antonelli vince a Monte Carlo per il pilota della Mercedes. Si tratta del quinto successo consecutivo. Il tedesco Zverev vince invece il torneo del Roland Garros di tennis, nella finale di Parigi battuto Flavio Bolli, ma solo al quinto set. Vince anche l'Italia del calcio, l'amichevole con la Grecia. Enzo Tamborra, buonasera.
3: Proprio così è il caso di dire che la giovane Italia di Silvio Baldini, in pratica l'Under 21 più Donnarumma, ha dato l'esempio forse al calcio italiano. Dopo aver vinto per 1-0 in Lussemburgo, altra vittoria, questa volta più significativa, 1-0 in Grecia. A decidere il match un gol al 18° minuto nel corso del primo tempo di Pio Esposito. Poi gli azzurri hanno retto anche quando si sono trovati a metà del secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Reggiani. Davvero è piaciuto lo spirito di questa squadra. Ripetiamo ancora una volta, parte un segnale importante per tutto il movimento azzurro, che oggi può festeggiare ancora perché l'Under 17 si è confermata campione d'Europa di categoria, battuto il Belgio ai calci di rigore. Ed è tutto, lì nello studio.
2: Grazie a Enzo Tamborra, è tutto anche per questa edizione. Ora il traffico.
1: Via Radio.
4: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. Di conseguenza si è formato un chilometro di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, sempre per lavori fino alle 6, è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: La terza ora della suite riparte alle 23:04. Sei pronta, Carnello, per i mondiali?
6: Per i mondiali non ero preparata la domanda.
5: Allora, mi dica la candidata su cos'era preparata.
6: Ho portato i fiumi.
5: Le regioni, sì. Le 20 regioni italiane.
6: Gli affluenti, fiumi affluenti. Le regioni non sono fortissima, però.
5: Capoluoghi?
6: No. Capoluoghi. Forse. Sì, solo la regione Lazio, poi non c'è.
5: Uno c'era di capoluogo, la regione Lazio, mica di più, di provincia proprio.

0: You Better, Shawn Mendes su RTL 102.5. Mentre parliamo d'estate, profumi d'estate, emozioni d'estate che ci raccontate al 378-378-102.5.
1: Allora, buonasera RTL, sono Veronica da Civitavecchia. Il mio primo ricordo d'estate sono le discoteche all'aperto. Carnello, tu che eri, già ai miei tempi non c'erano più tanto, devo dire. Tu però forse sì.
0: Sì, però io non andavo in discoteca. Io sono una da baretto, capito?
1: Da baretto,
0: io sono una da cena fuori e chiacchiere, e quindi sono sempre stata vecchia dentro. Però mi ricordo i miei amici che andavano a ballare in discoteca ed effettivamente quando aprivano i locali d'estate c'era questa
1: tradizione della discoteca, sì, la pista all'aperto,
0: musica e ormoni, come dire.
1: 378 378 1025, raccontateci il vostro primo ricordo d'estate, quello che vi scatena l'estate dentro.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è, giusto così.

0: Caribbean Goodbye Kiss su RTL 102.5. Come sempre è arrivato il momento dell'approfondimento, l'argomento della serata, che è l'estate, il profumo d'estate, o quello che ci ricorda insomma l'arrivo della stagione bollente.
1: Noi carichiamo i cannoni e come ultima ora della Suite 102.5 tiriamo fuori l'armamentario pesante, quindi ci rivolgiamo al nostro direttore, al nostro faro della notte, al nostro editorialista di punta, signori e signori, il nostro Luchino.
2: Buonasera a tutti, direttore.
1: Allora andiamo subito nel vivo della cosa, insomma stiamo, perché secondo me lei ha delle suggestioni che ci possono sicuramente essere utili. Un flash, un racconto, caro direttore, del primo, la prima cosa che fa subito estate nella sua testa, cioè sente, vive, vede quella cosa ed è subito estate, che cos'è?
2: Ah, vi voglio lasciare questa immagine. Una mattina di ormai inizio estate, diciamo, ormai anche primavera entrata, quindi facciamo inizio giugno. Vi svegliate, aprite le persiane fuori, c'è un sole bello, bello acceso, un cielo bello azzurro. Decidete di uscire a fare colazione, quindi non fate colazione a casa, uscite di casa, andate a fare colazione, ma non ordinate il solito cappuccio e brioche.
0: No.
2: Ordinate cappuccio e focaccia genovese. Questa per me è l'inizio dell'estate.
0: Perché mi aspettavo una cosa ghiacciata, un frappè ghiacciato.
2: No, invece no, perché diciamo, per noi milanesi che frequentiamo poi il Mar Ligure e che vogliamo poi sembrare liguri, quindi medesimarci tanto nel posto, in Ligure si fa colazione con la focaccia genovese e il cappuccino. Quindi questo odore distrutto di olio mi ricorda,
0: facilita la digestione a 37 gradi centigradi, insomma il strutto.
2: Esatto, ma infatti poi per compensare un'altra cosa che mi ricorda l'estate, come appunto anche stasera, è la passeggiata dopo cena che si esce con le giornate ancora lunghe e si va a prendere il gelato.
0: Dopo cena il gelato è prettamente estivo.
1: È un, possiamo dire

0: Era un rito quasi, diciamo, no, dell'estate.
1: È una cosa molto bella, soprattutto per concludere la giornata. Poi adesso che alle 9:30 c'è ancora luce,
2: sì,
1: ti sembra di avere un sacco di tempo a disposizione e ti sembra di avere anche una serata molto più lunga.
2: È vero. È il primo gelato quest'estate, direttore, quando l'ha mangiato, se lo ricorda?
1: Sarà già un mese fa,
0: e i gusti del direttore quali sono?
1: Grande pistacchio, grande classico.
0: Beh, sì.
1: Diciamo comunque mondo creme.
0: A me fa orrore.
1: Deve essere il pistacchio, deve essere il latte. E non quei gelati vegani.
0: Beh, non i gelati, ma bravo. Vogliamo il latte dentro il gelato, va bene, la panna e il latte possibilmente. Va bene, direttore, noi la ringraziamo per essere stato con noi anche questa sera, per averci dato questo spaccato di vita. Che bello, sì, ancora la pelle d'oca, Luisa.
2: Sì, è vero, è vero. Però io anch'io sono con il direttore. Mondo creme, pistacchio, nocciola.
0: Ma ha detto tutta una serie di altre cose. Ma ha detto tutta una serie di altre cose.
2: Mi è rimasto in testa quello.
0: Ha fatto un discorso.
2: Panna, sì, grazie, anche doppia. Sotto e sopra.
0: Ma sai che la panna, sai che la panna c'è da Roma in giù, cioè a Milano se vuoi la panna la paghi. C'è questa cosa, devi pagare, c'è questa cosa da unni.
2: Che volgarità.
0: Esatto, devi pagare 50 centesimi.
2: Che volgarità.
0: È una roba.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: La musica romantica.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
7: Nen, gruppo A2A.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: To Keep Me Low, Lenny Kravitz, su RTL 102.5.
1: Luisa, abbi il coraggio di ripetere quello che mi ha appena detto fuori onda, se appunto ne hai il coraggio. Prego.
0: Me ne dispiaccio, però è la verità, io non ho mai mangiato la focaccia genovese.
1: Tu non hai detto che non hai mai mangiato la focaccia, tu hai detto io non ho mai capito qual è la focaccia genovese.
0: No, perché non avendola mai mangiata, non lo so, qual è la focaccia genovese?
1: Amici di Zena, fate qualcosa per la Carnello, mandatele
0: 7-8 teglie.
1: No, sai cos'è la cosa? Il fatto della focaccia genovese, me ne abbiano gli amici, cioè è buona appena fresca, il giorno dopo la devi un po' riscaldare perché sennò diventa un pochino un po' gnocchetta, diciamo. Dai. Quindi però è buona, cioè è una delle meraviglie di questo, cioè c'è il Colosseo, c'è la grande muraglia cinese, c'è la focaccia di Genova.
0: Persa un gran pezzo di storia.
1: Però ci dicono giustamente non c'è lo strutto, ma c'è l'olio, no? Giustamente chi è che ha detto c'è lo strutto? Infatti,
0: il nostro direttore ha detto c'è lo strutto.
1: Il direttore è ignorante come una bestia, allora bisogna riprenderlo. Adesso lo segnaliamo, hai fatto bene a dircelo, caro amico. Facciamo subito.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Haven't Met You Yet, Michael Bublé su RTL 102.
1: Scusa, Michael Bublé
0: fa Natale. Ma
1: infatti, scusa, Michael, cioè, vabbè che non ci sono più le mezze stagioni e che a luglio vengono a maggio, giugno, che stagione siamo? Vengono anche un po' delle... Però insomma, però, a giugno, siamo sicuri, signora mia?
0: Si porta avanti così, vabbè. Si porta avanti e tra poco torneremo a parlare del Natale. Però intanto parliamo ancora dell'estate, di quello che ci fa sentire in piena stagione bollente. Per quanto mi riguarda, dico la mia che
1: se proprio devi,
0: lo stanno chiedendo in tanti. Tutte le estati succede questo, Carnello, ma secondo te cos'è l'estate, insomma, perché ti viene in mente l'estate?
1: Chi te la chiama a me?
0: E quando faccio la scorta di antirepellente per zanzare,
1: ma scusami,
0: e quando compro la crema solare, quella spiccia, quella da due soldi,
1: scusami Carnello, prima abbiamo parlato
0: che ha un profumo proprio opulento.
1: Scusami Carnello, prima abbiamo parlato
0: di serate,
1: di serate interminabili, di lucciole, di gelati, di primi baci, così tu mi dici quando vado a comprare il repellente per le zanzare.
0: È vero, quando lo compri a gennaio, no, a luglio.
1: Mamma mia.

0: cutta con paracetamolo, una medicina di cui Luisa abusa spesso, diciamo, come molte altre sostanze chimiche.
1: Va benissimo con tutte le bibite gassate.
0: Oddio, questo non lo so, effettivamente.
1: Nel mio caso, nella mia preferenza, non do consigli, per carità, nessuno.
0: Grazie. Allora, dato che siamo quasi in chiusura alla nostra trasmissione, al 378-378-1025 continuano ad arrivare dei messaggi, anche dei vocali, poi insomma, se avremo tempo, li ascolteremo. Vogliamo fare un po' un incontro? Conclusione, cara Carnello, cosa abbiamo capito di questi primi morsi d'estate?
1: Voglio capire se ero attenta durante queste tre ore di trasmissione.
0: Ah, non lo so, elabora una...
1: Cioè... Allora, ci sono stati momenti che hanno ricordato più o meno emozioni, tipo il concerto di Vasco, sì, quindi il festival, sì, musicale in generale, sì, le discoteche aperte di notte, quindi molto legata alla musica, altro ai profumi, come i profumi, insomma, dei gelsomini in fiore, come
0: però abbiamo capito una
1: spray antizanzare.
0: Abbiamo capito
1: me.
0: Una cosa, che l'estate non è indifferente, cioè l'inizio dell'estate è un punto cardine fondamentale per la vita di ciascuno di noi.

0: insieme a Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, c'era anche mia madre, però sì, poi
1: adesso Carmelo.
0: No, è vero, mia madre canta.
1: Tua madre canta, vocalizza?
0: Sì, vocalizza.
1: Molto
0: sì.
1: Bene, molto
0: cose
1: bene.
0: Cose impronunciabili delle volte, ma lasciamo perdere queste cose. Stiamo parlando dell'estate, in conclusione, diciamo così, c'è anche un altro elemento, scrive un amico al 378-378-1025, mangiare la prima fetta d'anguria.
1: Beh, è vero, anche quella, in effetti, quando la metti proprio, c'è un rito anche dietro sì. L'anguria, no? La metti a bagno nel sì. Ghiaccio che rimane sì. Fresca e poi di solito arriva proprio lo spaccatore d'anguria sì, che è il esatto. Titolare, diciamo, che è proprio atto a far quella roba lì.
0: Tutti
1: e poi,
0: i semini che sei in balcone lì.
1: Esatto, infatti io odio quella roba lì.
0: Dal balcone, come
1: va
0: si
1: bene, arriva adesso anche Bob Sinclair con Kisa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E alle 23:57 minuti, cara Carnello, sì, siamo giunti al nostro Millennium Meet. Hai qualcosa da dire a tal proposito?
3: No, no, non ho nulla da dire, vostro onore, perché dalle prime note si riconosce immediatamente di quale pezzo stiamo parlando e di chi stiamo parlando.
2: Disco anni 80, possiamo dire una cosa, che questo brano, insieme a, diciamo, un medley di altri brani, hanno composto una famosa, sì, cover anche nel nostro paese, siglata da Elio e le Storie Tese, certo, che si chiama Born to be Abramo. E questo però è quello originale di Patrick Nantes.

0: Patrick Hernandez a chiudere questa nostra meravigliosa serata insieme della suite del weekend insieme a Martino Migli
1: e insieme a Luisa Carnello. Noi torniamo sabato prossimo puntuali alle 21. Fate tutti una bella e buona settimana. Sì. Ciao. E anche a Basiano, in provincia di Milano, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si riaccende la tensione in Medio Oriente. In serata l'Iran ha lanciato missili contro Israele in risposta ai raid dell'esercito di Tel Aviv a Beirut. Non sono

0: segnalati da anni, ma i caccia dello Stato ebraico sono decollati in direzione Teheran in attesa dell'ordine di attacco. Le forze armate statunitensi nella regione sono in stato d'allerta. Il presidente Trump, dopo aver detto che un accordo con gli Ayatollah era a un passo, ha sentito al telefono Netanyahu. In questo momento il premier israeliano invece è in riunione con i vertici della sicurezza. Gran Bretagna, Germania e Francia sostengono la proposta di dialogo diretto Kiev-Mosca, quanto si legge nel comunicato finale del vertice dei paesi volenterosi che si è svolto in serata a Londra. I ballottaggi alle amministrative, urne aperte oggi dalle 7 alle 15, l'affluenza è stata alle 23 del 39,79%, al primo turno aveva votato il 45,6%, affluenza alle 23 invece in Sardegna in crescita al 46,45%. Lo sport, delusione Cobolli, battuto in finale del Roland Garros dal tedesco Zverev. Tommaso Angelini.
1: Parigi ha un nuovo re e Alexander Zverev, il tedesco, conquista Roland Garros e il primo titolo slam della carriera, superando in finale Flavio Cobolli al termine di 4 ore e 19 minuti di grande battaglia, chiusa 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Avvio a senso unico per Zverev, ma Cobolli reagisce con carattere, cresce alla distanza e rimette il match in equilibrio fino a portare la sfida al quinto set dopo aver vinto anche il tiebreak del quarto. Nel parziale decisivo però l'esperienza del tedesco fa la differenza, più lucido nei momenti chiavi e favorito anche da un calo fisico del l'azzurro. Zverev chiude così con autorità. Per la Germania il primo trionfo a Parigi nell'era Open dai tempi di Boris Becker. Per Cobolli resta comunque un torneo eccezionale e che gli permette di entrare in top 10 per la prima volta in carriera.
0: Ora una panoramica degli altri sport, a cominciare dalla Formula 1. Enzo Tamborra.
2: In primo piano la Formula 1 con il capolavoro di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Per il 19enne bolognese della Mercedes, quinto successo di fila dopo una prestazione sontuosa. Seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, a muro Charles Leclerc. Ed ora il calcio. Bella la giovane Italia di Silvio Baldini dopo l'1-0 in Lussemburgo, identico punteggio sul campo della Grecia con la firma di Pio Esposito. E complimenti anche all'Under 17 che si è confermata campione d'Europa dopo il successo ai calci di rigore con il Belgio. Infine la MotoGP con il trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio d'Ungheria.
3: Via Radio.
4: Una buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova. Di conseguenza si è formato un chilometro di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud. E per lavori fino alle ore 6 sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione del capoluogo Ligure. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
6: Fino a tamboli belli della domenica notte con Silvia Signore.
7: Andrea De Sabato.
6: Sei ritornata finalmente, perché la settimana scorsa eri in diretta da Roma.
7: Era a Roma, sì, perché c'era il Power Hits.
6: C'era il Power Hits e invece oggi
7: non
6: c'è il Power
7: Hits.
6: Tantissimissimo, guarda, tante, come tutte le settimane d'altronde, perché è sempre così, ti vedo solo la domenica.
7: Però domenica scorsa non mi hai visto, normale. Quindi ti sono mancata ancora di più.
6: Ah, in quel senso, certo. Guarda, questo studio era vuoto, era proprio, ma tutti eravamo lì, dicevamo in continuazione, però non è la stessa cosa, non è la stessa domenica.
7: Non prendermi in giro.
6: Da quando Totti non gioca più, questa niente, voleva essere una citazione uscita male. Ti vedo abbronzata però.
7: E infatti sono stata al mare a prendere il sole tre
6: di
7: giorni.
6: Di questo e altro parleremo in questa puntata dei Nottamboli. Siete dei nostri, datevi da fare.
7: Ricominciamo subito.
6: Vai.

0: Lego House, Ed Sheeran, Another Love. Pensavo stessi cantando tu. Per un attimo ho pensato, ho detto, ha la stessa voce di identica, Ed Sheeran.
1: Ma tu pensa che quando uscì questa canzone, adesso sì. Io non mi ricordo esattamente il nome dell'attore che è nel videoclip, però è Ron di Harry Potter, sì. Che Ed Sheeran scelse ai tempi per fare il video. Io pensavo era lui, che fosse lui a cantare.
0: Ah, Ed Sheeran, certo, certo.
1: No. L'attore,
0: sì, l'attore, tu vedendo il video dicevi, lui è Ciren,
1: esatto,
0: invece no, ma non è la prima volta che capita che mettano sì, delle persone diverse.
1: Sono molto simili,
0: sì, sì.
1: Fisicamente,
0: sì,
1: comunque,
0: è vero,
1: si potrebbero scambiare,
0: sì,
1: però
0: di primo acchito uno potrebbe confondersi.
1: All'inizio della carriera di Ed Sheeran magari certo, non sapevi certo. Che faccia avesse, quindi certo, magari certo. Era facilmente confondibile. Comunque dovevi dire qualcosa, volevi fare i complimenti.
0: No, volevamo
1: a
0: fare i complimenti a Flavio Cobolli perché purtroppo non ce l'ha fatta, no? Però si è battuto come
1: bellissimo.
0: Un leone contro Zverev, che però non mi dispiace neanche, cioè alla fine, no? Cioè Zverev, che aveva già fatto due finali, non ce l'aveva mai fatta per tanto così, insomma, alla
1: se
0: fine
1: lo
0: ci sta, se lo meritava anche lui. Comunque grande Cobolli, che peraltro è decimo, ragazzi, tra i più grandi tennisti del mondo, è decimo, al numero 10 non è roba da poco.
1: Tanti complimenti. Io farei anche i complimenti a Kimi Antonelli,
0: ecco.
1: Che oggi ha conquistato il quinto successo consecutivo in Formula 1 durante il Gran Premio di Monaco.
0: Vince sempre lui. Perché la domanda è sempre la stessa. Perché la Ferrari non ha preso uno così come Kimi Antonelli?
1: Perché me l'hai già fatta questa domanda, ecco. E ti dico che Toto Wolff, team manager della Mercedes, ha avuto l'occhio lungo, ha capito che questo ragazzo sarebbe stato un prodigio. Sai
0: dico,
1: che cosa ha fatto?
0: Cosa ha fatto?
1: Ha fatto il Grand Slam.
0: Il Grand Slam?
1: Praticamente ha fatto pole, vittoria, giro veloce, gara condotta in testa dal primo all'ultimo giro, ed è il più giovane pilota di sempre a conquistare questo premio.
0: Ma diciamo, la mia domanda è: perché quelli della Ferrari non hanno avuto l'occhio lungo come quello della Mercedes? Cioè, perché?
1: Vabbè, perché lo sai, comunque la Ferrari ha Leclerc da tanti anni, ha puntato su Hamilton, che comunque oggi è arrivato secondo, hanno voluto investire su un pilota così.
0: Quindi bisogna ben sperare, insomma, per il futuro. Speriamo, dai.
1: Vabbè, io sono contenta per Kimi, però.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, Edoardo Bennato su RTL 105, eccovi un bel vocale. Va.
2: Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Andrea da Bergamo, in giro con la propria pattuglia e niente, tutto regolare, questa sera non c'è in giro nessuno. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre per radio.
1: Ciao, grazie.
3: Ciao.
1: Grazie mille.
3: Ciao, invece io vi devo dire una cosa, che sabato 13 giugno dalle 17 RTL 105 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, super ospite e l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5.
1: Mi raccomando, non mancate, state con noi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: Giovanotti. So solo che la vita splende il sole.
1: Sole.
0: Mezzanotte 28 RTL 102.5 in ottamboli con Silvia Signore, Andrea De Sabato, voi allo 02 25 15 15 oppure
1: al 378 378 102.5 per i vostri messaggi, messaggi vocali, esatto, video messaggi, fotografie, quello che volete.
0: Radiografie anche. Non
1: no, la radiografia no, grazie. Non vogliamo
0: che
1: sapere.
0: Cioè, ma magari uno c'ha anche una radiografia interessante.
1: Vabbè, mandateci allora le vostre radiografie. Ecografie, le analisi del sangue.
0: Tu non puoi capire, ma noi, io e Stefano Mungi, forse anche
1: l'età.
0: Beppe Di Dio, siamo cresciuti con il periodo in cui c'era un giornalino che si chiamava L'Intrepido e verso le ultime pagine ti vendevano delle cose, no? Una volta non c'era Amazon o cose così.
1: Sì, tipo
0: c'erano questi giornali e dentro ti vendevano anche gli occhiali a raggi X per vedere le donne nude.
1: Tipo quelli
0: e qualcuno li ha comprati
1: tipo
0: anche.
1: Tipo quelli bicolori, no, quelli che avevano le lenti, ma no.
0: No, erano degli occhiali fuffa che tu compravi, costavano pochi soldi, uno pensava veramente di comprare, vedere, cioè ti promettevano di vedere sotto i vestiti. In realtà dentro c'era una specie di piuma, perché conoscevo uno, un ragazzo che li aveva comprati. Ed era tutto arrabbiato.
1: Secondo
0: perché non
1: me è stato. Lui dice che era un suo amico, ma secondo me sei stato tu a comprare.
0: No, ero troppo piccolo, non avevo i soldini abbastanza per comprare.
1: Sì.
0: No, no, veramente. Vabbè. L'avrei detto, io li ho anche comprati. Che problema c'è?
1: E voi l'avete comprati questi occhiali che erano in grado di vedere le persone, no, dall'interno? Non volevo dire quello che hai detto tu.
0: Abbiamo parlato di Hakimi, sentiamo un po'.
2: Buonasera Andrea, Stefano Albenga. Kimi Antonelli non è diventato un pilota Ferrari perché l'hanno ritenuto troppo giovane. Quando aveva 11 anni gli hanno fatto provare il simulatore, ma per loro era troppo giovane, quindi non l'hanno messo sotto contratto ed è andato subito alla scuola Mercedes e Toto Wolff lì ha visto lungo e gli ha fatto subito un contratto.
0: Vabbè, noi però siamo lo stesso contenti perché è un pilota italiano e vabbè, non può vincere la Ferrari ultimamente perché gnafa, però ce la fa almeno rappresentiamo la Formula 1 degnamente con un pilota italiano.
1: Ma era da tanto tempo, dovremmo essere super fieri. Farei anche un applauso a Kimi,
0: dai un applauso. Aspetta, uno hai detto uno.
1: Dai.
0: Così. No. Va bene. Mark and Cremont, il nuovo.

0: Beyoncé Halo su RTL 102.5 con voi in Nottambuli, Silvia, Andrea e tutti voi allo 02 25 15 15.
1: Mezzanotte 37. Io sono sempre attanagliato da questa. Cioè, stamattina mi sono svegliato con una ciglia che probabilmente mi è entrata nell'occhio.
0: Ci avrai dormito tutta la notte.
1: Ne parliamo ieri mattina, cioè tipo stamattina alle 9:30 mi sono svegliato e avevo questo fastidio. Questa ciglia che ancora adesso sento come se fosse dentro, tra le palpebre.
0: Ti avrà irritato l'occhio, te l'ha graffiato.
1: Probabilmente sì, e ne parlavamo fuori onda prima, è un po' come quando vi capita di mangiare il pesce, magari una piccola lisca
0: vi rimane in gola, esatto, magari vi graffia e avete quella sensazione che sia sempre ferma lì.
1: Che sia sempre lì, no? È la stessa cosa io ce l'ho con le ciglia, vi è mai capitato? È una cosa terribile, una delle robe più fastidiose in assoluto.
0: Se ci fosse Armando Piccolillo in questo momento direbbe: Andrea, ma noi che ce ne fuoti?
1: Ma siccome non c'è Armando Piccolillo e quindi ce ne fottiamo.
0: Sì, ma mi ha Armando piccolizzato. Certo. Sono diventata una piccola Armandina ormai praticamente.
1: Esatto, va bene. Voi continuate a scriverci, mandarci messaggi vocali, tra poco ne sentiremo un altro sempre riguardante il discorso della Formula 1 che tanto ti appassiona.
0: Sì, e quindi... ma anche ai nostri ascoltatori appassiona tanto. Ci sono pareri contrastanti sulla Mercedes, sulla Ferrari, ma ne parliamo tra pochissimo.
1: Bene, 378 378 1025, ora c'è Emma con Rcomi, vacci piano. Scusa se ancora

0: Sam Smith, One Last Song, su RTL 102.5, in ottamboli con Silvia, Andrea.
1: Sam Smith qualche chilo fa, perché ultimamente l'ho visto un po' in carne.
0: Sarà felice, starà mangiando.
1: Non è che è una cosa brutta, cioè nel senso, però cioè, invecchiando poi a volte capita che si mettono un po' di chili su, no? Qua era giovanissimo, sai, quindi.
0: Va bene, ok.
1: Sei d'accordo? Se non sei d'accordo ritraggo tutto. Scusate, non è d'accordo Silvia.
0: No, mi frega niente.
1: Sentiamo questo messaggio vocale, va.
2: Sì, gli occhiali dell'intrepido. Cioè, è come dire, guarda, c'è una penna che scrive blu rosso e tu scrivi blu rosso, proprio B-L-U-R-O-S-S-O. C'è gente che ci casca, c'è incredibile, vabbè. No, comunque, Kimi Antonelli, non è vero che non è stato preso perché era troppo giovane, perché Leclerc, quando l'hanno notato, aveva la stessa età. E lo vedete, Kimi Antonelli, che forte che è. Leclerc è ancora molto acerbo, al di là che la macchina fa schifo. E poi si sa che i tedeschi lavorano bene, infatti anche la McLaren, la Aston Martin, gli inglesi che bravi, e si vede adesso che crollo che hanno avuto. I tedeschi sono i migliori, ragazzi.
1: Vabbè, però ci sono stati i periodi in cui i tedeschi non sono andati benissimo, no? Cioè,
0: c'è da dire che quest'anno hanno completamente stravolto tutto il regolamento delle macchine, quindi evidentemente il team della Mercedes ha lavorato meglio rispetto alla Aston Martin, alla McLaren.
1: È indubbio che i tedeschi siano...
0: C'erano grandi aspettative sulla Aston Martin, però ancora niente. Io leggevo che Hamilton dice che manca veramente poco per arrivare al gradino successivo del podio. E poi oggi si è parlato molto anche della arrivo di Kim Kardashian.
1: Caspita, la mai conosci? Più senza, scherzi, come no? Io proprio l'ho tatuata sulla schiena, cioè proprio Kim Kardashian.
0: C'hai lo stesso lato video di Kim Kardashian?
1: No, ce l'ho tatuato sulla schiena.
0: Ah, ecco,
1: sì, perché
0: Bresh.
1: Non la posso vedere.
0: Daddio.

0: Lo che fuera. Un beso della flacca. Rabbit Palo su RTL 105, mezzanotte e 52. Qua si parla di Formula 1, si parla di ciglia negli occhi, insomma un po' di tutto qua.
1: Fritto misto.
0: Ma a te non te ne frega un cacchio. E quindi, bene, sentiamo un messaggio vocale? No.
1: Ma come mettiamo, si permette?
0: Giochiamo a 3-7 Ciapanò? Non lo so, che cosa vuoi fare?
1: Sasso, dimmi. Carta, forbice.
0: Ecco, perfetto, alla radio è spettacolare. È proprio quello che è più indicato.
1: No,
0: diciamo.
1: Io l'altra sera volevo fare un gioco, non me l'hanno fatto fare.
0: Che gioco volevi fare?
1: Volevo fare
0: nascondino.
1: Un gioco. No, volevo fare un gioco e chiedere ai nostri ascoltatori di dirmi un colore e un animale e due aggettivi sul colore, due aggettivi sull'animale, io vi dico che persone siete.
0: Allora,
1: vi
0: ok,
1: leggo, ecco.
0: Compitino di questa notte, indicate.
1: Facciamo un esempio.
0: Due animali,
1: no,
0: giusto?
1: Parlo tu l'esempio, dimmi.
0: No, bisogna indicare due animali.
1: Facciamolo capire, facciamo
0: poi
1: un esempio pratico.
0: Dimmi, okay.
1: Un colore e un animale.
0: Ma, cioè,
1: così,
0: devono essere abbinati? Perché sennò
1: no,
0: così a cazzo.
1: No, l'istinto.
0: L'istinto, colore nero, animale, il koala.
1: Ok, allora dimmi due aggettivi del nero perché l'hai scelto e due aggettivi dell'animale perché l'hai scelto.
0: L'ho scelto perché è sfiolante.
1: Eh?
0: Come si può dire? Che aggettivo posso usare per dire che fa
1: un
0: sembrare
1: po' in
0: più magri?
1: Ah, perché no, sfina.
0: In realtà perché è misterioso anche.
1: Ah, misterioso, ecco. Poi?
0: E poi, che ne
1: cupo.
0: So?
1: Cupo?
0: No, non è cupo.
1: Infinito?
0: No, utile.
1: Il nero è utile.
0: Sì.
1: Quindi l'hai scelto per l'utilità e per l'oscurità,
0: sì,
1: giusto?
0: Per il fascino dell'oscurità.
1: Ok, e l'animale invece?
0: L'animale
1: quale perché
0: è troppo cucciolo.
1: Però è anche un po' aggressivo.
0: No.
1: Il koala è aggressivo come animale.
0: Insomma.
1: Vabbè, dimmi un altro aggettivo.
0: Un altro aggettivo per definire il koala?
1: Perché hai scelto il koala?
0: È simpatico.
1: Quindi ripetiamo, simpatico.
0: Ma ce la facciamo arrivare alle 3 del mattino? Perché se già col mio perdiamo mezz'ora, qua è un problema.
1: Allora, intanto facciamocelo dire ai nostri ascoltatori.
0: Esatto.
1: Un colore è un animale e poi vi spiego perché dopo.
0: Ok, 378 378 1025.

0: Grandissimo Ray Charles, Unchained My Heart su RTL 102.5. Stiamo parlando di colori animali, quindi descrivete un colore e un animale
1: e degli aggettivi. Sì,
0: esatto.
1: Poi vi diciamo perché.
0: Quindi aggettivo, allora colore, animale, aggettivo per il colore, aggettivo per l'animale.
1: Bravissimo. Anche a Cernobbio, in provincia di Como, è l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Missili iraniani sono stati lanciati verso il nord di Israele, sono stati intercettati. Si è trattato delle risposte di Teheran agli attacchi su Beirut in Libano. In questi minuti è in corso una riunione del gabinetto di sicurezza di Tel Aviv per decidere la risposta. In precedenza il presidente degli Stati Uniti, Trump, aveva sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu. Da quello che filtra ci sarà una risposta, ma forse non sarà immediata. Questo dopo la telefonata appunto tra il leader israeliano e quello americano. Secondo le prime indiscrezioni, il presidente americano avrebbe detto all'alleato che non ha altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran. Inoltre ha chiesto al premier israeliano di attendere qualche giorno per una risposta, perché un accordo appunto con l'Iran sarebbe vicino. Nel caso contrario, allora si procederà con il piano stabilito, ha detto il numero uno della

0: Casa Bianca. Restiamo ancora all'estero, si è votato in Perù dove secondo i primi exit poll è testa a testa tra la candidata conservatrice Fujimori e il leader progressista Sanchez. Siamo alla pagina sportiva, alla Formula 1. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo precedendo al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Ajar. Il tennis, Alexander Zverev vince Roland Garros nella finale disputata nel tardo pomeriggio. Il tedesco ha battuto l'italiano Flavio Cobolli ma solo al quinto set. Il calcio, infine, l'Italia vince 1-0 con la Grecia in una partita amichevole disputata a Cipro. Il gol partita è stato messo a segno da Pio Esposito. È tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Busalla e Bozzanito in direzione di Genova, sulla 26 dei trafori, quello tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettola in direzione del capoluogo ligure e sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello per quanti viaggiano in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Giovedì cominciano i mondiali, bellissimo. Ho visto poco fa un reel con il Papa. E gli hanno chiesto, era in Spagna, e gli hanno chiesto per chi tifa, per il Real o il Barcellona. Lui ha detto: è semplice, io sono il Papa, tifo per tutte le squadre.
5: Vabbè, bellissima, bella risposta da paraculo, no?
4: Grande, ma no, dai, insomma. Grande.
5: Dai, sto scherzando, è normale, deve tifare tutti, deve volere bene a tutti, no?
4: Ecco, forse meglio, meglio dire così. 378-378-1025, ripartiamo con Madame Marrakesh.

0: Wu-Tang, Paul Russell, su RTL 102.5, in Ottamboli, Silvia, Andrea e voi allo 02 25 15 15. Di che cosa stiamo parlando?
1: Stiamo
0: stasera?
1: Parlando di animali e colori. Beh, e quindi dovete dare
0: spiegamolo meglio. Allora, stiamo facendo un gioco psicologico. Ecco. Quindi vi abbiamo chiesto di dirci un animale e un colore. Okay. E due aggettivi del colore che avete scelto, il perché, diciamo, e due aggettivi dell'animale che avete scelto.
1: Secondo me è meglio fare due aggettivi, uno per il colore e uno per... No, è fondamentale fare due aggettivi.
0: Tecnicamente dovevano essere quattro e quattro, okay. Però io ho ridotto perché sennò diventa complicatissimo.
1: Sentiamo un messaggio vocale.
2: L'animale che amo è l'elefante, per durata di vita, forza, certezza, bontà, estetica nella sua curiosità. Ma il colore è grigio e io odio il grigio. Per cui c'è una dissociazione tra l'animale e il colore. Perché poi mi piacciono i colori, insomma, l'arancio, l'azzurro, l'elefante è grigio, che ripeto, è triste da questo punto di vista. Okay. È eccezionale, secondo me.
1: Grazie, Donna.
2: Donatello da Nava.
1: Però non era così, cioè nel senso, non devi dare il colore dell'animale, devi dare un colore completamente scollato, cioè un colore che ti viene in mente.
0: Istintivo,
1: così, di primo acchito.
0: Esatto, istintivo.
1: Andiamo da Davide che abbiamo al telefono. Ciao Davide.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao, vi ricordate di me?
1: Come no, sono stato, mi ricordo quella volta con te a vedere la partita con la cosa, la... giocare a boccia,
0: A boccia, no, Davide, dacci un po' più di indizi, Davide, chi sei, da dove chiami, esatto. E magari ci ricordiamo.
3: Sì, io chiamo da Carrara e avevo chiamato già due volte, anzi due o tre volte e vi avevo detto che non, a gennaio, vabbè, presumo che non ve lo ricordiate, però vi avevo detto che non potevo più scrivere sulla social TV, non posso mandare i messaggi, tuttora questo problema persiste, quindi comunque vi seguo, continuo a seguirvi quando posso.
1: Ma in che senso non riesci a mandare i messaggi?
3: Non lo so, mi hanno bloccato, mi hanno
1: addirittura.
3: Mi hanno bannato.
1: Addirittura.
3: Ma non so per quale motivo.
1: Lo so, dopo verifichiamo, rimani in linea anche dopo quando chiudiamo la telefonata che
0: vediamo.
1: Facciamo una verifica.
0: Intanto Davide, noi stiamo facendo questo gioco psicologico perché in base a questo animale e questo aggettivo si definiscono alcuni tratti caratteriali sia tuoi che della persona che tu vorresti nella vita. Adesso non lo posso svelare perché sennò poi si è, diciamo, in qualche modo un po' influenzati, però dici un colore e un animale così in maniera istintiva.
3: Ok,

0: colore verde.
1: Ok.
0: Animale, ho scelto gabbiano, ma in realtà avrei potuto mettere qualsiasi volatile. Vabbè. Però ho scelto okay. gabbiano.
2: Va bene, gabbiano. Okay, un gabbiano. Adesso due aggettivi per il colore verde.
0: Sugli aggettivi non ero. No, siccome non avevo capito bene, non sono molto. Non sono preparato. Non mi sono preparato in tal senso.
2: Cosa ti trasmette il verde? Per okay, esempio?
0: Beh, esatto. Verde la spera. Verde più che un aggettivo è un sostantivo, la speranza.
1: Vabbè, dai, la lo speranza. Accettiamo lo okay. stesso.
2: Quindi speranzoso.
0: Che poi è il mio colore preferito, tra l'altro, sì. il verde. Quindi lo scelto anche quindi, per questo.
2: Allora, primo aggettivo speranzoso. Secondo, seconda sì, speranzoso. Cosa che ti trasmette il verde?
0: Cosa? Ma a me è proprio la speranza, poi un altro non so.
1: Vabbè,
0: anche
1: dai,
0: vivacità, sì,
1: vivacità. È vivacità, ok. Mentre per l'animale. Perché il gabbiano?
0: Questo è un, tra l'altro, se posso aprire una parentesi velocissima, è un giochino che mi fecero in una specie, non era proprio un colloquio di lavoro, ma comunque in quel caso dovevo scegliere un animale e l'ambiente, diciamo, l'habitat.
2: Okay.
1: E che noi qua facciamo le cose serie, noi che facciamo.
0: E quindi scelsi il gabbiano anche in quella volta là.
2: Davide, perché, due aggettivi per il gabbiano.
0: Ma
1: libero, vabbè, dai, ti aiuto io. Libero perché, ecco, perché esatto, comunque libero, il gabbiano libero, vola, quindi libero.
0: Scusate, perché allora
1: che non era
0: libero e
2: carino,
0: libero
2: carino.
0: È carino, sì.
1: È carino, dai, perfetto. Adesso...
2: Grazie Davide.
1: Poi dopo ti spiegheremo tutto.
2: Rimani con noi perché tra un paio di canzoni ti svegliamo chi sei, quanti sei. Va bene? Ciao.
0: Va bene.
2: Ciao Davide,
1: ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: 02 25 15 15. Una delle canzoni estive più ballate, secondo me, quest'anno.
1: Molto bella, ci piace. Troviamo un aggettivo per questa canzone. Bellissima.
2: Raffinata.
1: Movimentata.
2: Another 54 Ultra.

0: Yes, Hollywood, Madonna ancora sul pezzo, in questi giorni si parla tantissimo di lei, sempre in auge, devo dire, non molla, non molla, la ragazza non molla. Va bene, sì. Siamo in diretta su RTL 105 alle 1.18, stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Di animali e aggettivi e colori, sentiamo qualcosa.
2: Ciao Manu da Genova, in questo momento mi viene in mente il gatto, in specifico il gatto nero. E vedo nero perché è un periodo che non me ne va bene uno. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ci scrive anche Giovanni che dice riccio giallo. Allora il riccio perché è resiliente e introspettivo. Sì. Giallo perché è un colore creativo e solare.
0: E solare, vero. E
1: Giovanni
0: vero.
1: È stato perfetto, bravissimo. Adesso vi spiego perché, ovviamente.
0: Ecco, lo faremo tra poco, naturalmente.
1: Sì, quindi... perché se diciamo già il perché, poi siete un po' influenzati e non
0: quindi,
1: va bene.
0: Fermatevi in un parcheggio che tra poco vi diremo tutto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

0: Thursdays Rudimental su RTL 105 alle 1:30. Parliamo di colori
1: con Silvia e Andrea.
0: Sì, ecco, allora, di animali, aggettivi, cose qua, non badiamo a spese. Allora, vai.
1: Messaggi vocali così.
2: Ciao ragazzi, sono Said da Cremona, sto rientrando a casa. Allora, per quanto riguarda il gioco degli animali di colore, allora per me è rosso e, ecco, e la tigre. Rosso per me, due aggettivi, importanza e forza, mentre la tigre energia, mi trasmette energia e bellezza.
1: Ok, sentiamo un altro vocale.
0: Io al rosso non avrei dato importanza. Rosso mi evoca, non lo so, sensualità, per esempio.
1: Però anche il colore della forza, no? Un po' come il fuoco. Ognuno è una questione proprio istintiva. Okay. Adesso poi vi spiego il perché.
0: Va bene.
1: Vocale.
3: Buonasera, nottamboli. Silvia, mi ha incuriosito. Animale pantera. Perché mi trasmette forza e intrigo.
1: Okay.
3: È colore rosso. Aggettivi, passione e vivacità.
1: Ok, vedi? Ma è soggettivo, appunto. Allora, intanto vi dico una cosa: questo giochino.
0: Parcheggiate, fermi.
1: Dai,
0: smettete di fare quello che state facendo, che vi cambia la vita.
1: Questo
0: la cosa
1: gioco psicologico.
0: Sì, allora vai.
1: Dovete farlo quando conoscete una persona e volete scoprire un tratto della sua personalità. Cosa cerca e che cosa è.
0: Ecco,
1: okay.
0: Se avete risposto e avete in mente Bradipo, il colore marrone, basta, cioè è finita. finita.
1: No. Beh, allora al prossimo lo diciamo, perché
0: alla prossima. Questi hanno parcheggiato, magari stanno pagando il parcheggio. No, di notte non si paga il parcheggio. Va bene,
1: dai,
0: lo diciamo dopo.
1: Sentiamoci questa new hit.

0: una canzone da cantare a squarciagola, questa di Natalie Imbruglia, che è Torn. Spesso, torno spesso qui su RTL 102.5, 1:37 in ottambuli. Allora, attenzione, parcheggiate di nuovo, andate nei parcheggi quelli convenzionati, allora, con Leo Di Mauro, così ci date un po' di soldini.
1: Roberto da Ravennate dice, fornaio, dice: se alla prima uscita la donna se ne esce fuori con sto gioco, ciaone, scappa a gambe levate, meglio lasciar subito. Invece no, ragazzi, perché magari alle volte è anche bello stare in una tavola e poter fare questi giochetti, questi dialoghi, ma poi davvero vi aiuta a capire la persona che avete di fronte. Allora, adesso tutti quelli che hanno giocato,
0: però se sei a
1: noi,
0: tavola, e quelle di fianco, capisci anche quella di fianco o solo quella di fronte? Vabbè, allora, quindi dai.
1: Per tutti quelli che hanno giocato, adesso sveliamo questo giochino psicologico. Come funziona? Vi abbiamo chiesto un colore e un animale e degli aggettivi, perché gli aggettivi sono fondamentali. Perché il colore è la percezione che voi avete di voi stessi. Quindi chi ha detto vivace, chi ha detto solare, vuol dire che si percepisce così. Quando, per quanto riguarda l'animale, invece, è quello che voi cercate nel partner. Cioè, chi ha detto la tigre? No, davvero. Cioè,
0: io voglio, cerco nel partner un koala.
1: Tu hai detto che cerchi una cosa che è simpatica e anche un po' aggressiva. Adesso non lo so come fa.
0: No, perché io non lo vedo il koala aggressivo, lo vedo cucciolo, lo vedo
1: tenero.
0: Allora,
1: vuol dire che tu cerchi una donna che è simpatica e cucciola.
0: Invece no.
1: Vabbè, adesso perché
0: devo dirti per
1: perché
0: forza
1: mi deve
0: di
1: dare
0: sì
1: fastidio. Ma no, la realtà è che Andrea non ha giocato bene a questo gioco. Adesso facciamocelo dire dai nostri ascoltatori, ecco, se si rivedono nel colore come loro stessi e nell'animale come il partner che desiderano trovare.
0: Però però quando tu hai chiesto gli aggettivi, l'aggettivo è soggettivo, perché come abbiamo visto con il rosso, lui vedendo il rosso, quell'ascoltatore di prima,
1: esatto,
0: lo identificava come un potente, no? Aggressivo.
1: È un altro passionale.
0: E invece io appassionale, che sono due cose che non c'entrano niente, collimano. E quindi...
1: Ma infatti è per questo che noi abbiamo fatto un gioco di istinto, perché fondamentalmente dice qualcosa di te, cioè non è un gioco soggettivo. La risposta istintiva ti aiuta a capire chi è di fronte.
0: Ragazzi,
1: perché...
0: il prossimo Natale, ma cosa le tombole, le cose, questo gioco qua bisogna giocare, ragazzi. La tavola, quella con quello di fronte, che capisci che è quello
1: io non
0: di
1: rispondo.
0: Chi hai di fronte?

0: Come neve, Giorgia e Marco Mengoni su RTL 102.5, 1:46 minuti con Silvia, Andrea, Nottamboli e voi al 378-378-1025. Abbiamo svelato questo gioco psicologico e tanti dei nostri ascoltatori dicono che si ritrovano nelle descrizioni che hanno dato. Ascoltiamo un messaggio
1: benissimo,
0: vocale.
1: Sentiamolo.
2: Allora Silvia, io ho scelto il rosso, diciamo che mi ritrovo perché mi sento una persona passionale e vivace. Poi ho scelto la pantera e ti ho detto aggettivi forte e intrigante. Il problema è che ho sposato un bradipo.
0: Ma sai cos'è? È che mutano. Cioè tu sposi una tigre e poi diventa un bradipo.
1: Ma perché dici così? Non è carino nei confronti della sua parte.
0: Non era, non era proprio verso di lui, era generale.
1: E comunque il bradipo è un essere, un animale assolutamente dolce e meraviglioso.

0: Contromano su RTL 102.5 e in ottamboli con Silvia, Andrea e voi.
1: Ogni volta che sento nominare il titolo di questa canzone Contromano mi viene in mente di qualche volta che mi è capitato che magari ero in autostrada e vedevi sui tabelloni luminosi attenzione auto contromano e ti viene quell'ansia che dici ma cacchio dov'è? Cioè nel senso no?
0: È pericolosissimo.
1: Porca miseria dove? Perché poi a volte succede che magari te lo scrivono ma il fatto è già,
0: già
1: si è già risolto no? Però
0: meno male perché se ti capita di trovarti una macchina vediamo sì. Di no nessuno, che non capiti mai a nessuno. Che brutta immagine.
1: Certo. Tiziano Peccato. Ferro con Lazza. Ascoltiamo.
0: Perdono.

0: Disco Inferno.
1: Dalla febbre del sabato sera ai Tramps, Disco Inferno, uno dei dischi considerati tra le icone del genere anni 70, disco music, no?
2: Insieme
1: a YMCA e Gloria Gaynor, sono quelle cose che tu quando fai le serate anni 70-80 per forza devi metterlo perché è un riepipista.
2: Piace che come schiocco le dita?
1: Guarda, una snap fingers professionista, sembravi, veramente.
2: Dai, va, chiudiamo bene questa seconda ora insieme.
1: Dai.
2: Anche a Lago, in provincia di Cosenza, sono le 2:00.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Si riaccende la tensione in Medio Oriente dopo l'attacco missilistico iraniano a Israele. L'esercito di Tel Aviv afferma di aver intercettato ondate di razzi. È la prima volta dal cessate il fuoco di aprile che succede. Il premier Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha riunito il gabinetto di sicurezza per prendere una decisione. Teheran brucerà stanotte, aveva scritto il ministro per la sicurezza Ben-Gvir. Washington avrebbe chiesto invece all'alleato di aspettare perché sarebbe addirittura d'arrivo l'accordo con gli Ayatollah. Intanto si apprende che la Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut Sud, azione che invece ha scatenato, come detto, la reazione di Teheran. Una ragazza di 17 anni è morta in un incidente stradale a Maccagno con Pino e Vedasca in provincia di Varese. Secondo quanto accertato, una vettura ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Siamo allo sport. In Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monte Carlo. Sono 5 le vittorie consecutive su 6 Gran Premi disputati quest'anno. Secondo posto per la Ferrari di Hamilton, a Muro invece l'altra rossa di Leclerc. Il tennis, Flavio Cobolli cede in finale al tedesco Zverev nella finale appunto del torneo parigino del Roland Garros. L'italiano è stato battuto solo al quinto set. Infine il calcio, con l'Italia che invece ha sconfitto la Grecia 1-0 in una partita amichevole disputata a Creta. È tutto anche per questa edizione, adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, sulla 26 dei trafori, quello tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettola in direzione del capoluogo ligure, e sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna.